0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Da Anghiari, provincia di Arezzo, questa sera abbiamo Paolo Moretti nel collegamento con Cristiano Online che tratterà il tema Mio il corpo, mia la scelta, dal tema generale Osservatore sul mondo. Buon ascolto.
2: Credo che mi ha incoraggiato anche la scelta. Abbiamo ricordato che noi abbiamo un faro nella notte che illumina il nostro cammino, che soprattutto ci permette di illuminare le tenebre che avvolgono il mondo intorno a noi. Questo faro è la parola di Dio, la presenza di Dio, la conoscenza della sua volontà. Poi abbiamo cantato che abbiamo ascoltato, via. Io ho canticchiato mentre seguivo la trasmissione. Correrò da te alla verità. Ecco, è importante ricordarci insieme che la verità su qualsiasi argomento, qualsiasi problema legato alla nostra esistenza, alla vita in questo mondo, la verità la troviamo soltanto nella parola del Signore. Ed è quello che in questi 4 anni, con molta umiltà, pur con i limiti legati alle nostre persone, si è cercato di fare attraverso Cristiani Online. Proprio l'altra sera, venerdì, visitavo una coppia di credenti che abitano nella Val di Chiana, in provincia di Arezzo, che vivono isolati. Lei è allettata da tempo a causa di un grave incidente stradale, sono isolati, e lui mi ha raccontato quanta gioia ha trovato quando ha scoperto poco meno di 4 anni fa

0: era possibile ascoltare la parola del Signore tutte le sere attraverso Cristiani Online. Quindi siamo incoraggiati non soltanto da voi che siete in ascolto in questo momento su Radio Logos, su Cristiani Online, ma siamo incoraggiati soprattutto dal sapere che l'annuncio della parola del Signore è un faro nella notte, e attraverso la conoscenza della parola del Signore noi esprimiamo il nostro impegno, il nostro desiderio di correre alla verità, perché la verità non si trova in me, non si trova in nessuno di noi, la verità non si trova in nessuna chiesa, la verità si trova soltanto nella parola del Signore. Bene, veniamo al tema di questa sera. Mio il corpo, mia la scelta. Come vi dirò fra poco, non è una frase che ho inventato io, è un titolo che ho ricopiato, dove poi ve lo dirò. Lunedì scorso, 4 marzo 2024, secondo un noto giornale quotidiano francese, è stato segnato un momento storico per la Francia. Qualcuno potrebbe immaginarsi chissà quale razza di avvenimento ha provocato una definizione di questo genere, momento storico per un'intera nazione. Probabilmente molti di voi che mi state ascoltando avrete sentito dai telegiornali o avrete letto sui quotidiani qual è l'evento che viene definito, che è stato definito come momento storico. Qual è questo evento? La Francia è diventata la prima nazione al mondo a inserire il diritto dell'interruzione volontaria di gravidanza nella propria Costituzione. Interruzione volontaria di gravidanza uguale aborto. Questa modifica costituzionale è stata approvata con un ampio consenso da parte dei deputati e dei senatori riuniti a congresso a Versailles, con una votazione quasi unanime, trasversale dall'estrema sinistra all'estrema destra, che ha sancito l'inclusione di questo diritto fondamentale nell'articolo 34 della Costituzione della Repubblica francese. Quindi tutte le donne francesi da lunedì 4 marzo hanno, in base all'articolo 34 della Costituzione del loro paese, il diritto di abortire quando vogliono e come vogliono. La sera del 4 marzo, sulla Torre Eiffel, che pur essendo esteticamente un monumento assai brutto, che era stato costruito per una esposizione universale tipo quella che è avvenuta a Milano qualche anno fa dall'ingegnere Eiffel, poi avrebbe dovuto essere distrutta, ma ai parigini piacque questo simbolo che era visibile da ogni parte della città, per cui decisero di non distruggerlo. Ecco, sulla Torre Eiffel è apparsa la scritta in francese, la scritta che avrete letto sulla copertina del programma di questa sera: Mon corps, mon choix, il mio corpo, la mia scelta. Cioè, il mio corpo, nessuno è sovrano sul mio corpo, il corpo è mio e lo gestisco io. Alcuni movimenti femministi per le piazze gridavano alcuni anni fa uno slogan che penso alcuni di voi ricorderanno: l'utero è mio e lo gestisco io. L'uomo che si crede, dico l'uomo perché ovviamente, anche se il dramma dell'aborto colpisce soprattutto, riguarda soprattutto le donne, non possiamo escludere gli uomini. Allora, l'uomo crede di essere sovrano del proprio corpo, il corpo è il mio, mia la scelta di come gestirlo, di come utilizzarlo, di come guidarlo. e non ci rendiamo conto di quale sciocchezza stiamo dicendo, quale sciocchezza è stata scritta pubblicamente a caratteri ben illuminati, giganteschi, sulla Torre Eiffel. Ma chi può dire che il corpo è il mio? Chi di voi può aggiungere con i propri affanni o con la propria libertà, ora sto parafrasando una famosa frase di Gesù, un solo giorno alla propria vita? La vita dipende da noi, ma vogliamo scherzare? Noi abbiamo certo una sovranità sul nostro corpo. Io sono pettinato perché in una certa maniera ho gli occhiali, questo tipo di occhiali, perché li ho scelti io. Ma la nostra è una sovranità limitata sul nostro corpo. Non siamo in grado di essere il signori della nostra salute. Non siamo in grado di essere i signori delle energie del nostro corpo, e invecchiando me ne rendo conto, ce ne rendiamo conto, se ne rendono conto tutti coloro che hanno più o meno la mia età e che si avvicinano all'età della vecchiaia. Com'è possibile definirsi signori del proprio corpo? Non soltanto dal punto di vista dell'illuminazione che ci viene dalla parola del Signore, che dichiara che tutte le vite appartengono al Signore. C'è una famosa affermazione che troviamo nel libro del profeta Ezechiele: tutte le vite sono mie. Ma non soltanto perché lo dice il Signore, ma è un'assurdità anche dal punto di vista logico affermare che il corpo ci appartiene, che noi siamo liberi di fare quello che vogliamo del nostro corpo. Quando ci ammaliamo senza neppure rendercene conto, non siamo noi ad aver compiuto la scelta di ammalarsi. Quando dovremo affrontare la morte, non siamo noi che abbiamo scelto di dover affrontare la morte. Mon corps, mon choix, il mio corpo, la mia scelta. E questo per festeggiare, perché ci sono stati addirittura dei fuochi d'artificio, mi raccontano, ho letto, in tutta la Francia, per festeggiare il diritto costituzionale all'interruzione volontaria della gravidanza. Credo che sia importante, prima di andare avanti, sottolineare il significato dell'aggettivo volontaria. Ci sono delle interruzioni di gravidanza che vengono definite naturali, quando una mamma perde il bambino per un aborto naturale, o come si usa a dire in Italia, per un aborto spontaneo, cioè non voluto. Poi c'è un'interruzione volontaria, cioè frutto di una scelta. Io, dice la mamma in attesa, non voglio questo bambino, questa bambina, perciò interrompo la sua crescita, interrompo il suo sviluppo. Che cosa dice in proposito il faro della parola del Signore? Dove ci porta il nostro correre alla verità questa sera? Abbiamo il sesto comandamento del Decalogo, e quindi siamo nel Vecchio Patto, nell'Antico Testamento, ma come sappiamo il Decalogo, le 10 parole, l'insieme dei 10 comandamenti illustrano e ci permettono di conoscere la volontà di Dio, la volontà che Dio desidera che noi soddisfacciamo e rispettiamo con il nostro comportamento. Il sesto comandamento, molto breve, due sole parole, dice semplicemente: non uccidere. Allora, come chi conosce i 10 comandamenti bene sa, i primi 4 comandamenti sono relativi alla nostra relazione con Dio: non avrai altri dei all'infuori di me, non ti farai scultura o immagine alcuna, non nominerai il nome di Dio in vano, rispetterai il giorno del riposo, perché l'Eterno ha creato il giorno in sei giorni e il settimo si è riposato. Gli altri comandamenti, gli altri sei comandamenti, riguardano la nostra relazione con gli altri, con il nostro prossimo. E la parola chiave che esprime la volontà di Dio per noi è una parola che non è letteralmente presente nel Decalogo, ma è una parola che concettualmente è ben presente, ed è la parola protezione. Dio desidera proteggere la famiglia, quindi quinto comandamento: onora tuo padre e tua madre. Dio desidera proteggere la vita, non uccidere. Poi Dio desidera proteggere, come gli altri comandamenti ci insegnano, la proprietà privata, non rubare. Dio desidera proteggere anche il nostro corpo, la salute morale e fisica del nostro corpo, con il non commettere fornicazione, non commettere adulterio, eccetera. Quindi Dio desidera proteggerci, Dio desidera proteggere la vita. Davanti a questo comandamento, non uccidere, che nasconde, rivela lo scopo di Dio di proteggere la vita, noi dobbiamo chiederci: l'aborto, cioè l'interruzione volontaria di un percorso di vita, di un percorso di vita qual è quella di un feto, di una gravidanza nell'utero di una madre, l'aborto è violazione del sesto comandamento? L'aborto può essere configurato come un omicidio? Quali indicazioni ci offre la parola del Signore? Sicuramente, apro una parentesi per dire, come ricordavo anche in una conversazione prima di andare in onda con Corrado, vi sono esperienze molto toccanti e molto belle. Ne ho vissuta una speciale anch'io con mia moglie, in cui la scelta di non abortire è la scelta compiuta, e che sicuramente è esemplare da parte di figlie e di figli di Dio. Ma io vorrei non legarmi tanto all'esperienza, ma vorrei legarmi all'autorità della parola di Dio, alla quale coppie che hanno deciso di non abortire nonostante situazioni problematiche oggettive si sono riferite, si sono sottomesse. Ecco, l'autorità della parola di Dio, Dio attraverso la sua parola, che cosa ci dice? Il non uccidere riguarda anche l'aborto o riguarda soltanto uomini, donne già venuti al mondo, già nati, già, per esprimermi meglio, già visibili? Vi sono tre testi della parola del Signore che vorrei considerare con voi. È chiaro che questo è un tema talmente complesso sul quale potremmo allargare le nostre riflessioni e le nostre osservazioni chissà per quanto, ma ho scelto tre testi che mi sembrano particolarmente indicativi e particolarmente, ricordando l'esempio del faro, illuminanti dal punto di vista di questo argomento. Il primo testo lo troviamo all'interno della legge, proprio nel capitolo successivo, Esodo 21, a quello in cui noi troviamo il testo del Decalogo, quindi a quello in cui noi troviamo il sesto comandamento, non uccidere. Quindi una prima risposta alla nostra domanda: l'aborto può essere configurato come un omicidio? La prima risposta la troviamo subito nella legge, capitolo 21 di Esodo, versetti 22 e 23. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua altro danno, colui che l'ha colpita sarà condannato all'ammenda che il marito della donna gli imporrà. e la pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue danno, darai vita per vita. Cioè, se il bambino che la donna incinta percossa da qualcuno muore, quindi se la donna abortisce a causa delle percosse ricevute nel corso di una rissa, questa morte è configurata come un omicidio. Darai vita per vita. Quindi in questo testo, quindi, si afferma in modo chiaro che se il colpevole di questo aborto doveva essere punito con la morte, è chiaro che scusate, l'aborto veniva considerato dal Signore come un omicidio. Un secondo testo che troviamo nel Salmo 139, versetti da 13 a 16. Scusate, possiamo leggere insieme, vedo che Felipe ha già condiviso con voi, almeno con quanti stanno vedendo oltre che ascoltando il nostro programma. Versetto 13 del Salmo 139. Sei tu, questo tu è Dio, il Signore, che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Ma queste parole scritte dal salmista Davide rivelano che la vita è già personalizzata, cioè è già diventata persona, individuo, molto prima della nascita. In realtà, fin dal momento del concepimento, il feto diventa l'embrione, diventa persona, diventa individuo. È interessante osservare il linguaggio con il quale Davide si esprime e racconta lo sviluppo della vita all'interno del corpo di una mamma. Ci sono due espressioni usate da Davide che vorrei invitarvi ad osservare in modo particolare. La prima è: sei tu che hai intessuto. È Dio che intesse ogni nuova vita. Allora, cosa significa questo? Se è Dio che intesse ogni nuova vita, interrompere volontariamente una gravidanza significa intervenire in un'opera di Dio disprezzandola. Signore, tu stai compiendo quest'opera in me, ma io non la voglio. Allora significa non tener conto assolutamente della signoria di Dio sulla vita di ogni individuo, sulla vita di ogni persona. Del resto, quando si scrive a caratteri cubitali, mio è il corpo, non si vuol più tenere conto della signoria di Dio sul nostro corpo, sulla nostra vita, sul nostro cammino. Sei tu che hai intessuto, sei tu che hai formato le mie reni, come abbiamo letto, sei tu che mi hai intessuto come una meravigliosa tela nel seno di mia madre. Ma poi c'è una seconda espressione. Vi ho parlato di due espressioni che avrei voluto osservare e notare con voi. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo. Ora, noi sappiamo dagli studi scientifici che attraverso ecografi attraverso strumentazioni che addirittura penetrando nella placenta all'interno dell'utero della mamma riescono a visualizzare lo sviluppo di un bambino, noi sappiamo che l'embrione prende forma dopo pochissime settimane. Ma qui che cosa dice, cosa scrive Davide, che non era un medico né ginecologo né scienziato, ma era ispirato e guidato dal Signore? I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, cioè quando le prime cellule si stavano moltiplicando, quando il mio corpo non aveva ancora forma, tu vedevi, i tuoi occhi erano lì. Allora con l'aborto si sceglie di togliere dalla vista di Dio, di cancellare dalla vista quello che Dio vede anche quando l'embrione è ancora in una condizione di mancanza di forma. Sei tu, Dio, che hai formato le mie reni, sei tu che mi hai intessuto. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo. Credo che sia estremamente chiaro il fatto che l'individuo si forma già al primo momento del concepimento. Quindi, quando si interrompe volontariamente una gravidanza, noi interrompiamo volontariamente una vita che si è già formata, che possiamo dire che è già nata, anche se noi con il termine nascita desideriamo normalmente intendere il venire al mondo, l'uscire fuori, il distaccarsi, il momento del distacco dalla madre. Ma che cosa ci dice Davide con queste parole meravigliose ispirate dallo Spirito Santo? Ci dice che anche quando la creatura, la vita è strettamente collegata e, come sappiamo, fisicamente dipendente dalla mamma, quella vita è una persona, quella vita è un individuo. Questo è il secondo testo che è come un faro, illumina per noi il problema della interruzione di gravidanza. Poi c'è un altro testo che ci rivela una cosa straordinaria, e come vedremo mi colpisce il fatto che questo testo ci permette di comprendere come la parola del Signore, pur scritta migliaia di anni fa, prevenga, anticipi le scoperte e le intuizioni della scienza di oggi. Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 39 fino al versetto 45. Vi ricorderete che Maria, dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo Gabriele, seppe che la cugina Elisabetta attendeva anche lei un figlio, e quindi si recò, come si faceva a quei tempi, si recò a trovarla, si alzò in quei giorni, come leggiamo al versetto 39, e andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino, che probabilmente era al sesto mese, le balzò nel grembo, ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo e ad alta voce esclamò: benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. Beata è colei che ha creduto che quanto gli è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Elisabetta, incinta al sesto mese di gravidanza, portava in grembo Giovanni Battista nel momento in cui ricevette la visita della cugina Maria. E è bello vedere che Elisabetta non soltanto, non semplicemente disse, ma come abbiamo letto nel testo, Elisabetta ad alta voce esclamò, cioè gridò, non soltanto benedetta tu sei fra le donne, perché lo Spirito Santo rivelò ad Elisabetta che quello che stava accadendo nel seno di Maria, cioè che stava concependo il Messia, il Salvatore del mondo, ma gridò ad alta voce Elisabetta anche il fatto che il suo bambino per la gioia era balzato nel grembo. Non era ancora nato nel senso almeno comune che noi intendiamo, come ricordavo qualche momento fa, che noi leghiamo al concetto di nascita, ma aveva sentito la voce di Maria e si era mosso nel seno. Questo racconto che cosa ci rivela? Ci rivela in modo inequivocabile che una vita umana che è persona, come abbiamo visto fin dal concepimento, è capace già fin prima ancora della venuta al mondo, è capace di relazionarsi con il mondo esterno. Questo dice la parola del Signore. Giovanni Battista, che era ancora un feto al quale mancavano ben 3 mesi dal momento della nascita, udì la voce, quindi udì i suoni che venivano dall'esterno, interpretò quella voce, tant'è vero che si mosse nel seno di Maria esprimendo un sentimento di gioia. Una mamma, penso che tante mamme potrebbero confermare quello che sto dicendo, una mamma sa ben valutare quando i movimenti del bambino che porta nella pancia sono movimenti di gioia oppure movimenti che hanno altri motivi. Il bambino quando comincia a muoversi si muove anche per la gioia di poter gustare la libertà del movimento. Ora, recenti ricerche scientifiche hanno evidenziato lo svilupparsi di manifestazioni non casuali, non inconsapevoli, fra il feto che si sta sviluppando nella placenta della madre e la mamma che lo ha in gestazione. Quindi non siamo sorpresi dalla reazione di Giovanni Battista quando udì la voce di Maria. Piuttosto siamo sorpresi dal fatto, sorpresi positivamente, dal fatto che la parola del Signore ha rivelato migliaia di anni prima quello che la scienza sta dicendo oggi. In uno dei tanti blog dedicati su internet all'argomento dello sviluppo di un feto, quindi all'argomento della gravidanza, della maternità, ho letto queste parole che ho del resto riportate anche sul mio libro dedicato alla figura di Maria. Ecco cosa ha scritto uno scienziato ginecologo: il feto assorbe quanto gli viene messo a disposizione e utilizza ciò di cui ha bisogno con abilità e competenza per iniziare a costruire il suo sé, cioè per iniziare a costruire la sua personalità. Ma per iniziarla a costruire doveva avere la base delle prime cellule. E in questa costruzione che cosa fa? Riprendo a leggere il testo di questo scienziato. Egli seleziona, cancella, elabora, assimila ciò che gli serve compatibilmente alla sua essenza e alle sue predisposizioni. In sostanza, questo è il mio commento, la personalità, le caratteristiche della personalità che poi sarà conosciuta dopo la nascita, queste caratteristiche si formano e si evidenziano già nel feto. Lo stretto rapporto, prosegue questo scienziato, fra feto e gestante, con le emozioni della gestante e della madre, vissuti con la madre, influenza il bambino, il quale manifesta precocemente capacità di sentire le emozioni della madre, le emozioni sue, le emozioni esterne di altre persone, come nel caso di Giovanni Battista, che percepì la presenza e la voce di Maria. E queste emozioni il feto, conclude questo scienziato, è capace di elaborarle e di rispondervi con un comportamento. La parola di Dio attraverso questo episodio già 2000 anni fa rivelava quanto la scienza umana ha scoperto soltanto recentemente attraverso i suoi strumenti. Ma Luca, nel raccontare questo episodio, aveva un ecografo divino, aveva lo strumento dello Spirito Santo. Ora, concludendo, da questi tre testi che cosa apprendiamo? Apprendiamo con chiarezza che davanti a Dio l'interruzione volontaria di una gravidanza equivale all'interruzione volontaria e quindi alla soppressione di una vita umana. Si tratta quindi di un omicidio premeditato. Apro una parentesi, triste ma necessaria. È possibile che noi utilizziamo queste verità che emergono dalla parola del Signore come strumento di giudizio nei confronti di una mamma che compie una scelta diversa da quella indicata dalla volontà del Signore? Allora credo che dobbiamo ricordarci che solo Dio è giudice. Soltanto Dio conosce le intenzioni dei cuori. Soltanto Dio sonda il cuore di una madre, di un padre. Sa comprendere solo lui l'angoscia di futuri genitori che in seguito a una visita medica apprendono che il nascituro potrà avere seri problemi di sopravvivenza. In questi casi, come sappiamo, il medico suggerisce, consiglia immediatamente l'aborto, come è stato fatto a me, a mia moglie, nel caso del nostro primo figlio. La grande preoccupazione che come genitori si prova di fronte a un particolare e doloroso dilemma non deve essere oggetto di giudizio. Tuttavia, però, la diversità della scelta non abortire o abortire, seppur non deve essere oggetto del nostro giudizio, perché ogni giudizio appartiene al Signore, non modifica in nulla l'insegnamento biblico. L'insegnamento biblico, infatti, non è modificabile in base alle nostre scelte, ma è fermo perché rivela la volontà di Dio, la quale stabilisce in modo inequivocabile che l'interruzione indotta della gravidanza costituisce un delitto, una trasgressione del sesto comandamento. A questo punto possiamo domandarci, possiamo chiederci, come mai commettere un omicidio è considerato reato in tutte le nazioni del mondo? Tanto è vero che è chiaro come nei popoli di tutto il mondo che non hanno ricevuto, come il popolo di Israele, le 10 parole, il decalogo, però è chiaro come il decalogo sia presente attraverso la coscienza. Infatti anche popoli che non comprendono, che non hanno conosciuto il decalogo, i 10 comandamenti, sanno bene attraverso la coscienza nella quale Dio parla loro che uccidere una persona è un reato, è un delitto. Allora, come mai in tutti i paesi del mondo uccidere una persona costituisce un reato. Come mai invece l'aborto, che come abbiamo visto nel pensiero del Signore corrisponde a un omicidio, a un reato, come mai l'aborto viene regolamentato, liberalizzato, addirittura come è accaduto in Francia nell'evento che ho osservato, che ha suggerito lo studio di questa sera, addirittura inserito nella Costituzione di una nazione? La risposta è triste, ma la risposta è semplice. Se io uccido una persona che ha già una sua famiglia, una moglie, dei figli, o anche se non si è ancora sposata, ha già dei genitori, io provoco un profondo disagio, un profondo disturbo nella convivenza umana, nella convivenza sociale. L'aborto non provoca nessun disturbo. Si uccide una persona che non abbiamo mai visto. Addirittura in alcuni casi si ha la convinzione che abortire sia utile per limitare la gravità che una nuova nascita provocherebbe ai problemi personali, ai problemi familiari, ai problemi sociali. Addirittura quindi l'aborto non è più considerato come interruzione di una vita, ma addirittura come lo strumento, il mezzo per agevolare e rendere meno problematica la vita della persona o delle persone che sono direttamente coinvolte nello sviluppo di questo feto che sta per nascere, per venire alla luce. Questo, care sorelle, cari fratelli, care amiche, cari amici, è il frutto di una visione egocentrica ed egoistica della vita umana, di una visione che si commenta da sé. I miei interessi personali sono al centro. Avere un figlio diventa un peso, una zavorra. Sbarazziamocene, così potrò continuare a gestire la mia vita, i miei hobby, il mio tempo libero come meglio mi piace. È frutto di una visione non soltanto dove io sono al centro, ma di una visione egoistica, nel senso che io tengo conto soltanto di me. Non soltanto sono al centro, ma sono al centro soltanto io. Concludo. Credo che queste verità bibliche noi siamo chiamati a testimoniarle con la nostra parola, ma siamo chiamati a testimoniarle in situazioni difficili, dolorose, con le nostre scelte. Certamente mio è il corpo è un inganno, perché non è vero che mio è il corpo, ma mia è la scelta è una verità, perché siamo chiamati tutti a scegliere. E davanti ad una creatura che si sta formando nel grembo di una mamma, scegliere se sopprimerla o se permetterle di venire al mondo è una scelta che compiamo noi. Ma qual è la scelta che, secondo la quale noi, attraverso la quale potremmo essere benedetti, perché è una scelta che corrisponde alla volontà di Dio? È la scelta che abbiamo visto, e noi dobbiamo testimoniare, pur con tatto, pur con rispetto, e aggiungo con la parola e l'atteggiamento più importante, con amore. Dobbiamo testimoniare la volontà di Dio, ma dobbiamo farlo sulla base della parola. A volte mi è capitato su Facebook di vedere dei credenti che pur amano la parola del Signore unirsi ai messaggi dei movimenti antiabortisti, il movimento per la difesa per la vita, il movimento cosiddetto pro vita, che basano le loro iniziative sugli insegnamenti di una chiesa, non, anche se talvolta questi insegnamenti corrispondono con la parola di Dio, ma questi insegnamenti diventano, non so se riesco a esprimermi bene, insegnamenti di parte, nel senso che io scelgo la parte umana che sostiene la, che difende la vita e che sostiene la necessità di non interrompere la gravidanza. Ora, io non sostengo la necessità di non interrompere una gravidanza sulla base di quello che mi insegna una chiesa, ma sulla base di quello che mi insegna la parola del Signore. Non so se vi è capitato mai di sentire dei parroci predicare, pur partendo nelle loro prediche dalla parola del Signore, o degli esponenti della Chiesa Cattolica esprimersi sui giornali, alla televisione. Si fa riferimento spesso, mi suona quasi come un ritornello, come ha detto Papa Francesco, come ha detto il Concilio. No, sorelle e fratelli, noi dobbiamo sempre dire come ha detto il Signore nella sua parola. Evitiamo strumentalizzazioni religiose e politiche. Lasciamoci nella nostra testimonianza strumentalizzare soltanto dal Signore. Non ci interessa, anche se per curiosità può essere interessante conoscerli, i discorsi, non ci interessano i discorsi dei concili, dei papi, ci interessa quello che ha detto il Signore. E come un faro nella notte, noi siamo stati illuminati questa sera, siamo corsi alla verità della parola, ed è questa verità che, ripeto, con tatto, con rispetto, con amore, con dolcezza, noi siamo chiamati a testimoniare, perché il desiderio di Dio di proteggere la vita, di proteggere ogni vita anche prima che veda la luce del mondo, questo desiderio di Dio possa diventare anche il desiderio delle persone che ricevono la nostra testimonianza. Facciamo e diciamo quello che desidera il Signore nel suo nome e per l'autorità della sua santa parola. Amen.
1: Tema generale, osservatore sul mondo. Oggi Paolo Moretti d'Anghiari ha trattato il tema Mio il corpo, mia la scelta. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 51 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari che siete in ascolto, Patrizia e Dio vi ringraziamo mentre vi rivolgiamo il nostro più cordiale saluto. Intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia gentilmente ci farà del Vangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi quattro versetti.

0: Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via.
1: Questo discorso di commiato da parte di Gesù non è definitivo. Non si trattò di un addio conclusivo, ma di un arrivederci, di un saluto provvisorio che attende ad un ritrovarsi, ad un essere di nuovo insieme. Infatti Gesù disse che sarebbe andato a preparare un luogo dove accogliere i suoi e poi sarebbe ritornato. La dottrina del ritorno di Gesù in gloria, purtroppo alquanto trascurata nell'ambito della cristianità, è chiaramente e ripetutamente affermata nelle scritture sante del Nuovo Testamento. Annunciato più volte dallo stesso Gesù e predicato dagli apostoli, il ritorno di Cristo costituisce la speranza prioritaria della Chiesa. Questo unico avvenimento conoscerà due fasi distinte e separate nel tempo. Prima di tutto, il Signore apparirà nel cielo per rapire i credenti, per elevarli a sé, per portarli con sé, facendoli scampare ai giudizi che si abbatteranno sulla terra. Poi il Signore stesso scenderà sulla terra per giudicare tutti coloro che non hanno creduto in Lui. Il ritorno del Signore sarà preceduto da diversi eventi che vengono predetti nelle scritture sante, e possiamo dire che alcuni di questi si stanno già realizzando, facendoci intravedere l'imminenza di tale ritorno. I motivi per cui Gesù Cristo ritornerà sulla terra sono essenzialmente tre. Prima di tutto, raccogliere la sua Chiesa da ogni parte del mondo e trasportarla nel cielo. In secondo luogo, giudicare il mondo peccatore che non ha voluto credere, non ha voluto ubbidire al Vangelo. Ed infine, rimettere nelle mani del Padre il suo regno. Così Gesù ha promesso di ritornare e i veri cristiani lo aspettano. Egli è momentaneamente assente nel mondo visibile, ma non nello spirito. Non si vede nello scenario di questo mondo, ma quando l'umanità meno se l'aspetterà, verrà di nuovo come salvatore per i cristiani e come giudice per coloro che non si sono curati di conoscerlo, di ubbidirgli, di amarlo. Come lo incontreremo? Come l'amico che viene a prenderci per accoglierci ed offrirci di essere sempre insieme a lui? Quale dolcezza in questa espressione che mette in luce il desiderio del suo cuore. Oppure ci scontreremo con lui a motivo del nostro peccato, quel peccato che abbiamo amato, che abbiamo perseguito, che abbiamo tutelato, che abbiamo coccolato nella nostra vita e che mai abbiamo voluto abbandonare per ricevere la sua inestimabile grazia e il suo infinito amore. Gesù ritornerà. Ritornerà perché lo ha promesso. Verrà a compiere la sua meravigliosa opera. Verrà per amore dei suoi. E mi chiedo, cari amici, siete fra questi?
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao. Come dicevano anticamente Socrate e Cartesio, ciascuno desidera la felicità e si adopera per ottenerla, per pervenire a uno stato di benessere, di contentezza, di soddisfazione. Quindi la conoscenza del bene mi farà desiderare e praticare il bene, concludevano questi due grandi pensatori del passato. Solo che apparentemente il passaggio fra conoscere il bene e fare il bene sembra non porre il minimo problema a Socrate e a Cartesio. E allora uno si chiede, ma come mai esiste il male? Si risponderà, a causa dell'ignoranza, non si conosce il bene e quindi si fa il male. Beh, certamente nessuno dubita che l'ignoranza possa costringere, fra virgolette, in qualche modo a fare il male. Ma che cosa dire del male che effettivamente si compie? Dobbiamo dire che chiunque fa il male lo fa perché effettivamente non sa di agire male? Ma ci sono delle ignoranze colpevoli, quando si avrebbero per esempio i mezzi per sapere e per evitare di fare il male. E soprattutto succede, e ognuno ne ha fatto l'esperienza nella propria vita, che noi scegliamo deliberatamente il male, con piena cognizione di causa, perché ci sono delle situazioni in cui ci fa comodo. Tu che cosa ne pensi? Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Siamo arrivati alla penultima puntata del Bello e il Brutto della Scienza. Con noi, come sempre, il professore Giovanni Sauli, professore di Scienze Naturali. Benvenuto.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Abbiamo scoperto delle cose interessanti. Abbiamo avuto modo di constatare ancora una volta che l'uomo, quando ha a che fare col denaro, spesso dimentica l'etica. Qual è l'argomento del Bello e il Brutto della Scienza di cui ci vuoi parlare? Parliamo del bello, del brutto o entrambi?
2: Sì, oggi entrambi, e parleremo così brevemente di intelligenza artificiale e poi delle biotecnologie. Infatti, nelle precedenti due puntate noi abbiamo esplorato la vita di Fritz Haber, l'uomo che ha salvato miliardi di persone dalla fame, proprio letteralmente, grazie ai fertilizzanti, però contemporaneamente ne ha uccise migliaia con le armi chimiche. Quindi è una figura che adesso noi la possiamo confinare nei libri di storia del Novecento, tuttavia questo dilemma etico che ci portiamo dietro è di strettissima attualità. Infatti noi oggi cercheremo di analizzare, anche se in maniera piuttosto semplificata, gli aspetti positivi e potenzialmente negativi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e alla bioingegneria. Per capire quanto la storia sia attuale, arriviamo a pochissimi anni fa e parliamo di uno dei casi di studio più famosi legati appunto al duplice uso benefico e dannoso dell'intelligenza artificiale. È un esperimento che è stato condotto dagli scienziati di un'azienda farmaceutica statunitense, azienda che era specializzata nella ricerca di cure per malattie rare. A un certo punto i ricercatori decidono di fare, diciamo, un esperimento al contrario, cioè utilizzano il loro software, che è un'intelligenza artificiale avanzatissima, programmata per progettare molecole benefiche non tossiche, quindi decidono di invertire l'algoritmo e quindi si chiedono che cosa succede se istruiamo l'intelligenza artificiale a creare invece la massima tossicità di una molecola invece di ottenere qualcosa che possa essere utile per la cura delle malattie. E dal report scientifico che loro stessi pubblicano sappiamo che in meno di 6 ore l'algoritmo genera circa 40.000 molecole potenzialmente letali. E quindi è bastato semplicemente premere un pulsante per trasformare un software salvavita in una fabbrica di armi di distruzione di massa.
1: Ma loro cosa si aspettavano? Che l'algoritmo quindi l'intelligenza artificiale si rifiutasse? Perché mi venne il dubbio? Perché sì, hanno voluto fare questo esperimento? Allora, per vedere se c'era un'etica?
2: No, di fatto l'esperimento si è svolto perché questi ricercatori erano stati invitati da un istituto svizzero che si occupa di protezione nucleare, protezione biologica e chimica, a tenere appunto un discorso su come le tecnologie di intelligenza artificiale potessero essere abusate da malintenzionati per progettare nuove armi biochimiche.
1: Quindi per capire dove si spingeva, dove poteva spingere, in che periodo, in che tempi così
2: esattamente
1: rapidi.
2: Esattamente, quindi l'azienda che possedeva questo software, che è guidato da modelli di apprendimento che sono programmati normalmente per individuare molecole terapeutiche, hanno appunto semplicemente cambiato un po' il modello e hanno fatto in modo che il software favorisse la ricerca di molecole invece dannose. E quindi il software non solo ha ridisegnato agenti chimici noti, come per esempio il gas nervino, ma ha scoperto nuove molecole che prima non si conoscevano, mai viste prima, anche più tossiche dei gas, per esempio, usati nella guerra attraverso appunto l'utilizzo delle armi chimiche.
1: Una cosa a questo punto: dopo che l'intelligenza artificiale in maniera così rapida ha fatto questa progettazione, ma poi loro l'hanno resa concreta?
2: Da quel che sappiamo, i ricercatori non hanno sintetizzato fisicamente nessuna di queste molecole che sono state progettate dall'intelligenza artificiale. Diciamo che hanno cancellato i database generati, lasciando però questo grandissimo allarme internazionale appunto sulla necessità di regolamentare l'accesso a questi software, perché ovviamente possono facilmente cadere nelle mani sbagliate. Però il dilemma non è soltanto legato alla bio, cioè all'intelligenza artificiale, ma abbiamo anche delle, diciamo, l'argomento tocca anche la bioingegneria, tocca tutte le tecnologie che riguardano l'editing genomico, come per esempio la CRISPR. Infatti noi oggi
1: fermiamoci un attimo, sì, sull'editing. Allora, perché io faccio editing, ad esempio, però lo, sì, faccio con la voce, quindi io riesco a tagliare, a cucire, a diciamo a togliere degli errori eccetera. Immaginiamo che questo venga fatto col nostro DNA, mi spaventa.
2: Certo, infatti oggi gli scienziati possono facilmente tagliare e cucire il DNA umano, chiaramente non solo quello umano ma anche quello animale, vegetale, e possono eliminare malattie ereditarie ancora prima che il bambino nasca, e questo chiaramente è il risvolto positivo. Però prima di addentrarci nell'argomento, diciamo, spieghiamo brevissimamente in maniera semplificata che cos'è questa tecnologia. La tecnologia CRISPR è stata messa a punto da due scienziate, Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna, che hanno anche vinto il premio Nobel per la chimica, questo nel 2020. E possiamo descrivere questa tecnologia come se fosse un vero e proprio correttore di bozze automatico. Sappiamo che il libro della vita è scritto nel DNA. Il nostro DNA lo possiamo immaginare come un testo composto da miliardi di lettere, tuttavia a volte può capitare che in questo testo ci sia un errore, come se fosse un errore di battitura. Mm-hmm. E questi errori appunto creano delle malattie genetiche. CRISPR entra in azione, trova l'errore, lo cancella e scrive la parola corretta. E diciamo che il sistema funziona grazie a due componenti chiave. Abbiamo una molecola, l'RNA guida, che è come se fosse un navigatore GPS che individua dove, la posizione in cui si trova l'errore. E poi abbiamo una proteina, un enzima, la proteina Cas9, che è, la possiamo appunto immaginare come se fosse una vera e propria forbice molecolare che taglia la sequenza di DNA, diciamo, errata, e gli scienziati poi forniscono le istruzioni per inserire la sequenza corretta, e in questo modo la cellula viene riparata, e quindi viene riparato l'errore genetico.
1: Questa tecnologia CRISPR mi, da un lato, sicuramente interessante perché può eliminare malattie ereditarie, quindi lavorando sul DNA, ma mi chiedo il fatto che si accorci questo, perché se tu togli un pezzetto lo accorci questo DNA, ci potrebbero essere anche qui poi degli effetti avversi, o comunque potrebbe venire fuori il brutto della scienza, e quali sono le malattie che sta cercando di curare oggi con questa tecnica?
2: Vabbè, ovviamente esistono anche degli effetti collaterali imprevisti, perché queste forbici molecolari a volte potrebbero tagliare il DNA nel punto sbagliato, per esempio, e quindi un taglio errato potrebbe disattivare geni potenzialmente
1: sani, buoni.
2: Ecco, mm-hmm. Buoni, e quindi involontariamente attivare per esempio l'insorgere di tumori. Oggi questa tecnologia viene sperimentata per curare malattie come ad esempio l'anemia falciforme oppure la beta talassemia. Attualmente ci sono circa 250 circa studi clinici attivi nel mondo, per esempio la cura di una forma di cecità ereditaria in cui appunto vengono iniettati direttamente nell'occhio delle terapie che servono a restituire parzialmente la vista ai pazienti ciechi, sempre per riparare il gene difettoso, oppure studi per contrastare le leucemie. La CRISPR viene utilizzata appunto per potenziare i globuli rossi, i globuli bianchi in questo caso. Quindi sicuramente ci sono degli sviluppi assolutamente positivi, però anche qui ci sono dei risvolti etici cui noi dobbiamo sicuramente essere consapevoli.
1: Ma c'è una commissione etica che si occupa di queste cose, visto quello che tu ci hai raccontato nelle varie puntate di queste ricerche che poi dopo qualche tempo risultano essere dannose? C'è una commissione che è molto più attenta, che non è legata ad interessi, che non ha motivo di non essere oggettiva?
2: Il dibattito è aperto da questo punto di vista. Per esempio, il confine tra cura e potenziamento è uno degli argomenti più dibattuti, perché una cosa è usare la CRISPR per selezionare o modificare tratti che non sono legati a malattie, per esempio stabilire l'altezza di un individuo, oppure il colore degli occhi, oppure la sua massa muscolare.
1: Tornare alle camere gas, cioè tornare ai tempi degli esperimenti, no, che si facevano.
2: Esattamente,
1: no?
2: Si parla in questo caso di eugenetica, proprio questa tecnologia potrebbe aprire la strada ai cosiddetti bambini progettati su misura. Mm-hmm. E quindi questo evoca sicuramente lo spettro della discriminazione genetica, così
1: quindi potrebbe succedere che due genitori vadano, non so, da un genetista, da comunque chi opera con queste tecnologie, e chiedono: allora noi vorremmo avere un bambino con gli occhi azzurri, di questa altezza e capelli in questa maniera, che sia prestante, quindi che possa essere un giorno un atleta. Quindi si potrebbe chiedere
2: di progettare su misura il proprio bambino. Ma non solo, poi il dibattito riguarda anche la giustizia sociale, quindi l'equità all'accesso a queste terapie, perché ovviamente le prime terapie approvate sono molto costose, e quindi il rischio concreto è quello che soltanto i paesi più ricchi o i cittadini più facoltosi possano permettersi queste cure, e quindi questo potrebbe creare tutta una serie di disuguaglianze sociali.
1: Considerando che il nostro sistema sanitario è, diciamo, abbastanza, non dico al collasso, ma comunque non naviga in buone acque, quindi queste terapie sicuramente avrebbero costi già alti.
2: C'è anche un rischio ambientale, perché chiaramente nei laboratori si testano anche tecnologie possono essere in grado di diffondere una modifica genetica a una intera specie selvatica in pochissimo tempo. Per esempio, pensiamo alle zanzare, ci sono alcune tecnologie che cercano di rendere le zanzare sterili in modo da eradicare la malaria. Quindi modificare o estinguere un'intera specie però potrebbe anche alterare gli ecosistemi in modo irreversibile, con conseguenze ecologiche a catena che quindi noi ancora non siamo in grado di prevedere. Quindi se da un lato potrebbe essere un bene rendere le zanzare sterili, però di fatto a catena non possiamo ancora capire bene a livello ecologico che cosa questo possa comportare.
1: Quindi queste sono tutte tecnologie moderne, comunque, che ancora non hanno vasta di studi che ci consentono di capire negli anni quali potrebbero essere le conseguenze. Da quanto tempo si sta facendo questa sperimentazione?
2: Se consideri che la CRISPR appunto è degli anni 2020, il premio Nobel è stato dato nel 2020,
1: recente.
2: Quindi ancora siamo sì, in fasi chiaramente precoci di studio. A lungo termine non sappiamo bene quello che può accadere.
1: Grazie Giovanni, è stato interessante quanto ci hai detto. Il bello, non so per quale motivo, poi si trasforma in brutto nelle mani di un essere umano,
2: sì,
1: ecco.
2: Sì,
1: ma anche delle macchine.
2: Diciamo che la scienza non è né buona né cattiva, è semplicemente un amplificatore dell'animo umano. Sta a noi, come sempre, decidere quale volto mostrare al nostro futuro. Se quello che crea il pane dall'aria, oppure quello che diffonde il veleno, come nel caso di Fritz Haber che abbiamo visto nelle puntate scorse.
1: Grazie, alla prossima.
2: Alla prossima.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Emanuele Negri, oggi leggiamo dal libro degli Ebrei, capitolo 12, versetto 2. Gesù sopportò la croce. Gesù sapeva quello che lo aspettava, lo aveva annunciato ai suoi discepoli. Sapeva che sarebbe stato sottoposto al supplizio della crocifissione. Sapeva che sarebbe stato infamato. Anche se disprezzato da quasi tutti gli uomini di allora e da quasi tutti gli uomini di oggi, egli ha disprezzato non gli uomini, ma la sofferenza che ha dovuto provare. Gesù è venuto con il preciso scopo di donare a tutti noi l'unica possibilità di salvezza. Il suo amore per noi e quindi il desiderio di salvarci era così grande da dargli gioia. Gesù ha sopportato perché pensava a noi. Ora è seduto alla destra di Dio in una posizione di autorità, ma non per intimorirci. Sta aspettando ogni uomo e ogni donna che accetteranno la sua offerta di salvezza. Prendendo esempio da Lui, anche noi siamo chiamati a guardare al futuro, perché quello che ci aspetta è immensamente più grande, gioioso e glorioso delle difficoltà che dobbiamo affrontare oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal profeta Isaia, capitolo 31, versetto 6, e dice: tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati. E ancora Osea, capitolo 14, versetto 2. Tornate al Signore, ditegli: perdona tutta l'iniquità. Noi ti offriremo l'offerta di lode delle nostre labbra. Ritornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati. E ancora Osea, capitolo 14, versetto 2. Tornate al Signore, ditegli: perdona tutta l'iniquità. Noi ti offriremo

Bene, Dio mi invita a rivolgermi a Lui. Quale sarà la mia risposta? Io so che devo scegliere, cambiare direzione, ossia pentirmi, e cioè convertirmi. La conversione impegna tutto il mio essere, volontà, ragionamento e sentimento. Implica anche un modo di vivere da quel momento dovrà essere diverso. Nonostante i richiami divini e i miei bisogni di cui sono ben consapevole, io sovente resisto a Dio, perché la mia volontà è opposta alla sua. C'è una verità molto importante che devo accettare, che devo capire. Noi uomini e donne siamo per natura nemici di Dio. Non vogliamo saperne di Lui nella nostra vita, non ci interessa conoscere la sua volontà. Occorre allora tutta la misericordia di Dio per fermarci, ed Egli lo fa, a volte attraverso situazioni difficili e dolorose. Ci vuole tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio per essere spinti ad abdicare a noi stessi e ad arrenderci a Lui. È questo convertirsi. Colpito dall'amore di Dio, percepisco alla sua luce lo stato reale del mio cuore, e in me avviene un cambiamento radicale. Il mio pensiero si adegua al suo e vedo le cose come lui le vede. Mi butto nelle sue braccia come un figlio nelle braccia del padre che lo sta aspettando, e lì sul suo cuore conosco l'amore del suo figlio Gesù che, perché Dio potesse perdonarmi, ha dato la sua vita. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ovunque siate, ben ritrovati. È il 17 agosto e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 21 leggeremo il verso 13 che dice così: Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Era importante che Gesù mostrasse ai discepoli che avrebbe continuato a prendersi cura di loro anche dopo la sua morte. Non riesco a immaginare quali fossero i sentimenti dei discepoli nel rivederlo, ma di sicuro cominciavano a sentirsi un po' meno orfani. Quando Gesù, in piedi sulla spiaggia, chiede loro da lontano se hanno da mangiare, questi rispondono di no, ma non lo riconoscono. Ma quando li invita a gettare nuovamente le reti in mare, non dal lato sinistro ma dal lato destro della barca, senza pensarci obbediscono, gettano le reti e le ritirano stracolme di pesci, 153. Tanti erano i tipi di pesci allora conosciuti. Solo a loro lo riconoscono. Sono stati 3 anni con lui, hanno già sperimentato una pesca miracolosa. È lui. Pietro si getta in acqua, tutti gli altri raggiungono la riva con la barca e Gesù è lì, con la brace, i pesci e il pane. E tutto è pronto per la colazione. Possiamo pensare alla gioia di quel momento? Gesù non è morto ed è in grado di provvedere ai nostri bisogni in abbondanza. La sua benedizione non distrugge. Le reti infatti non si sono lacerate per il peso dei pesci e ancora una volta non è lui ad essere servito, ma è lui che si fa servo e prepara, distribuisce. È il mandato per i discepoli di tutti i tempi. Offre se stesso, prepara i cuori, distribuisce doni, talenti e benedizioni. Chi lavora e si impegna per il suo regno e ubbidisce alla sua voce troverà sempre ristoro alla sua presenza e non sarà mai lasciato senza cura.
2: La riflessione di oggi parla di un'anatra e della luna. Un'anatra nuotava nel fiume in cerca di pesci di cui cibarsi, ma per tutto il giorno non era riuscita a prenderne. Ripeto, ma per tutto il giorno non era riuscita a prendere niente.

0: Quando si fece sera, notò il riflesso della luna sull'acqua. Pensò che fosse un pesce e con la testa sott'acqua cercò di prenderlo. Le altre anatre la videro e iniziarono a ridere di lei. Da quel momento l'anatra provò così tanta vergogna e inadeguatezza che anche quando intravedeva un pesce sott'acqua non faceva niente per catturarlo e così morì di fame. Anche gli esseri umani si comportano allo stesso modo. L'anatra morì perché smise di cacciare, quindi di nutrirsi, ma quello che la uccise davvero fu il disprezzo, l'offesa, l'ingiuria e l'indifferenza delle altre anatre. Caro amico e cara amica, stiamo attenti a quello che facciamo e diciamo. Impariamo ad essere sensibili, compassionevoli, amorevoli verso l'altro. Se vediamo qualcuno in difficoltà, aiutiamolo. Se nel nostro piatto c'è un pesce in più, condividiamolo. E se il pesce è uno, dividiamolo. Chi dona non diventerà mai povero. Dio ci ha donato il suo unico figlio, per intero. Non ci ha dato la sua metà, lo ha sacrificato completamente per noi. Questo è il più grande esempio di amore e generosità. Anche Gesù condivise il pane e i pesci con i discepoli. Tu sei pronto a fare lo stesso?
1: Le prime ore dopo la morte di Gesù i discepoli sono disorientati. Si sentono confusi e abbandonati, non hanno più la loro guida. Ma proprio nel bel mezzo di questo scoraggiamento, improvvisamente Gesù riappare. Alcuni sono sorpresi, frastornati, ma poi la realtà prende il sopravvento sullo stupore. È il Signore, gridano. Pietro, che se avesse dato retta alla sua coscienza si sarebbe nascosto per la vergogna di averlo tradito, dà retta invece al suo cuore pentito, è innamorato di Gesù e si tuffa dalla barca per riabbracciare il suo Signore, che lo accoglie con l'amore che lo contraddistingue, un amore che va oltre la ragione, il merito, l'obiettività, l'amore di Dio. Pietro, mi ami tu? Quando Gesù si è rivelato nella mia vita, io non ero pulito, lo avevo tradito come Pietro, avevo bestemmiato il suo nome, avevo abusato del mio prossimo, non stavo bene e andava sempre peggio. Poi mia sorella, come Filippo con Natanaele, mi ha parlato del Signore, vieni e vedrai. Ho lasciato la mia barca che stava naufragando nel peccato e mi sono timidamente avvicinato. Qualche giorno dopo ero in un letto d'ospedale per un'appendicite. Era mattina e percepivo come una strana atmosfera. Ero solo nella stanza. Non posso ancora oggi ricordarlo senza emozionarmi ancora. La consapevolezza del suo amore e della sua presenza sono entrate in quella stanza. Affrontavo ancora i rimasugli di una coscienza sporca. Se avessi dato ascolto ai miei sensi di colpa mi sarei nascosto. Ma quella mattina Gesù mi ha visitato e mi ha chiamato per nome. Enzo, mi ami tu? Sul comodino c'era un Nuovo Testamento. In 3 giorni ho letto e riletto quello di cui non mi ero mai interessato in 33 anni di vita. E oggi mi trovo qui a condividere la gioia del Signore e la grazia con tutti voi. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Radici di Rispetto. L'argomento di oggi è l'ascolto, ascoltare per capire. Come sempre con noi Vera Squatrito, presidente dell'associazione Io sono Giordana. Benvenuta Vera.
2: Ciao Daniela.
1: E l'ospite di oggi è la professoressa Daniela Fisichella, docente di musica e life coach umanista professionista. Benvenuta Daniela.
3: Ciao.
1: Nel corso degli anni, Daniela, abbiamo affrontato gli argomenti che hanno a che fare con la comunicazione. Ricordo che tu mi hai sempre detto che per saper ben comunicare bisogna prima saper ascoltare. Non esiste una comunicazione efficace senza un ascolto attento che sia anche attivo. Quindi Daniela, quali indicazioni possiamo dare per quelle che sono tutte le relazioni, non solo relazioni amorose, ma in ogni relazione è importante la comunicazione?
2: Hai detto molto bene, il pilastro fondante della comunicazione è l'ascolto. Sembra quasi un processo al contrario, come io per comunicare devo prima saper ascoltare? Sì, quindi questo significa che è più importante ascoltare che parlare. Dopotutto ci capita spesso di avere sentito per esempio queste frasi e chissà quante volte noi stesse le abbiamo detto: non mi ascolta, non mi capisce, gliel'ho detto mille volte. Queste sono frasi che sicuramente ognuno di noi ha detto o che si è sentito ripetere. Questo sta ad evidenziare che il problema non è tanto la mancanza di parole, ma quanto la mancanza di ascolto. E intanto è proprio l'ascolto il terreno in cui cresce ogni tipo di relazione, relazione di coppia, oppure la relazione tra genitori e figli, amici, colleghi e anche persino noi stessi. Ma a questo punto noi ci dobbiamo chiedere che cos'è davvero ascoltare, anche perché tutti pensiamo che sappiamo ascoltare, ma non è così scontato come pensiamo. Ascoltare è, come hai detto tu nella presentazione, un'arte che si coltiva, si affina e si impara nel tempo e che non si finisce mai di imparare. Questo te lo dico per esperienza proprio personale su di me. Perché ascoltare non significa semplicemente stare in silenzio. Ma ascoltare significa lasciare all'altro uno spazio. Significa sospendere per qualche minuto quelli che sono i quattro bisogni fondamentali che caratterizzano il modo di ascoltare di qualsiasi essere umano. Devi sapere, Daniela, che noi abbiamo quattro bisogni che sono quasi quattro bisogni impellenti, che spesso ci impediscono di ascoltare veramente, che abbiamo veramente tutti e che ognuno può riconoscere. Quali sono questi bisogni che ci impediscono di ascoltare veramente, di lasciare spazio all'altro? Il primo bisogno è il bisogno di avere ragione. Tutti noi abbiamo bisogno, quando parliamo, di avere ragione. Questo ci impedisce di ascoltare l'altro. Il bisogno di rispondere, abbiamo questa urgenza di dire la nostra, di non sapere attendere il momento giusto, ma avere bisogno di rispondere subito. Il bisogno di aggiustare tutto, e questo si manifesta per esempio con la voglia di dare subito consigli, subito soluzioni, anche questo è un bisogno che ci caratterizza. E il quarto bisogno è il bisogno di difendersi, perché molto spesso noi ci sentiamo attaccati, anche se non lo siamo, ma se percepiamo una parola, un tono, un qualcosa che ci mette subito in allarme, ecco che sentiamo subito il bisogno di difenderci. Questi quattro bisogni, che sono assolutamente quattro bisogni umani e che tutti abbiamo sperimentato, sono come quattro piccole barriere al vero ascolto. Invece noi dovremmo riuscire a superare queste quattro barriere, e questo è già un lavoro, perché per alcuni minuti dobbiamo essere capaci di dire a noi stessi e all'altro: in questo momento il protagonista sei tu, ecco, io sono qui e ti ascolto.
1: All'ascolto bisogna anche aggiungere, Daniela, lo sguardo e quindi anche il vedere, perché quando la persona parla, se noi la guardiamo, ci comunica altro attraverso il movimento, attraverso, diciamo, lo sguardo, attraverso alcune movenze. Quindi andare oltre le parole può esserci utile per avere un ascolto più attivo e anche più efficace, più veritiero?
2: Assolutamente sì. Tra l'altro, questo è un elemento molto interessante, che riguarda la lettura delle emozioni, perché noi non quando parliamo, siamo più qua sulla comunicazione, no? Quando parliamo, no, noi quello che vogliamo, dire, non lo stiamo dicendo soltanto con le parole, lo diciamo molto spesso con il corpo, lo diciamo con i gesti, lo diciamo con l'espressione degli occhi, lo diciamo con lo sguardo. Quindi tu giustamente stai mettendo in evidenza come sia importante non soltanto ascoltare le parole, ma ascoltare la persona nella sua interezza, quindi anche leggendo il linguaggio non verbale, cioè tutto quello che le parole non dicono, spesso lo dice il corpo. Lo dicono le espressioni del volto, lo dice il modo di approcciarsi alla conversazione. Assolutamente sì. Questo anzi è un elemento di grandissimo aiuto, perché a volte le parole non dicono quello che veramente la persona vuole dire, invece il corpo dice sempre quello che vuole
1: Quindi
2: esprimere.
1: voglio chiedere a Vera, che va nelle scuole, si confronta con i ragazzi, con le ragazze, portando appunto lì le radici di rispetto, quindi portando le sue esperienze, quanto sia importante avere la considerazione giusta per l'altro sesso, ma soprattutto per tutti. Vera, in questi tuoi incontri, quanto è importante questo ascolto attivo? Cosa vedi? Cosa ti dicono i ragazzi al di là di quello che dicono?
3: Andare nelle scuole a volte è molto difficile. Io devo dire, se la platea è tanta, è difficile catturare l'attenzione. È anche vero che io porto un argomento sociale, un argomento che porta curiosità. Quindi diciamo che la morte di Giordana, quando dici che sei una mamma di una vittima di femminicidio e che sei lì a raccontare la storia, diciamo che non hai tante altre parole, non sono necessarie tante parole per catturare la loro attenzione, perché subentra la curiosità, curiosità che credo che sia umana. Quindi diciamo che non ho la difficoltà di essere ascoltata, ecco, proprio perché l'argomento è forte ed è molto curioso. Però noto chiaramente poi, man mano che racconti, che non tutti hanno la capacità di ascoltare fino alla fine. Cioè, poi c'è un momento di dissociazione sia maschile che femminile, o perché l'argomento ti porta ad avere una sorta di quasi condivisione, cioè lo hai vissuto e ti vuoi staccare, o perché magari ti sembra tutto così scontato e naturale che magari giustifichi persino il gesto. Diciamo che ho diverse reazioni. Quando la dottoressa diceva il fisico, no? È vero. E io porto, credo che questo può essere anche un modo, uno spunto per poi la dottoressa darmi una conferma. Io, per esempio, l'assassino di Giordana non ho avuto evidenti azioni, ma era il suo atteggiamento, il suo sguardo che mi inquietava, che diceva più di 1.000 parole. Mi venivano i brividi, mi sentivo quasi soffocata, no? Da quello sguardo che non era uno sguardo, ma era un modo di nascondersi perché io magari lo osservavo e mi sentivo osservato. Aveva uno sguardo non limpido. Ecco, è vero, oggi posso dire che il corpo parla più di 1.000 parole. E così con i ragazzi. Infatti, poi alla fine, quando io vado nelle scuole, cioè quando si avvicinano, significa che quel racconto, quell'ascoltare è servito a qualcosa, che può essere ad un'esperienza personale, che può essere il sentimento dell'empatia, condividere il dolore con me o raccontare anche un episodio che è accaduto a qualcuno vicino a loro. Quindi è importante, ma è tanto difficile farsi ascoltare e anche ascoltare, devo dire.
1: Riprendiamo a comunicare e comunichiamo cercando di imparare ad ascoltare, imparare a comunicare. Quindi la professoressa Fisichella diceva quanto sia importante l'ascolto e Vera ci diceva quanto è importante anche lo sguardo, quindi vedere e poter andare oltre le parole. Daniela, abbiamo tante cose importanti da dire. Cosa vogliamo aggiungere ancora in questa nostra puntata?
2: Allora, io mi volevo riallacciare a quello che ha detto Vera, quando dice è bello quando alla fine di un incontro i ragazzi vengono, vengono per condividere, non so, un pensiero, vengono per, anche per empatia, no? Per portare la loro vicinanza, oppure per portare un messaggio. Allora, quella è la prova, proprio la prova, che il messaggio è passato. Perché la difficoltà fondamentale nella comunicazione, nell'ascolto, quindi chi comunica e chi ascolta, è pa far passare il messaggio. Vera l'ha detto molto bene, all'inizio è molto facile catturare la loro attenzione. È vero che all'inizio, a un certo momento, la curiosità li prende. E quindi all'inizio subito vengono attirati dalla curiosità, però poi mantenere questo contatto non è sempre facile, non è sempre così scontato, soprattutto il messaggio non arriva a tutti, ma c'è chi lo coglie. E quindi mi ha colpito proprio questo: nella comunicazione ciò che è importante è quando il messaggio passa. Ed è importante che il messaggio passi, perché comunicare non significa soltanto io questa cosa l'ho detta. L'ho detta. La cosa importante è che quella cosa che tu hai detto arrivi al destinatario. Naturalmente, quando si parla, come nel caso di Vera, una persona con una grande platea, la certezza che il messaggio è arrivato a tutti non si può mai avere. Però poi, attraverso questo riscontro, cioè il fatto che alcune persone ritornano a contatto con lei e le restituiscono un feedback, quella è proprio la prova che il messaggio è arrivato esattamente come voleva arrivare. Quando invece siamo in una interazione a due, per esempio madre-figlio, piuttosto che all'interno della coppia, è molto importante questo concetto, perché molto spesso si pensa che basti dirla la cosa che è stata comunicata. In realtà non è così che funziona, perché l'altro potrebbe non averla colta, non averla capita, non averla percepita, non averla interiorizzata. Possono accadere tantissime cose. E in questo noi non ci sentiamo responsabili, cioè molto spesso noi diciamo: ah, non è un problema mio se lui non ha capito, non è un problema mio se non l'ha colto, e invece no, è un problema nostro. Cioè, nel senso che se noi vogliamo comunicare in modo efficace, dobbiamo avere la certezza che quel messaggio sia arrivato. Quindi dobbiamo in un certo senso chiedere dei feedback, delle domande per capire effettivamente se siamo riusciti a passare quel messaggio. Perché se quel messaggio non è passato, noi possiamo avere parlato anche per 2 ore, ma non abbiamo comunicato. Abbiamo solo parlato, ma non comunicato. Comunicare significa che siamo entrati sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo attraversato lo stesso flusso energetico, quindi siamo entrati veramente in connessione. E in questo entrare in connessione, la responsabilità di chi comunica e di chi riceve è importante. È la responsabilità di chi comunica, anche se non ci sembra, è molto importante. Cioè, chi comunica ha la grandissima responsabilità comunque di farsi capire. Cioè, se l'altro non capisce, il problema è di chi ha comunicato. Cioè, è vero che l'altro può essere distratto, ma anche se l'altro è distratto e io non me ne sono accorta, è chiaro che mi devo rimettere di nuovo al centro per riportare la comunicazione e per creare questo flusso, perché altrimenti non è comunicazione. Abbiamo parlato. Ma non è, parlare non è comunicare, comunicare è un livello più alto. E quindi quando poi l'altro, e il caso di Vera è perfetto in questo senso, quando la persona poi torna e gli dice: ho capito questo, ho sentito questo, ho imparato questo, questo centro, bingo, cioè il messaggio è arrivato, è arrivato, quelle persone è arrivato, e allora noi abbiamo davvero comunicato.
1: Ci fermiamo qui e ci salutiamo per un prossimo incontro. Grazie Vera e grazie Daniela.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon lunedì con Maria ed Enzo ed eccoci insieme col libro più letto e un nuovo argomento. E il libro di cui inizierà a parlare oggi Enzo è Tito, un nome strano, un nome particolare. Introdurrà questo libro, ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta. E anche quest'oggi iniziamo lo studio di una nuova lettera dell'Apostolo Paolo, la lettera a Tito. Iniziamo con una introduzione. Paolo e Tito, a quanto pare, hanno svolto insieme un ministero sull'isola di Creta, come si deduce dal versetto 5 del capitolo 1, che dice: «Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare». Non si sa per quanto tempo siano stati lì. Mentre scorreremo l'epistola impareremo qualcosa sulla gente che viveva su quest'isola, che evidentemente Paolo lasciò per andare altrove. Scrisse poi questa epistola a Tito, dandogli istruzioni su cosa avrebbe dovuto fare come giovane predicatore mentre soggiornava a Creta. La data in cui la scrisse fu attorno al 64-60. Si sa per quanto tempo siano stati lì. Mentre scorreremo l'epistola impareremo qualcosa sulla gente che viveva su quest'isola, che evidentemente Paolo lasciò per andare altrove. Scrisse poi questa epistola a Tito, dandogli istruzioni su cosa avrebbe dovuto fare come giovane predicatore.

i ministeri di due degli apostoli, Pietro nella prima parte del libro e Paolo nella seconda parte. Neppure dei ministeri di questi due uomini possediamo una documentazione completa. L'enfasi di Paolo nelle due epistole ai Tessalonicesi è sulla venuta di Cristo. Per lui rappresenta una splendida e meravigliosa speranza. I critici di Paolo dicono che questa fu la sua posizione all'inizio del suo ministero, ma che più tardi non ne parlava più tanto. Non sembra così perché la lettera a Tito fu scritta nello stesso periodo di Prima Timoteo, proprio alla fine del ministero dell'Apostolo Paolo, che scrive in Tito, secondo capitolo, versetto 13, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Amico, amica, Paolo non aveva affatto perso la speranza benedetta della Chiesa. Penso che splendesse persino più luminosa, come scrive l'Apostolo Pietro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Così è riferito in seconda Pietro, capitolo 1, versetto 19. Timoteo e Tito erano due giovani predicatori che Paolo ebbe il privilegio di condurre al Signore. Egli li definisce entrambi i suoi figli sinceri, che condusse entrambi a una conoscenza di Cristo che salva. Paolo scrisse delle lettere a entrambi questi due fratelli e abbiamo due epistole a Timoteo ed una a Tito. Queste lettere vengono chiamate epistole pastorali perché in queste Paolo fornisce a questi giovani predicatori delle istruzioni concernenti la Chiesa locale. Queste lettere si rivelano molto proficue anche per noi oggi. Abbiamo così tante altre istruzioni relative alla Chiesa locale e suppongo che con i libri scritti su come condurre una Chiesa locale si possa riempire un'intera biblioteca. Nella Sacra Scrittura troviamo soltanto queste tre epistole e sono anche molto brevi, eppure ci forniscono il modo di agire essenziale per la Chiesa. Ciò che evidenziano è che se in una Chiesa c'è una mancanza, un bisogno, non si tratta di un problema di organizzazione o di sistema che viene usato. Piuttosto, se in una Chiesa c'è un bisogno, è un bisogno spirituale.

Francamente sappiamo pochissimo su entrambi i due predicatori, Timoteo e Tito. Tito comunque sembra che sia stato un uomo più forte di Timoteo, sia fisicamente che spiritualmente. Paolo ha dato meno consigli a Tito circa il benessere fisico rispetto a quanto dato a Timoteo. Tito era probabilmente più maturo e possedeva una personalità virile. Timoteo era un giudeo che venne circonciso da Paolo, ma Tito era un gentile e Paolo si rifiutò di circonciderlo. Nell'epistola ai Galati, capitolo 2, leggiamo che Paolo portò Tito con sé a Gerusalemme e dato che era un gentile, Paolo non permise che venisse circonciso. Ma quando portò con sé Timoteo, Paolo lo circoncise. Lo leggiamo in Atti 16, nei primi tre versetti. Paolo circoncise un giovane predicatore e rifiutò di circoncidere l'altro. Se vuoi trarre una regola da questi fatti, non può che essere questa. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Così ci dice proprio Paolo in Galati 6, al versetto 15. Paolo, l'apostolo, per portare delle persone a Cristo, avrebbe voluto identificarsi con loro. Con i giudei voleva essere un giudeo e con i gentili voleva essere come un gentile. Aveva circonciso Timoteo perché sarebbero andati nelle sinagoghe, ma in quel grande consiglio di chiesa a Gerusalemme era in gioco il Vangelo e Paolo non avrebbe permesso che ci si fosse infiltrata una punta di legalismo. Dunque rifiutò di far circoncidere Tito. È una cosa pericolosa proporre una serie di piccole regole che nel mondo non sono altro che un rito e tentare con esse di vivere la vita cristiana. Amico, se tu non hai una relazione personale con Cristo Gesù, tutto il resto non porta assolutamente a nulla. In questa epistola scritta a Tito troviamo un'immagine della Chiesa del Nuovo Testamento nella sua completa realizzazione di comunità, come organizzazione. Si sente parlare in termine vago di Chiesa neotestamentaria, ma molte delle cose che successero allora non succedono più. Quando è stata l'ultima volta che qualcuno è morto di colpo per aver mentito, come successe ad Anania e Saffira, per esempio? Secondo questa epistola, la Chiesa ideale dispone di un'organizzazione ordinata, di una sana dottrina e vive una vita pura, pronta a ogni opera buona. Questa è l'immagine della Chiesa neotestamentaria che ci presenta l'epistola a Tito. In Timoteo l'enfasi era sulla necessità di un sano insegnamento nella Chiesa.

0: In Tito, invece, l'enfasi è posta sull'importanza delle disposizioni di Dio per la conduzione delle chiese. Tito 1, versetto 5, che abbiamo già letto, è infatti la chiave all'intera epistola. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. A Creta Tito doveva mettere in ordine le cose nella chiesa. Paolo dice nel primo capitolo che la chiesa deve essere un'organizzazione ordinata. Nel secondo capitolo mette in evidenza che la chiesa è chiamata a insegnare, predicare la parola di Dio. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Tito 2, versetto 1. Dice che la chiesa deve essere dottrinalmente sana nella fede. E poi vediamo nel capitolo 3 che la chiesa è chiamata a compiere opere buone. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona. Tito 3, versetto 1. In altre parole, la Chiesa è salvata per grazia, è chiamata a vivere attraverso la grazia ed è chiamata a dimostrare la sua fede al mondo attraverso le sue opere buone. Forse è difficile trovare una Chiesa che usa e mette in evidenza tutti e tre questi punti. Alcuni ne mettono in risalto uno, mentre altri ne evidenziano degli altri. Ma esaminiamo ognuno di questi punti un po' più da vicino. Per prima cosa, la Chiesa deve essere una Chiesa ordinata. Tutto ciò che Paolo scrisse ai credenti di Corinto dovrebbe essere svolto in maniera decorosa, ordinata. Prima Corinzi 14, versetto 40. In una chiesa a volte non trovi molto ordine e spesso il motivo è che ci sono poche persone con le giuste capacità per dirigere l'intera cosa e la chiesa si trova in difficoltà. Secondo fatto, in alcune chiese non c'è l'enfasi sulla sana dottrina e per questo bisogna insegnare ai giovani che non devono puntare in nessun modo sulla costruzione di una chiesa come se fosse un impero. Devono insegnare e annunciare la parola di Dio, così, semplicemente. Invece di organizzare edifici, possono costruire nelle vite degli uomini e delle donne. Infine, la Chiesa dovrebbe essere pronta a ogni opera buona. Alle volte poniamo un'enfasi così grande sulla dottrina, al punto di sminuire le buone opere. Una Chiesa dovrebbe essere occupata a fare buone opere. Tanta gente ha bisogno d'aiuto, non soltanto aiuto spirituale, ma anche aiuto pratico. Abbiamo bisogno di fare delle cose per la gente, di aiutarla nei suoi bisogni pratici. Questo è soltanto un breve riassunto di questa epistola a Tito. Se una chiesa possiede tutti e tre gli aspetti che Paolo ha qui descritto a grandi linee, può essere chiamata una chiesa neotestamentaria. Abbiamo quindi visto che la chiesa è una organizzazione e che una chiesa ordinata deve disporre di anziani che adempiono i requisiti prescritti. La chiesa è chiamata a insegnare e a predicare la parola di Dio, deve insegnare una sana dottrina, deve predicare la grazia di Dio. Infine, la Chiesa è chiamata a compiere opere buone che sono una testimonianza della salvezza e sono proficue per il presente e per il futuro.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Affrontiamo ora l'argomento del capitolo 1. La Chiesa è un'organizzazione. Come sempre, nel primo versetto troviamo una introduzione. Quella a Tito è caratteristica delle epistole pastorali, ma non di altre epistole di Paolo. Leggiamola. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità, che è conforme alla pietà. Servo di Dio, abbiamo letto. La parola servitore qui in realtà significa schiavo volontario, quindi legato per sempre a Dio. Sappiamo dal Vecchio Testamento che uno schiavo volontario era uno che sceglieva di rimanere schiavo del suo padrone per tutta la vita. Apostolo di Gesù Cristo. Paolo sta difendendo il suo apostolato. Il motivo per il quale lo fa è che darà delle istruzioni alla Chiesa organizzata. Queste istruzioni provengono da un apostolo designato dal Signore Gesù che ora stava comunicando con la sua Chiesa attraverso i suoi apostoli. L'Epistola a Tito è però una comunicazione da parte del Signore Gesù rivolta anche a noi. Per promuovere la fede degli eletti di Dio. Prosegue il versetto 1. Paolo non dice per la fede, bensì dice per promuovere la fede. In altre parole, per promuovere la norma e lo standard della fede che è data agli eletti di Dio anche oggi. Se sei salvato oppure no, è determinato da cosa credi. Dimmi ciò che pensi di Gesù Cristo. Raccontami cosa credi della sua morte sulla croce, cosa significa per te. Dimmi cosa credi della sua resurrezione e cosa significa per te. Dimmi se credi che la Bibbia sia la parola di Dio. Con queste informazioni penso di poter dedurre se sei un figlio di Dio oppure no. Vedi, questo è il compito. promuovere la fede degli eletti di Dio. Gli eletti di Dio. Questo è il modo in cui Paolo parla della gente salvata. Promuovere anche la conoscenza della verità, che è conforme alla pietà. Potrebbe essere tradotto anche con la conoscenza della verità che va d'accordo con la pietà. Amica, amico, se la verità che hai non conduce a una vita pia, allora nella tua fede c'è qualcosa di sbagliato. La verità condurrà alla pietà, e se non conduce alla pietà, allora, amico, non è la verità. Paolo si soffermerà su questo tema, e questo perché la gente, su quest'isola di Creta, stava abusando della grazia di Dio. Dicevano che se erano stati salvati per grazia, quindi se lo volevano, sarebbero stati liberi di vivere nel peccato. Paolo risponde a questo proprio qui, in questo primo versetto, dicendo che quando la verità di Dio viene creduta, condurrà alla pietà. La grazia ci salva, ma depone anche certe discipline per le nostre vite e ci chiama a vivere su un alto livello. Non puoi usare la dottrina della grazia per scusare o giustificare il peccato. Se pensi che puoi essere salvato mediante la grazia e vivere nel peccato, ti stai sbagliando. La salvezza mediante la grazia conduce a una vita pia, devota a Dio.

0: L'introduzione completa arriva fino al versetto 4 di Tito capitolo 1. Nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola, mediante la predicazione che è stata affidata a me, per ordine di Dio, nostro Salvatore. A Tito, mio figlio legittimo secondo la fede, che ci è comune. Grazie e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. Nella speranza della vita eterna. Questa idea è espressa nel versetto 2 e si poggia sulla speranza della vita eterna. In Tito li vediamo tutti e tre. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Questo è passato e ci insegna. Questo è presente e aspettando la beata speranza. Questo è futuro. Questa è la speranza di cui parla Paolo e dice che è su questa speranza che dobbiamo appoggiarci. Promessa da Dio che non può mentire. Quello che speriamo venne promesso da un Dio che non può mentire. Paolo scrive in Romani 3, al versetto 4. Dio si è riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Alle volte noi credenti, con la vita che viviamo, facciamo sembrare Dio quasi un bugiardo. Diciamo di credere a qualcosa, ma in realtà non ci crediamo veramente. O agiamo come se non credessimo. Paolo dice che Dio non può mentire. Una persona una volta ha predicato un sermone sulle cose che Dio non può fare. Questa è una. Dio non può mentire. Inoltre, sai che tu ogni giorno vedi qualcosa di particolare che Dio non ha mai visto. Vedi il tuo simile, come te. Ogni uomo è bugiardo. Dio non può mentire. Mentre noi, in questo caso, possiamo fare qualcosa che Dio non può. Dio deve essere sincero, fedele a se stesso. È santo ed è giusto. Questa è la sua natura. Non è perché gli sia impossibile farlo. Non lo può fare, perché Dio è fatto così. Lui è giusto, è imparziale. E non inganna mai. È uno sul quale possiamo contare. Promessa prima di tutti i secoli. Prosegue il versetto 2. Questa promessa fu fatta fin dall'eternità passata. La rivelazione di queste cose fu fatta nei tempi stabiliti da Lui. Nelle cose che fa, Dio si muove in un modo molto ordinato. Dio ha fatto sì che il pesco germogli in primavera. Non metterà fuori di quelle gemme stupende quando cadrà la prima neve. Aspetterà fino a primavera. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola, mediante la predicazione. La parola che qui viene tradotta con predicazione proviene dalla parola greca che significa araldo oppure squillo di tromba. Per fare una proclamazione in quei giorni veniva usata appunto una tromba. Se un governatore doveva fare una proclamazione, usciva un trombettiere e suonava una tromba. Poi veniva fatto l'annuncio. È questa l'idea qui. Paolo sta dicendo che Dio ha manifestato la sua parola nel momento giusto, attraverso una proclamazione. Aggiunge poi che sta proclamando la parola per ordine di Dio, nostro Salvatore. Tutte queste cose le dice a Tito, mio figlio legittimo, oppure mio figlio sincero, vero. Paolo aveva condotto Tito a una conoscenza che salva, cioè quella del Signore Gesù. Tito era il figlio spirituale di Paolo. Secondo la fede che ci è comune. La fede è comune, è la fede che viene condivisa da tutti. La fede che tutti i fedeli devono avere è una fede vivente nel Signore Gesù. Grazia e misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. La grazia di Dio è apparsa e oggi Dio ha esteso la sua misericordia su di noi e questo ci porta alla pace. Sono riconoscente che Lui sia così buono con me e che non mi tratta secondo la cocciutaggine che a volte ho nella mia disubbidienza. È stato buono con me. Grazia, misericordia, pace. La pace è ciò che possiede al presente un credente, ma c'è anche una pace che verrà quando ritornerà il principe della pace. E tutto questo proviene da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. E concludiamo qui le nostre considerazioni attorno alla lettera che Paolo scrisse a Tito. Domani entreremo nella tematica vera e propria proprio di questo primo capitolo di questa epistola. Allora, appuntamento a domani a solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se pensi che la tua vita o quella di qualcuno che conosci sia a pezzi, ho per te una buona notizia. Dio è colui che guarisce la nostra vita e i nostri cuori. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Geremia 18:4. Immagina che un vaso di fiori ti cada dalle mani e si rompa in mille pezzi. Ti domandi cosa fare? Incollare i pezzi insieme, sapendo che il vaso non tornerà mai come prima? O buttarli tutti nell'immondizia? La tua vita è molto più preziosa di un vaso e Dio può e vuole fare miracoli per aggiustarla. Lui vuole guarire le tue emozioni, le ferite del passato, la tua sofferenza. Per tutto il tempo che sarà necessario, Lui si impegnerà fino in fondo perché ti ama. Come dice la canzone del gruppo Hillsong, Broken Vessels, vasi rotti, ora posso vederti, ora posso vedere l'amore nei tuoi occhi quando hai deposto la tua vita per far risorgere la mia che era in frantumi. Cosa succederebbe se tu lasciassi a Dio la possibilità di guarirti? Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i Suoi pensieri. Vuole parlarti del Suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla Sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. I segni del ritorno di Gesù, la seconda parte. Nella puntata precedente abbiamo già visto alcuni di questi segni tratti proprio dal capitolo 13 del Vangelo di Marco, d'altra parte come quelli che continueremo a vedere anche quest'oggi. Gesù si trova ad uscire dal Tempio insieme ai suoi discepoli, poi a guardarlo ancora da fuori, e qualcuno gli pone la domanda: quando accadranno le cose che tu hai detto, Signore? Gesù aveva risposto ad una considerazione di altri discepoli che erano ammirati dalla grandiosità del Tempio di Gerusalemme, dicendo che purtroppo non sarebbe rimasta pietra sopra pietra di lì a poco. Infatti nel 70 d.C. il Tempio fu distrutto dall'esercito romano. E Gesù, rispondendo poi alla domanda successiva a questa considerazione, dice che il giorno non si sa, lo sa solo il Padre, però si conoscono i segni, e sono i segni quelli che ci possono in qualche modo preavvisare che comunque, anche se Gesù nell'arco della nostra vita non ritornasse, perché si parla di questo, noi saremo costantemente pronti e saremo preparati per tutto l'arco della nostra vita, preparati comunque anche per il momento in cui questa nostra vita finirà e quando Gesù ritornerà. Avevamo visto anche questo attraverso anche altri brani della scrittura: quando Gesù ritornerà, sia coloro trovati viventi che saranno trasformati e sia coloro che saranno trovati nel sonno saranno risvegliati, quindi saranno resuscitati dalla morte che era occorsa loro, e tutti trasformati allo stesso modo, con un corpo diverso, con un corpo magnificato, diciamo così. Particolarmente sarà l'apostolo Paolo a scrivere: tutti insieme andremo ad incontrare il Signore nell'aria e saremo per sempre col Signore, a partire da questo momento del suo ritorno sulla terra. E qui il Vangelo, un corpo diverso, con un corpo magnificato, diciamo così. Particolarmente sarà l'apostolo Paolo a scrivere: tutti insieme andremo ad incontrare il Signore nell'aria e saremo per sempre con

Gesù stesso aveva in qualche modo elencato. Ci saranno, Gesù aveva detto, delle grandi sofferenze a livello sociale, ci saranno delle persecuzioni per voi che crederete in me, e avevamo visto anche questo. E dopo tutte queste cose, dice Gesù, cose che abbiamo descritto a partire dall'antichità, il sole si oscurerà, la luna non risplenderà più, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Ora, questo potrebbe sembrare qualcosa di assurdo o di immaginario addirittura. No, non è così, perché la volta scorsa ricordavamo il primo terremoto devastante in epoca storica riportato dagli annali, il celebre terremoto di Lisbona del 1 novembre 1755, dove oltre la metà della popolazione della capitale portoghese, che allora era costituita da 250-290 mila persone, oltre la metà di queste persone morirono a causa del terremoto, e tantissime altre migliaia morirono per gli stessi motivi in altre parti dell'Europa o del Nord Africa, proprio a causa di questo terremoto, maremoto anche, quindi uno tsunami come si chiamerebbe oggi. E quindi quella fu la prima di queste catastrofe naturali, ma queste a cui fa riferimento ancora Gesù sono altri segni e sconvolgimenti nella natura, perché 25 anni dopo proprio il terremoto di Lisbona, cioè il 19 maggio del 1780, apparve il secondo segno profetico, cioè l'oscuramento del sole e della luna. E questo giorno è passato alla storia proprio come giorno oscuro, quindi non semplicemente una eclissi, non era affatto un'eclissi, ma è un giorno oscuro, un giorno non atteso, un giorno non previsto, un giorno in cui gli uccelli e tutti gli altri animali selvatici ammutolirono, e ovviamente anche gli animali domestici rimasero disorientati, per non parlare delle persone. Tutto questo viene riportato anch'esso negli annali della storia, e la vera causa di questo fenomeno rimane tuttora sconosciuta. Un fenomeno che cominciò verso le 10 del mattino e durò fino alla metà della notte seguente, variando nei diversi luoghi del mondo per intensità e durata, quindi qualcosa che ricoprì l'intero pianeta. E poi all'oscuramento del sole e della luna, nell'elenco che fa Gesù in questo discorso nel Vangelo, doveva seguire la pioggia di meteore, la pioggia di stelle, diciamo così. E infatti la notte fra il 12 e il 13 novembre del 1832 in Svizzera e in Francia si videro un'infinità di frammenti e corpi luminosi, e un anno dopo il medesimo fenomeno si ripeté in America il mattino del 13 novembre del 1833, un anno esatto, e questa giornata è rimasta anch'essa memorabile per il verificarsi di questo fenomeno pazzesco, noto appunto come stelle cadenti, che fu probabilmente il più esteso e magnifico di qualunque altro fenomeno analogo mai ricordato. Si estese in tutta l'America del Nord con identico splendore, e poi arrivò al Messico verso il sud, fino all'Oceano Pacifico ad ovest. Uguale fenomeno in tutta questa immensa estensione del nostro pianeta. E dicevamo già la volta scorsa che Gesù preannuncia questi segni che rispetto all'epoca in cui vengono narrati originariamente debbono ancora avvenire, ma che noi oggi conosciamo, sono avvenuti. Gesù parla di questi segni proprio per stimolarci ad essere pronti, a capire che il tempo è giunto, che il tempo è quello giusto.

Gesù sta per ritornare e, lo ripeto, potrebbe anche non tornare nell'arco di tempo della nostra vita, ma nel momento in cui noi ci addormenteremo nel sonno della morte, così come viene chiamato nelle sacre scritture, e poi saremo risvegliati quando Gesù ritornerà, in effetti dovremo essere pronti, dovremmo essere già stati pronti per tutta la nostra vita, e questo significa seguirlo, seguire la sua parola, seguire il suo esempio, trarre una forte lezione dal suo amore e dalla sua dedizione per l'umanità. Ma di questo continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. I segni del ritorno di Gesù, la seconda parte, questo il nostro titolo, e stiamo percorrendo il Vangelo di Marco al capitolo 13, versetti da 24 a 37. Nel segmento precedente abbiamo visto ancora alcuni segni che Gesù preannuncia per il suo ritorno su questa terra. Abbiamo ricordato il terremoto di Lisbona e poi ancora il giorno oscuro in tutto il mondo, così come è stato ricordato, non una eclissi di sole e di luna, ma la luna e il sole oscurati senza alcun motivo, senza alcuna causa apparente né tantomeno prevista. E poi la pioggia di stelle, la pioggia di meteore che accadde successivamente a questi altri fatti, qualcosa di veramente epocale che mai si era verificato prima e mai si è più verificato. Quindi segni importantissimi per il ritorno di Gesù, ma dicevamo, Gesù dà i segni non tanto per prevedere una data più o meno precisa del suo ritorno sulla terra in maniera gloriosa, diciamo così, ma ci parla di questi segni affinché gli esseri umani di tutte le epoche possano, compreso noi oggi, e possano e possiamo essere pronti ad accoglierlo nel momento in cui lui ritornerà. E possiamo essere pronti ad accoglierlo già oggi nella nostra vita. Essere pronti significa questo, perché Gesù dice: quando tutta l'umanità contemporaneamente vedrà me, il Messia, venire nelle nuvole con grande potenza e gloria, io manderò i miei angeli che saranno con me a riempire tutto l'arco del cielo, li manderò in tutte le direzioni a radunare coloro che riceveranno la salvezza, perché mi avranno seguito, perché mi avranno scelto, e li raduneranno dai più lontani confini della terra e del cielo. E Gesù poi racconta in quelle che sono tre o quattro righe della pagina del Vangelo una mini parabola, una mini storia, dicendo: il mio arrivo può essere paragonato a quello di un uomo partito per un viaggio in un altro paese e ai suoi dipendenti ha affidato del lavoro da svolgere mentre è lontano, e ha detto al custode di stare pronto per il suo ritorno. E allora tenete gli occhi bene aperti, perché non sapete quando verrò, se di sera, a mezzanotte, alle prime ore dell'alba o a mattina inoltrata, che non vi trovi addormentati. Siate pronti per il mio ritorno. Questo è quello che io raccomando a voi e a tutti gli altri, dice Gesù parlando a quelli che in quel momento stavano davanti a lui. Gesù ha a cuore la nostra salvezza, la salvezza di tutte e tutti noi, e renderemmo vano il suo grande sacrificio, renderemmo vana la sua predicazione, renderemmo vano il suo grande amore che ha riversato sull'umanità intera e su ciascuno di noi nel momento in cui lasciassimo cadere a terra come parole vuote tutte queste raccomandazioni che Gesù dà qui nel Vangelo di Marco al capitolo 13. Gesù che prende a cuore la sorte delle persone fragili, pensando alle donne incinte ad esempio, e dice: pregate perché il ritorno non avvenga nel momento in cui vi troverete in questa situazione, pregate che non avvenga
d'inverno. Pregate che non avvenga in situazioni sociali particolarmente devastanti, anche se quello sarà ancora uno dei segni del mio ritorno. Pregate, dice Gesù, di essere salvaguardati, perché c'è un segno che sta in qualche modo al di sopra di tutto, ed è la manifestazione dell'anticristo. Ecco, così lo chiama la Bibbia. E l'anticristo, come a volte lo si è considerato, non è qualcuno che è contro Cristo. La parola anticristo in greco significa colui che si mette al posto di Cristo. Anti non significa contro, ma significa al posto di. E quindi qualcuno che inganna, qualcuno che fa credere di essere Cristo, qualcuno che fa credere di essere mandato da Cristo, con un incarico particolare, un incarico di governo di tutta l'umanità. Questo è l'anticristo. E quindi è qualcuno che ha un potere politico, religioso, che può interessare l'intero pianeta. Quindi Gesù dice: fate attenzione anche all'anticristo, anche se io nel momento in cui ritornerò lo distruggerò con il soffio della mia bocca. Anzi, questo lo dice in maniera indiretta l'apostolo Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Gesù, sì, quando ritornerà, distruggerà l'anticristo con il soffio della sua bocca. E ci sarà evidentemente qualcosa anche di reale, di tangibile, riferito proprio alla distruzione dell'anticristo, alla distruzione di tutti coloro che avranno avversato Cristo, di tutti coloro che avranno rifiutato Cristo, di tutti coloro che avranno volutamente scelto di fare il male nella propria vita. E alla fine il male stesso e l'inventore del male, l'avversario di Dio, saranno distrutti. E il ritorno di Gesù sarà il momento in cui si aprirà per l'umanità intera, per quella parte di umanità che avrà creduto, che avrà seguito, che avrà avuto nel proprio cuore la cura del bene. Ecco, quella parte di umanità avrà davanti a sé una prospettiva di vita eterna, per sempre, con il Signore. Questa è la speranza. Abbiamo ascoltato, Gesù ci dice: pregate per tante cose. Ecco, diciamo allora anche: preghiamo affinché questa speranza si realizzi nella nostra vita e si realizzi per tutta l'umanità. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Qualcuno mi potrebbe dire: a me non basta, voglio di più. Allora io gli rispondo: sì, c'è un mondo ancora più grande che se tu vorrai potrai scoprire. C'è una terra

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Emanuele Negri, oggi leggiamo dal Libro degli Ebrei, capitolo 12, versetto 2. Gesù sopportò la croce. Gesù sapeva quello che lo aspettava, lo aveva annunciato ai suoi discepoli. Sapeva che sarebbe stato sottoposto al supplizio della crocifissione. Sapeva che sarebbe stato infamato. Anche se disprezzato da quasi tutti gli uomini di allora e da quasi tutti gli uomini di oggi, egli ha disprezzato non gli uomini, ma la sofferenza che ha dovuto provare. Gesù è venuto con il preciso scopo di donare a tutti noi l'unica possibilità di salvezza. Il suo amore per noi e quindi il desiderio di salvarci era così grande da dargli gioia. Gesù ha sopportato perché pensava a noi. Ora è seduto alla destra di Dio in una posizione di autorità, ma non per intimorirci. Sta aspettando ogni uomo e ogni donna che accetteranno la sua offerta di salvezza. Prendendo esempio da Lui, anche noi siamo chiamati a guardare al futuro, perché quello che ci aspetta è immensamente più grande, gioioso e glorioso delle difficoltà che dobbiamo affrontare oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal profeta Isaia, capitolo 31, versetto 6, e dice: tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati. E ancora Osea, capitolo 14, versetto 2. Tornate al Signore, ditegli: perdona tutta l'iniquità. Noi ti offriremo l'offerta di lode delle nostre labbra. Ritornare a Dio. Il Dio di amore ha parlato e ancora oggi il suo amore mi sollecita. La mia coscienza mi accusa. Come valutare il mio passato? Perché tante volte ho ceduto al male quando avrei voluto fare il bene? Dio mi invita a rivolgermi a Lui. Quale sarà la mia risposta? Io so che devo scegliere, cambiare direzione, ossia pentirmi, e cioè convertirmi. La conversione impegna tutto il mio essere, volontà, ragionamento e sentimento. Implica anche un modo di vivere. Da quel momento dovrà essere diverso. Nonostante i richiami divini e i miei bisogni, di cui sono ben consapevole, io sovente resisto a Dio, perché la mia volontà è opposta alla sua. C'è una verità molto importante che devo accettare, che devo capire. Noi, uomini e donne, siamo per natura nemici di Dio. Non vogliamo saperne di Lui nella nostra vita, non ci interessa conoscere la sua volontà. Occorre allora tutta la misericordia di Dio per fermarci, ed Egli lo fa, a volte attraverso situazioni difficili e dolorose. Ci vuole tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio per essere spinti ad abdicare a noi stessi e ad arrenderci a Lui. È questo convertirsi. Colpito dall'amore di Dio, percepisco alla sua luce lo stato reale del mio cuore e in me avviene un cambiamento radicale. Il mio pensiero si adegua al suo e vedo le cose come Lui le vede. Mi butto nelle sue braccia come un figlio nelle braccia del padre che lo sta aspettando, e lì sul suo cuore conosco l'amore del suo figlio Gesù che, perché Dio potesse perdonarmi, ha dato la sua vita. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ovunque siate, ben ritrovati. È il 17 agosto e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 21 leggeremo il verso 13 che dice così: Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ovunque siate, ben ritrovati. È il 17 agosto e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 21 leggeremo il verso 13 che dice così: Gesù venne,

0: nel rivederlo, ma di sicuro cominciavano a sentirsi un po' meno orfani. Quando Gesù, in piedi sulla spiaggia, chiede loro da lontano se hanno da mangiare, questi rispondono di no, ma non lo riconoscono. Ma quando li invita a gettare nuovamente le reti in mare, non dal lato sinistro ma dal lato destro della barca, senza pensarci obbediscono, gettano le reti e le ritirano stracolme di pesci. 153. Tanti erano i tipi di pesci allora conosciuti. Solo a loro lo riconoscono. Sono stati 3 anni con lui, hanno già sperimentato una pesca miracolosa. È lui. Pietro si getta in acqua, tutti gli altri raggiungono la riva con la barca e Gesù è lì, con la brace, i pesci e il pane. E tutto è pronto per la colazione. Possiamo pensare alla gioia di quel momento? Gesù non è morto ed è in grado di provvedere ai nostri bisogni in abbondanza. La sua benedizione non distrugge. Le reti infatti non si sono lacerate per il peso dei pesci e ancora una volta non è lui ad essere servito, ma è lui che si fa servo e prepara, distribuisce. È il mandato per i discepoli di tutti i tempi. Offre se stesso, prepara i cuori, distribuisce doni, talenti e benedizioni. Chi lavora e si impegna per il suo regno e ubbidisce alla sua voce troverà sempre ristoro alla sua presenza e non sarà mai lasciato senza cura.
1: La riflessione di oggi parla di un'anatra e della luna. Un'anatra nuotava nel fiume in cerca di pesci di cui cibarsi, ma per tutto il giorno non era riuscita a prenderne. Ripeto, ma per tutto il giorno non era riuscita a prendere niente. Quando si fece sera, notò il riflesso della luna sull'acqua. Pensò che fosse un pesce e con la testa sott'acqua cercò di prenderlo. Le altre anatre la videro e iniziarono a ridere di lei. Da quel momento l'anatra provò così tanta vergogna e inadeguatezza che anche quando intravedeva un pesce sott'acqua non faceva niente per catturarlo e così morì di fame. Anche gli esseri umani si comportano allo stesso modo. L'anatra morì perché smise di cacciare, quindi di nutrirsi, ma quello che la uccise davvero fu il disprezzo, l'offesa, l'ingiuria e l'indifferenza delle altre anatre. Caro amico e cara amica, stiamo attenti a quello che facciamo e diciamo. Impariamo ad essere sensibili, compassionevoli, amorevoli verso l'altro. Se vediamo qualcuno in difficoltà, aiutiamolo. Se nel nostro piatto c'è un pesce in più, condividiamolo. E se il pesce è uno, dividiamolo. Chi dona non diventerà mai povero. Dio ci ha donato il suo unico figlio, per intero. Non ci ha dato la sua metà, lo ha sacrificato completamente per noi. Questo è il più grande esempio di amore e generosità. Anche Gesù condivise il pane e i pesci con i discepoli. Tu sei pronto a fare lo stesso?
2: Le prime ore dopo la morte di Gesù i discepoli sono disorientati, si sentono confusi e abbandonati, non hanno più la loro guida. Ma proprio nel bel mezzo di questo scoraggiamento, improvvisamente Gesù riappare. Alcuni sono sorpresi, frastornati, ma poi la realtà prende il sopravvento sullo stupore. È il Signore, gridano. Pietro, che se avesse dato retta alla sua coscienza si sarebbe nascosto per la vergogna di averlo tradito, dà retta invece al suo cuore pentito, è innamorato di Gesù e si tuffa dalla barca per riabbracciare il suo Signore, che lo accoglie con l'amore che lo contraddistingue, un amore che va oltre la ragione, il merito, l'obiettività, l'amore di Dio. Pietro, mi ami tu? Quando Gesù si è rivelato nella mia vita, io non ero pulito, lo avevo tradito come Pietro, avevo bestemmiato il suo nome, avevo abusato del mio prossimo, non stavo bene e andava sempre peggio. Poi mia sorella, come Filippo con Natanaele, mi ha parlato del Signore, vieni e vedrai. Ho lasciato la mia barca che stava naufragando nel peccato e mi sono timidamente avvicinato. Qualche giorno dopo ero in un letto d'ospedale per un'appendicite. Era mattina e percepivo come una strana atmosfera. Ero solo nella stanza. Non posso ancora oggi ricordarlo senza emozionarmi ancora. La consapevolezza del suo amore e della sua presenza sono entrate in quella stanza. Affrontavo ancora i rimasugli di una coscienza sporca. Se avessi dato ascolto ai miei sensi di colpa mi sarei nascosto. Ma quella mattina Gesù mi ha visitato e mi ha chiamato per nome. Enzo, mi ami

0: Tu? Sul comodino c'era un Nuovo Testamento. In 3 giorni ho letto e riletto quello di cui non mi ero mai interessato in 33 anni di vita. E oggi mi trovo qui a condividere la gioia del Signore e la grazia con tutti voi. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Un caloroso saluto a tutti quanti voi, amici ed amiche all'ascolto. Benvenuti ancora all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Scienza, ragione e fede, seconda parte. Dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 1, al verso 20, leggo e dice: infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere. Cari amici, fino ai primi anni del XX secolo, nel mondo cristiano secolare si riscontrava una generale ostilità all'evoluzionismo. Tuttavia, in quel periodo la Chiesa non prese mai una posizione ufficiale sulla questione. Nel corso del Novecento, alcune alte gerarchie ecclesiastiche, con pubbliche affermazioni e documenti ufficiali, hanno affermato che la fede cattolica romana e l'evoluzionismo, in particolare riguardo all'origine dell'uomo, non sono poi in conflitto. E diversi papi si sono esplicitamente espressi in un modo favorevole riguardo alla conciliabilità dell'evoluzionismo con la fede. Cito uno per tutti, il Papa Wojtyla. E il Papa Wojtyla appunto ha affermato che nuove conoscenze conducono a non considerare più la teoria dell'evoluzione una mera ipotesi. È degno di nota il fatto che questa teoria si sia progressivamente imposta all'attenzione dei ricercatori a seguito di una serie di scoperte fatte nelle diverse discipline del sapere. Questo discorso Papa Wojtyla lo fece alla Pontificia Accademia delle Scienze sull'Evoluzione nel 1996. Quindi, da questa esposizione viene fuori che l'evoluzione è degna di nota. Intanto viene insegnata nelle scuole dell'obbligo ed è paradossale che parallelamente nelle scuole si insegna la religione dominante e l'evoluzionismo. Ma i veri cristiani come reagiscono a questa diffusione dilagante del darwinismo che dall'uscita del primo libro nel 1859 è entrato di prepotenza, possiamo dire, nella nostra società secolarizzata? In un articolo molto ben presentato mi sono soffermata a leggere con interesse ciò che l'impatto sulla teoria evoluzionistica ha avuto sul pensare e agire sulla cultura moderna. Questo impatto in più ha avuto effetto sulle nostre abitudini verso la dignità e santità delle vite umane, la nostra moralità e soprattutto il nostro credo in Dio. Le idee di Darwin per ciò che riguarda la selezione naturale è stata applicata alla società umana e usata per giustificare razzismo, aborto, infanticida e così via.
Tristemente, in molte nazioni, sia studenti che insegnanti si sono trovati soggetti a espulsioni e persecuzioni su questioni darwiniane. Se l'evidenza dell'evoluzione di Darwin è così forte e sicura, perché far tacere i critici? Quanto ho letto l'ho preso dal sito evangelici.info. Sapete, amici, ha ragione l'autrice di questo post. Tutti assistiamo a un degrado e a una perdita del valore della vita umana. Si ammazzano persone, indipendentemente dall'età, come fossero dei birilli da abbattere. Sembra un bullying naturale. E valori quali amore, rispetto, tolleranza, attenzione, disponibilità, affettuosità sono ormai in via d'estinzione. E i veri cristiani devono mettercela tutta per testimoniare che non solo Dio esiste, ma che ha agito a favore degli uomini per liberarli dalla schiavitù e dalla condanna del peccato, e lo ha fatto attraverso il suo figlio Gesù. Il Signore Gesù disse nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, al verso 28, «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della gloria, anche voi sarete seduti con me». E questa è una promessa, cari amici, che ci incoraggia. Incoraggia tutti i veri credenti a saper resistere a tutte le tentazioni di questo mondo e, come nel caso di queste due meditazioni, alle tentazioni di credere alla teoria strambalata e fasulla dell'evoluzionismo. Il programma termina qui. Io vi ringrazio, cari amici, per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi continuiamo col capitolo 12, Vangelo secondo Luca, versetto 1 al 21. Leggeremo nuovamente dalla versione Bibbia della Gioia. Nel frattempo le persone si erano riunite a migliaia, tanto che rischiavano di calpestarsi a vicenda. Gesù si rivolse ai discepoli e li mise in guardia. Non diventate ipocriti come i farisei. La loro ipocrisia è come il lievito. Ma non c'è niente che possa rimanere nascosto per sempre. Perciò qualsiasi cosa abbiate detto in segreto sarà udita alla luce. E ciò che avete sussurrato all'orecchio nelle stanze più appartate sarà gridato dai tetti delle case perché tutti possano sentire. Cari amici, non abbiate paura di quelli che vogliono uccidervi. Essi infatti possono soltanto uccidere il vostro corpo, ma non hanno potere sulla vostra anima. Ma vi dico io di chi dovete avere paura. Temete Dio, che ha il potere di dare la morte e poi di gettare all'inferno. Quanto costano 5 passeri? Soltanto 2 soldi, no? Eppure Dio non ne dimentica nemmeno uno e conosce perfino il numero esatto dei capelli che avete in testa, perciò non temete, per Lui valete di più voi che molti passeri. Inoltre vi dico, chiunque riconosce pubblicamente di appartenere a me, anch'io, il Figlio dell'uomo, lo riconoscerò davanti agli angeli di Dio. Ma chi rinnega pubblicamente di appartenere a me, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Tuttavia, quelli che parlano contro di me possono essere perdonati, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato mai più. E quando sarete processati dalle autorità e dai magistrati giudei nelle sinagoghe, non preoccupatevi di quello che direte in vostra difesa, perché sarà lo Spirito Santo che al momento opportuno vi darà le parole giuste. Dalla folla un tale gridò: «Signore, per piacere, dia a mio figlio di dividere con me l'eredità». Ma Gesù gli disse: «Amico, chi mi ha eletto giudice sui vostri affari per decidere questo tipo di cose?» Poi, rivoltosi agli altri, disse: «Badate di non desiderare mai ciò che non avete, perché la vita vera non dipende dalle ricchezze che possediamo». Poi raccontò questa parabola. Un uomo ricco aveva una campagna fertile che produceva abbondanti raccolti. I suoi granai erano così pieni che traboccavano tanto da non potervi aggiungere più nulla. L'uomo pensava a come risolvere il problema. Finalmente esclamò: «Ecco, che cosa farò? Demolirò i vecchi granai e ne costruirò altri più grandi. Così avrò posto a sufficienza per il mio grano e le mie proprietà. Poi finalmente siederò e dirò a me stesso: vecchio mio, hai immagazzinato abbastanza per gli anni futuri. Ora prenditela comoda, mangia, bevi e godi». Ma Dio gli disse: «Sciocco, stanotte morirai. A chi andranno allora tutte le tue ricchezze? Proprio così chi accumula ricchezze sulla terra, anziché in cielo, è davvero sciocco». 2 punti che vorrei trarre da questo racconto. Primo, ha a che fare appunto con il lievito, cioè l'ipocrisia dei farisei. E come sappiamo il lievito fa gonfiare, gonfia, assolutamente, sì. Però lui lo riallaccia con un altro discorso qua, dice: attenzione, perché quello che viene detto in segreto andrà alla luce, verrà alla luce. Io penso che si facesse proprio rifacesse proprio ai farisei stessi, dicendo la loro ipocrisia un giorno verrà alla luce. Quello che loro cercano di tenere nascosto verrà scoperto. E se non è qui su questa terra, decisamente nell'aldilà verrà messo in luce. Però lo vediamo anche in questi tempi. Vediamo tanti leader, specialmente leader religiosi, anche al giorno d'oggi, che vengono poi smascherati. E è tremendo, perché per quelli che non sono credenti è una testimonianza eclatante dell'ipocrisia che sfortunatamente ancora oggi ci portiamo dietro. È facile puntare il dito ai cristiani e dire: ah, sono ipocriti, ma ognuno di noi a suo modo è un ipocrita. Ciononostante, non voglio giustificare questo comportamento, assolutamente no, anzi, noi abbiamo delle regole molto più strette, molto più alte, diciamo, da osservare. Il secondo punto invece è quello dell'uomo che vuole accumulare. non gli basta quello che ha e continua ad espandersi, a pensare di avere anche delle zone più ampie per raccogliere i raccolti, granai più grandi di quelli vecchi che aveva. E poi dice: sì, pigliatela comoda, mangia, bevi, godi. E il Signore dice: che scemo, che sciocco che sei, perché stanotte stessa morirai. E questo è un campanello d'allarme per tante persone che dicono: ok, continuo a fare, a fare, a fare, un domani mi godrò quello che ho da godere. C'è un detto in inglese: quando tu hai i denti non hai il pane, quando finalmente hai il pane non hai più i denti. E questo è verità, è verità. Allora impariamo a goderci quel poco che abbiamo giornalmente e non a speculare che un domani finalmente ci fermeremo e ci goderemo quello che abbiamo raccolto, perché non sappiamo quando il domani non sarà più domani per noi. Infatti la sua parola dice: goditi quest'oggi come se fosse l'ultimo giorno. Non lo auguro a nessuno, ovviamente, però viviamo con quell'ottica. Ok. Padre, il tema è ricorrente: a che pro guadagnare il mondo e perdere la nostra anima? Aiutaci ad investire in quelle cose che sono veramente durature, cioè le cose che sono eterne. Aprici gli occhi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok ragazzi, non vi dico di oziare quest'oggi, assolutamente no. Godetevi la giornata nella sua pienezza, essendo sempre responsabili. E Dio volendo, c'è da sottolineare Dio volendo, ci sentiamo domani. Ciao a tutti, in gamba.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Icam. Scopriamo insieme un EP ricco di riflessioni in questi giorni qui al Disco Highlight. Quello di Icam dal titolo Dammi Amore. Icam è anagramma di Cami, il cui nome completo è Camilla Anna Torre, al suo album di esordio del 2025. Camilla è una giovane donna originaria della Polonia, adottata in Italia, la cui storia personale colora i suoi brani con sfumature uniche. Ora ascoltiamo Promesse, dove Camilla parla e canta a Dio in un dialogo aperto e semplice, pieno di fiducia. Sta iniziando Promesse, Icam.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 22. Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto ciò che hai, poi vieni

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Icam. Sentire cantare Icam ci ricorda la vocalist di una nota band irlandese e infatti Icam, nella sua formazione musicale, ha inflessioni dell'alternative rock. Ora ascoltiamo Abbi Pietà, brano in cui la cantante lascia sfogo a un dialogo aperto con il Padre Celeste e comprende che in questa valle terrestre la sofferenza trova soluzione nell'incontro personale con Gesù, che ha pietà di ciascuno e non vede l'ora di guarire e ristabilire la vita dell'uomo senza Dio. Ascoltiamola. Abbi Pietà, canta Icam.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Hai riconosciuto la sigla? Ebbene sì, io sono Roberto e sono qui per condurre il programma dal titolo Buongiorno, il programma mattutino che quotidianamente va in onda alla stessa ora sulla nostra frequenza, oggi nell'edizione del 17 agosto.

nell'augurarti una buona giornata che è al suo inizio, ti invito di rimanere con me per i prossimi 10 minuti, perché vogliamo affrontare, intervallata da della buona musica classica di Haydn, un tema, un motivo di riflessione che ci sarà sicuramente utile nello svolgimento della giornata. E quest'oggi trarremo esempio dalla storia di un generale potente, che lo troviamo nel secondo libro dei Re, al capitolo 5, nella Bibbia.

Il nome di questo generale potente, di cui andremo a parlare tra qualche istante, è Naaman ed era capo dell'esercito siriano, personaggio molto influente ed importante. Professionalmente aveva molto successo. Personalmente era coraggioso e sembrava di spirito aperto, ma aveva un grosso problema. Era ammalato di lebbra e la sua malattia amareggiava quella che era la sua vita. Ma prima di entrare nel vivo di questa storia, per la quale mi auguro di averti così stuzzicato, andiamo ad ascoltare un primo stacco musicale, come ti dicevo prima, di questo grande compositore di nome Haydn.

nella Bibbia la lebbra, che tra l'altro era una malattia incurabile che si aggravava giorno dopo giorno, rappresentava il peccato. Un flagello questo che non risparmiava nessuno in quel tempo, come del resto non risparmia nessuno oggi. L'Apostolo Paolo ci ricorda infatti che nessun essere umano è esente dal peccato. Ma dopo questa piccola parentesi, andiamo un po' ad approfondire la storia di questo grande generale siriano, perché sicuramente ci può interessare, ci può dare degli spunti di riflessione che possono essere una lezione. Questo uomo importante inizia questa sua storia ascoltando una giovane serva ebrea, la quale gli consigliò di andare da un profeta di nome Eliseo. Essa sapeva che Dio è onnipotente e per essere guariti dal peccato anche noi oggigiorno siamo chiamati ad ascoltare ciò che Dio ha da dirci, e questo lo possiamo fare esclusivamente leggendo la Bibbia, senza andare da mediatori, senza andare da persone che possono avere uno scopo, un doppio scopo. Da quel momento Naaman partì portando con sé dei ricchi doni per questo profeta di nome Eliseo, i quali però non li accettò. In questo abbiamo un'altra grande lezione. La salvezza di Dio non è in vendita, è gratuita. Il profeta Eliseo non uscì neanche per andare incontro a questo importante generale. Importante generale. Gli fece giungere questo messaggio: vai e lavati 7 volte nel fiume Giordano. La guarigione di Naaman doveva avvenire per fede, non per visione né tantomeno per un segno miracolistico. Anche oggi è lo stesso. Dio ci dà la sua semplice parola. Per essere salvati dal peccato bisogna semplicemente credere alla parola di Dio e fare ciò che essa ci dice. In conclusione, il generale dovette superare i suoi pregiudizi ed il suo orgoglio, le sue idee sul modo di essere guarito, e dovette ubbidire alla parola del profeta. Solo in questo modo guarì. Guarito nel corpo, ma liberato anche nella sua anima. Parallelamente, anche noi oggi siamo chiamati ad abbandonare le nostre idee preconcette per ricevere con semplicità la parola di Dio, una parola che ci guarisce, una parola che ci fa vivere. Essa ci dice: credi nel Signore Gesù e sarai salvato, come troviamo scritto nel libro degli Atti al capitolo 16 e al versetto 31.

siamo giunti al momento del raccoglimento davanti a Dio, al quale ti invito anche tu di partecipare. Padre nostro e Dio nostro, grazie ancora di questa nuova opportunità che hai voluto concederci di poter vedere attraverso l'esempio di questo generale siriano un esempio valido da poter essere seguito anche da noi in questa giornata. L'esempio è quello di affidarsi a te, di rompere quelli che sono i pregiudizi, le barriere che ci allontanano dalla realtà scritta nelle Sacre Scritture. E ti invitiamo di poter ricevere attraverso un atto gratuito quello che è il tuo dono, un dono meraviglioso che ci porta ad avere un rapporto personale con te, che ci guiderà fino a quando, nella tua immensa grazia, farai sì che verremo alla tua presenza per l'eternità. Che questo sia anche il profondo desiderio di ogni nostro amico all'ascolto. Te lo chiedo nel nome del tuo figliolo. Amen.

Ho rimasto giusto 30 secondi prima che il microfono mi sia tolto e ne voglio approfittare per salutarti, rinnovare l'incontro in mia compagnia per domani alla stessa ora e per augurarti ancora un buongiorno. Ciao da Roberto.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra. E per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Notiziario del 18 agosto 2026, un buon inizio settimana. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione sulla piattaforma Max. I terroristi di Kiev hanno lanciato razzi contro il villaggio di Koloskov, nel distretto di Valiuski, a circa 15 km dal confine. 6 civili sono stati uccisi e 4 sono rimasti feriti, tra cui un bambino di 14 anni. L'attacco, come specificato dal governatore della regione, ha colpito la città di Koloskov. Nella notte, la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe e sul Mar Nero. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Hatami, ha annunciato di aver emesso una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30,000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto, mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. La terra continua a tremare in Indonesia, una nuova scossa di terremoto dopo quelle di Ferragosto, ma stavolta di magnitudo 5.6 è stata registrata nella regione di Flores questa notte. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 18 km. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, presiederà in giornata una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E veniamo alla cronaca italiana: improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrade sul lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua, non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani soccorsi che sono stati mobilitati. Quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto. Sono stati 3 i colpi di pistola sparati al pronto soccorso di Prato da un agente della polizia penitenziaria per fermare un marocchino di 22 anni che stava scappando. Lo riporta la procura di Prato, che ha assunto la direzione delle indagini. Durante la permanenza all'ospedale, ricostruisce la procura, il 22enne avrebbe cercato di evadere. Un agente di polizia penitenziaria ha esploso 3 colpi di pistola, uno dei quali ha tinto il giovane a una gamba. Nuova intensa attività esplosiva è presente dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e staziona su valori molto alti. E quanto emerge dal sistema di monitoraggio in rete dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. E hanno viaggiato in auto con il figlio di 31 anni morto, ma se ne sono accorti all'altezza di Pavia solo dopo un centinaio di chilometri. Il drammatico episodio è avvenuto ieri lungo il tratto pavese dell'autostrada A21. Sulla vettura viaggiava un'intera famiglia, al volante il padre, al suo fianco la madre, sul sedile posteriore il figlio. Il 31enne sembrava essersi addormentato. Previsioni del tempo di oggi: la pressione in diminuzione, la giornata contraddistinta da una generale diminuzione delle temperature e tempo via via più instabile. Al mattino ci saranno alcuni temporali sul Triveneto, tempo più stabile altrove. Nel pomeriggio temporali più presenti a nord-est e sulla fascia adriatica centro-meridionale. Sulla Lombardia e Liguria saranno più soleggiati i settori occidentali. E con il meteo chiudiamo anche questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: lunedì con Maria ed Enzo ed eccoci insieme col libro più letto e un nuovo argomento. E il libro di cui inizierà a parlare oggi Enzo è Tito, un nome strano, un nome particolare. Introdurrà questo libro, ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: E eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, e anche quest'oggi iniziamo lo studio di una nuova lettera dell'Apostolo Paolo, la lettera a Tito. Iniziamo con una introduzione. Paolo e Tito, a quanto pare, hanno svolto insieme un ministero sull'isola di Creta, come si deduce dal versetto 5 del capitolo 1, che dice: «Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare». Non si sa per quanto tempo siano stati lì. Mentre scorreremo l'epistola impareremo qualcosa sulla gente che viveva su quest'isola, che evidentemente Paolo lasciò per andare altrove. Scrisse poi questa epistola a Tito, dandogli istruzioni su cosa avrebbe dovuto fare come giovane predicatore mentre soggiornava a Creta. La data in cui la scrisse fu attorno al 64-67 d.C. Il fatto che il ministero di Paolo e di Tito sull'isola di Creta non sia menzionato negli atti significa solo che questo libro non contiene tutte le documentazioni della Chiesa primitiva. È difatti una documentazione molto breve e vengono messi in evidenza soltanto i ministeri di due degli apostoli. Pietro nella prima parte del libro e Paolo nella seconda parte. Neppure dei ministeri di questi due uomini possediamo una documentazione completa. L'enfasi di Paolo, nelle due epistole ai Tessalonicesi, è sulla venuta di Cristo. Per lui rappresenta una splendida e meravigliosa speranza. I critici di Paolo dicono che questa fu la sua posizione all'inizio del suo ministero, ma che più tardi non ne parlava più tanto. Neppure dei ministeri di questi due uomini possediamo una documentazione completa. L'enfasi di Paolo, nelle due epistole ai Tessalonicesi, è sulla venuta di Cristo. Per lui rappresenta una splendida e meravigliosa speranza. I critici di Paolo dicono che questa fu la sua posizione

Amico, amica, Paolo non aveva affatto perso la speranza benedetta della Chiesa. Penso che splendesse persino più luminosa, come scrive l'Apostolo Pietro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Così è riferito in Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 19. Timoteo e Tito erano due giovani predicatori che Paolo ebbe il privilegio di condurre al Signore. Egli li definisce entrambi suoi figli sinceri, che condusse entrambi a una conoscenza di Cristo che salva. Paolo scrisse delle lettere a entrambi questi due fratelli e abbiamo due epistole a Timoteo ed una a Tito. Queste lettere vengono chiamate epistole pastorali perché in queste Paolo fornisce a questi giovani predicatori delle istruzioni concernenti la Chiesa locale. Queste lettere si rivelano molto proficue anche per noi oggi. Abbiamo così tante altre istruzioni relative alla Chiesa locale e suppongo che con i libri scritti su come condurre una Chiesa locale si possa riempire un'intera biblioteca. Nella Sacra Scrittura troviamo soltanto queste tre epistole e sono anche molto brevi, eppure ci forniscono il modo di agire essenziale per la Chiesa. Ciò che evidenziano è che se in una Chiesa c'è una mancanza, un bisogno, non si tratta di un problema di organizzazione o di sistema che viene usato. Piuttosto, se in una Chiesa c'è un bisogno, è un bisogno spirituale.

Francamente sappiamo pochissimo su entrambi i due predicatori, Timoteo e Tito. Tito comunque sembra che sia stato un uomo più forte di Timoteo, sia fisicamente che spiritualmente. Paolo ha dato meno consigli a Tito circa il benessere fisico rispetto a quanto dato a Timoteo. Tito era probabilmente più maturo e possedeva una personalità virile. Timoteo era un giudeo che venne circonciso da Paolo, ma Tito era un gentile e Paolo si rifiutò di circonciderlo. Nell'epistola ai Galati, capitolo 2, leggiamo che Paolo portò Tito con sé a Gerusalemme e dato che era un gentile, Paolo non permise che venisse circonciso. Ma quando portò con sé Timoteo, Paolo lo circoncise. Lo leggiamo in Atti 16, nei primi tre versetti. Paolo circoncise un giovane predicatore e rifiutò di circoncidere l'altro. Se vuoi trarre una regola da questi fatti, non può che essere questa. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Così ci dice proprio Paolo in Galati 6, al versetto 15. Paolo, l'apostolo, per portare delle persone a Cristo, avrebbe voluto identificarsi con loro. Con i giudei voleva essere un giudeo e con i gentili voleva essere come un gentile. Aveva circonciso Timoteo perché sarebbero andati nelle sinagoghe, ma in quel grande consiglio di chiesa a Gerusalemme era in gioco il Vangelo e Paolo non avrebbe permesso che ci si fosse infiltrata una punta di legalismo. Dunque rifiutò di far circoncidere Tito. È una cosa pericolosa proporre una serie di piccole regole che nel mondo non sono altro che un rito e tentare con esse di vivere la vita cristiana. Amico, se tu non hai una relazione personale con Cristo Gesù, tutto il resto non porta assolutamente a nulla. In questa epistola scritta a Tito troviamo un'immagine della Chiesa del Nuovo Testamento nella sua completa realizzazione di comunità, come organizzazione. Si sente parlare in termine vago di Chiesa neotestamentaria, ma molte delle cose che successero allora non succedono più. Quando è stata l'ultima volta che qualcuno è morto di colpo per aver mentito, come successe ad Anania e Saffira, per esempio? Secondo questa epistola, la Chiesa ideale dispone di un'organizzazione ordinata, di una sana dottrina e vive una vita pura, pronta a ogni opera buona. Questa è l'immagine della Chiesa neotestamentaria che ci presenta l'epistola a Tito. In Timoteo l'enfasi era sulla necessità di un sano insegnamento nella Chiesa. In Tito, invece, l'enfasi è posta sull'importanza delle disposizioni di Dio per la conduzione delle Chiese. Tito 1, versetto 5, che abbiamo già letto, è infatti la chiave all'intera epistola. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. A Creta, Tito doveva mettere in ordine le cose nella Chiesa. Paolo dice nel primo capitolo che la Chiesa deve essere un'organizzazione ordinata. Nel secondo capitolo mette in evidenza che la Chiesa è chiamata a insegnare, predicare la parola di Dio. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina.

0: Tito 2, versetto 1. Dice che la Chiesa deve essere dottrinalmente sana nella fede. E poi vediamo nel capitolo 3 che la Chiesa è chiamata a compiere opere buone. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona. Tito 3, versetto 1. In altre parole, la Chiesa è salvata per grazia, è chiamata a vivere attraverso la grazia ed è chiamata a dimostrare la sua fede al mondo attraverso le sue opere buone. Forse è difficile trovare una Chiesa che usa e mette in evidenza tutti e tre questi punti. Alcuni ne mettono in risalto uno, mentre altri ne evidenziano degli altri. Ma esaminiamo ognuno di questi punti un po' più da vicino. Per prima cosa, la Chiesa deve essere una Chiesa ordinata. Tutto ciò che Paolo scrisse ai credenti di Corinto dovrebbe essere svolto in maniera decorosa, ordinata. Prima Corinzi 14, versetto 40. In una chiesa a volte non trovi molto ordine e spesso il motivo è che ci sono poche persone con le giuste capacità per dirigere l'intera cosa e la chiesa si trova in difficoltà. Secondo fatto, in alcune chiese non c'è l'enfasi sulla sana dottrina e per questo bisogna insegnare ai giovani che non devono puntare in nessun modo sulla costruzione di una chiesa come se fosse un impero. Devono insegnare e annunciare la parola di Dio. Così, semplicemente, invece di organizzare edifici, possono costruire nelle vite degli uomini e delle donne. Infine, la Chiesa dovrebbe essere pronta a ogni opera buona. Alle volte poniamo un'enfasi così grande sulla dottrina, al punto di sminuire le buone opere. Una Chiesa dovrebbe essere occupata a fare buone opere. Tanta gente ha bisogno d'aiuto, non soltanto aiuto spirituale, ma anche aiuto pratico. Abbiamo bisogno di fare delle cose per la gente, di aiutarla nei suoi bisogni pratici. Questo è soltanto un breve riassunto di questa epistola a Tito. Se una chiesa possiede tutti e tre gli aspetti che Paolo ha qui descritto a grandi linee, può essere chiamata una chiesa neotestamentaria. Abbiamo quindi visto che la chiesa è una organizzazione e che una chiesa ordinata deve disporre di anziani che adempiono i requisiti prescritti. La chiesa è chiamata a insegnare e a predicare la parola di Dio, deve insegnare una sana dottrina, deve predicare la grazia di Dio. Infine, la Chiesa è chiamata a compiere opere buone che sono una testimonianza della salvezza e sono proficue per il presente e per il futuro.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Affrontiamo ora l'argomento del capitolo 1. La Chiesa è un'organizzazione. Come sempre, nel primo versetto troviamo una introduzione. Quella a Tito è caratteristica delle epistole pastorali, ma non di altre epistole di Paolo. Leggiamola. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità, che è conforme alla pietà. Servo di Dio, abbiamo letto. La parola servitore qui in realtà significa schiavo volontario, quindi legato per sempre a Dio. Sappiamo dal Vecchio Testamento che uno schiavo volontario era uno che sceglieva di rimanere schiavo del suo padrone per tutta la vita. Apostolo di Gesù Cristo. Paolo sta difendendo il suo apostolato. Il motivo per il quale lo fa è che darà delle istruzioni alla Chiesa organizzata. Queste istruzioni provengono da un apostolo designato dal Signore Gesù che ora stava comunicando con la sua Chiesa attraverso i suoi apostoli. L'epistola a Tito è però una comunicazione da parte del Signore Gesù rivolta anche a noi. Per promuovere la fede degli eletti di Dio. Prosegue il versetto 1. Paolo non dice per la fede, bensì dice per promuovere la fede. In altre parole, per promuovere la norma e lo standard della fede che è data agli eletti di Dio anche oggi. Se sei salvato oppure no, è determinato da cosa credi. Dimmi ciò che pensi di Gesù Cristo. Raccontami cosa credi della sua morte sulla croce, cosa significa per te. Dimmi cosa credi della sua resurrezione e cosa significa per te. Dimmi se credi che la Bibbia sia la parola di Dio. Con queste informazioni penso di poter dedurre se sei un figlio di Dio oppure no. Vedi, questo è il compito, promuovere la fede degli eletti di Dio. Gli eletti di Dio, questo è il modo in cui Paolo parla della gente salvata. Promuovere anche la conoscenza della verità, che è conforme alla pietà. Potrebbe essere tradotto anche con la conoscenza della verità che va d'accordo con la pietà. Amica, amico, se la verità che hai non conduce a una vita pia, allora nella tua fede c'è qualcosa di sbagliato. La verità condurrà alla pietà, e se non conduce alla pietà, allora, amico, non è la verità. Paolo si soffermerà su questo tema, e questo perché la gente, su quest'isola di Creta, stava abusando della grazia di Dio. Dicevano che se erano stati salvati per grazia, quindi se lo volevano, sarebbero stati liberi di vivere nel peccato. Paolo risponde a questo proprio qui, in questo primo versetto, dicendo che quando la verità di Dio viene creduta, condurrà alla pietà. La grazia ci salva, ma depone anche certe discipline per le nostre vite e ci chiama a vivere su un alto livello. Non puoi usare la dottrina della grazia per scusare o giustificare il peccato. Se pensi che puoi essere salvato mediante la grazia e vivere nel peccato, ti stai sbagliando. La salvezza mediante la grazia conduce a una vita pia, devota a Dio.

0: L'introduzione completa arriva fino al versetto 4 di Tito, capitolo 1. Nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola, mediante la predicazione che è stata affidata a me, per ordine di Dio, nostro Salvatore. A Tito, mio figlio legittimo secondo la fede, che ci è comune. Grazie e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. Nella speranza della vita eterna. Questa idea è espressa nel versetto 2 e si poggia sulla speranza della vita eterna. In Tito li vediamo tutti e tre. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Questo è passato e ci insegna. Questo è presente e aspettando la beata speranza. Questo è futuro. Questa è la speranza di cui parla Paolo e dice che è su questa speranza che dobbiamo appoggiarci. Promessa da Dio che non può mentire. Quello che speriamo viene promesso da un Dio che non può mentire. Paolo scrive in Romani 3, al versetto 4. Dio si è riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Alle volte noi credenti, con la vita che viviamo, facciamo sembrare Dio quasi un bugiardo. Diciamo di credere a qualcosa, ma in realtà non ci crediamo veramente. O agiamo come se non credessimo. Paolo dice che Dio non può mentire. Una persona una volta ha predicato un sermone sulle cose che Dio non può fare. Questa è una. Dio non può mentire. Inoltre, sai che tu ogni giorno vedi qualcosa di particolare che Dio non ha mai visto. Vedi il tuo simile, come te. Ogni uomo è bugiardo. Dio non può mentire. Mentre noi, in questo caso, possiamo fare qualcosa che Dio non può. Dio deve essere sincero, fedele a se stesso. È santo ed è giusto. Questa è la sua natura. Non è perché gli sia impossibile farlo. Non lo può fare, perché Dio è fatto così. Lui è giusto, è imparziale. E non inganna mai. È uno sul quale possiamo contare. Promessa prima di tutti i secoli. Prosegue il versetto 2. Questa promessa fu fatta fin dall'eternità passata. La rivelazione di queste cose fu fatta nei tempi stabiliti da Lui. Nelle cose che fa, Dio si muove in un modo molto ordinato. Dio ha fatto sì che il pesco germogli in primavera. Non metterà fuori di quelle gemme stupende quando cadrà la prima neve. Aspetterà fino a primavera. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola, mediante la predicazione. La parola che qui viene tradotta con predicazione proviene dalla parola greca che significa araldo oppure squillo di tromba. Per fare una proclamazione in quei giorni veniva usata appunto una tromba. Se un governatore doveva fare una proclamazione, usciva un trombettiere e suonava una tromba, poi veniva fatto l'annuncio. È questa l'idea qui. Paolo sta dicendo che Dio ha manifestato la sua parola nel momento giusto, attraverso una proclamazione. Aggiunge poi che sta proclamando la parola per ordine di Dio, nostro Salvatore. Tutte queste cose le dice a Tito, mio figlio legittimo, oppure mio figlio sincero, vero? Paolo aveva condotto Tito a una conoscenza che salva, cioè quella del Signore Gesù. Tito era il figlio spirituale di Paolo. Secondo la fede che ci è comune. La fede è comune è la fede che viene condivisa da tutti. La fede che tutti i fedeli devono avere è una fede vivente nel Signore Gesù. Grazia e misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. La grazia di Dio è apparsa e oggi Dio ha esteso la sua misericordia su di noi e questo ci porta alla pace. Sono riconoscente che Lui sia così buono con me e che non mi tratta secondo la cocciutaggine che a volte ho nella mia disubbidienza. È stato buono con me. Grazia, misericordia, pace. La pace è ciò che possiede al presente un credente, ma c'è anche una pace che verrà quando ritornerà il principe della pace. E tutto questo proviene da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. E concludiamo qui le nostre considerazioni attorno alla lettera che Paolo scrisse a Tito. Domani entreremo nella tematica vera e propria proprio di questo primo capitolo di questa epistola. Allora, appuntamento a domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Proverbi 18:10. Ci sono persone che vivono in mezzo a questo mondo minaccioso con tutte le sue apprensioni. Eppure si vantano con gioia e determinazione. Io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Oppure tu mi proteggerai nelle avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Questo è ciò che le persone della Bibbia dichiaravano. E così si vantano oggi coloro per i quali il nome del Signore è diventato una fortezza. Sono come persone che issano con coraggio la loro bandiera in un castello inespugnabile. Chi non vorrebbe che fosse così bello? La parola del nostro testo ci indica la strada da seguire. Tuttavia è da notare che il re Salomone non dice semplicemente «Dio è una forte torre». Salomone si esprime in modo così strano. «Il nome del Signore è una forte torre». Che cosa significa? Il nome del Signore è Gesù. Cerchiamo di capire perché il nome di Gesù è menzionato qui come una solida torre. Una volta un uomo mi disse: «Credo in un essere superiore, che lo si chiami Allah, Dio, provvidenza o destino, non fa differenza». Risposi: «Forse presto dovrai affrontare una crisi o una grande difficoltà. Allora rifuggiati nella provvidenza, invoca il destino, afferra la mano dell'essere superiore. Allora si scoprirà che non conosci Dio nemmeno per nome, sei un estraneo per Lui e Lui è lontano da te». Ma Gesù, il Dio rivelato e il Salvatore, Egli è una forte torre. Chiunque lo invochi conosce Dio per nome. Chiunque possa invocare Gesù abita in una solida torre. L'inferno fugge dal nome di Gesù. Con il nome di Gesù anche il giudizio di Dio tace, perché Gesù ha pagato per noi peccatori sulla croce. Signore Gesù, fa che ti riconosciamo e crediamo fermamente. Amen.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di Un pensiero al giorno. Come sempre, al microfono il vostro amico Carmelo. Anche oggi, 17 agosto, spero che il mio piccolo contributo possa aiutarvi ad iniziare la vostra giornata in una maniera sana, visto che andiamo a leggere una piccola meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme, che ci guida alla lettura di due versetti tratti dal capitolo 22 di Luca. I versetti sono il 41 e 42, che dicono: «E si allontanò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio, pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia volontà, ma la tua».

quando ti parlo in preghiera, quando il mio cuore si eleva a te, vorrei, mio Dio e Padre, essere capace di accettare per fede tutte le tue dispensazioni a mio riguardo. Vorrei, come Cristo, chinare il capo e dirti che è molto meglio che sia fatta la tua volontà piuttosto che la mia. Sono consapevole che la tua saggezza ha vegliato sul mio passato, ma è il domani che mi opprime con le sue incognite ed incertezze. È per questo che sono spesso angosciato. Fa che la mia fede sia sempre pronta a dirti: è molto meglio che sii tu a dirigere la mia vita piuttosto che sia io a farlo. Sì, oh mio Dio, ti prego per rivelarmi questa tua volontà e accordami di accettarla integralmente, contando sulla tua bontà. Chinando il capo al tuo volere, come Cristo lo ha fatto, riconosco che è molto meglio per me che sia fatto ciò che tu vuoi piuttosto che ciò che voglio io. Cari amici all'ascolto, questa che vi ho letto è una versione in prosa tratta da una poesia francese, ma certamente è un messaggio indirizzato a tutti noi. Quanti di noi, infatti, siamo disposti ad accettare così com'è la volontà di Dio? Vi lascio con questa domanda e sulle note della nostra sigla di chiusura, Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 17 agosto 2026, un buon inizio settimana. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione sulla piattaforma Max. I terroristi di Kiev hanno lanciato razzi contro il villaggio di Koloskov nel distretto di Valiuski, a circa 15 km dal confine. 6 civili sono stati uccisi e 4 sono rimasti feriti, tra cui un bambino di 14 anni. L'attacco, come specificato dal governatore della regione, ha colpito la città di Kolovsko. Nella notte, la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe e sul Mar Nero. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, mentre scade la tregua di 60 giorni, firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Hatami, ha annunciato di aver emesso una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30.000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto, mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. La terra continua a tremare in Indonesia, una nuova scossa di terremoto dopo quelle di Ferragosto, ma stavolta di magnitudo 5.6 è stata registrata nella regione di Flores questa notte. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 18 km. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez presiederà in giornata una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E veniamo alla cronaca italiana: improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un 20enne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrade sul lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua, non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani soccorsi che sono stati mobilitati. Quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto. Sono stati 3 i colpi di pistola sparati al pronto soccorso di Prato da un agente della polizia penitenziaria per fermare un marocchino di 22 anni che stava scappando. Lo riporta la procura di Prato, che ha assunto la direzione delle indagini. Durante la permanenza all'ospedale, ricostruisce la procura, il 22enne avrebbe cercato di evadere. Un agente di polizia penitenziaria ha esploso 3 colpi di pistola, uno dei quali ha attinto il giovane a una gamba. Nuova intensa attività esplosiva è presente dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e staziona su valori molto alti. E quanto emerge dal sistema di monitoraggio in rete dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. E hanno viaggiato in auto con il figlio di 31 anni morto, ma se ne sono accorti all'altezza di Pavia solo dopo un centinaio di chilometri. Il drammatico episodio è avvenuto ieri lungo il tratto pavese dell'autostrada A21. Sulla vettura viaggiava un'intera famiglia, al volante il padre, al suo fianco la madre, sul sedile posteriore il figlio. Il 31enne sembrava essersi addormentato. Previsioni del tempo di oggi: la pressione in diminuzione, la giornata contraddistinta da una generale diminuzione delle temperature e tempo via via più instabile. Al mattino ci saranno alcuni temporali sul Triveneto, tempo più stabile altrove. Nel pomeriggio temporali più presenti a nord-est sulla fascia adriatica centro-meridionale, sulla Lombardia e Liguria saranno più soleggiati i settori occidentali. E con il meteo chiudiamo anche questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Oggi vi parlo di fiori. A me i fiori piacciono molto, anche se non so coltivarli molto bene, però mi rallegrano, mi piace metterli in casa e li osservo e mi fanno pensare a che grande creatore abbiamo. Sul nostro terrazzo abbiamo dei grossi vasi pieni di piante di giaggiolo. Le ha piantate uno dei nostri figli dopo averle trovate in un campo praticamente allo stato selvatico. Ora mi faccio il mio giardino, aveva dichiarato trionfante. Le piante hanno preso benissimo, si sono moltiplicate, io le ho trapiantate e devono essere piante molto forti perché hanno resistito, a differenza di molte altre, ad inverni molto freddi. In primavera la fioritura è stata bellissima e i fiori hanno decorato la casa per vari giorni, ne ho anche regalati. Ogni volta che guardo un fiore mi meraviglio della fantasia del Signore nell'inventare tante forme diverse, tante sfumature di colori, ora sgargianti, ora delicate. Ma il giorno in cui ha disegnato i giaggioli, la sua creatività è stata eccezionale. Il velluto dei petali che sfuma dal lilla chiaro al viola scuro, le piccole venature bianche e gialline alla base dei petali, la striscia di pellicetta gialla al centro di ogni petalo e quella forma perfetta di tre petali rialzati e di tre ripiegati in fuori in una specie di gesto teatrale, proprio belli. Il tutto circondato da tante foglie verdi e lisce, dirette come spade verso il cielo. Nel guardare i giaggioli mi viene sempre da pensare al versetto del Sermone sul Monte, in cui il Signore ha fatto notare i gigli dei campi, non erano giaggioli, più belli. Il tutto circondato da tante foglie verdi e lisce, dirette come spade verso il cielo. Nel guardare i giaggioli mi viene sempre da pensare al versetto del Sermone sul Monte,

e al bordo del suo manto di quella che è un giaggiolo. Purtroppo però questi fiori hanno un difetto. Il loro splendore finisce in 24 ore. Appassiscono presto e il loro splendore diventa una pappetta umida, raggrinzita e appiccicosa. Ma anche da questo dettaglio c'è da imparare. Se Dio ha messo tanto amore, tanta bellezza e tanta fantasia in un fiore che dura tanto poco, noi dovremmo fare lo stesso per le cose più piccole e meno durevoli che facciamo, come la preparazione di uno spuntino appetitoso, l'invio di una nota di augurio e la pulizia di un paio di scarpe. Perché, anche se si tratta di cose che durano poco, fanno piacere a chi le vede e a chi le usa.

0: Avete ascoltato
1: A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Come già detto la volta scorsa, questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Parliamo oggi della Nuova Gerusalemme. Essa è la città eterna della Chiesa. Noi ci dirigiamo verso questa nuova dimora piantando, per così dire, la nostra tenda ogni giorno sempre più vicino in questo nostro viaggio. Ora che i dolori della terra si sono placati e l'eternità è iniziata ufficialmente, diciamo, il sipario si può alzare sulla scena di questa città celeste e incoraggiare ogni stanco pellegrino nel suo viaggio verso questo luogo. L'aspetto della Nuova Gerusalemme è l'epitome della bellezza, della grazia raffinata, della gioia incontrollata. Durante il millennio la giustizia regnava in Gerusalemme, ma nella Nuova Gerusalemme essa dimorerà, resterà lì. Allora, uno dei sette angeli che aveva le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli invitò Giovanni ad avvicinarsi e gli dice: «Vieni, ti mostrerò la sposa che è la moglie dell'agnello». E l'angelo portò Giovanni via nello spirito verso una grande, alta montagna da dove guardavano la città santa di Gerusalemme scendere dal cielo, da presso a Dio, piena della sua luce radiosa. Che scena! Le città terrene sono costruite dalle fondamenta in su, ma questa città scende giù dal cielo senza toccare terra. Ora tutte le attività ruotano attorno a questa città, Dio sarà lì ed essa sarà il suo quartier generale. Non c'è da stupirsi che essa avrà una posizione così prominente per l'eternità. Questa città è la fonte di luce nei nuovi cieli e nella nuova terra. L'intera città è come una gemma preziosa, trasparente, splendente, come un diamante su una montatura d'oro. La Nuova Gerusalemme ha 12 porte di accesso alla città. Su ogni porta c'è il nome di una tribù di Israele. Le persone dalle 12 tribù di Israele saliranno alla città celeste per adorare. Dopo l'adorazione esse torneranno sulla terra, ma la sposa dimorerà nella Nuova Gerusalemme. Le mura della Nuova Gerusalemme hanno 12 fondamenta e su di esse sono incisi i nomi dei 12 apostoli. A questi 12 apostoli sono stati affidati tutti gli scritti della Chiesa. Hanno predicato i primi sermoni, hanno organizzato le prime chiese, sono stati tra i primi martiri. In un senso reale, essi erano le fondamenta della Chiesa, insieme a Cristo come pietra angolare. Le 12 pietre di fondamento sono costruite con 12 gemme diverse, le più preziose conosciute dall'uomo. La luce di Dio all'interno, che risplende attraverso questi colori, inonderà l'universo come un prisma con tutti i colori dell'arcobaleno. Ci viene detto che la città è un cubo di circa 2400 km per lato. Le difficoltà architettoniche si risolvono quando consideriamo la città come un cubo all'interno di una sfera cristallina. Quelle che ci vengono date sono le misure interne, quindi la Nuova Gerusalemme sarà leggermente più grande della Luna e sarà una sfera come gli altri corpi celesti. Probabilmente vivremo all'interno di questa sfera, non all'esterno come facciamo qui sulla Terra. La Nuova Gerusalemme sarà anche circondata da un muro fatto di diaspro, costruito per bellezza, non per protezione. Ognuna delle 12 porte è fatta di perle e non sarà mai chiusa. La strada, al singolare, sarà fatta di oro puro, come un vetro trasparente. Dio mostrerà la sua grazia verso la Chiesa come il gioiello più bello di tutti. Gesù Cristo dimora nella Nuova Gerusalemme con la sua sposa, ma Israele e le nazioni faranno avanti e indietro dalla terra per adorare. Ebrei capitolo 12 ci parla di un'infinita compagnia di angeli che servono il Signore nella città. Tutte le nazionalità si incontrano qui e le intelligenze create di Dio passeggiano nella strada della Nuova Gerusalemme. Dio ha raggiunto il suo obiettivo, la comunione con il genere umano. Egli ha ora una creatura che è un agente morale libero, che sceglie di adorarlo e di servirlo per l'eternità. Tutti coloro che vivono lì e tutti coloro che vi fanno visita non solo sono redenti dal peccato, ma hanno anche perso il gusto del peccato. La gioia più grande del cuore redento sarà quella di rimanere alla presenza del Signore Gesù per l'eternità. Questo è il paradiso, stare con Lui. L'Apocalisse è tutta incentrata su Gesù Cristo, perché è Lui il centro dell'universo di Dio. Niente è paragonabile al privilegio di stare con il Signore Gesù per l'eternità. La prossima volta, sempre attraverso le note del dottor Vernon McGee, cercheremo di rispondere a questa domanda. Cosa faremo in cielo? Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Emanuele Negri, oggi leggiamo dal Libro degli Ebrei, capitolo 12, versetto 2. Gesù sopportò la croce. Gesù sapeva quello che lo aspettava, lo aveva annunciato ai suoi discepoli. Sapeva che sarebbe stato sottoposto al supplizio della crocifissione. Sapeva che sarebbe stato infamato. Anche se disprezzato da quasi tutti gli uomini di allora e da quasi tutti gli uomini di oggi, egli ha disprezzato non gli uomini, ma la sofferenza che ha dovuto provare. Gesù è venuto con il preciso scopo di donare a tutti noi l'unica possibilità di salvezza. Il suo amore per noi e quindi il desiderio di salvarci era così grande da dargli gioia. Gesù ha sopportato perché pensava a noi. Ora è seduto alla destra di Dio in una posizione di autorità, ma non per intimorirci. Sta aspettando ogni uomo e ogni donna che accetteranno la sua offerta di salvezza. Prendendo esempio da Lui, anche noi siamo chiamati a guardare al futuro, perché quello che ci aspetta è immensamente più grande, gioioso e glorioso delle difficoltà che dobbiamo affrontare oggi.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal profeta Isaia, capitolo 31, versetto 6, e dice: tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati. E ancora Osea, capitolo 14, versetto 2. Tornate al Signore, ditegli: perdona tutta l'iniquità. Noi ti offriremo l'offerta di lode delle nostre labbra. Ritornare a Dio. Il Dio di amore ha parlato e ancora oggi il suo amore mi sollecita. La mia coscienza mi accusa. Come valutare il mio passato? Perché tante volte ho ceduto al male quando avrei voluto fare il bene? Dio mi invita a rivolgermi a Lui. Quale sarà la mia risposta? Io so che devo scegliere, cambiare direzione, ossia pentirmi, e cioè convertirmi. La conversione impegna tutto il mio essere, volontà, ragionamento e sentimento. Implica anche un modo di vivere. Da quel momento dovrà essere diverso. Nonostante i richiami divini e i miei bisogni, di cui sono ben consapevole, io sovente resisto a Dio, perché la mia volontà è opposta alla sua. C'è una verità molto importante che devo accettare, che devo capire. Noi uomini e donne siamo per natura nemici di Dio. Non vogliamo saperne di Lui nella nostra vita, non ci interessa conoscere la sua volontà. Occorre allora tutta la misericordia di Dio per fermarci, ed Egli lo fa, a volte attraverso situazioni difficili e dolorose. Ci vuole tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio per essere spinti ad abdicare a noi stessi e ad arrenderci a Lui. È questo convertirsi. Colpito dall'amore di Dio, percepisco alla sua luce lo stato reale del mio cuore e in me avviene un cambiamento radicale. Il mio pensiero si adegua al suo e vedo le cose come Lui le vede. Mi butto nelle sue braccia come un figlio nelle braccia del padre che lo sta aspettando, e lì sul suo cuore conosco l'amore del suo figlio Gesù che, perché Dio potesse perdonarmi, ha dato la sua vita. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ovunque siate, ben ritrovati. È il 17 agosto e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 21 leggeremo il verso 13 che dice così. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Era importante che Gesù mostrasse ai discepoli che avrebbe continuato a prendersi cura di loro anche dopo la sua morte. Non riesco a immaginare quali fossero i sentimenti dei discepoli nel rivederlo, ma di sicuro cominciavano a sentirsi un po' meno orfani. Quando Gesù, in piedi sulla spiaggia, chiede loro da lontano se hanno da mangiare, questi rispondono di no, ma non lo riconoscono. Ma quando li invita a gettare nuovamente le reti in mare, non dal lato sinistro ma dal lato destro della barca, senza pensarci obbediscono, gettano le reti e le ritirano stracolme di pesci. 153. Tanti erano i tipi di pesci allora conosciuti. Solo a loro lo riconoscono. Sono stati 3 anni con lui, hanno già sperimentato una pesca miracolosa. È lui. Pietro si getta in acqua, tutti gli altri raggiungono la riva con la barca e Gesù è lì, con la brace, i pesci e il pane. E tutto è pronto per la colazione. Possiamo pensare alla gioia di quel momento? Gesù non è morto ed è in grado di provvedere ai nostri bisogni in abbondanza. La sua benedizione non distrugge. Le reti infatti non si sono lacerate per il peso dei pesci e ancora una volta non è lui ad essere servito, ma è lui che si fa servo e prepara, distribuisce. È il mandato per i discepoli di tutti i tempi. Offre se stesso, prepara i cuori, distribuisce doni, talenti e benedizioni. Chi lavora e si impegna per il suo regno e ubbidisce alla sua voce, troverà sempre ristoro alla sua presenza e non sarà mai lasciato senza cura.
2: La riflessione di oggi parla di un'anatra e della luna. Un'anatra nuotava nel fiume in cerca di pesci di cui cibarsi, ma per tutto il giorno non era riuscita a prenderne. Ripeto, ma per tutto il giorno non era riuscita a prendere niente. Quando si fece sera, notò il riflesso della luna sull'acqua. Pensò che fosse un pesce e con la testa sott'acqua cercò di prenderlo. Le altre anatre la videro e iniziarono a ridere di lei. Da quel momento l'anatra provò così tanta vergogna e inadeguatezza che anche quando intravedeva un pesce sott'acqua non faceva niente per catturarlo e così morì di fame. Anche gli esseri umani si comportano allo stesso modo. L'anatra morì perché smise di cacciare, quindi di nutrirsi, ma quello che la uccise davvero fu il disprezzo, l'offesa, l'ingiuria e l'indifferenza delle altre anatre. Caro amico e cara amica, stiamo attenti a quello che facciamo e diciamo. Impariamo ad essere sensibili, compassionevoli, amorevoli verso l'altro. Se vediamo qualcuno in difficoltà, aiutiamolo. Se nel nostro piatto c'è un pesce in più, condividiamolo. E se il pesce è uno, dividiamolo. Chi dona non diventerà mai povero. Dio ci ha donato il suo unico figlio, per intero. Non ci ha dato la sua metà, lo ha sacrificato completamente per noi. Questo è il più grande esempio di amore e generosità. Anche Gesù condivise il pane e i pesci con i discepoli. Tu sei pronto a fare lo stesso?
3: Le prime ore dopo la morte di Gesù, i discepoli sono disorientati, si sentono confusi e abbandonati, non hanno più la loro guida. Ma proprio nel bel mezzo di questo scoraggiamento, improvvisamente Gesù riappare. Alcuni sono sorpresi, frastornati, ma poi la realtà prende il sopravvento sullo stupore. È il Signore, gridano. Pietro, che se avesse dato retta alla sua coscienza si sarebbe nascosto per la vergogna di averlo tradito, dà retta invece al suo cuore pentito, è innamorato di Gesù e si tuffa dalla barca per riabbracciare il suo Signore, che lo accoglie con l'amore che lo contraddistingue, un amore che va oltre la ragione, il merito, l'obiettività, l'amore di Dio. Pietro, mi ami tu? Quando Gesù si è rivelato nella mia vita, io non ero pulito, lo avevo tradito come Pietro, avevo bestemmiato il suo nome, avevo abusato del mio prossimo. non stavo bene e andava sempre peggio. Poi mia sorella, come Filippo con Natanaele, mi ha parlato del Signore. Vieni e vedrai. Ho lasciato la mia barca che stava naufragando nel peccato e mi sono timidamente avvicinato. Qualche giorno dopo ero in un letto d'ospedale per un'appendicite. Era mattina e percepivo come una strana atmosfera. Ero solo nella stanza. Non posso ancora oggi ricordarlo senza emozionarmi ancora. La consapevolezza del suo amore e della sua presenza sono entrate in quella stanza. Affrontavo ancora i rimasugli di una coscienza sporca. Se avessi dato ascolto ai miei sensi di colpa mi sarei nascosto. Ma quella mattina Gesù mi ha visitato e mi ha chiamato per nome. Enzo, mi ami tu? Sul comodino c'era un Nuovo Testamento. In 3 giorni ho letto e riletto quello di cui non mi ero mai interessato in 33 anni di vita. E oggi mi trovo qui a condividere la gioia del Signore e la grazia con tutti voi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Dammi Amore di Icam. Scopriamo insieme un EP ricco di riflessioni in questi giorni qui al Disco Highlight. Quello di Icam, dal titolo Dammi Amore. Icam è anagramma di Cami, il cui nome completo è Camilla Anna Torre, al suo album di esordio del 2025. Camilla è una giovane donna originaria della Polonia, adottata in Italia, la cui storia personale colora i suoi brani con sfumature uniche. Ora ascoltiamo Promesse, dove Camilla parla e canta a Dio in un dialogo aperto e semplice, pieno di fiducia. Sta iniziando Promesse, Icam.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 17 agosto 2026, un buon inizio settimana. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. Sei persone sono state uccise e quattro, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione sulla piattaforma Max. I terroristi di Kiev hanno lanciato razzi contro il villaggio di Koloskov nel distretto di Valiuski, a circa 15 km dal confine. Sei civili sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti, tra cui un bambino di 14 anni. L'attacco, come specificato dal governatore della regione, ha colpito la città di Kolovsk. Nella notte, la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe e sul Mar Nero. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Hatami, ha annunciato di aver emesso una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30,000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto, mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. La terra continua a tremare in Indonesia, una nuova scossa di terremoto dopo quelle di Ferragosto, ma stavolta di magnitudo 5.6 è stata registrata nella regione di Flores questa notte. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 18 km. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, presiderà in giornata una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E veniamo alla cronaca italiana: improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrade, sul lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua, non è più riemerso, dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani soccorsi che sono stati mobilitati. Quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto. Sono stati tre i colpi di pistola sparati al pronto soccorso di Prato da un agente della polizia penitenziaria per fermare un marocchino di 22 anni che stava scappando. Lo riporta la procura di Prato, che ha assunto la direzione delle indagini. Durante la permanenza all'ospedale, ricostruisce la procura, il 22enne avrebbe cercato di evadere. Un agente di polizia penitenziaria ha esploso tre colpi di pistola, uno dei quali ha attinto il giovane a una gamba. Nuova intensa attività esplosiva è presente dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e staziona su valori molto alti. E quanto emerge dal sistema di monitoraggio in rete dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. E hanno viaggiato in auto con il figlio di 31 anni morto, ma se ne sono accorti all'altezza di Pavia solo dopo un centinaio di chilometri. Il drammatico episodio è avvenuto ieri lungo il tratto pavese dell'autostrada A21. Sulla vettura viaggiava un'intera famiglia, al volante il padre, al suo fianco la madre, sul sedile posteriore il figlio. Il 31enne sembrava essersi addormentato. Previsioni del tempo di oggi: la pressione in diminuzione, la giornata contraddistinta da una generale diminuzione delle temperature e tempo via via più instabile. Al mattino ci saranno alcuni temporali sul Triveneto, tempo più stabile altrove. Nel pomeriggio temporali più presenti a nord-est e sulla fascia adriatica centro-meridionale, sulla Lombardia e Liguria. Saranno più soleggiati i settori occidentali. E con il meteo chiudiamo anche questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Buongiorno e nuovamente con voi miscellanea l'incontro del mattino, per meglio dire del tardo mattino, l'incontro tra la musica, i suggerimenti utili per la vostra casa ed il vostro tempo che scorre tra diverse attività. Allora, buon lavoro a tutti voi, buon tempo trascorso insieme alla vostra radio, 30 minuti è la durata di miscellanea. Ed ecco a voi subito il primo motivo, il motivo di Sheila Walsh, che da un po' di tempo ci sta tenendo compagnia con una serie di suoi motivi. In questa edizione di Miscellanea, Sheila Walsh che ci presenta il brano Last Word in Love.

Last Word in Love, Sheila Walsh. Ed ora passiamo al pensiero del giorno, oggi un pensiero di Henri Lacordaire. L'orgoglio divide il genere umano, ma l'umiltà lo unisce.

Bello questo motivo di Gaetano Caruso, il brano intitolato Incomparabile. Sfumiamo questo motivo, passiamo ad un altro brano, questa volta Bruce Carroll a presentarcelo, un brano che avremo soltanto di sottofondo e sul quale vi leggerò il prezzo della lotteria. La vincita è un vero paradiso, è vero, qualcuno vince ma i più perdono e non in un senso solo. L'introduzione del gratta e vinci ha provocato dei notevoli problemi, in particolare modo per molti degli elementi più vulnerabili della nostra società. E che cosa ci ha detto a proposito del gratta e vinci una ragazza madre di 23 anni? Ricevo la mia paga lunedì e arrivata a mercoledì o giovedì l'ho già spesa tutta. Sono indietro con i pagamenti e la maggior parte delle persone qui ha lo stesso problema. Non è un bel posto per far crescere i propri figli. Ci sono pirati della strada e droghe ed il linguaggio dei bambini è orribile. Il gratta e vinci è l'unico modo di uscirne. Mi sento colpevole quando li compro, ma lo faccio perché penso che se vincerò una somma consistente tutti i miei guai saranno finiti. Non sono intelligente, so solo leggere e scrivere un po', mi deprimo spesso e non esco molto. Un sondaggio effettuato tra rappresentanti di tutti i gruppi socio-economici ha indicato una cospicua spesa media settimanale per il gratta e vinci. Ciò significa ovviamente che i membri più poveri della società spendono di più in termini percentuali e in molti casi spendono tutte le loro entrate o ancora di più. È chiaro che un numero significativo di individui sta diventando dipendente da questo gioco e il problema può solo acutizzarsi con il tempo. L'autore di una relazione sulla lotteria nazionale ha detto: tra 25 anni la gente considererà questi i tempi del dilagare di una grande male sociale. Un quarto o mezzo milione in più di giocatori con il problema della dipendenza potrebbe significare un'enorme quantità di miseria. Così l'associazione giocatori anonimi riferisce già un aumento del 20% nel numero di telefonate ricevute da quando è stato lanciato il gratta e vinci e alle associazioni cristiane di consulenza economica vengono sottoposte istanze di pagamento per debiti che sono la conseguenza diretta del gioco. Forse uno dei commenti più efficaci è quello di un edicolante dei sobborghi di una grande città. È contagioso, dice. Vedo gente comprare 5 o 6 gratta e vinci al giorno, vincere qualche migliaio di lire e poi continuare a giocare fino a perdere tutto. Spesso vengono da ambienti molto poveri e so che non hanno soldi da parte. Così se mi accorgo che la situazione sfugge loro di mano, faccio qualche battuta e gentilmente gli faccio notare quanto stanno perdendo. Con così tante persone che sognano di vincere la lotteria, i medici hanno identificato una nuova patologia maniacale indotta dal gioco. In giugno scorso, un prestigioso quotidiano britannico, il Times, ha riferito che la mania del lotto aveva contagiato due donne di Londra che avevano avuto bisogno di cure ospedaliere dopo che si erano convinte di aver realizzato vincite da capogiro. Una delle donne si convinse di aver vinto 2 milioni di sterline, circa 5 miliardi di lire italiane, ed entrò in agitazione quando il personale della sua banca le riferì che non c'era registrato nessun deposito così ingente a suo nome. Entrambe le donne erano certe di essere minacciate dai vicini che volevano derubarle delle loro vincite. Secondo il dottor Harry Doyle, psichiatra all'ospedale Harrow, delusioni di questo genere diventeranno sempre più comuni. Ho la certezza che moltissime persone sono dipendenti dal gioco. Circa metà di coloro che giocano ogni settimana scelgono esattamente gli stessi numeri. Per esempio in Gran Bretagna più di 10.000 persone ogni settimana scelgono i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e perciò, sebbene le probabilità di vincita siano 14 milioni a 1, quindi ogni persona vincerebbe solo circa 900 sterline in caso di estrazione di quei numeri. Un'alta percentuale di queste persone sta bene attenta a non perdere una settimana di gioco e a non cambiare i numeri per paura che vengano estratti proprio l'unica volta in cui non dovessero giocare o dovessero scegliere i numeri diversi. Sono dipendenti, ma non se ne rendono conto. L'introduzione del lotto in Gran Bretagna ha avuto come conseguenza l'allentamento delle restrizioni relative ad altri giochi d'azzardo. C'è da temere quindi che i problemi siano destinati ad aumentare.
E secondo il dottor Valéry Lawrence, direttore del Centro Nazionale per le Patologie del Gioco d'Azzardo, a Baltimora Lotto, Gratta e Vinci hanno contribuito enormemente ai problemi di dipendenza dal gioco. Ha detto: 10 anni fa una donna dipendente dal gioco era rara, non si sentiva parlare di dipendenti dalla lotteria e i giocatori adolescenti con problemi di dipendenza non esistevano. Ora si trovano rappresentanti di questi gruppi a ogni incontro dei giocatori anonimi o in centri di cura professionali o in carcere. Aggiungo che sebbene si dica che le lotterie non sono un gioco d'azzardo, chi ne è dipendente riferisce lo stesso sentimento di eccitazione nel puntare le scommesse e la stessa depressione, l'identica disperazione quando perde. Alla perdita quindi segue invariabilmente un periodo di recupero quando subentra il desiderio di rifarsi delle perdite migliorando il sistema di scelta dei numeri. Dopo di ciò possono verificarsi cali di produttività, debiti, furti e persino tentativi di suicidio. Durante il primo anno di attività del centro, il 1988, il 7% dei giocatori con problemi di dipendenza affermava che la lotteria era il loro principale gioco d'azzardo. Nel 1990 il dato è salito al 22%, quindi da allora la crescita è continuata lentamente di anno in anno.

La lotteria fa perdere il senso della realtà alle persone, crea uno stato onirico e paralizza l'azione perché il giocatore si aspetta di ottenere qualcosa in cambio di nulla. La lotteria è diventata un sostituto della speranza, una tassa sulla vulnerabilità e sulla disperazione rivolta ai membri più deboli della società. Come cristiani, quindi, dobbiamo essere fermamente convinti che ciò è sbagliato. Se dobbiamo vincere noi, milioni di altre persone devono perdere. È la perfetta, quindi, antitesi della rinuncia a se stessi e del mettere gli altri al primo posto. La Bibbia afferma: chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Inoltre, siamo chiamati anche ad essere dei buoni amministratori e quindi ad accumulare tesori in cielo. Leggiamo anche nella Bibbia che se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? Piuttosto che comprare i biglietti della lotteria e false speranze, allora siamo chiamati a riporre la nostra speranza in Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. La Bibbia afferma: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete. Offrendo alla gente la possibilità, seppure remota, di vincere somme enormi, la lotteria incoraggia attivamente l'insoddisfazione per ciò che le persone hanno, che si tratti della casa, del lavoro, delle entrate o di altro. La lotteria è così in grado di minare il contentamento e la generosità e promuovere quindi l'azzardo piuttosto che l'etica del lavoro. Gesù però ci ha insegnato ad amare gli altri e a usare il nostro denaro per aiutare chi ha meno di noi. Il lotto e il gratta e vinci sono sintomatici della nostra società egoista e materialista in cui il cui insegnamento è contrario proprio a quello di Cristo.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Oggi ascolteremo alcuni segreti per avere dei piatti snelli. Per non aggiungere calorie ai cibi, evitate di cuocerli nei grassi animali come burro o lardo, ma preferite grassi vegetali come l'olio o meglio se d'oliva. La cottura fatta in padelle antiaderenti senza o con pochissimo condimento è un'altra grande alleata di chi vuole stare leggero. Per insaporire si può sempre ricorrere ad un dado oppure a un po' di vino bianco oppure a tante erbe profumate. Ricordate che il pesce fornisce mediamente meno calorie della carne, a patto che non si usino troppi grassi per cuocerlo. Il pesce comunque è ottimo, oltre che bollito, affogato. Mettete i filetti di pesce in una teglia e copriteli per metà con un filo di brodo, meglio se è di pesce. Cuocetelo a fiamma bassissima, irrorando spesso con il liquido di cottura. Per il pesce bollito o affogato basterà come accompagnamento un po' di maionese leggera, oppure un cucchiaio di olio sbattuto insieme ad un succo di limone, sale e pepe, infine. Ed infine parliamo di formaggi. Per poterli considerare leggeri, oltre ai nuovi tipi battezzati light, come ad esempio la crescenza o le sottilette, esistono dei formaggi freschi o a rapida maturazione che stanno entro le 270 calorie per ogni 100 grammi. Uno dei più leggeri è certamente lo yokka, che viene considerato però più un latticino che un formaggio vero e proprio. Poi viene la ricotta, che se preparata con latte vaccino contiene solo l'8% di grassi, mentre quella romana di pecora ne contiene il 24%. Lo stesso vale per la mozzarella di latte vaccino, che arriva a 266 calorie, mentre quella di bufala supera le 300. Fior di latte e addirittura il certosino si fermano a 260 calorie, perciò un pasto fatto con 100 grammi di formaggio, un'insalata mista più un frutto è leggero e quindi sazia anche a sufficienza.

Ed ora distacchiamoci un po' dai consigli e ancora immergiamoci nella, facciamo un bel tuffo nelle onde della musica ascoltando un bellissimo, straordinario motivo di Antonio Mora, Isaia 53.

ed eccoci di nuovo insieme alla musica. Ma questa volta insieme alla sigla, però, la riascoltiamo per la seconda volta, questa volta in chiusura del programma. Miscellanea quindi conclude qui chiude qui i suoi battenti. Sono trascorsi già 30 minuti del suo tempo e spero che vi siano stati graditi questi minuti. Potete riascoltarla domani mattina alla solita ora, Miscellanea, che vi presenterà come sempre musica, notizie, buoni consigli per la vostra vita di tutti i giorni in casa ed esortazioni per una vita cristiana, una vita sempre vissuta in maniera degna, in maniera migliore agli occhi di Dio. Allora, a tutti voi un carissimo buon ascolto dei seguenti programmi di questa emittente, un carissimo ciao da Deborah e ancora grazie per aver seguito questa trasmissione. Ciao!

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 17 agosto 2026, un buon inizio settimana. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione sulla piattaforma Max. I terroristi di Kiev hanno lanciato razzi contro il villaggio di Koloskov nel distretto di Valiuski, a circa 15 km dal confine. 6 civili sono stati uccisi e 4 sono rimasti feriti, tra cui un bambino di 14 anni. L'attacco, come specificato dal governatore della regione, ha colpito la città di Kolovsk. Nella notte, la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe e sul Mar Nero. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, mentre scade la tregua di 60 giorni, firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Hatami, ha annunciato di aver emesso una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30.000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto, mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. La terra continua a tremare in Indonesia, una nuova scossa di terremoto dopo quelle di Ferragosto, ma stavolta di magnitudo 5.6 è stata registrata nella regione di Flores questa notte. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 18 km. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, presiederà in giornata una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E veniamo alla cronaca italiana: improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrade, sul lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua, non è più riemerso, dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo, la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani soccorsi che sono stati mobilitati. Quando il corpo è stato ripescato, ormai il giovane era morto. Sono stati 3 i colpi di pistola sparati al pronto soccorso di Prato da un agente della polizia penitenziaria per fermare un marocchino di 22 anni che stava scappando. Lo riporta la procura di Prato, che ha assunto la direzione delle indagini. Durante la permanenza all'ospedale, ricostruisce la procura, il 22enne avrebbe cercato di evadere. Un agente di polizia penitenziaria ha esploso 3 colpi di pistola, uno dei quali ha tinto il giovane a una gamba. Nuova intensa attività esplosiva è presente dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e staziona su valori molto alti. E quanto emerge dal sistema di monitoraggio in rete dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. E hanno viaggiato in auto con il figlio di 31 anni morto, ma se ne sono accorti all'altezza di Pavia solo dopo un centinaio di chilometri. Il drammatico episodio è avvenuto ieri lungo il tratto pavese dell'autostrada A21. Sulla vettura viaggiava un'intera famiglia, al volante il padre, al suo fianco la madre, sul sedile posteriore il figlio. Il 31enne sembrava essersi addormentato. Previsioni del tempo di oggi: la pressione in diminuzione, la giornata contraddistinta da una generale diminuzione delle temperature e tempo via via più instabile. Al mattino ci saranno alcuni temporali sul Triveneto, tempo più stabile altrove. Nel pomeriggio temporali più presenti a nord-est e sulla fascia adriatica centro-meridionale. Sulla Lombardia e Liguria saranno più soleggiati i settori occidentali. E con il meteo chiudiamo anche questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: speciale Salute, programma curato e condotto da Carmen Zammataro.
1: Bentrovati a un altro appuntamento di Speciale Salute. Abbiamo oggi al telefono Roberta Amadeo, consigliere nazionale dell'AISM. Buongiorno Roberta Amadeo.
2: Buongiorno a tu, voi.
1: Allora, con AISM intendiamo Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sì.
2: Che dal 68 si occupa di persone con SM, quindi sclerosi multipla.
1: Sì.
2: Le fasce giovanili sono quelle fasce di popolazione che vivono specifiche realtà e quindi anche l'AISM in qualche modo deve riuscire ad entrare in queste realtà e nei loro specifici problemi per essere sempre presente, sempre attiva come lo è stata fino ad oggi. Il giovane rappresenta per l'AISM, ma anche per tutti noi, il futuro, quindi cercare di avvicinarci al giovane diventa fondamentale.
1: Come reagisce un giovane di fronte a una diagnosi di questo tipo?
2: Ma sicuramente il momento della diagnosi è il momento più difficile e più importante nella storia di una persona. Non dimentichiamo che la sclerosi multipla principalmente colpisce persone di età compresa tra i 20 e i 40 anni, con un picco tra i 20 e i 30, quindi è proprio il periodo in cui il ragazzo abbandona quelli che sono così gli stili di vita adolescenziali e comincia a partire con una serie di progetti più a lungo termine.
1: Certo.
2: E si trova di fronte ad una diagnosi, quindi ad una malattia che lo molto scura e bizzarra, che quindi gli taglia un po' le gambe, diciamo così. Perché meglio è vissuto il momento della diagnosi, quindi meglio è comunicata la diagnosi, prima si supera questo grosso scoglio e prima si arriva a raggiungere quella determinazione che ti dà la possibilità di portare avanti la tua vita non in funzione dell'ASM.
1: Quindi la reazione dipende anche poi dal supporto che ha la persona che riceve questa comunicazione. L'AISM offre un supporto di
2: certo,
1: questo tipo ai neodiagnosticati?
2: Sì, l'AISM offre un supporto in diverse forme, nel senso abbiamo un numero verde al quale è possibile chiamare per avere le informazioni riguardo alla neurologia, al psicologi, assistenti sociali, consulenti legali e del lavoro, perché non dimentichiamo che anche il lavoro
1: certo.
2: È una parte fondamentale, una persona occupata, quindi con un lavoro, quindi con delle ore dedicate in qualche modo alla produzione, sicuramente è meno concentrata su se stessa e sulla malattia. Il numero verde posso anche dirlo,
1: sì, prego, certo.
2: 880 30 28 e sono disponibili appunto, ripeto, neurologi, psicologi, assistenti sociali, consulenti legali del lavoro.
1: Quindi 880 30 28.
2: Sì.
1: Quindi a chi risponde a questo numero?
2: Appunto questi a turno, questi operatori del settore che sono psicologi, neurologi, assistenti sociali e consulenti legali del lavoro.
1: Bene. Allora, una persona, un giovane che ha questa diagnosi, come vede la sua vita futura? Quale possibilità ha di condurre una vita più o meno normale, fra virgolette?
2: Ma sicuramente una diagnosi precoce, quindi è quello per la quale si batte anche l'AISM, no? Riuscire a trovare le formule giuste per una diagnosi precoce, quindi un attacco alla malattia in tempi brevi. Sicuramente dà una garanzia di non arrivare a disabilità grave, perché sentivo anche, poi ne spiegherà meglio il professore dopo di me, che comunque negli ultimi 10 anni molti passi sono stati fatti e un dato che mi sembra molto importante e interessante, si diceva quando si esordisce con una neurite ottica, quindi un problema ottico,
1: sì.
2: la disabilità grave, che sentivo anche, poi ne spiegherà meglio il professore dopo di me, che comunque negli ultimi 10 anni molti passi sono stati fatti e un dato che mi sembra molto importante e interessante, si diceva quando si esordisce

0: possiamo anche, non dico tirare un sospiro di sollievo, ma essere un attimino più sereni da questo punto di vista.
1: Più sereni. E poi vedremo appunto, come lei già diceva nella seconda parte con un professore, nella media più specifica, che appunto è la ricerca, e quindi quali sono le speranze da questo punto di vista. Invece, ancora parlando dei servizi che offre l'associazione, Cosa possiamo consigliare a una persona con sclerosi multipla? Come può usufruire dei servizi che l'associazione offre?
0: Ma sicuramente avvicinandosi alle sezioni, perché non dimentichiamo che AISM è un'associazione nazionale che ha sede legale a Roma, sede nazionale a Genova, ma che però ha comunque sul territorio una serie di sezioni a livello provinciale che si occupano appunto di dare questi servizi di assistenza, informazione, comunicazione e anche aiuti, diciamo così, a livello di trasporto e di consulenza ai vari livelli.
1: Quindi ci sono anche dei gruppi di autoaiuto?
0: Sì,
1: di sostegno?
0: Sì, questi diciamo che si attuano nelle sezioni provinciali. Per esempio, io sono della sezione provinciale di Como. E noi abbiamo dei gruppi di autoaiuto, diciamo un po' differenziati per giovani, quindi junior, noi ci chiamiamo così, junior senior. Durante il cammino, il percorso di questo gruppo di autoaiuto, piano piano ne abbiamo così recuperati, diciamo così, tra virgolette, per strada, chi l'ha trovato in ospedale durante un ricovero, piuttosto che amici di vecchia data. Ecco, il gruppo si è talmente aumentato che ne abbiamo fatti due, quindi anche in questo caso il gruppo di autoaiuto è fondamentale perché per due ragioni sostanzialmente. Perché magari vedere qualcuno che magari non sta esattamente quanto te, magari sta anche un po' peggio, ti dà la forza di riuscire a vederti nella tua reale dimensione. Perché tante volte si rischia un po' di piangersi addosso e di vedere unicamente il proprio problema. Quindi si acquista un po' più di obiettività rispetto alla propria situazione. E poi io sono passata da questo problema, non è detto che tu ci passerai domani, però ti dico come l'ho risolto oppure come mi sono posta.
1: Quindi il gruppo di autoaiuto è formato da persone con sclerosi multipla?
0: Sì, da persone con sclerosi multipla che si trovano a cadenza, almeno nel nostro caso quindicinale, e optano per un argomento piuttosto per una situazione e parlano e discutono su quell'argomento.
1: Bene.
0: Può essere qualsiasi, non necessariamente
1: certo.
0: Della malattia.
1: Quali sono i rapporti che i malati di sclerosi multipla hanno con la società? Perché dicevamo poco fa, no? Una malattia che arriva in un momento della vita in cui si fanno progetti, eccetera, e poi all'inizio ci si sente un po' spaesati, non si sa come andrà a finire. Allora, i rapporti cambiano con gli altri? Ci dica qualcosa, lei che ha esperienza in questo settore.
0: Sì, sicuramente i rapporti cambiano, nel senso che si ha un'altra visione della salute, un'altra visione quindi anche della malattia per contrasto, un'altra visione di quelli che sono i rapporti con le persone, che forse oserei dire tendono a diventare sempre più profondi, sempre più sinceri.
1: Quindi cambiano in meglio?
0: Cambiano in meglio, sicuramente, perché si ha veramente un'altra visione della vita, meno frivola, chiamiamola così, non perché chi non è ammalato è frivolo, per carità, però ecco, una volta metabolizzata, diciamo così, la situazione, ti porta a vedere veramente una dimensione diversa delle cose.
1: Quindi anche si riscoprono i valori fondamentali.
0: Certo, i valori fondamentali dell'onestà, della sensibilità, della solidarietà. E anche i rapporti stessi con le persone hanno comunque un grado di profondità diverso, perché si va oltre al fare, si passa all'essere, credo che sia la cosa fondamentale.
1: Fondamentale, quindi lei diceva una settimana anche per avvicinare i giovani, quindi come, con un servizio di volontariato, con un servizio civile, in che senso?
0: Sì, allora AISM comunque è un ente di prima classe nel servizio civile volontario e siamo molto soddisfatti di questa cosa. Avere una settimana nazionale AISM sui giovani vuol dire coinvolgere giovani con SM, ma anche giovani che possono dare il loro contributo come giovani da servizio civile volontario o come volontari anche dopo.
1: Certo.
0: Quindi una sfera giovanile sotto tutti gli aspetti diventa quindi fondamentale. Non a caso proprio per cercare di entrare in questa dimensione giovanile, per cercare di andare a approfondirla sempre

0: più AISME con il Censis hanno portato avanti, e sono arrivate proprio in questi giorni le conclusioni, un'indagine sui giovani, come vivono i giovani sia con SM sia senza.
1: Ma in che cosa consiste questa ricerca e a quali risultati si è giunti?
0: La ricerca secondo me è stata molto interessante per i contenuti delle domande, quindi, ma la cosa più importante è che è stata condotta sui due campioni,
1: sì.
0: Giovani con SM tra i 20 e i 40 anni e giovani senza SM tra i 20 e i 40 anni, quindi si poteva fare una sovrapposizione, un parallelo,
1: certo,
0: tra questi due modelli, chiamiamoli
1: sì,
0: così,
1: sì. Bene.
0: Campioni, insomma.
1: Sì.
0: La cosa molto interessante che è emersa è che poco si discostano le risposte tra i due campioni, quindi si tende, diciamo così, ad una normalità sempre più pressante, alla ricerca di valori sempre, come si diceva prima, sempre più autentici e nobili,
1: sì.
0: Diciamo così.
1: Bene.
0: Sono abbastanza soddisfatti della vita. E c'è da dire che i giovani neodiagnosticati, quindi chi raggiunge, chi ha una diagnosi di recente, reagiscono sempre con meno determinazione rispetto a chi invece vive già da tempo la malattia. Però si è visto che nel momento in cui il tutto è stato metabolizzato, a questo punto cresce sempre di più quella determinazione che ti porta a voler vincere su ciò che ti stava quasi soffocando.
1: Scorrendo un po' le pagine di questa ricerca che ho trovato su internet, vedo che viene puntualizzata molto la forza di volontà.
0: Sì, la forza di volontà credo che sia la componente fondamentale e imprescindibile per una persona che vuole decidere e continuare la sua vita, il corso della sua vita per come l'aveva impostato anche prima. Lo dico perché è successo questo anche a me,
1: ecco.
0: Io sono un po' più di vecchia data, nel senso che...
1: Allora, adesso le chiederò la sua testimonianza, solo per concludere il discorso della... della ricerca. Io dicevo, l'ho letta su internet, dove si possono trovare ancora i risultati di questa ricerca?
0: Ma su internet, poi ci sarà una pubblicazione, poi AISM ha pubblicato un libro bianco, nel quale ci sono anche a livello grafico i risultati diciamo così pubblicati. Sicuramente questa ricerca merita approfondimenti, quindi si è già pensato ad una nuova pubblicazione per essere sempre più esaurienti su questo argomento, ma soprattutto credo che sia fondamentale da portare come AISM nelle sezioni, riuscire a capire e approfondire sempre più questo argomento giovani, che è uno degli obiettivi principali che l'AISM come Associazione Italiana Sclerosi Multipla si è prefissa da un paio d'anni a questa parte.
1: Perfetto, quindi ci si può collegare al sito www.aisme.it,
0: sì.
1: E questi già adesso si può avere una prima visione e poi magari contattare l'AISM per avere ulteriori informazioni. E quindi lei mi diceva che voleva raccontarci brevemente, nei minuti che ci restano, la sua esperienza, e siamo ben lieti di poterla ascoltare. Prego, Roberta.
0: Niente, io attualmente ho 35 anni, la mia diagnosi risale al 92, io mi sono trovata, a differenza di molte altre situazioni, quindi è un po' particolare la mia, e dalla sera alla mattina senza poter muovere le gambe, quindi è stato un po' un trauma, direi abbastanza forte, dal quale devo dire che fortunatamente sono riuscita ad uscirne abbastanza presto, nel senso che io ho sempre avuto uno spirito un po' di lottatrice, facevo judo quando ero ragazzina, a livello agonistico, quindi
1: addirittura, quindi
0: ho sempre
1: questo forse l'avrà aiutata, eh?
0: Sì, questo probabilmente mi ha aiutato, ma soprattutto la voglia sempre di andare oltre, di superarmi in qualsiasi situazione, nel bene e nel male, questa cosa giustamente, perché quindi in una frazione di secondo, si può dire, mi sono vista una serie di fotogrammi in quei momenti, no? Nei quali mi sono vista correre per riuscire a prendere il pullman che mi stava scappando dalla fermata, mi sono vista in una palestra durante una gara di judo, mi sono vista pedalare sulla mia bicicletta per cercare di battere il mio record personale, e quindi però nel giro di poco poi i contesti sono cambiati, e mi sono vista invece spingere la mia sedia sul controvento piuttosto che salire sull'auto caricando la mia sedia, eccetera, eccetera. E poi mi sono vista al tavolo con i miei amici e lì mi sono accorta che forse non c'era questa differenza così incolmabile. A quel punto io ero, ai tempi ero studentessa di architettura, mi sono trovata un bivio. Allora, cosa faccio? Decido di continuare, quindi di portare avanti la mia vita per come l'avevo impostata, certo, in modo un po' diverso, magari con qualche difficoltà in più, oppure decido di lasciarmi vivere, o meglio ancora
1: di mollare tutto, sì, di smettere,
0: e mollare tutto. Sì. Devo dire che alla fine, e questo è così il mio motto, quantomeno il consiglio che do agli altri, è non abbassare mai la mira, casomai cambiare bersaglio, obiettivi, però quello che è fondamentale è non abbassare mai la mira.
1: Quindi lei ha continuato i suoi studi?
0: Ho continuato.
1: Si è laureata?
0: Sono laureata, adesso lavoro in un ufficio d'architettura, mi trovo benissimo, è vero, io ho dovuto rinunciare al cantiere perché con la sedia a rotelle è impraticabile, ma tante volte anche a piedi, quindi non è un problema, ho cercato di specializzarmi in altre cose. Io ho sempre odiato il computer perché lo ritenevo un oggetto impersonale, un oggetto troppo rigido. In realtà adesso è lo strumento che uso di più, proprio ora al giorno, quindi ecco, cercare di cambiare un attimino e vedere laddove si può essere ugualmente produttivi e così rendersi utile il più possibile, ecco.
1: Credo che sia una bella esperienza, perché ci sono ancora tante persone che al momento della diagnosi addirittura si licenziano dal lavoro, smettono di studiare,
0: sì,
1: smettono di vivere, che, forse, no?
0: Questa cosa qui è assolutamente da evitare, perché poi riprendersi diventa veramente difficile, perché più si cade in basso, diciamo così, più ci si affonda, più è difficile riprendersi. Certo, anch'io ho le mie difficoltà, però il mio motto è dura guerra che io resisto, per cui qualsiasi cosa possa succedere, sicuramente ho anch'io i miei momenti di sconforto, ma non mi fermo davanti a questi. E un altro mio segreto è quello di dire via tutto quello che non è, tra virgolette, produttivo, nel senso che tutto quello che genera sentimenti ed emozioni negative non mi deve far cadere nel nulla, quindi deve essere sempre qualche cosa che passa e se ne va, perché di me deve solo rimanere, e in me, per me e anche un po' per gli altri, deve rimanere solo quello che è, tra virgolette, più produttivo e che genera sicuramente emozioni e pensieri positivi.
1: Bene, grazie Roberta Amadeo per questa esperienza, per questo incoraggiamento anche per gli altri, perché nonostante le difficoltà, lei voleva dirci, è comunque possibile sempre una vita piena e soddisfacente.
0: Sì. Sì,
1: bene.
0: Sì, sempre ripieghi,
1: bene, grazie Roberta, a risentirla e auguri per la sua salute.
0: Grazie, arrivederci a tutti.
1: Grazie a lei. Bene, avremo adesso una pausa musicale e poi riprenderemo con la seconda parte del programma. Avremo al telefono il professor Antonio Uccelli, che è segretario del comitato scientifico dell'AISM.

0: Riprendiamo con il secondo segmento del programma speciale Salute. Abbiamo al telefono il professor Antonio Uccelli. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Buongiorno.
0: Allora, il professor Uccelli è dirigente medico di primo livello presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Genova, è segretario dell'Associazione Italiana di Neuroimmunologia ed è segretario del Comitato Scientifico dell'ASM. Professore, che cos'è la sclerosi multipla, intanto per farci capire?
1: Beh, la sclerosi multipla è una malattia autoimmunitaria che colpisce il sistema nervoso centrale e in particolare colpisce la mielina, che è la guaina che riveste i nervi che sono presenti nel nostro organismo. Cosa intendiamo per malattia autoimmunitaria? Intendiamo una malattia che è causata da una disfunzione del nostro sistema immunitario. Il sistema immunitario è l'organo, è il sistema preposto a difenderci dagli agenti, diciamo, invasori, dai microrganismi, i virus, i batteri, tanto per intenderci, e che il nostro sistema immunitario deve combattere per evitare che ci ammaliamo. Purtroppo in talune circostanze succede che il sistema immunitario, per motivi che ancora non conosciamo, ma che sono ragionevolmente collegati ad un erroneo controllo della funzione del sistema immunitario, si sbaglia e colpisce strutture del nostro stesso organismo. Questo è un concetto generale, questo vale per l'autoimmunità, che può colpire diversi organi. Uh-huh. Laddove colpisce il sistema nervoso centrale, in particolare, come dicevo prima, la mielina, cioè la guaina che riveste i nostri nervi, allora causa la sclerosi multipla.
0: Allora, credo che ci sono sintomi abbastanza vari che poi da persona a persona sono diversi, ma in generale.
1: Sì, assolutamente vero. Questa è una malattia cronica e colpisce i giovani prevalentemente, infatti l'esordio compare tra i 15 e i 50 anni, ma nella maggior parte dei casi ha un picco tra i 25 e i 30 anni, un pochino più frequente nelle donne con un rapporto di circa 2-1 e si caratterizza per disturbi poco specifici ma purtroppo molto frequenti, che possono interessare i movimenti, possono interessare la sensibilità, possono interessare la vista e altre funzioni più raramente, quali l'udito, anche l'olfatto, ma certamente la vista la più comune, possono anche coinvolgere la sfera sfinterica, quindi problemi urinari, talora problemi sessuali, e un problema spesso poco considerato ma molto frequente è quello della fatica. Quindi disturbi che ovviamente adesso non vorrei allarmare i nostri ascoltatori, perché evidentemente sono sintomi così frequenti che possono essere presenti in molteplici situazioni, e che devono far pensare all'ascoltatore a come un possibile non devono far pensare i nostri ascoltatori che possono essere colpiti da sclerosi multipla laddove sentono magari una volta un pochino di formicolio o la fatica.
0: Fatto bene a precisare.
1: Beh, perché evidentemente sono sintomi così comuni che necessariamente uno, insomma, li deve prendere con una certa, le mie parole devono essere prese con una certa così cautela e anche con il beneficio di inventario. Certamente però sono sintomi molto frequenti che devono, laddove perdurano nel tempo, devono comunque far pensare ad un problema per il quale è necessario consultare
0: medico. Quindi poi non facciamo noi le diagnosi, lasciamolo fare al medico. È questo quello che lei voleva dire. Infatti, anche per quanto riguarda il sintomo della fatica, importante in questa malattia di cui lei parlava prima, questo sintomo è presente anche in tante altre malattie, oppure nella depressione, anche o in persone particolarmente stressate, ci dica lei.
1: Sì, dice una cosa assolutamente importantissima: la fatica è un sintomo molto subdolo, perché nel corso della malattia ormai studi hanno verificato che all'incirca l'85% delle persone con sclerosi multipla in qualche modo soffrono di tale sintomo. Tuttavia noi stessi sappiamo nella nostra vita quotidiana che la fatica è un segnale che può voler dire abbiamo lavorato troppo, siamo stressati, abbiamo un po' di influenza, quindi voglio dire, io stesso sono il primo che avverte sulla propria pelle la fatica e sono sicuro che lei, per lei è la stessa cosa, certo, e quindi certo. È chiaro che nel contesto di un, cioè mettiamola così, l'ascoltatore che si sente affaticato non deve per nessun motivo pensare di avere la sclerosi multipla. Tuttavia un soggetto che, a cui è stata posta diagnosi di sclerosi multipla, può avvertire più frequentemente di un soggetto normale invece la, la fatica come sintomo, che chiaramente rende un pochino più complicata la quotidianità.
0: Bene, professore, le terapie, per quanto riguarda gli anni passati, diciamo che c'era ben poco, negli ultimi anni invece molte speranze vengono date dalla ricerca, cosa ci può dire lei?
1: Ma questo è sicuramente vero, diciamo che la sclerosi multipla ha vissuto fino all'inizio degli anni 90 un periodo di difficoltà legato al fatto che sostanzialmente il medico aveva realmente poche carte cui affidarsi nel trattamento dei pazienti, e sostanzialmente questo significava affidarsi così alla buona sorte, nel senso che naturalmente la malattia per fortuna ha un decorso estremamente variabile, per cui ci sono dei soggetti la cui storia naturale di malattia è comunque benigna, ci sono pochi per fortuna pazienti invece che hanno un decorso estremamente grave, rapidamente progressivo, e poi invece la stragrande maggioranza dei pazienti che ha un decorso tipicamente a ricadute e remissioni, quindi caratterizzate da episodi di disfunzione neurologica che poi per fortuna ne regrediscono e poi possono riverificarsi magari a distanza di qualche mese, spesso a distanza di qualche anno, spesso anche a distanza di molti anni. Nella maggior parte dei casi, fino dico una decina di anni fa, sostanzialmente si sperava di essere, cioè noi medici speravamo di trovarci di fronte a qualcuno che avesse un decorso spontaneamente benigno, uh-huh. perché avevamo poco.
0: Cosa si intende per decorso benigno?
1: Beh, un decorso che permette al paziente di continuare ad avere una vita sostanzialmente completamente normale, uh-huh. che dopo un certo numero di anni, che noi in maniera un po' arbitraria consideriamo circa 15, uh-huh. continuano ad avere pochissima disabilità, quindi, o addirittura nessuna disabilità, uh-huh. quindi chiaramente è una valutazione che si fa posteriori. Noi nel follow up, quindi nel continuare a seguire il paziente, ci rendiamo conto che passano gli anni e il paziente continua a non avere nuove ricadute, continua a stare bene, conduce una vita normale, gioca a tennis, fa l'ingegnere piuttosto che l'operaio, fa il padre di famiglia, e alla fine ci troviamo che 15 anni dopo questo paziente è più o meno uguale a come l'abbiamo visto la prima
0: volta. Stessa condizione di prima. Quindi quando si parla di sclerosi multipla non necessariamente si deve pensare alla sedia a rotelle, questo è quello che
1: volevo dire. Assolutissimamente, ma non soltanto, e questo è per rifarmi un pochino alla domanda dalla quale io un pochino sviato perché ho preso la lontana.
0: Sì, abbiamo fatto bene anche a precisare, adesso rientriamo, professore.
1: Nella realtà dei fatti credo che possiamo, proprio per quello che dicevamo prima, cioè per il fatto che finalmente abbiamo a disposizione delle terapie, credo che sia ragionevole guardare al futuro di una persona neodiagnosticata con molta fiducia, perché appunto la ricerca scientifica ha permesso nell'arco degli ultimi 10-15 anni di avere a disposizione già adesso un certo numero di farmaci che sono diciamo già stati approvati per il trattamento e che sono stati sicuramente dimostrati essere in grado di ridurre il numero delle ricadute e questo in maniera un pochino meno chiara ma probabilmente corretta, anche in un periodo di osservazione piuttosto lungo, anche di ridurre nel tempo la progressione della malattia.
0: Precisiamo, non c'è ancora la cura della malattia, questi farmaci che, come diceva bene lei, possono ridurre le ricadute, questo che
1: assolutamente,
0: la loro funzione.
1: Assolutamente, sì. Questi farmaci che noi tecnicamente chiamiamo immunomodulanti, e questo ci rifacciamo un pochino al concetto che avevo espresso all'inizio, perché si tratta di una malattia che è causata da una disfunzione del sistema immunitario, allora sulla base di questo noi utilizziamo dei farmaci che sono in grado di modulare la risposta immunitaria al fine di renderla meno autoaggressiva, quindi meno violenta nel colpire la mielina. Tra questi farmaci immunomodulanti ci sono farmaci che tutti gli ascoltatori conoscono, perché sono sostanzialmente gli interferoni e un altro farmaco che si chiama copolimero 1, o ha anche un altro nome adesso tecnicamente, farmacologicamente si chiama glatiramer acetato, che sono approvati dal sistema, dal Servizio Sanitario Nazionale, ma non soltanto a livello italiano, ma in tutta Europa e nella maggior parte dei paesi occidentali. Questi farmaci, come diceva lei, sono dei farmaci che non curano la malattia, ma sono sicuramente molto efficaci o parzialmente efficaci nel ridurre la gravità e la frequenza degli attacchi, e probabilmente sono anche in grado di rallentare la progressione.
0: In che percentuale, se c'è?
1: Sì, diciamo, questi farmaci sono bravissimi, se mi è concesso questo termine poco scientifico, nello spegnere la risposta infiammatoria che noi possiamo osservare attraverso la risonanza magnetica. Sono a seconda del tipo di farmaco, anche perché esistono diversi tipi di interferone, però possiamo arrivare anche a una riduzione della infiammazione che si osserva in risonanza magnetica fino al 70%. Per quanto riguarda il numero di ricadute, all'incirca grossolanamente parliamo di una riduzione della frequenza di ricadute che è all'incirca sul 30%, a seconda della dose, un pochino di più, un pochino di meno, ma all'incirca grossolanamente sono sul 30% della riduzione della frequenza di ricadute. Tuttavia, io credo che sia importante sottolineare che questo tipo di farmaco ha una importante azione laddove venga utilizzato in maniera precoce. Questo perché? Perché nel momento in cui noi siamo in grado di interferire con la risposta autoimmunitaria, quindi in qualche modo, come dicevo prima, rifacendoci agli studi di risonanza magnetica, a spegnere almeno parzialmente l'attività infiammatoria dentro il cervello, noi siamo in grado di prevenire la formazione del danno. Purtroppo in questa fase storica siamo certamente molto più in difficoltà nel riparare il danno che è già stato fatto, e questo ci pone ovviamente un pochino più in difficoltà nei confronti di quei pazienti che sono già con una disabilità piuttosto rilevante, perché purtroppo a questi pazienti possiamo in parte offrire un trattamento, diciamo, immunomodulante, immunosoppressivo, che blocca la malattia, ma spesso ci troviamo di fronte a dei pazienti che per esempio sono già sulla sedia a rotelle o che camminano col bastone, che quindi vengono da noi con la speranza di avere qualche cosa che li faccia stare meglio, e noi purtroppo da questo punto di vista siamo ancora carenti. Certamente, come dicevo prima, siamo molto più in una situazione molto più rosea, e veramente io quando poi vedo in ambulatorio i pazienti con questa malattia mi sento realmente di essere ottimista nel dir loro: guardate, noi abbiamo già adesso numerosi farmaci che ci possono far pensare di essere capaci di bloccare o di rallentare significativamente la vostra malattia. Non soltanto, ma sempre a proposito della ricerca, certamente la sensibilizzazione che è stata promossa a livello da parte delle associazioni laiche, per esempio come dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sui giornali e sui mass media, come lei gentilmente ci dimostra offrendo così la sua disponibilità.
0: Grazie a lei, professore.
1: A dare voce al nostro, diciamo, alle nostre attività. Ecco, tutto questo ha fatto sì che sono aumentati, è aumentato l'interesse, è aumentati gli investimenti nella ricerca, che purtroppo tuttavia non sono ancora sufficienti, ma nonostante tutto questo ha portato e ha fatto sì che ci siano non soltanto i farmaci già attualmente a disposizione, ma ci siano numerosi altri farmaci che sono già in fase di sperimentazione clinica, che ragionevolmente nell'arco di difficile poter, perché il paziente poi è qui che ci ascolta e vorrebbe, e poi domani ci chiederà: ma allora il farmaco di cui ha parlato ieri quando ci sarà? In realtà io non faccio nomi perché non avrebbe senso, certo. Ma voglio dire che in generale ci sono decine di sostanze, di farmaci che sono già in fase di sperimentazione. Se anche saremo sfortunati e soltanto il 5% di queste decine diventerà un qualche cosa, un nuovo farmaco che potremo offrire al paziente con sclerosi multipla, questo farà sì che nell'arco di qualche anno, 2, 3, 5, non avremo più soltanto 3-4 farmaci per trattare la sclerosi multipla, ma ne avremo magari 10, questo ci permetterà di poterne utilizzare diversi a seconda del paziente, o addirittura ci permetterà di poterli utilizzare, come spesso succede in molte altre malattie, in maniera diciamo in associazione, quindi si potrà usare il farmaco A magari in associazione col farmaco B per poter ottenere un maggiore beneficio.
0: Bene. Professore, un'ultima domanda perché il nostro tempo è quasi finito. Oggi si parla tanto di cellule staminali, di trapianto di staminali. Lei so che segue questo campo pure, cosa ci può dire a proposito?
1: Ma questo, la ringrazio per la domanda, che è una domanda importante e un pochino si riallaccia a quello che aveva accennato prima. Le nostre conoscenze sui meccanismi della malattia ci hanno portato a studiare negli anni passati prevalentemente i meccanismi del danno. Finalmente negli ultimi 4, 5, 6 anni abbiamo iniziato a interessarci anche ai meccanismi che ragionevolmente potrebbero provocare la riparazione del danno. In questo senso le cellule staminali sono un qualche cosa di estremamente allettante e interessante per tutti noi, per i ricercatori, a maggior ragione per il paziente, per i suoi familiari che sono così in attesa di questa speranza. Le cellule staminali hanno dato già degli risultati veramente, vorrei dire, strabilianti, tra l'altro anche da, diciamo, attraverso il lavoro di gruppi italiani, in particolare del gruppo del San Raffaele di Milano, ma anche del nostro gruppo qui di Genova, attraverso studi finanziati dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e hanno dato risultati strabilianti, però soprattutto, e questo è necessario sottolineare, a livello di modellistica sperimentale, cioè quindi di studi fatti su dei modelli sperimentali di malattia. Per modelli sperimentali intendiamo dei modelli fatti sull'animale in cui si riesce a ottenere una malattia che è simile alla sclerosi multipla, ma non è la sclerosi multipla, in animali che evidentemente sono animali e quindi sono ben lontani dalla nostra realtà. Tuttavia in questi modelli le cellule staminali, in studi veramente ad altissimo livello scientifico, è stato dimostrato essere in grado di imparzialmente di riparare e di bloccare l'evoluzione della malattia sperimentale, facendoci sperare che sia possibile in un futuro non troppo lontano arrivare a poter da una parte prevenire l'insorgenza del danno attraverso dei farmaci immunomodulanti, immunosoppressori come dicevo prima, e in un secondo momento o contemporaneamente poter intervenire con cellule staminali o comunque con cellule in grado di provvedere o fornire dei fattori che possano permettere la riparazione del danno, cioè del nervo che è stato danneggiato e dalla mielina che riveste il nervo che è stata danneggiata. Quindi io credo che i pazienti debbano da una parte avere pazienza, perché queste ricerche sono lunghe, costose e purtroppo richiedono chiaramente, lei può immaginare, una tale così verifica sperimentale prima di poter proporla sull'uomo, che quindi ci vuole molta attenzione, molta cautela. Contemporaneamente sapere che comunque questi tipi di ricerche sono comunque già una realtà e non stiamo parlando di un qualche cosa irrealistico o irrealizzabile. È realizzabile, è già in parte realizzato su modelli animali, bisogna soltanto verificare sempre di più, sempre con maggiore attenzione la reale portata di questi risultati e naturalmente poi pian pianino arrivare ad avvicinarsi alla sperimentazione sull'uomo.
0: Bene, professor Antonio Uccelli, la ringraziamo per la sua qualificata partecipazione al nostro programma speciale Salute e a risentirla.
1: La ringrazio tantissimo e saluto tutti gli ascoltatori, grazie ancora per l'opportunità.
0: Grazie a lei, professore.
2: Speciale Salute, programma curato e condotto da Carmen Zammataro.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 17 agosto 2026, un buon inizio settimana. Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione sulla piattaforma Max. I terroristi di Kiev hanno lanciato razzi contro il villaggio di Koloskov nel distretto di Valiuski, a circa 15 km dal confine. 6 civili sono stati uccisi e 4 sono rimasti feriti, tra cui un bambino di 14 anni. L'attacco, come specificato dal governatore della regione, ha colpito la città di Kolovsko. Nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe e sul Mar Nero. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Hatami, ha annunciato di aver emesso una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30,000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto, mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. La terra continua a tremare in Indonesia, una nuova scossa di terremoto dopo quelle di Ferragosto, ma stavolta di magnitudo 5.6 è stata registrata nella regione di Flores questa notte. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 18 km. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, presiederà in giornata una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E veniamo alla cronaca italiana: improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrade sul lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua, non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Subito dopo la pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, vani soccorsi che sono stati mobilitati. Quando il corpo è stato ripescato ormai il giovane era morto. Sono stati 3 i colpi di pistola sparati al pronto soccorso di Prato da un agente della polizia penitenziaria per fermare un marocchino di 22 anni che stava scappando. Lo riporta la procura di Prato, che ha assunto la direzione delle indagini. Durante la permanenza all'ospedale, ricostruisce la procura, il 22enne avrebbe cercato di evadere. Un agente di polizia penitenziaria ha esploso 3 colpi di pistola, uno dei quali ha tinto il giovane a una gamba. Nuova intensa attività esplosiva è presente dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e staziona su valori molto alti. E quanto emerge dal sistema di monitoraggio in rete dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. E hanno viaggiato in auto con il figlio di 31 anni morto, ma se ne sono accorti all'altezza di Pavia solo dopo un centinaio di chilometri. Il drammatico episodio è avvenuto ieri lungo il tratto pavese dell'autostrada A21. Sulla vettura viaggiava un'intera famiglia, al volante il padre, al suo fianco la madre, sul sedile posteriore il figlio. Il 31enne sembrava essersi addormentato. Previsioni del tempo di oggi: la pressione in diminuzione, la giornata contraddistinta da una generale diminuzione delle temperature e tempo via via più instabile. Al mattino ci saranno alcuni temporali sul Triveneto, tempo più stabile altrove. Nel pomeriggio temporali più presenti a nord-est e sulla fascia adriatica centro-meridionale. Sulla Lombardia e Liguria saranno più soleggiati i settori occidentali. E con il meteo chiudiamo anche questo notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Arriva un nuovissimo appuntamento con il nostro programma, è la puntata targata 17 agosto, dove do a tutti il benvenuto.

0: accadde oggi.
1: Il 17 agosto 1942 viene varata in Italia la legge urbana nazionale numero 1150. Con essa nasce il moderno piano regolatore generale. 1943, Seconda Guerra Mondiale. La settima armata statunitense del generale George Patton arriva a Messina, seguita diverse ore dopo dall'ottava armata britannica del maresciallo di campo Bernard Montgomery, completando la conquista alleata della Sicilia. 1962, le guardie di confine della Germania Est uccidono il diciottenne Peter Fetcher mentre tenta di attraversare il muro di Berlino per portarsi a Berlino Ovest. 1970, viene lanciata la Venera 7, diventerà la prima sonda spaziale a trasmettere dati da un altro pianeta. 1977. La nave sovietica Artica è la prima nave che raggiunge il Polo Nord navigando in superficie. 1978. Il Double Eagle II diventa il primo pallone aerostatico ad attraversare l'Oceano Atlantico, atterrando nei pressi di Parigi 137 ore dopo avere lasciato le isole nel Maine. 1982, il primo compact disc per l'utilizzo commerciale musicale venne prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover in Germania. Il CD in questione stampava l'ultimo album del gruppo svedese degli ABBA, The Visitors. 1998, scandalo Monica Lewinsky. Il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista. Lo stesso giorno ammette davanti alla nazione di avere fuorviato il popolo circa la sua relazione. 1999. Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter scuote la Turchia nord-occidentale, uccidendo più di 17.000 persone e ferendone 44.000. E chiudiamo con una notizia del 17 agosto 2009. In Russia, a Kalasia, si verifica un grave incidente nella centrale idroelettrica che uccide 75 persone. Chiudiamo con una notizia del 17 agosto 2009. In Russia, a Kalasia, si verifica un grave incidente nella centrale idroelettrica che uccide 75 persone.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Intorno al 3000 avanti Cristo, l'aratro, perché di questo strumento parleremo oggi, veniva usato dai Sumeri in Mesopotamia. È infatti raffigurato in un basso rilievo rinvenuto nella necropoli di Ur, nella Caldea, databile per l'appunto 4 millennio avanti Cristo. Mentre in alcune pitture tombali egiziane del primo regno sono riportate scene di lavori campestri in cui è già presente l'aratro. Consiste in un grosso bastone di legno biforcuto, curvato in punta e che, messo al traino animale o umano, affonda nel terreno, lo rimuove e nel contempo traccia un solco in cui vengono poi messi a dimora i semi. Serve quindi a dissodare il terreno, ad esporlo agli agenti atmosferici, a seppellire le erbacce o i resti dei raccolti precedenti e ad aumentare i fattori nutrizionali occorrenti al nuovo seme. Fu l'attrezzo più importante della storia della civiltà. Nel 500 avanti Cristo, con a disposizione il bronzo, gli aratri cambiarono anche la foggia. Furono realizzati a punta, pesanti, capaci di penetrare più a fondo nel terreno. Nel secondo secolo d.C., quando a disposizione era una buona fucinatura del ferro, l'aratro compare munito di una grossa lama verticale che taglia il terreno e una triangolare affilata, il vomere. Più tardi gli si aggiunse il versoio, che ha la caratteristica di riversare ai lati del solco la terra arata. Dello stesso periodo dei primissimi aratri è anche il giogo, un attrezzo di legno sagomato applicato al collo dei bovini per sottoporli in coppia al lavoro di traino dell'aratro, di un carro o l'altro. I cavalli, ancora sconosciuti, furono utilizzati nell'aratura solo a metà del secondo millennio. Dal Gospel Jukebox salta fuori oggi una canzone del 2011 di Chris August intitolata Battle, cioè battaglia.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo di un personaggio citato per l'appunto nella Bibbia che risponde al nome di Acab. Acab era figlio di Omri e fu il settimo re di Israele. Regnò 22 anni, esattamente dall'873 all'851 avanti Cristo. Politicamente parlando, fu un re molto energico, ma un fallimento dal punto di vista religioso. Izebel, sua moglie, cercò di togliere di mezzo la religione ebraica, introducendo l'idolatria con la forza. Combatté 3 volte contro Ben-Hadad, re di Siria, e fu ferito a morte durante la 3ª campagna militare. Dio spinse il profeta Elia contro di lui.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione volge al termine anche per oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento qui domani alla stessa ora. Ciao!

0: glömde mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Radici di Rispetto. L'argomento di oggi è l'ascolto, ascoltare per capire. Come sempre con noi Vera Squatrito, presidente dell'associazione Io sono Giordana. Benvenuta Vera.
2: Ciao Daniela.
1: E l'ospite di oggi è la professoressa Daniela Fisichella, docente di musica e life coach umanista professionista. Benvenuta Daniela.
3: Ciao.
1: Nel corso degli anni, Daniela, abbiamo affrontato gli argomenti che hanno a che fare con la comunicazione. Ricordo che tu mi hai sempre detto che per saper ben comunicare bisogna prima saper ascoltare. Non esiste una comunicazione efficace senza un ascolto attento che sia anche attivo. Quindi, Daniela, quali indicazioni possiamo dare per quelle che sono tutte le relazioni, non solo relazioni amorose, ma in ogni relazione è importante la comunicazione?
2: Hai detto molto bene, il pilastro fondante della comunicazione è l'ascolto. Sembra quasi un processo al contrario, come io per comunicare devo prima saper ascoltare? Sì, quindi questo significa che è più importante ascoltare che parlare. Dopotutto ci capita spesso di avere sentito per esempio queste frasi e chissà quante volte noi stesse le abbiamo detto: non mi ascolta, non mi capisce, gliel'ho detto mille volte. Queste sono frasi che sicuramente ognuno di noi ha detto o che si è sentito ripetere. Questo sta ad evidenziare che il problema non è tanto la mancanza di parole, ma quanto la mancanza di ascolto. E intanto è proprio l'ascolto il terreno in cui cresce ogni tipo di relazione, relazione di coppia, oppure la relazione tra genitori e figli, amici, colleghi e anche persino noi stessi. Ma a questo punto noi ci dobbiamo chiedere che cos'è davvero ascoltare, anche perché tutti pensiamo che sappiamo ascoltare, ma non è così scontato come pensiamo. Ascoltare è, come hai detto tu nella presentazione, un'arte che si coltiva, si affina e si impara nel tempo e che non si finisce mai di imparare. Questo te lo dico per esperienza proprio personale su di me. Perché ascoltare non significa semplicemente stare in silenzio, ma ascoltare significa lasciare all'altro uno spazio. Significa sospendere per qualche minuto quelli che sono i quattro bisogni fondamentali che caratterizzano il modo di ascoltare di qualsiasi essere umano. Devi sapere, Daniela, che noi abbiamo quattro bisogni che sono quasi quattro bisogni impellenti, che spesso ci impediscono di ascoltare veramente, che abbiamo veramente tutti e che ognuno può riconoscere. Quali sono questi bisogni che ci impediscono di ascoltare veramente, di lasciare spazio all'altro? Il primo bisogno è il bisogno di avere ragione. Tutti noi abbiamo bisogno, quando parliamo, di avere ragione. Questo ci impedisce di ascoltare l'altro. Il bisogno di rispondere, abbiamo questa urgenza di dire la nostra, di non sapere attendere il momento giusto, ma avere bisogno di rispondere subito. Il bisogno di aggiustare tutto, e questo si manifesta per esempio con la voglia di dare subito consigli, subito soluzioni. Anche questo è un bisogno che ci caratterizza. E il quarto bisogno è il bisogno di difendersi, perché molto spesso noi ci sentiamo attaccati, anche se non lo siamo, ma se percepiamo una parola, un tono, un qualcosa che ci mette subito in allarme, ecco che sentiamo subito il bisogno di difenderci. Questi quattro bisogni, che sono assolutamente quattro bisogni umani e che tutti abbiamo sperimentato, sono come quattro piccole barriere al vero ascolto. Invece noi dovremmo riuscire a superare queste quattro barriere, e questo è già un lavoro, perché per alcuni minuti dobbiamo essere capaci di dire a noi stessi e all'altro: in questo momento il protagonista sei tu, ecco, io sono qui e ti ascolto.
1: All'ascolto bisogna anche aggiungere, Daniela, lo sguardo e quindi anche il vedere, perché quando la persona parla, se noi la guardiamo, ci comunica altro attraverso il movimento, attraverso, diciamo, lo sguardo, attraverso alcune movenze. Quindi andare oltre le parole può esserci utile per avere un ascolto più attivo e anche più efficace, più veritiero?
2: Assolutamente sì. Tra l'altro, questo è un elemento molto interessante che riguarda la lettura delle emozioni, perché noi non, quando parliamo siamo più qua sulla comunicazione, no? Quando parliamo, no, noi quello che vogliamo dire non lo stiamo dicendo soltanto con le parole, lo diciamo molto spesso con il corpo, lo diciamo con i gesti, lo diciamo con l'espressione degli occhi, lo diciamo con lo sguardo. Quindi tu giustamente stai mettendo in evidenza come sia importante non soltanto ascoltare le parole, ma ascoltare la persona nella sua interezza, quindi anche leggendo il linguaggio non verbale, cioè tutto quello che le parole non dicono, spesso lo dice il corpo. Lo dicono le espressioni del volto, lo dice il modo di approcciarsi alla conversazione. Assolutamente sì. Questo anzi è un elemento di grandissimo aiuto, perché a volte le parole non dicono quello che veramente la persona vuole dire, invece il corpo dice sempre quello che vuole esprimere.
1: Quindi volevo chiedere a Vera, che va nelle scuole, si confronta con i ragazzi, con le ragazze, portando appunto lì le radici di rispetto, quindi portando le sue esperienze, quanto sia importante avere la considerazione giusta per l'altro sesso, ma soprattutto per tutti. Vera, in questi tuoi incontri, quanto è importante questo ascolto attivo? Cosa vedi? Cosa ti dicono i ragazzi al di là di quello che dicono?
3: Andare nelle scuole a volte è molto difficile. Io devo dire, se la platea è tanta, è difficile catturare l'attenzione. È anche vero che io porto un argomento sociale, un argomento che porta curiosità. Quindi diciamo che la morte di Giordana, quando dici che sei una mamma di una vittima di femminicidio e che sei lì a raccontare la storia, diciamo che non hai tante altre parole, non sono necessarie tante parole per catturare la loro attenzione, perché subentra la curiosità, curiosità che credo che sia umana. Quindi diciamo che non ho la difficoltà di essere ascoltata, ecco, proprio perché l'argomento è forte ed è molto curioso. Però noto chiaramente poi, man mano che racconti, che non tutti hanno la capacità di ascoltare fino alla fine, cioè poi c'è un momento di dissociazione sia maschile che femminile, o perché l'argomento ti porta ad avere una sorta di quasi condivisione, cioè lo hai vissuto e ti vuoi staccare, o perché magari ti sembra tutto così scontato e naturale che magari giustifichi persino il gesto. Diciamo che ho diverse reazioni. Quando la dottoressa diceva il fisico, no? È vero. E io porto, credo che questo può essere anche uno spunto per poi la dottoressa darmi una conferma. Io, per esempio, l'assassino di Giordana non ho avuto evidenti azioni, ma era il suo atteggiamento, il suo sguardo che mi inquietava, che diceva più di 1.000 parole. Mi venivano i brividi, mi sentivo quasi soffocata, no? Da quello sguardo che non era uno sguardo, ma era un modo di nascondersi perché io magari lo osservavo e mi sentivo osservato. Aveva uno sguardo non limpido. Ecco, è vero, oggi posso dire che il corpo parla più di 1.000 parole. E così con i ragazzi. Infatti, poi alla fine, quando io vado nelle scuole, cioè quando si avvicinano, significa che quel racconto, quell'ascoltare è servito a qualcosa, che può essere ad un'esperienza personale, che può essere il sentimento dell'empatia, condividere il dolore con me o raccontare anche un episodio che è accaduto a qualcuno vicino a loro. Quindi è importante, ma è tanto difficile farsi ascoltare e anche ascoltare, devo dire.
1: Riprendiamo a comunicare e comunichiamo cercando di imparare ad ascoltare, imparare a comunicare. Quindi la professoressa Fisichella diceva quanto sia importante l'ascolto e Vera ci diceva quanto è importante anche lo sguardo, quindi vedere e poter andare oltre le parole. Daniela, abbiamo tante cose importanti da dire. Cosa vogliamo aggiungere ancora in questa nostra puntata?
2: Allora, io mi volevo riallacciare a quello che ha detto Vera, quando dice è bello quando alla fine di un incontro i ragazzi vengono Vengono per condividere, non so, un pensiero, vengono anche per empatia, no? Per portare la loro vicinanza, oppure per portare un messaggio. Allora, quella è la prova, proprio la prova, che il messaggio è passato. Perché la difficoltà fondamentale nella comunicazione, nell'ascolto, quindi chi comunica e chi ascolta, è pa far passare il messaggio. Vera l'ha detto molto bene, all'inizio è molto facile catturare la loro attenzione. È vero che all'inizio, a un certo momento, la curiosità li prende. E quindi all'inizio subito vengono attirati dalla curiosità, però poi mantenere questo contatto non è sempre facile, non è sempre così scontato, soprattutto il messaggio non arriva a tutti, ma c'è chi lo coglie. E quindi mi ha colpito proprio questo: nella comunicazione ciò che è importante è quando il messaggio passa. Ed è importante che il messaggio passi, perché comunicare non significa soltanto io questa cosa l'ho detta. L'ho detta. La cosa importante è che quella cosa che tu hai detto arrivi al destinatario. Naturalmente, quando si parla, come nel caso di Vera, una persona con una grande platea, la certezza che il messaggio è arrivato a tutti non si può mai avere. Però poi, attraverso questo riscontro, cioè il fatto che alcune persone ritornano a contatto con lei e le restituiscono un feedback, quella è proprio la prova che il messaggio è arrivato esattamente come voleva arrivare. Quando invece siamo in una interazione a due, per esempio, madre-figlio, piuttosto che all'interno della coppia, è molto importante questo concetto, perché molto spesso si pensa che basti dirla la cosa che è stata comunicata. In realtà non è così che funziona, perché l'altro potrebbe non averla colta, non averla capita, non averla percepita, non averla interiorizzata. Possono accadere tantissime cose. E in questo noi non ci sentiamo responsabili, cioè molto spesso noi diciamo: ah, non è un problema mio se lui non ha capito, non è un problema mio se non l'ha colto, e invece no, è un problema nostro. Cioè, nel senso che se noi vogliamo comunicare in modo efficace, dobbiamo avere la certezza che quel messaggio sia arrivato. Quindi dobbiamo in un certo senso chiedere dei feedback, delle domande per capire effettivamente se siamo riusciti a passare quel messaggio. Perché se quel messaggio non è passato, noi possiamo avere parlato anche per 2 ore, ma non abbiamo comunicato, abbiamo solo parlato, ma non comunicato. Comunicare significa che siamo entrati sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo attraversato lo stesso flusso energetico, quindi siamo entrati veramente in connessione. E in questo entrare in connessione, la responsabilità di chi comunica e di chi riceve è importante. E la responsabilità di chi comunica, anche se non ci sembra, è molto importante. Cioè, chi comunica ha la grandissima responsabilità comunque di farsi capire. Cioè, se l'altro non capisce, il problema è di chi ha comunicato. Cioè, è vero che l'altro può essere distratto, ma anche se l'altro è distratto e io non me ne sono accorta, è chiaro che mi devo rimettere di nuovo al centro per riportare la comunicazione e per creare questo flusso, perché altrimenti non è comunicazione. Abbiamo parlato. Ma non è, parlare non è comunicare, comunicare è un livello più alto. E quindi quando poi l'altro, e il caso di Vera è perfetto in questo senso, quando la persona poi torna e gli dice: ho capito questo, ho sentito questo, ho imparato questo, questo centro, bingo, cioè il messaggio è arrivato, è arrivato, quelle persone è arrivato, e allora noi abbiamo davvero comunicato.
1: Ci fermiamo qui e ci salutiamo per un prossimo incontro. Grazie Vera e grazie Daniela.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Emanuele Negri, oggi leggiamo dal Libro degli Ebrei, capitolo 12, versetto 2. Gesù sopportò la croce. Gesù sapeva quello che lo aspettava, lo aveva annunciato ai suoi discepoli. Sapeva che sarebbe stato sottoposto al supplizio della crocifissione. Sapeva che sarebbe stato infamato. Anche se disprezzato da quasi tutti gli uomini di allora e da quasi tutti gli uomini di oggi, egli ha disprezzato non gli uomini, ma la sofferenza che ha dovuto provare. Gesù è venuto con il preciso scopo di donare a tutti noi l'unica possibilità di salvezza. Il suo amore per noi e quindi il desiderio di salvarci era così grande da dargli gioia. Gesù ha sopportato perché pensava a noi. Ora è seduto alla destra di Dio in una posizione di autorità, ma non per intimorirci. Sta aspettando ogni uomo e ogni donna che accetteranno la sua offerta di salvezza. Prendendo esempio da Lui, anche noi siamo chiamati a guardare al futuro, perché quello che ci aspetta è immensamente più grande, gioioso e glorioso delle difficoltà che dobbiamo affrontare oggi.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal profeta Isaia, capitolo 31, versetto 6, e dice: «Tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati». E ancora Osea, capitolo 14, versetto 2. «Tornate al Signore, ditegli: perdona tutta l'iniquità. Noi ti offriremo le nostre lacrime a Dio». Il Dio di amore ha parlato e ancora oggi il suo amore mi sollecita. La mia coscienza mi accusa. Come valutare il mio passato? Perché tante volte ho ceduto al male quando avrei voluto fare il bene? Dio mi

vita a rivolgermi a Lui. Quale sarà la mia risposta? Io so che devo scegliere, cambiare direzione, ossia pentirmi, e cioè convertirmi. La conversione impegna tutto il mio essere, volontà, ragionamento e sentimento. Implica anche un modo di vivere. Da quel momento dovrà essere diverso. Nonostante i richiami divini e i miei bisogni, di cui sono ben consapevole, io sovente resisto a Dio, perché la mia volontà è opposta alla sua. C'è una verità molto importante che devo accettare, che devo capire. Noi uomini e donne siamo per natura nemici di Dio. Non vogliamo saperne di Lui nella nostra vita, non ci interessa conoscere la sua volontà. Occorre allora tutta la misericordia di Dio per fermarci, ed Egli lo fa, a volte attraverso situazioni difficili e dolorose. Ci vuole tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio per essere spinti ad abdicare a noi stessi e ad arrenderci a Lui. È questo convertirsi. Colpito dall'amore di Dio, percepisco alla sua luce lo stato reale del mio cuore, e in me avviene un cambiamento radicale. Il mio pensiero si adegua al suo e vedo le cose come Lui le vede. Mi butto nelle sue braccia come un figlio nelle braccia del padre che lo sta aspettando, e lì sul suo cuore conosco l'amore del suo figlio Gesù, che, perché Dio potesse perdonarmi, ha dato la sua vita. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ovunque siate, ben ritrovati. È il 17 agosto e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 21 leggeremo il verso 13 che dice così: Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Era importante che Gesù mostrasse ai discepoli che avrebbe continuato a prendersi cura di loro anche dopo la sua morte. Non riesco a immaginare quali fossero i sentimenti dei discepoli nel rivederlo, ma di sicuro cominciavano a sentirsi un po' meno orfani. Quando Gesù, in piedi sulla spiaggia, chiede loro da lontano se hanno da mangiare, questi rispondono di no, ma non lo riconoscono. Ma quando li invita a gettare nuovamente le reti in mare, non dal lato sinistro ma dal lato destro della barca, senza pensarci obbediscono, gettano le reti e le ritirano stracolme di pesci. 153. Tanti erano i tipi di pesci allora conosciuti. Solo allora lo riconoscono. Sono stati 3 anni con lui, hanno già sperimentato una pesca miracolosa. È lui. Pietro si getta in acqua, tutti gli altri raggiungono la riva con la barca e Gesù è lì, con la brace, i pesci e il pane. E tutto è pronto per la colazione. Possiamo pensare alla gioia di quel momento? Gesù non è morto ed è in grado di provvedere ai nostri bisogni in abbondanza. La sua benedizione non distrugge. Le reti infatti non si sono lacerate per il peso dei pesci e ancora una volta non è lui ad essere servito, ma è lui che si fa servo e prepara, distribuisce. È il mandato per i discepoli di tutti i tempi. Offre se stesso, prepara i cuori, distribuisce doni, talenti e benedizioni. Chi lavora e si impegna per il suo regno e ubbidisce alla sua voce, troverà sempre ristoro alla sua presenza e non sarà mai lasciato senza cura.
2: La riflessione di oggi parla di un'anatra e della luna. Un'anatra nuotava nel fiume in cerca di pesci di cui cibarsi, ma per tutto il giorno non era riuscita a prenderne. Ripeto, ma per tutto il giorno non era riuscita a prendere niente. Quando si fece sera, notò il riflesso della luna sull'acqua. Pensò che fosse un pesce e con la testa sott'acqua cercò di prenderlo. Le altre anatre la videro e iniziarono a ridere di lei. Da quel momento l'anatra provò così tanta vergogna e inadeguatezza che anche quando intravedeva un pesce sott'acqua non faceva niente per catturarlo e così morì di fame. Anche gli esseri umani si comportano allo stesso modo. L'anatra morì perché smise di cacciare, quindi di nutrirsi, ma quello che la uccise davvero fu il disprezzo, l'offesa, l'ingiuria e l'indifferenza delle altre anatre. Caro amico e cara amica, stiamo attenti a quello che facciamo e diciamo. Impariamo ad essere sensibili, compassionevoli, amorevoli verso l'altro. Se vediamo qualcuno in difficoltà, aiutiamolo. Se nel nostro piatto c'è un pesce in più, condividiamolo. E se il pesce è uno, dividiamolo. Chi dona non diventerà mai povero. Dio ci ha donato il suo unico figlio per intero. Non ci ha dato la sua metà, lo ha sacrificato completamente per noi. Questo è il più grande esempio di amore e generosità. Anche Gesù condivise il pane e i pesci con i discepoli. Tu sei pronto a fare lo stesso?
3: Le prime ore dopo la morte di Gesù i discepoli sono disorientati, si sentono confusi e abbandonati, non hanno più la loro guida. Ma proprio nel bel mezzo di questo scoraggiamento, improvvisamente Gesù riappare. Alcuni sono sorpresi, frastornati, ma poi la realtà prende il sopravvento sullo stupore. È il Signore, gridano. Pietro, che se avesse dato retta alla sua coscienza si sarebbe nascosto per la vergogna di averlo tradito, dà retta invece al suo cuore pentito, è innamorato di Gesù e si tuffa dalla barca per riabbracciare il suo Signore, che lo accoglie con l'amore che lo contraddistingue, un amore che va oltre la ragione, il merito, l'obiettività, l'amore di Dio. Pietro, mi ami tu? Quando Gesù si è rivelato nella mia vita, io non ero pulito, lo avevo tradito come Pietro, avevo bestemmiato il suo nome, avevo abusato del mio prossimo, non stavo bene e andava sempre peggio. Poi mia sorella, come Filippo con Natanaele, mi ha parlato del Signore: vieni e vedrai. Ho lasciato la mia barca che stava naufragando nel peccato e mi sono timidamente avvicinato. Qualche giorno dopo ero in un letto d'ospedale per un'appendicite. Era mattina e percepivo come una strana atmosfera. Ero solo nella stanza. Non posso ancora oggi ricordarlo senza emozionarmi ancora. La consapevolezza del suo amore e della sua presenza sono entrate in quella stanza. Affrontavo ancora i rimasugli di una coscienza sporca. Se avessi dato ascolto ai miei sensi di colpa mi sarei nascosto. Ma quella mattina Gesù mi ha visitato e mi ha chiamato per nome. Enzo, mi ami tu? Sul comodino c'era un Nuovo Testamento. In 3 giorni ho letto e riletto quello di cui non mi ero mai interessato in 33 anni di vita. E oggi mi trovo qui a condividere la gioia del Signore e la grazia con tutti voi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

tale della fine. E ci saranno nazioni e regni che si dichiareranno guerra l'uno contro l'altro, ci saranno terremoti e carestie in molti paesi. Ecco, queste cose annunceranno soltanto gli inizi dei dolori, dice Gesù. E oggi nel brano che vediamo, Marco 13 da 14 a 23, vedremo e vediamo la prosecuzione del discorso di Gesù su questo. Gesù parla sì di guerre, parla di terremoti, ma noi potremmo dire: beh, le guerre ci sono sempre state, i terremoti ci sono sempre stati, anche in epoche storiche o protostoriche. Ma credo che ciò di cui Gesù intenda parlare sia qualcosa di diverso, cioè qualcosa di eclatante. Chi poteva mai immaginare in quell'epoca le guerre mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale, poi le guerre che ci sono state successivamente, con decine e decine di milioni di morti? Una ecatombe umana potremmo definirla, nulla a che vedere con le guerre dell'antichità. E chi mai poteva immaginare il terremoto di Lisbona del primo novembre del 1755, il primo terremoto di questa portata che la storia possa ricordare? Provocò circa 100.000 morti su una popolazione stimata per la capitale del Portogallo di circa 270-275.000 abitanti. Un terremoto che fu sentito anche con danni gravi e anche con morti anche in Europa, e quindi Paesi Bassi, Svizzera, perfino l'Italia e la Corsica, ma dalla parte occidentale rispetto al Portogallo fu sentito anche alle Antille e alle Barbados. In Africa fu avvertito quasi con la stessa violenza che in Europa. Ci furono in gran parte città distrutte come Algeri, ma anche in Marocco molte abitazioni crollarono. E fu un terremoto con tsunami come conseguenza di tutto il movimento provocato dalle scosse. Si verificò, come dicevamo, nel 1755, ma la data è una data fatidica, il primo novembre, quando molte persone si recavano in chiesa, le chiese erano piene di fedeli, e chi era fuori non appena percepiva il terremoto scappava per cercare protezione, forse anche all'interno delle chiese. Questa situazione provocò sicuramente molti più morti di quelli che ci sarebbero potuti essere. E un geologo scozzese dell'Ottocento scrisse: mai nei tempi moderni nelle regioni vulcaniche dell'Europa del Sud si era verificato un terremoto uguale allo spaventoso sisma che colpì Lisbona il primo novembre del 1755. E il terremoto di Lisbona sicuramente aprì la strada a tutti poi i terremoti di grande portata che hanno causato un numero altissimo di morti nel corso di questi ultimi secoli, e che mai prima, anche questi mai prima, si erano verificati. E Gesù parla di questi fenomeni spostandoli rispetto alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio di Gerusalemme, ne parla spostandoli appunto nel futuro, fenomeni che precederanno, dice lui, il suo ritorno, e lo sottolinea con forza: state attenti, preparatevi. Bene, e fra poco continueremo allora su questo tema. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, i segni del ritorno di Gesù. Ne abbiamo parlato già nel primo segmento, guerre e terremoti, successivamente nei secoli, a partire dalla distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. ad opera dell'esercito romano. Profezie che Gesù stesso sta rivelando nel capitolo 13, in questo caso.

parlando con i suoi discepoli. Ma dobbiamo dire che in ogni caso, se volessimo cercare nel Nuovo Testamento della Bibbia, quindi i quattro Vangeli più le lettere degli Apostoli e l'Apocalisse di Giovanni, troveremmo ogni 15 versetti, appunto della seconda parte della Bibbia, un versetto che è collegabile in qualche modo al ritorno di Cristo, anche se non ne parlasse in maniera diretta. E questo ci dà la misura, ci dà il polso della rilevanza, dell'importanza del ritorno di Gesù nel suo insegnamento. In greco il ritorno di Gesù viene chiamato parousia, cioè una presenza visibile. Infatti Gesù stesso dirà che così come il lampo squarcia il cielo da levante a ponente e si vede da parte di tutti, così sarà al mio ritorno. Tutti mi vedranno. Eh sì, perché il ritorno di Gesù non riguarderà soltanto quelli che saranno trovati viventi in quel momento, ma riguarderà anche tutti quelli che sono morti in tutti i secoli precedenti a questo ritorno.

0: appuntamento con Dio. E quindi il ritorno di Gesù implicherà, riguarderà, coinvolgerà ogni essere umano vivente e vissuto anche sulla terra, e avrà delle ripercussioni che possiamo definire certamente cosmiche. Ed è per questo che Gesù, in quei momenti di cui stiamo parlando, scoraggia la curiosità sul come ed anche sul quando, perché dice che la cosa importante è che lui ritorni, che lui ritorni personalmente, che lui ritorni in maniera visibile. Anche questo abbiamo visto nei giorni scorsi più nei dettagli. Anche i testi della Bibbia sono abbastanza vaghi, diciamo così, e alcuni parlano dell'imminenza del ritorno di Cristo, ma cos'è l'eternità davanti a Dio rispetto poi al tempo così come noi lo misuriamo? E altri testi invece vedono il ritorno di Gesù allontanarsi nel tempo, il tempo della fine. Ecco, ci sono sicuramente in questo ambito, per quanto riguarda questi aspetti, dei brani da studiare in maniera molto approfondita, e non è certo questo l'ambito di poterlo fare, l'ambito di appuntamento con Dio. Ma la cosa, dicevo, importante che Gesù dice non è tanto il come e il quando, ma il fatto che il suo ritorno avvenga. E lui sottolinea di farsi trovare pronti, di essere vigili, di essere preparati, diciamo così, di scrutare l'orizzonte in maniera metaforica, ma forse chissà neanche tanto, se vogliamo. Beh, l'altra cosa importante è che i segni si intensificheranno man mano che il ritorno di Gesù si avvicina, seppure, come abbiamo già visto e capito, insomma, i segni sono partiti già nel momento in cui Gesù è andato in cielo subito dopo la sua resurrezione, e dureranno sino alla fine dei tempi, e hanno proprio questo scopo, quello di renderci attenti, di fare in modo che possiamo tenere in considerazione l'importanza del ritorno di Cristo. E questi segni non debbono necessariamente essere vistosi come alcuni di quelli che abbiamo visto poc'anzi. E poi sono vari, sono diversi gli uni dagli altri. Gesù dice di annunciare il Vangelo, di annunciare la buona notizia, anche quando sarete perseguitati. E quante persecuzioni ci sono state e quante ce ne sono ancora oggi. E c'è l'associazione Porte Aperte che ogni anno compila la World Watch List, la lista dei paesi del mondo in cui i cristiani vengono perseguitati e uccisi ancora oggi, sì, ancora oggi. E quante cose sono successe in ambito della persecuzione nel corso dei secoli. Ancora oggi ci sono migliaia di morti ogni anno a causa delle persecuzioni per fede. È tutto questo che ci deve tenere svegli, che ci deve tenere attenti, perché Gesù dice: voi non sapete né il giorno né l'ora in cui io ritornerò, non la sanno neanche gli angeli del cielo, non la so neanch'io, ma la sa il Padre che è nei cieli. È chiaro che Gesù in quel momento è un uomo come noi, un uomo che vive per fede, che va avanti per fede, che guarda quello che sta in lontananza, lo guarda attraverso la sua fede in Dio. Ed è quello che Gesù propone anche a noi: avere fede, avere costanza, prepararci, perché lui ritornerà.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Dammi Amore di Hicam. Hicam è Camilla Annatorre. In questi giorni l'ascoltiamo nel suo album d'esordio Dammi Amore del 2025, etichetta Hopful Music. Ora è il momento del brano dal titolo Con te, evocativo di un nuovo inizio. La frase che prendo per riassumere l'intero brano dice: butta via tutto ciò che io ero, non fa più parte di noi. Poche parole, ma importanti. Buon ascolto e riflessione con te, di ICAM.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: L'ecoansia è il clima che cambia, è il tema che affronteremo insieme quest'oggi, amici, in diretta 800 098 650 per chiunque volesse partecipare, o 348 222 72 94, questo è il numero dei messaggi. Allora, bentornati, anzi bentrovati sulle nostre frequenze. Sono passati pochi istanti dal primo brano in scaletta e mentre i giradischi, io penso ancora nel Novecento, continuano a girare, la musica si prende una piccola pausa per rifiatare. Vorrei che restaste esattamente dove siete, con le cuffie ben calzate, per chi le sta portando, ad ascoltare una riflessione che ci tocca tutti da vicino, perché in questi giorni d'estate la colonnina di Mercurio, lo sappiamo, non accenna a scendere, ma il termometro che dovremmo iniziare a monitorare con attenzione è piuttosto un altro, quello invisibile, piantato dentro le nostre teste. Ne ha parlato di recente lo psichiatra e saggista Vittorio Lingiardi sulle pagine del Corriere della Sera, analizzando un fenomeno che non è più fantascienza, badate bene, ma la cronaca quotidiana del nostro benessere psicologico soprattutto. Parliamo di ecoansia, di lutto ecologico e di solastalgia. Sono parole nuove, nate per descrivere un dolore antico e modernissimo insieme, cioè il dolore emotivo causato dal degrado dell'ambiente in cui viviamo. Perché quando fuori soffre la natura, la nostra psiche vacilla. Le temperature che si alzano non creano solo disagio fisico, ci fanno sentire improvvisamente senza una base sicura sulla quale poggiare i nostri pieducci. Pensateci, la nostra mente ha bisogno di fidarsi dell'ambiente per sentirsi al sicuro. Quando il pianeta diventa inospitale, il nostro sistema di allarme interno cosa fa? Si accende. E non si tratta di filosofie astratte, no, no. Le ricerche parlano chiaro. Un'alta percentuale di giovani associa la crisi climatica a sentimenti di ansia profonda per il futuro, di rabbia, addirittura di frustrazione. Eppure, la musica che ascoltiamo, anche quella più malinconica, ci ricorda che non siamo soli a condividere questo peso. Restate con noi. Ecco ansia, ne parla Lingiardi sul Corriere della Sera, Vittorio Lingiardi, che è uno psichiatra e saggista. E questo è il tema che stiamo trattando, amici cari. Allora, la musica sa accarezzare le pieghe più nascoste dell'anima. Ricordiamo a questo punto Francesco Guccini, la cui scomparsa in questi giorni ha lasciato un vuoto nel cuore della cultura italiana e di tutti noi che siamo cresciuti con le sue storie musicate. Ma di storie di calore purtroppo dobbiamo parlare anche sotto un altro profilo, no? Perché il discorso che abbiamo aperto poco fa con le parole di Vittorio Lingiardi sul rapporto tra mente e clima, vi ricordate? Beh, e cosa succede esattamente alla nostra chimica interna quando il termometro supera stabilmente i 35 gradi? Beh, succede che il corpo comincia a funzionare in modo diverso e con lui la nostra stabilità emotiva. L'insonnia, per esempio, l'irritabilità, quando uno diventa irritabile, in poche parole, un senso di agitazione che ci assale nelle giornate più torride, sono solo fastidi stagionali? No, non solo. Sono segnali, dice Lingiardi, neurochimici precisi, perché nei soggetti più vulnerabili o in chi convive con disturbi dell'umore, gli sbalzi termici così rapidi possono acuire la sofferenza, rendendo tutto più faticoso. E persino la gestione dei farmaci richiede un'attenzione speciale, perché la disidratazione e il caldo modificano la risposta del nostro organismo. Pensate che il pronto soccorso nei giorni di picco climatico registra un aumento costante di accessi legati a condizioni psichiatriche, d'ansia e di smarrimento. La terra è malata e noi con lei, ma riconoscerlo, almeno quello, sarebbe il primo passo per non sentirsi sopraffatti. Mettiamo adesso tiro mancino, imparare dal vento, e speriamo che sia un vento fresco, per alleggerire il respiro. Però teniamo alta l'attenzione, perché tra poco, appunto, rifletteremo sul tema della vulnerabilità e le diseguaglianze. Bentornati nel nostro flusso di musica e parole, parole al vento. Se avete appena cambiato stazione, vi siete sintonizzati nel cuore di una riflessione che unisce il battito dei nostri cuori al respiro del pianeta. Poco fa, infatti, ci siamo chiesti come il caldo e la crisi climatica possano influenzare la nostra mente. Ma la domanda è cruciale. Colpiscono tutti allo stesso modo? No. La risposta è proprio negativa. Le cosiddette sindrome psicoterratiche non fanno sconti, ma si accaniscono dove le difese sono più basse, si intrecciano con la vulnerabilità biologica, con le storie personali e soprattutto con le disuguaglianze sociali, perché il prezzo più alto di questa trasformazione climatica non lo pagano i ricchi protetti dall'aria condizionata, ma i bambini, gli anziani, che rischiano l'isolamento e la fragilità cognitiva, i migranti anche, le fasce economicamente più fragili. Nelle persone anziane, ad esempio, l'AFA agisce in modo subdolo sul corpo e sulla mente, creando disorientamento e complicazioni. Nei giovani genera la paura di un futuro incerto, persino riproduttivo. Negli adulti pesa l'ansia della precarietà socio-economica, mescolata a un senso di colpa ecologico, sottile ma persistente. Non siamo tutti sulla stessa barca, o meglio, lo facciamo, la tempesta è la stessa, ma non tutti hanno lo stesso guscio per affrontarla, diciamo così. Quindi riconoscere questa disuguaglianza è un atto di giustizia fondamentale, e mentre la musica di Matthew West, Chosen, comincia a scorrere, regaliamoci un attimo di tregua e di bellezza condivisa. Vi invito a riflettere su quanto sia prezioso prenderci cura di chi ci sta accanto, specie nei momenti di maggiore fragilità. Continuiamo ad alzare il naso verso il cielo, perché non ci resta che guardare in alto quando qui in basso c'è un caldo da impazzire. Eccoci di nuovo insieme, amici corpi celesti. Abbiamo appena ascoltato, fin qui abbiamo parlato di ansia, sì, di caldo, di disuguaglianze, anche perché chi è più sfortunato soffre di più questi cambiamenti climatici. Ma esiste una chiave di lettura unitaria per tutto ciò? Beh, la risposta arriva da un concetto che sta diventando centrale nella medicina moderna: One Health. Avete mai sentito? Cioè una salute unica. Non esiste una salute umana separata dalla salute degli animali, e nessuna delle due può prescindere dal benessere dell'ambiente in cui viviamo. Perché? Perché siamo un unico ecosistema. Se brucia il bosco, brucia anche un pezzo del nostro equilibrio interiore. È per questo motivo che d'estate le cure psichiatriche e psicologiche vanno ripensate e adattate. Non basta curare il sintomo quando esplode, serve la continuità terapeutica, serve monitorare, idratare, educare i pazienti e le famiglie ai rischi nascosti dell'ondata di calore. Proprio nei mesi estivi, quando i servizi rallentano per le ferie, la rete di supporto dovrebbe farsi invece più fitta. Organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo ripetono da tempo, perché i servizi di salute mentale devono diventare climate ready, cioè pronti ai cambiamenti climatici, a fronteggiare le emergenze che ci attendono con la tempestività con cui dovremmo affrontare un'epidemia. La cura, infatti, non è un fatto isolato, è un impegno collettivo che ci riguarda, dallo specialista nel suo studio al cittadino comune che impara a guardare il mondo con occhi diversi. Albino Montisci ci chiede: dimmi almeno quando dovrebbe accadere tutto ciò. No, forse la sua risposta è un pochino più profonda. Eccoci arrivati al quinto capitolo del nostro viaggio radiofonico di oggi. E il pensiero torna inevitabilmente a chi ha saputo raccontare l'Italia, le sue contraddizioni e la bellezza con la forza inconfondibile della poesia e della musica, perché in questi giorni abbiamo salutato per l'ultima volta Francesco Guccini, accompagnato fuori dalla sua casa di Pavana dall'affetto commosso e dagli applausi della sua gente. Pensavo a quando Guccini scriveva i versi profetici come quelli de Il vecchio e il bambino, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo, finché il nipote, insomma il bambino, chiede al nonno di raccontargliene un'altra di storia. Guccini raccontava di aver scritto quella canzone da ragazzino senza forse riuscire a immaginare fino in fondo quanto quella visione cupa si sarebbe trasformata in realtà 50 anni dopo. Oggi la devastazione ambientale non è più una metafora poetica, è nei dati scientifici, nelle estati da bollino rosso, roventi, nei ghiacciai che si sciolgono, nei nostri stati d'ansia collettivi, anche in quelli. Eppure proprio la memoria di artisti come Guccini, la forza della loro testimonianza, ci impedisce di arrenderci alla rassegnazione, perché la cultura è il primo presidio ecologico, lo chiamiamo così, che abbiamo. Ci insegna la cultura a guardare il passato per non ripetere gli stessi errori, dovrebbe essere così. E la storia invece ci insegna che dalla storia non si impara, e a custodire il futuro con l'intelligenza, quella reale, non artificiale. La musica che sta per partire, Tracy Chapman, Talking About a Revolution, è un omaggio alla memoria e alla speranza di una rivoluzione che non deve spegnersi. Restate qui con noi, perché manca solo un tratto di strada per completare il nostro percorso a tappe di oggi. Proviamo a fare un'altra tappa del nostro viaggio a proposito della paura, che potrebbe essere soppiantata, l'ecoansia, dalla coscienza ecologica. Abbiamo iniziato infatti parlando di ecoansia, come detto, di caldo torrido, di solastalgia e di ferite invisibili inferte alla nostra mente dal cambiamento climatico. Abbiamo visto però anche come l'impotenza possa somigliare a un lutto, alla perdita di quella base sicura che ci permette di vivere sereni. La lezione più importante che possiamo trarre da questa riflessione credo sia una sola: non dobbiamo restare soli con la nostra angoscia, perché l'ansia per il futuro non può trasformarsi in paralisi o in negazionismo cinico, o addirittura nell'indifferenza, che è ancor peggio. Va tradotta, io credo, in un discorso condiviso, anche in azioni concrete, soprattutto in quella. Vittorio Lingiardi la chiama coscienza ecologica, mi pare un termine azzeccato, perché è difficile comprendere chi ancora oggi sceglie di affidarsi a politiche negazioniste che considerano la scienza una nemica o un ostacolo da abbattere. Il pianeta, sappiamo, è il nostro paziente più fragile, e richiede la nostra responsabilità collettiva, specialmente in vista delle scelte che compiremo per darsi a politiche negazioniste che considerano la scienza una nemica o un ostacolo da abbattere. Il pianeta, sappiamo, è il nostro paziente più fragile, e richiede la nostra responsabilità.

6 ore o in questo lungo pomeriggio di ascolto da stamattina, è la prova provata che sappiamo ancora emozionarci, sognare e desiderare un domani migliore. Grazie comunque per essere stati con noi, per aver condiviso questo filo conduttore senza perderlo mai come un'Arianna contemporanea. Vi lascio all'ultimo brano della scaletta e mi auguro che la musica possa continuare a camminare insieme a voi per quest'oggi.

E stiamo meditando dal Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetti 14 a 25. Dice così: Allora uno dei dodici, detto Giuda Iscariota, andò dai capi sacerdoti e disse loro: Che mi volete dare e io ve lo consegnerò? Ed essi gli contarono 30 sicri d'argento, e da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo. Ora il primo giorno degli azimi i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero: Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua? Ed egli disse: Andate in città dal tale e ditegli: Il maestro dice: Il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. E quando fu sera si mise a tavola con i 12 discepoli. E mentre mangiavano disse: In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi grandemente attristati cominciarono a dirgli ad uno: Sono io quello Signore? Ma egli rispondendo disse: Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per cotesto uomo se non fosse mai nato. E Giuda, che lo tradiva, prese a dire: Sono io quello, maestro? E Gesù a lui l'hai detto. Bene, il titolo che diamo a questo brano: L'ultima Pasqua, cioè l'ultima Pasqua che il Signore celebra con i suoi discepoli. L'ultima Pasqua. E vediamo che è legata anche all'istituzione della Santa Cena o alla cena del Signore. La volta scorsa abbiamo meditato quando il Signore Gesù è andato come ospite nella casa di Simone il lebbroso. Questo ha dato ospitalità e diciamo che questo è un esercizio che tutti i credenti dovremmo fare, cioè esercitare, dice la lettera agli ebrei, l'ospitalità, di cui alcuni, pur non sapendolo, hanno ospitato degli angeli. In quella casa Maria offre del profumo odorifero al Signore Gesù versandolo sul suo corpo e tutta la casa fu profumata. Questo diciamo che è il lato bello, il lato consolante negli ultimi giorni della vita terrena di Gesù. Mentre qui vediamo che si parla tutto al contrario, tutto all'opposto, i giorni tristi della vita del Signore Gesù. E qui, prima ad essere menzionato, come notiamo, è Giuda Iscariota. Giuda Iscariota, uno dei dodici che lo tradì. Perché Giuda Iscariota tradì Gesù? Perché lo odiava? Chi odiava Gesù? Abbiamo visto che lo odiavano di un odio mortale i scribi, i farisei. Avevano un'invidia amara contro Gesù. Però vediamo che Giuda non lo fece per odio, ma lo fece perché amava il denaro, amava il denaro. E ci viene detto nell'Evangelo di Giovanni che lui era un ladro e portava via quello che era nella borsa. Era un ladro. Che cosa dice la scrittura riguardante l'amore per il denaro? Cosa dice? Voglio leggere alcuni versetti, perché forse potranno aiutarci, perché oggi c'è un amore terribile per il denaro. Nell'elenco delle cose che riguardano gli ultimi giorni, l'Apostolo Paolo dice: negli ultimi giorni gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro. Quindi l'amore per il denaro segue subito l'egoismo. E l'egoismo è l'amore di se stessi. Ci sono dei versetti molto belli nella scrittura, e voglio leggerli, riguardante l'amore per il denaro di cui noi dobbiamo guardarci bene. Nella prima Timoteo, capitolo 6, versetto 6 a 10, dice così l'Apostolo Paolo scrivendo a un suo figliolo spirituale riguardante l'amore per il denaro. Ripeto, capitolo 6, prima Timoteo, dal versetto 6. Dice: Ora la pietà con animo contento del proprio stato è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo,
perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali. Alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Un paio di versetti nel libro dei Proverbi, scritti da Salomone. Proverbi capitolo 11, versetto 28 dice così: chi confida nelle sue ricchezze cadrà, ma i giusti rinverderanno a guisa di fronde. Proverbi 27, 24 dice: perché le ricchezze non durano sempre, e neanche una corona dura d'età in età. In Ecclesiaste, sempre scritto da Salomone, capitolo 5, versetto 10, chi ama l'argento non è saziato con l'argento, e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Questo è vanità. Sapete cosa ha detto Gesù nell'occasione di quell'uomo che voleva avere ricchezze? È un avvertimento del Signor Gesù, e disse delle parole molto importanti. In Luca capitolo 12, versetto 15, dice così: badate e guardatevi da ogni avarizia, poiché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Cioè, può avere miliardi, miliardi di euro, la persona non potrà mai dire sono ricca. C'è un versetto sempre nei Proverbi che dice: dai al ricco e diventa più povero, togli al povero e diventa più ricco. Ma sembra un controsenso, perché la persona che tu dai, che è ricca, e gli dai ancora di più, diventa sempre più povera spiritualmente, perché tutta la sua fiducia è posta sulle ricchezze, che si fanno come delle ali d'aquila che volano verso il cielo. Mentre togliere al povero, esso diventerà più ricco, perché il povero si affida al Signore. La vera ricchezza sta nell'avere il Signore. Quindi, come la Bibbia, come la parola di Dio, vede le cose tutto all'opposto di come vede l'uomo del mondo. E questo dobbiamo trarre insegnamento. Che cosa sono le ricchezze? Sono un guaio, perché non li sa amministrare bene. Che cos'è la Pasqua? La Pasqua è una delle sette feste giudaiche che si celebravano in Israele. Essa era un ricordo dell'uscita del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Per secoli questo popolo fu schiavo. Dopo la morte di Giuseppe, il faraone, avendo paura che il popolo di Israele moltiplicasse e fosse un pericolo per la nazione, allora dice: dobbiamo uccidere tutti i maschi. Dio, all'età di 80 anni, chiamò Mosè per scendere in Egitto. Lui è rifugiato in Madian, dove fece per 40 anni il pastore, e il Signore lo chiamò dal monte Sinai. Dice: scendi e vai lì a parlare al faraone affinché il mio popolo sia liberato dalla schiavitù. Ebbene, quando venne il giorno della liberazione, dell'uscita, il Signore ordinò a Mosè che in ogni casa di ebrei si immolasse un agnello. Questo agnello doveva essere ben cotto e mangiato quella stessa notte. E ogni ebreo deve essere pronto per la partenza. E il sangue dell'agnello deve essere spruzzato sull'architrave e sugli stipiti delle porte. Dove c'era del sangue spruzzato, l'angelo sterminatore non uccideva i primogeniti. E quindi si salvarono tutti quei primogeniti dove v'era sulla porta il sangue dell'agnello. Che cos'è l'agnello? L'agnello è una figura di Gesù. E questo agnello, dice la scrittura, doveva avere tre prerogative. Primo, doveva essere senza difetti. Secondo, doveva essere maschio. E terzo, doveva essere di un anno. E il Signore disse: di anno in anno, 14° giorno del mese, il mese di Abib,
che corrisponde a fra il mese di marzo e aprile. Quindi la Pasqua non è altro che un ricordo di quello che Israele aveva vissuto. Vediamo che l'agnello, ripeto, è una figura di Gesù. Come il sangue dell'agnello risparmiava la vita a tutti i primogeniti, così Gesù, come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ci libera da che cosa? Ci libera dal giudizio. Chi non è sotto la protezione del sangue di Cristo è allo scoperto. L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliolo ha la vita, ma chi non crede nel figliolo, l'ira di Dio resta sopra di lui. Su ogni persona nel mondo c'è il giudizio di Dio. Le persone non lo sanno questo. Chi non crede in Gesù è sotto il giudizio di Dio. Quanto è bello invece essere sotto la protezione del sangue di Cristo. E l'Apostolo Giovanni dice che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. In Efesini capitolo 1 versetto 7 c'è un versetto stupendo che lo voglio leggere, ciò che scrisse l'Apostolo Paolo: poiché in Lui, cioè in Cristo, noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. La remissione dei peccati. Dovremo ogni giorno ringraziare il Signore che i nostri peccati il Signore l'ha buttati nel fondo del mare e non si ricorda mai più. La redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. La remissione dei peccati. Dovremo ogni giorno ringraziare il Signore che i nostri

ha celebrato l'ultima Pasqua con i suoi discepoli. Diciamo che quella notte il tradimento di Giuda è legato all'istituzione della Santa Cena. Quella notte, io credo, che è la notte più buia della storia umana, perché sono avvenute cose tristi, sconvolgenti nella vita del Signore Gesù. Voglio menzionare sei punti importanti. E sono successe queste cose. Primo, Giuda tradì Gesù. E lo voglio leggere io, un solo, due versetti voglio leggere, dalla prima Corinzi capitolo 11, dove dice così: Poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Vi ricordate cosa abbiamo detto? Che quella buona opera che Maria aveva compiuto era legata, questa opera, alla morte di Gesù. Qui vediamo che un altro fatto è legato alla morte di Gesù, il tradimento di Giuda. Nella notte con cui fu tradito Gesù istituì la sua cena con i suoi discepoli, una istituzione che dura fino ad oggi. E durerà sino al suo ritorno. Gesù in quella notte fu tradito da uno dei suoi discepoli. Dopo aver celebrato la Pasqua, subito dopo il Signore istituisce la cena, la Santa Cena. E dopo dice: Sono usciti e sono andati dove? Sono andati nell'orto del Getsemani. E così è avvenuto lì. Lui pregò il Padre suo. Voglio leggere solo un paio di versetti. In Matteo capitolo sempre 26, versetto 38 dice, quando Gesù pregò per tre volte, lui disse, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Qui è troppo succinto. Ma nella lettera agli ebrei, al capitolo 5, versetto 7 e 8, ci viene detto qualcosa di più della sofferenza che Gesù ebbe in quella notte. Ripeto, Ebrei capitolo 5, versetti da 7 a 8, dice così: Il quale nei giorni della sua carne, avendo con gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, ed avendo ottenuto d'essere liberato dal timore, benché fosse figliuolo, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Gesù lì era in agonia. Gesù lì gridò, Gesù lì pianse. Quante volte Gesù ha pianto? Gesù ha pianto tre volte. Una volta ha pianto per la città di Gerusalemme, la seconda volta ha pianto davanti alla tomba di Lazzaro. E qui la terza volta che lui piange per quello che dovrà affrontare. Non era tanto la morte fisica, ma quanto l'essere abbandonato da Dio. Cioè l'angoscia di Gesù, l'agonia di Gesù era profonda. Nessuna persona, e credo nessun angelo, potrà mai, mai, poi mai sondare l'agonia, l'angoscia, il pianto, il dolore di Gesù. Nessuno. Leggiamo in Luca capitolo 22, versetto 44. Quindi primo Giuda tradì il Signore, secondo nel Getsemani il Signore soffrì profondamente, terzo pregò il Padre suo dicendo, 26-39, e andato un poco innanzi si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo, Padre mio, se è possibile passi oltre a me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Lui ha pregato il Padre suo ed è molto bello perché nell'Evangelo di Marco, quando il Signore Gesù prega, lui usa la parola Abba, Abba, rapporto intimo che c'era fra lui e il Padre. Gesù stava attraversando momenti profondamente dolorosi e lui non perde la fiducia nel Padre suo, continua ad avere fiducia, ma alla fine dice, Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quarto punto, il suo sudore. Luca 22, 44.

4 dice così: ed essendo in agonia, egli pregava vieppiù intensamente e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Io non ho mai sentito che una persona sia arrivata a tanta angoscia, a tanta tensione, a tanto dolore da sudare sangue. Non ho mai sentito. Che una suda e suda, che sembra che si sia lavata la faccia, ma arrivare a questo punto, io non lo so. Gesù qui fa un'eccezione. Il suo dolore era profondo, ma molto profondo. Un quinto punto, un'altra cosa dolorosa che il Signore subì quella notte, fu che tutti lo lasciarono. I suoi l'hanno lasciato solo. E lo voglio leggere il versetto. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percuoterò il pastore, e le pecore della gregge saranno disperse. Con tutta quella folla, con spade e bastoni, inferocita, tutti sono dispersi. Un sesto punto, vediamo che Pietro stesso, il suo fedele discepolo, l'ha rinnegato per 3 volte. Vogliamo leggere anche questo passo, sempre in Matteo, capitolo 26, versetti da 69 a 74, 3 volte. Ha rinnegato Gesù. Dice così: Pietro intanto stava seduto fuori nella corte e una serva gli si accostò dicendo: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti, dicendo: non so quello che tu dica. Primo. E come fu uscito fuori dall'antiporto, un'altra lo vide e disse a coloro che erano quivi: anche costui era con Gesù Nazareno. Ed egli da capo lo negò dicendo: non conosco quell'uomo. Seconda volta. Di lì a poco gli astanti accostatosi dissero a Pietro: per certo tu pure sei di quelli, perché anche la tua parlata ti dà a conoscere. Allora egli cominciò ad imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. Terza volta. E in quell'istante il gallo cantò. Ciò che aveva detto il Signore già prima a lui. Bene. Momenti dolorosi. E se voi notate, da quello che dice Gesù, sembra che Giuda e Giovanni siano stati gli unici 2 discepoli che erano proprio accanto a Gesù, quindi vicino a lui. Ebbene, qui Gesù rivela chi era il traditore. Nessuno dei commensali, cioè nessuno dei discepoli, sapeva che cosa aveva tramato Giuda, che era andato già dai sacerdoti, aveva ricevuto da loro 30 denari. Cioè, riflettiamo, lui ha ricevuto un decimo di quello che Maria aveva offerto in profumo a Gesù. Maria aveva offerto un profumo che valeva più di 300 denari. Perché fu venduto per 30 denari d'argento? Perché 30 denari? Nella Genesi vediamo che Giuseppe d'Egitto fu venduto dai suoi fratelli per 20 sicli d'argento. Che cosa dicono queste cose? Che questo era il prezzo per pagare uno schiavo. Giuseppe fu venduto come schiavo dai suoi fratelli per 20 sicli d'argento. Gesù è venduto per un prezzo di schiavo. 30 denari. 30 denari. Vendere il maestro a prezzo di uno schiavo. Ma qui io vedo, quando Gesù si è umiliato, c'è da piangere. Ci commuove questo, che Gesù si è umiliato a tal punto da essere venduto per 30 denari. Ebbene, Gesù dice: uno di voi mi tradirà. E qui leggiamo, ed essi, a versetto 22-23, dice: ed essi, grandemente rattristati, cominciano a dirgli ad uno, sono io quello, Signore? Che cosa ci fa pensare questo? Che cosa mi fa pensare? Che io non sono neanche sicuro di me stesso, che io potrei essere capace di tutto,
Neanche loro conoscevano profondamente loro stessi, perché nel dire Signore sono io quello, come dire tu mi conosci meglio di me. Ma il Signore le rassicura e gli dice: colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Si sono acquietati perché erano turbati, tradire il loro maestro. Anche Giuda Iscariote disse: sono io quello maestro? E il Signore gli conferma ciò che aveva detto, con le sue stesse parole. L'hai detto. Quindi vediamo qui che firma la sua condanna. Firma la sua condanna. Ebbene, voglio leggere in Giovanni capitolo 13, versetto 26 a 30, sempre parla dello stesso episodio. Però vediamo alcuni particolari che non leggiamo nell'Evangelo di Matteo. Ripeto, Giovanni capitolo 13, versetto 26 a 30, è Gesù che parla e dice riguardo a Giuda Iscariota: e quello al quale darò il boccone dopo aver intinto, e intinto un boccone lo prese e lo diede a Giuda, figliolo di Simone Iscariota. E allora dopo il boccone Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: quello che fai fallo presto. Ma nessuno dei commensali intese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano, siccome Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto: compra quello che ci ha bisogno per la festa, ovvero che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito ed era notte. Vedete con quale sequenza avvengono queste cose. Gesù gli dà il boccone, Satana entra in Giuda, esce subito fuori ed era notte. Era notte. Fuori era notte. Ma la cosa ancora più grave, sapete cos'è? Che la notte è entrata nell'anima di Giuda. Le tenebre spirituali non l'avrebbero mai più lasciato. L'avrebbero condotto nelle tenebre eterne della perdizione. Per questo il Signore disse: meglio sarebbe stato per quest'uomo che non fosse mai nato. Sapeva il destino crudele, brutto, terribile a cui Giuda sarebbe andato incontro: la perdizione eterna. Ebbene, Giuda aveva amato il denaro più che il Signore. Si era incamminato per la via larga piuttosto che quella stretta. Volle servire più Mammona che Dio. Questo purtroppo è il grande sbaglio che oggi molte persone commettono e non sanno che quello che fa ricchi, dice la Scrittura, cos'è? È la benedizione dell'Eterno. E voglio leggere ancora tre passi dalla Scrittura che ci fanno ancora riflettere, anche a noi credenti, riguardante le ricchezze. E di che cosa noi dobbiamo gloriarci? In Geremia capitolo 9, versetto 23 a 24, dice così: così parla l'Eterno: il savio non si glori della sua saviezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno. Noi ci gloriamo nel Signore, anche dice l'Apostolo Paolo. Nel Salmo 62, versetto 10, dice: non confidate nell'oppressione e non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, non vi mettete il cuore. E in Proverbi Salomone scrive, capitolo 23, versetto 4 e 5: non t'affannare per diventare ricco, smetti di applicarvi la tua intelligenza. Vuoi tu fissare lo sguardo su ciò che scompare? Giacché la ricchezza si fa delle ali come l'aquila che vola verso il cielo. Allora, quello che il Signore provvede di noi, questo siamo contenti. Un cuore felice di quello che ha è un gran guadagno. Quindi non aspiriamo alle ricchezze, ma aspiriamo invece alle ricchezze spirituali, alle ricchezze eterne. Considerare quello che Gesù ha fatto per noi. Lui soffrì e morì, agonizzò, ebbe un'angoscia profonda, dato la sua vita per noi.
Tutto questo perché? Perché ci ha amati. La nostra posizione davanti a Dio era di persone perdute, schiave del peccato e del diavolo. Oggi, grazie al Signore, per la sua grazia, noi siamo salvati. L'Apostolo Paolo, in Atti capitolo 13, versetto 38 e 39, ciò che disse ai credenti di Antiochia e di Pisidia vale certamente per ognuno di noi. Atti 13, 38 e 39 dice: «Sia a voi dunque noto, fratelli, che per mezzo di Lui, cioè di Cristo, vi è annunziata la remissione dei peccati, e per mezzo di Lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè». E in Prima Pietro 3,18, poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. Cristo ci ha preso per mano e ci ha condotto a Dio, perché Egli è la via, la verità e la vita. Insieme possiamo adorarlo, ringraziarlo con tutto il cuore per quello che Lui è. Egli è Dio, e dice l'Apostolo Paolo, Lui è Dio benedetto in eterno. Amen.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos, 97.300 MHz, Foggia.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Un caloroso saluto a tutti quanti voi, amici ed amiche all'ascolto. Benvenuti ancora all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Scienza, ragione e fede, seconda parte. Dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 1, al verso 20, leggo e dice: infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere. Cari amici, fino ai primi anni del XX secolo, nel mondo cristiano secolare si riscontrava una generale ostilità all'evoluzionismo. Tuttavia, in quel periodo la Chiesa non prese mai una posizione ufficiale sulla questione. Nel corso del Novecento, alcune alte gerarchie ecclesiastiche, con pubbliche affermazioni e documenti ufficiali, hanno affermato che la fede cattolica romana e l'evoluzionismo, in particolare riguardo all'origine dell'uomo, non sono poi in conflitto. E diversi papi si sono esplicitamente espressi in un modo favorevole riguardo alla conciliabilità dell'evoluzionismo con la fede. Cito uno per tutti, il Papa Wojtyla. E il Papa Wojtyla appunto ha affermato che nuove conoscenze conducono a non considerare più la teoria dell'evoluzione una mera ipotesi. È degno di nota il fatto che questa teoria si sia progressivamente imposta all'attenzione dei ricercatori a seguito di una serie di scoperte fatte nelle diverse discipline del sapere. Questo discorso Papa Wojtyla lo fece alla Pontificia Accademia delle Scienze sull'Evoluzione nel 1996. Quindi, da questa esposizione viene fuori che l'evoluzione è degna di nota. Intanto viene insegnata nelle scuole dell'obbligo ed è paradossale che parallelamente nelle scuole si insegna la religione dominante e l'evoluzionismo. Ma i veri cristiani come reagiscono a questa diffusione dilagante del darwinismo che dall'uscita del primo libro nel 1859 è entrato di prepotenza, possiamo dire, nella nostra società secolarizzata? In un articolo molto ben presentato mi sono soffermata a leggere con interesse ciò che l'impatto sulla teoria evoluzionistica ha avuto sul pensare e agire sulla cultura moderna. Questo impatto in più ha avuto effetto sulle nostre abitudini verso la dignità e santità delle vite umane, la nostra moralità e soprattutto il nostro credo in Dio. Le idee di Darwin per ciò che riguarda la selezione naturale è stata applicata alla società umana e usata per giustificare razzismo, aborto, infanticida e così via.
Tristemente, in molte nazioni, sia studenti che insegnanti si sono trovati soggetti a espulsioni e persecuzioni su questioni darwiniane. Se l'evidenza dell'evoluzione di Darwin è così forte e sicura, perché far tacere i critici? Quanto ho letto l'ho preso dal sito evangelici.info. Sapete, amici, ha ragione l'autrice di questo post. Tutti assistiamo a un degrado e a una perdita del valore della vita umana. Si ammazzano persone, indipendentemente dall'età, come fossero dei birilli da abbattere. Sembra un bullying naturale. E valori quali amore, rispetto, tolleranza, attenzione, disponibilità, affettuosità sono ormai in via d'estinzione. E i veri cristiani devono mettercela tutta per testimoniare che non solo Dio esiste, ma che ha agito a favore degli uomini per liberarli dalla schiavitù e dalla condanna del peccato, e lo ha fatto attraverso il suo figlio Gesù. Il Signore Gesù disse nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, al verso 28, «Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della gloria, anche voi sarete seduti con me». E questa è una promessa, cari amici, che ci incoraggia. Incoraggia tutti i veri credenti a saper resistere a tutte le tentazioni di questo mondo e, come nel caso di queste due meditazioni, alle tentazioni di credere alla teoria strambalata e fasulla dell'evoluzionismo. Il programma termina qui. Io vi ringrazio, cari amici, per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi continuiamo col capitolo 12, Vangelo secondo Luca, versetto 1 al 21. Leggeremo nuovamente dalla versione Bibbia della Gioia. Nel frattempo le persone si erano riunite a migliaia, tanto che rischiavano di calpestarsi a vicenda. Gesù si rivolse ai discepoli e li mise in guardia. Non diventate ipocriti come i farisei. La loro ipocrisia è come il lievito. Ma non c'è niente che possa rimanere nascosto per sempre. Perciò qualsiasi cosa abbiate detto in segreto sarà udita alla luce. E ciò che avete sussurrato all'orecchio nelle stanze più appartate sarà gridato dai tetti delle case, perché tutti possano sentire. Cari amici, non abbiate paura di quelli che vogliono uccidervi. Essi infatti possono soltanto uccidere il vostro corpo, ma non hanno potere sulla vostra anima. Ma vi dico io di chi dovete avere paura: temete Dio, che ha il potere di dare la morte e poi di gettare all'inferno. Quanto costano 5 passeri? Soltanto 2 soldi, no? Eppure Dio non ne dimentica nemmeno uno, e conosce perfino il numero esatto dei capelli che avete in testa. Perciò non temete, per lui valete di più voi che molti passeri. Inoltre vi dico, chiunque riconosce pubblicamente di appartenere a me, anch'io, il figlio dell'uomo, lo riconoscerò davanti agli angeli di Dio. Ma chi rinnega pubblicamente di appartenere a me, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Tuttavia quelli che parlano contro di me possono essere perdonati, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato mai più. E quando sarete processati dalle autorità e dai magistrati giudei nelle sinagoghe, non preoccupatevi di quello che direte in vostra difesa, perché sarà lo Spirito Santo che al momento opportuno vi darà le parole giuste. Dalla folla un tale gridò: «Signore, per piacere, dia a mio figlio di dividere con me l'eredità». Ma Gesù gli disse: «Amico, chi mi ha eletto giudice sui vostri affari per decidere questo tipo di cose?» Poi, rivoltosi agli altri, disse: «Badate di non desiderare mai ciò che non avete, perché la vita vera non dipende dalle ricchezze che possediamo». Poi raccontò questa parabola. Un uomo ricco aveva una campagna fertile che produceva abbondanti raccolti. I suoi granai erano così pieni che traboccavano tanto da non potervi aggiungere più nulla. L'uomo pensava a come risolvere il problema. Finalmente esclamò: «Ecco, che cosa farò? Demolirò i vecchi granai e ne costruirò altri più grandi. Così avrò posto a sufficienza per il mio grano e le mie proprietà. Poi finalmente siederò e dirò a me stesso: vecchio mio, hai immagazzinato abbastanza per gli anni futuri. Ora prenditela comoda, mangia, bevi e godi». Ma Dio gli disse: «Sciocco, stanotte morirai. A chi andranno allora tutte le tue ricchezze? Proprio così, chi accumula ricchezze sulla terra anziché in cielo è davvero sciocco». Due punti che vorrei trarre da questo racconto. Primo ha a che fare appunto con il lievito, cioè l'ipocrisia dei farisei. E come sappiamo il lievito fa gonfiare, gonfia, assolutamente, sì. Però lui lo riallaccia con un altro discorso qua, dice: attenzione, perché quello che viene detto in segreto andrà alla luce, verrà alla luce. Io penso che si facesse proprio rifacesse proprio ai farisei stessi, dicendo la loro ipocrisia un giorno verrà alla luce, quello che loro cercano di tenere nascosto verrà scoperto. E se non è qui su questa terra, decisamente nell'aldilà verrà messo in luce. Però lo vediamo anche in questi tempi, lo vediamo tanti leader, specialmente leader religiosi anche al giorno d'oggi, che vengono poi smascherati. E è tremendo, perché per quelli che non sono credenti è una testimonianza eclatante dell'ipocrisia che sfortunatamente ancora oggi ci portiamo dietro. È facile puntare il dito ai cristiani e dire: ah, sono ipocriti, ma ognuno di noi a suo modo è un ipocrita. Ciononostante, non voglio giustificare questo comportamento, assolutamente no, anzi, noi abbiamo delle regole molto più strette, molto più alte, diciamo, da osservare. Il secondo punto invece è quello dell'uomo che vuole accumulare.
non gli basta quello che ha e continua ad espandersi, a pensare di avere anche delle zone più ampie per raccogliere i raccolti, granai più grandi di quelli vecchi che aveva. E poi dice: sì, pigliatela comoda, mangia, bevi, godi. E il Signore dice: che scemo, che sciocco che sei, perché stanotte stessa morirai. E questo è un campanello d'allarme per tante persone che dicono: ok, continuo a fare, a fare, a fare, un domani mi godrò quello che ho da godere. C'è un detto in inglese: quando tu hai i denti non hai il pane, quando finalmente hai il pane non hai più i denti. E questo è verità, è verità. Allora impariamo a goderci quel poco che abbiamo giornalmente e non a speculare che un domani finalmente ci fermeremo e ci goderemo quello che abbiamo raccolto, perché non saprò quello che ho da godere. C'è un detto in inglese: quando tu hai i denti non hai il pane, quando finalmente hai il pane non hai più i denti. E questo è verità, è verità. Allora impariamo a goderci quel poco che abbiamo giornalmente e non a speculare che un

0: padre, il tema è ricorrente. A che pro guadagnare il mondo e perdere la nostra anima? Aiutaci ad investire in quelle cose che sono veramente durature, cioè le cose che sono eterne. Aprici gli occhi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok ragazzi, non vi dico di oziare quest'oggi, assolutamente no. Godetevi la giornata nella sua pienezza, essendo sempre responsabili. E Dio volendo, c'è da sottolineare Dio volendo, ci sentiamo domani. Ciao a tutti, in gamba.
1: A Radio Logos sono le ore 17:16.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Emanuele Negri, oggi leggiamo dal libro degli Ebrei, capitolo 12, versetto 2. Gesù sopportò la croce. Gesù sapeva quello che lo aspettava, lo aveva annunciato ai suoi discepoli. Sapeva che sarebbe stato sottoposto al supplizio della crocifissione. Sapeva che sarebbe stato infamato. Anche se disprezzato da quasi tutti gli uomini di allora e da quasi tutti gli uomini di oggi, egli ha disprezzato non gli uomini, ma la sofferenza che ha dovuto provare. Gesù è venuto con il preciso scopo di donare a tutti noi l'unica possibilità di salvezza. Il suo amore per noi e quindi il desiderio di salvarci era così grande da dargli gioia. Gesù ha sopportato perché pensava a noi. Ora è seduto alla destra di Dio in una posizione di autorità, ma non per intimorirci. Sta aspettando ogni uomo e ogni donna che accetteranno la sua offerta di salvezza. Prendendo esempio da Lui, anche noi siamo chiamati a guardare al futuro, perché quello che ci aspetta è immensamente più grande, gioioso e glorioso delle difficoltà che dobbiamo affrontare oggi.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal profeta Isaia, capitolo 31, versetto 6, e dice: tornate a colui dal quale vi siete così profondamente allontanati. E ancora Osea, capitolo 14, versetto 2. Tornate al Signore, ditegli: perdona tutta l'iniquità. Noi ti offriremo l'offerta di lode delle nostre labbra. Ritornare a Dio. Il Dio di amore ha parlato e ancora oggi il suo amore mi sollecita. La mia coscienza mi accusa. Come valutare il mio passato? Perché tante volte ho ceduto al male quando avrei voluto fare il bene? Dio mi invita a rivolgermi a Lui. Quale sarà la mia risposta? Io so che devo scegliere, cambiare direzione, ossia pentirmi, e cioè convertirmi. La conversione impegna tutto il mio essere, volontà, ragionamento e sentimento. Implica anche un modo di vivere. Da quel momento dovrà essere diverso. Nonostante i richiami divini e i miei bisogni, di cui sono ben consapevole, io sovente resisto a Dio, perché la mia volontà è opposta alla sua. C'è una verità molto importante che devo accettare, che devo capire. Noi, uomini e donne, siamo per natura nemici di Dio. Non vogliamo saperne di Lui nella nostra vita, non ci interessa conoscere la sua volontà.

Occorre allora tutta la misericordia di Dio per fermarci, ed Egli lo fa, a volte attraverso situazioni difficili e dolorose. Ci vuole tutta l'energia dello Spirito Santo, tutta la potenza della parola di Dio per essere spinti ad abdicare a noi stessi e ad arrenderci a Lui. È questo convertirsi. Colpito dall'amore di Dio, percepisco alla sua luce lo stato reale del mio cuore e in me avviene un cambiamento radicale. Il mio pensiero si adegua al suo e vedo le cose come lui le vede. Mi butto nelle sue braccia come un figlio nelle braccia del padre che lo sta aspettando e lì sul suo cuore. Conosco l'amore del suo figlio Gesù che, perché Dio potesse perdonarmi, ha dato la sua vita. Che il Signore ci benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: Siamo arrivati alla penultima puntata del Bello e il Brutto della Scienza. Con noi, come sempre, il professore Giovanni Sauli, professore di Scienze Naturali. Benvenuto.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Abbiamo scoperto delle cose interessanti. Abbiamo avuto modo di constatare ancora una volta che l'uomo, quando ha a che fare col denaro, spesso dimentica l'etica. Qual è l'argomento del Bello e il Brutto della Scienza di cui ci vuoi parlare? Parliamo del bello, del brutto o entrambi?
2: Sì, oggi entrambi, e parleremo così brevemente di intelligenza artificiale e poi delle biotecnologie. Infatti, nelle precedenti due puntate noi abbiamo esplorato la vita di Fritz Haber, l'uomo che ha salvato miliardi di persone dalla fame, proprio letteralmente, grazie ai fertilizzanti, però contemporaneamente ne ha uccise migliaia con le armi chimiche. Quindi è una figura che adesso noi la possiamo confinare nei libri di storia del Novecento, tuttavia questo dilemma etico che ci portiamo dietro è di strettissima attualità. Infatti noi oggi cercheremo di analizzare, anche se in maniera piuttosto semplificata, gli aspetti positivi e potenzialmente negativi legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e alla bioingegneria. E, per capire quanto la storia sia attuale, arriviamo a pochissimi anni fa e parliamo di uno dei casi di studio più famosi legati appunto al duplice uso benefico e dannoso dell'intelligenza artificiale. È un esperimento che è stato condotto dagli scienziati di un'azienda farmaceutica statunitense, azienda che era specializzata nella ricerca di cure per malattie rare. A un certo punto i ricercatori decidono di fare, diciamo, un esperimento al contrario, cioè utilizzano il loro software, che è un'intelligenza artificiale avanzatissima, programmata per progettare molecole benefiche non tossiche, quindi decidono di invertire l'algoritmo e quindi si chiedono che cosa succede se istruiamo l'intelligenza artificiale a creare invece la massima tossicità di una molecola invece di ottenere qualcosa che possa essere utile per la cura delle malattie. E dal report scientifico che loro stessi pubblicano sappiamo che in meno di 6 ore l'algoritmo genera circa 40.000 molecole potenzialmente letali. E quindi è bastato semplicemente premere un pulsante per trasformare un software salvavita in una fabbrica di armi di distruzione di massa.
1: Ma loro cosa si aspettavano? Che l'algoritmo quindi l'intelligenza artificiale si rifiutasse? Perché mi venne il dubbio? Perché sì, hanno voluto fare questo esperimento? Allora, per vedere se c'era un'etica?
2: No, di fatto l'esperimento si è svolto perché questi ricercatori erano stati invitati da un istituto svizzero che si occupa di protezione nucleare, protezione biologica e chimica, a tenere appunto un discorso su come le tecnologie di intelligenza artificiale potessero essere abusate da malintenzionati per progettare nuove armi biochimiche.
1: Quindi per capire dove si spingeva, dove poteva spingere, in che periodo, in che tempi così
2: esattamente
1: rapidi.
2: Esattamente, quindi l'azienda che possedeva questo software, che è guidato da modelli di apprendimento che sono programmati normalmente per individuare molecole terapeutiche, hanno appunto semplicemente cambiato un po' il modello e hanno fatto in modo che il software favorisse la ricerca di molecole invece dannose. E quindi il software non solo ha ridisegnato agenti chimici noti, come per esempio il gas nervino, ma ha scoperto nuove molecole che prima non si conoscevano, mai viste prima, anche più tossiche dei gas, per esempio, usati nella guerra attraverso appunto l'utilizzo delle armi chimiche.
1: Una cosa a questo punto, dopo che l'intelligenza artificiale in maniera così rapida ha fatto questa progettazione, ma poi loro l'hanno resa concreta?
2: Da quel che sappiamo, i ricercatori non hanno sintetizzato fisicamente nessuna di queste molecole che sono state progettate dall'intelligenza artificiale. Diciamo che hanno cancellato i database generati, lasciando però questo grandissimo allarme internazionale appunto sulla necessità di regolamentare l'accesso a questi software, perché ovviamente possono facilmente cadere nelle mani sbagliate. Però il dilemma non è soltanto legato alla bio, cioè all'intelligenza artificiale, ma abbiamo anche delle, diciamo, l'argomento tocca anche la bioingegneria, tocca tutte le tecnologie che riguardano l'editing genomico, come per esempio la CRISPR. Infatti noi oggi
1: fermiamoci un attimo sull'editing. Allora, perché io faccio editing ad esempio, però lo faccio con la voce, quindi io riesco a tagliare, a cucire, a diciamo a togliere degli errori eccetera. Immaginiamo che questo venga fatto col nostro DNA, mi spaventa.
2: Certo, infatti oggi gli scienziati possono facilmente tagliare e cucire il DNA umano, chiaramente non solo quello umano ma anche quello animale, vegetale, e possono eliminare malattie ereditarie ancora prima che il bambino nasca, e questo chiaramente è il risvolto positivo. Però prima di addentrarci nell'argomento, diciamo, spieghiamo brevissimamente in maniera semplificata che cos'è questa tecnologia. La tecnologia CRISPR è stata messa a punto da due scienziate, Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna, che hanno anche vinto il premio Nobel per la chimica, questo nel 2020, e possiamo descrivere questa tecnologia come se fosse un vero e proprio correttore di bozze automatico. Sappiamo che il libro della vita è scritto nel DNA, il nostro DNA lo possiamo immaginare come un testo composto da miliardi di lettere, tuttavia a volte può capitare che in questo testo ci sia un errore, come se fosse un errore di battitura. Mm-hmm. E questi errori appunto creano delle malattie genetiche. CRISPR entra in azione, trova l'errore, lo cancella e scrive la parola corretta. E diciamo che il sistema funziona grazie a due componenti chiave. Abbiamo una molecola, l'RNA guida, che è come se fosse un navigatore GPS che individua dove, la posizione in cui si trova l'errore. E poi abbiamo una proteina, un enzima, la proteina Cas9, che è la possiamo appunto immaginare come se fosse una vera e propria forbice molecolare che taglia la sequenza di DNA diciamo errata, e gli scienziati poi forniscono le istruzioni per inserire la sequenza corretta. E in questo modo la cellula viene riparata, e quindi viene riparato l'errore genetico.
1: Questa tecnologia CRISPR mi è da un lato sicuramente interessante, perché può eliminare malattie ereditarie, quindi lavorando sul DNA, ma mi chiedo il fatto che si accorci questo, perché se tu togli un pezzetto lo accorci questo DNA. Ci potrebbero essere anche qui poi degli effetti avversi, o comunque potrebbe venire fuori il brutto della scienza? E quali sono le malattie che sta cercando di curare oggi con questa tecnica?
2: Vabbè, ovviamente esistono anche degli effetti collaterali imprevisti, perché queste forbici molecolari a volte potrebbero tagliare il DNA nel punto sbagliato, per esempio. E quindi un taglio errato potrebbe disattivare geni potenzialmente
1: sani, buoni.
2: Ecco, mm-hmm. buoni, e quindi involontariamente attivare per esempio l'insorgere di tumori. Oggi questa tecnologia viene sperimentata per curare malattie come ad esempio l'anemia falciforme oppure la beta-talassemia. Attualmente ci sono circa 250 circa studi clinici attivi nel mondo, per esempio la cura di una forma di cecità ereditaria in cui appunto vengono iniettati direttamente nell'occhio delle terapie che servono a restituire parzialmente la vista ai pazienti ciechi, sempre per riparare il gene difettoso, oppure studi per contrastare le leucemie. La CRISPR viene utilizzata appunto per potenziare i globuli rossi, i globuli bianchi in questo caso. Quindi sicuramente ci sono degli sviluppi assolutamente positivi, però anche qui ci sono dei risvolti etici cui noi dobbiamo sicuramente essere consapevoli.
1: Ma c'è una commissione etica che si occupa di queste cose, visto quello che tu ci hai raccontato nelle varie puntate di queste ricerche che poi dopo qualche tempo risultano essere dannose. C'è una commissione che è molto più attenta, che non è legata ad interessi, che non ha motivo di non essere oggettiva?
2: Il dibattito è aperto da questo punto di vista. Per esempio, il confine tra cura e potenziamento è uno degli argomenti più dibattuti, perché una cosa è usare la CRISPR per selezionare o modificare tratti che non sono legati a malattie, per esempio stabilire l'altezza di un individuo oppure il colore degli occhi.
1: Tornare alle camere gas, cioè tornare ai tempi degli esperimenti, no, che si facevano.
2: Esattamente,
1: no?
2: Si parla in questo caso di eugenetica, proprio questa tecnologia potrebbe aprire la strada ai cosiddetti bambini progettati su misura. Mm-hmm. E quindi questo evoca sicuramente lo spettro della discriminazione genetica,
1: quindi potrebbe succedere che due genitori vadano, non so, da un genetista, da comunque chi opera con queste tecnologie, e chiedono: allora noi vorremmo avere un bambino con gli occhi azzurri, di questa altezza e capelli in questa maniera, che sia prestante, quindi che possa essere un giorno un atleta. Quindi si potrebbe chiedere
2: di progettare su misura il proprio bambino. Ma non solo, poi il dibattito riguarda anche la giustizia sociale, quindi l'equità all'accesso a queste terapie, perché ovviamente le prime terapie approvate sono molto costose, e quindi il rischio concreto è quello che soltanto i paesi più ricchi o i cittadini più facoltosi possano permettersi queste cure, e quindi questo potrebbe creare tutta una serie di disuguaglianze sociali.
1: Considerando che il nostro sistema sanitario è, diciamo, abbastanza, non dico al collasso, ma comunque non naviga in buone acque, quindi queste terapie sicuramente avrebbero costi già alti.
2: C'è anche un rischio ambientale, perché chiaramente nei laboratori si testano anche tecnologie possono essere in grado di diffondere una modifica genetica a una intera specie selvatica in pochissimo tempo. Per esempio, pensiamo alle zanzare, ci sono alcune tecnologie che cercano di rendere le zanzare sterili in modo da eradicare la malaria. Quindi modificare o estinguere un'intera specie però potrebbe anche alterare gli ecosistemi in modo irreversibile, con conseguenze ecologiche a catena che quindi noi ancora non siamo in grado di prevedere. Quindi se da un lato potrebbe essere un bene rendere le zanzare sterili, però di fatto a catena non possiamo ancora capire bene a livello ecologico che cosa questo possa comportare.
1: Quindi queste sono tutte tecnologie moderne, comunque che ancora non hanno vasta di studi che ci consentono di capire negli anni quali potrebbero essere le conseguenze. Da quanto tempo si sta facendo questa sperimentazione?
2: Se consideri che la CRISPR appunto è degli anni 2020, il premio Nobel è stato dato nel 2020,
1: quindi è recente.
2: Quindi ancora siamo in fasi chiaramente precoci di studio. A lungo termine non sappiamo bene quello che può accadere.
1: Grazie Giovanni, è stato interessante quanto ci hai detto. Il bello, non so per quale motivo, poi si trasforma in brutto nelle mani di un essere umano,
2: sì,
1: ecco.
2: Sì,
1: ma anche delle macchine.
2: Diciamo che la scienza non è né buona né cattiva, è semplicemente un amplificatore dell'animo umano. Sta a noi, come sempre, decidere quale volto mostrare al nostro futuro. Se quello che crea il pane dall'aria oppure quello che diffonde il veleno, come nel caso di Fritz Haber che abbiamo visto nelle puntate scorse.
1: Grazie, alla prossima.
2: Alla prossima.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos 97 300 MHz, Foggia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 24 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Arriva un nuovissimo appuntamento con il nostro programma. È la puntata targata 17 agosto, dove do a tutti il benvenuto.

0: Accadde oggi.
1: Il 17 agosto 1942 viene varata in Italia la legge urbana nazionale numero 1150. Con essa nasce il moderno piano regolatore generale. 1943, Seconda Guerra Mondiale. La settima armata statunitense del generale George Patton arriva a Messina, seguita diverse ore dopo dall'ottava armata britannica del maresciallo di campo Bernard Montgomery, completando la conquista alleata della Sicilia. 1962, le guardie di confine della Germania Est uccidono il diciottenne Peter Fetcher mentre tenta di attraversare il muro di Berlino per portarsi a Berlino Ovest. 1970, viene lanciata la Venera 7, diventerà la prima sonda spaziale a trasmettere dati da un altro pianeta. 1977, la nave sovietica Artica è la prima nave che raggiunge il Polo Nord navigando in superficie. 1978, il Double Eagle II diventa il primo pallone aerostatico ad attraversare l'Oceano Atlantico, atterrando nei pressi di Parigi 137 ore dopo aver lasciato le isole nel Maine. 1982, il primo compact disc per l'utilizzo commerciale musicale venne prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover in Germania. Il CD in questione stampava l'ultimo album del gruppo svedese degli ABBA, The Visitors. 1998, scandalo Monica Lewinsky. Il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista. Lo stesso giorno ammette davanti alla nazione di avere fuorviato il popolo circa la sua relazione. 1999, un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter scuote la Turchia nord-occidentale, uccidendo più di 17.000 persone e ferendone 44.000. E chiudiamo con una notizia del 17 agosto 2009. In Russia, a Calasia, si verifica un grave incidente nella centrale idroelettrica che uccide 75 persone.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Intorno al 3000 avanti Cristo, l'aratro, perché di questo strumento parleremo oggi, veniva usato dai Sumeri in Mesopotamia. È infatti raffigurato in un basso rilievo rinvenuto nella necropoli di Ur, nella Caldea, databile per l'appunto 4.000 avanti Cristo. Mentre in alcune pitture tombali egiziane del primo regno sono riportate scene di lavori campestri in cui è già presente l'aratro. Consiste in un grosso bastone di legno biforcuto, curvato in punta e che, messo al traino animale o umano, affonda nel terreno, lo rimuove e nel contempo traccia un solco in cui vengono poi messi a dimora i semi. Serve quindi a dissodare il terreno, ad esporlo agli agenti atmosferici, a seppellire le erbacce o i resti dei raccolti precedenti e ad aumentare i fattori nutrizionali occorrenti al nuovo seme. Fu l'attrezzo più importante della storia della civiltà. Nel 500 avanti Cristo, con a disposizione il bronzo, gli aratri cambiarono anche la foggia. Furono realizzati a punta, pesanti, capaci di penetrare più a fondo nel terreno. Nel secondo secolo d.C., quando a disposizione era una buona fucinatura del ferro, l'aratro compare munito di una grossa lama verticale che taglia il terreno e una triangolare affilata, il vomere. Più tardi gli si aggiunse il versoio, che ha la caratteristica di riversare ai lati del solco la terra arata. Dello stesso periodo dei primissimi aratri è anche il giogo, un attrezzo di legno sagomato applicato al collo dei bovini per sottoporli in coppia al lavoro di traino dell'aratro, di un carro o l'altro. I cavalli, ancora sconosciuti, furono utilizzati nell'aratura solo a metà del secondo millennio.
0: Gospel Jukebox.
1: Dal Gospel Jukebox salta fuori oggi una canzone del 2011 di Chris August intitolata Battle, cioè battaglia.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi parliamo di un personaggio citato per l'appunto nella Bibbia che risponde al nome di Acab. Acab era figlio di Omri e fu il settimo re di Israele. Regnò 22 anni, esattamente dall'873 all'851 avanti Cristo. Politicamente parlando, fu un re molto energico, ma un fallimento dal punto di vista religioso. Izebel, sua moglie, cercò di togliere di mezzo la religione ebraica, introducendo l'idolatria con la forza. Combatté 3 volte contro Ben-Hadad, re di Siria, e fu ferito a morte durante la 3ª campagna militare. Dio spinse il profeta Elia contro di lui.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione volge al termine anche per oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento qui domani alla stessa ora. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 36 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal libro della Genesi, capitolo 6, versetto 6. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. La riflessione che segue è a cura di Ada Scorza. Nel verso 5 troviamo la motivazione per cui Dio si pentì e si addolorò. La malvagità dell'uomo aveva superato ogni limite. Nel verso 7 che segue ne troviamo la conseguenza. Dio avrebbe sterminato gli uomini e tutti gli animali che egli stesso aveva creato. Ci riferiamo al diluvio universale dal quale scampò solo il giusto Noè con la sua famiglia e tutti gli animali che erano con lui nell'arca da lui costruita. Ma l'uomo ha imparato la lezione? No. L'uomo ha continuato e continua tuttora a essere malvagio. Questo perché il suo cuore è, come dice Geremia, insanabilmente maligno, ribelle, lontano da Dio sin dalla nascita. Solo in un trapianto, in un cuore nuovo, c'è la soluzione. Gesù ha dato la sua vita sulla croce affinché l'uomo possa riavvicinarsi a Dio. Se credi nel suo sacrificio al posto tuo e pentito riconosci Gesù come tuo Salvatore, riceverai un cuore nuovo che palpiterà d'amore per Dio e per gli altri. Solo così Dio non si pentirà di averti creato, anzi se ne rallegrerà.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi e una buona giornata nel Signore con la sua benedizione particolare. Leggiamo in Seconda Corinzi, capitolo 9, versetto 10, e dice: colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Darsi al Signore. Il Signore non vuole che mettiamo a sua disposizione soltanto il nostro denaro o il nostro lavoro, ma anche tutto ciò che è alla base della nostra vita terrena, affinché sia vissuta per Lui. Moventi e disegni del cuore, scelte e progetti. Come Paolo scriverà ai Corinzi, parlando dei credenti di Macedonia, essi non solo avevano dato denaro in favore dei poveri della Giudea, ma prima, come è scritto in Seconda Corinzi, capitolo 8, versetto 5, si erano dati loro stessi al Signore. È questo il suo desiderio, che ci diamo a Lui come morti fatti viventi, come è scritto in Romani, capitolo 6, versetto 13, e i nostri corpi come un sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Romani, capitolo 12, versetto 1. Non dimentichiamo mai che siamo stati comprati a prezzo e non apparteniamo più a noi stessi, come è scritto in Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 20. Cristo è morto affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 15. Il Signore non resta debitore di nessuno. Promette 100 volte tanto a chi, per Lui, avrà lasciato qualcosa. Se gli diamo il primo posto nel nostro cuore e nella nostra vita, ne saremo abbondantemente ricompensati. Dare a Gesù il posto a cui ha diritto anche nella nostra famiglia porta la gioia e la felicità ai genitori e ai figli. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un caro saluto a tutti voi cari amici all'ascolto, ovunque siate, ben ritrovati. È il 17 agosto e dal Vangelo di Giovanni nel capitolo 21 leggeremo il verso 13 che dice così: Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Era importante che Gesù mostrasse ai discepoli che avrebbe continuato a prendersi cura di loro anche dopo la sua morte. Non riesco a immaginare quali fossero i sentimenti dei discepoli nel rivederlo, ma di sicuro cominciavano a sentirsi un po' meno orfani. Quando Gesù, in piedi sulla spiaggia, chiede loro da lontano se hanno da mangiare, questi rispondono di no, ma non lo riconoscono. Ma quando li invita a gettare nuovamente le reti in mare, non dal lato sinistro ma dal lato destro della barca, senza pensarci obbediscono, gettano le reti e li ritirano stracolme di pesci, 153. Tanti erano i tipi di pesci allora conosciuti. Solo a loro lo riconoscono. Sono stati 3 anni con lui, hanno già sperimentato una pesca miracolosa. È lui. Pietro si getta in acqua, tutti gli altri raggiungono la riva con la barca e Gesù è lì, con la brace, i pesci e il pane. E tutto è pronto per la colazione. Possiamo pensare alla gioia di quel momento? Gesù non è morto ed è in grado di provvedere ai nostri bisogni in abbondanza. La sua benedizione non distrugge. Le reti infatti non si sono lacerate per il peso dei pesci e ancora una volta non è lui ad essere servito, ma è lui che si fa servo e prepara, distribuisce. È il mandato per i discepoli di tutti i tempi. Offre se stesso, prepara i cuori, distribuisce doni, talenti e benedizioni. Chi lavora e si impegna per il suo regno e ubbidisce alla sua voce troverà sempre ristoro alla sua presenza e non sarà mai lasciato senza cura.
2: La riflessione di oggi parla di un'anatra e della luna. Un'anatra nuotava nel fiume in cerca di pesci di cui cibarsi, ma per tutto il giorno non era riuscita a prenderne. Ripeto, ma per tutto il giorno non era riuscita a prendere niente. Quando si fece sera, notò il riflesso della luna sull'acqua. Pensò che fosse un pesce e con la testa sott'acqua cercò di prenderlo. Le altre anatre la videro e iniziarono a ridere di lei. Da quel momento l'anatra provò così tanta vergogna e inadeguatezza che anche quando intravedeva un pesce sott'acqua non faceva niente per catturarlo e così morì di fame. Anche gli esseri umani si comportano allo stesso modo. L'anatra morì perché smise di cacciare, quindi di nutrirsi, ma quello che la uccise davvero fu il disprezzo, l'offesa, l'ingiuria e l'indifferenza delle altre anatre. Caro amico e cara amica, stiamo attenti a quello che facciamo e diciamo. Impariamo ad essere sensibili, compassionevoli, amorevoli verso l'altro. Se vediamo qualcuno in difficoltà, aiutiamolo. Se nel nostro piatto c'è un pesce in più, condividiamolo. E se il pesce è uno, dividiamolo. Chi dona non diventerà mai povero. Dio ci ha donato il suo unico figlio, per intero. Non ci ha dato la sua metà, lo ha sacrificato completamente per noi. Questo è il più grande esempio di amore e generosità. Anche Gesù condivise il pane e i pesci con i discepoli. Tu sei pronto a fare lo stesso?
3: Le prime ore dopo la morte di Gesù i discepoli sono disorientati, si sentono confusi e abbandonati, non hanno più la loro guida. Ma proprio nel bel mezzo di questo scoraggiamento, improvvisamente Gesù riappare. Alcuni sono sorpresi, frastornati, ma poi la realtà prende il sopravvento sullo stupore. È il Signore, gridano. Pietro, che se avesse dato retta alla sua coscienza si sarebbe nascosto per la vergogna di averlo tradito, dà retta invece al suo cuore pentito, è innamorato di Gesù e si tuffa dalla barca per riabbracciare il suo Signore, che lo accoglie con l'amore che lo contraddistingue, un amore che va oltre la ragione, il merito, l'obiettività, l'amore di Dio. Pietro, mi ami tu? Quando Gesù si è rivelato nella mia vita, io non ero pulito, lo avevo tradito come Pietro, avevo bestemmiato il suo nome, avevo abusato del mio prossimo, non stavo bene e andava sempre peggio. Poi mia sorella, come Filippo con Natanaele, mi ha parlato del Signore: vieni e vedrai. Ho lasciato la mia barca che stava naufragando nel peccato e mi sono timidamente avvicinato. Qualche giorno dopo ero in un letto d'ospedale per un'appendicite. Era mattina e percepivo come una strana atmosfera. Ero solo nella stanza. Non posso ancora oggi ricordarlo senza emozionarmi ancora. La consapevolezza del suo amore e della sua presenza sono entrate in quella stanza. Affrontavo ancora i rimasugli di una coscienza sporca. Se avessi dato ascolto ai miei sensi di colpa mi sarei nascosto. Ma quella mattina Gesù mi ha visitato e mi ha chiamato per nome. Enzo, mi ami tu? Sul comodino c'era il Nuovo Testamento. In 3 giorni ho letto e riletto quello di cui non mi ero mai interessato in 33 anni di vita. E oggi mi trovo qui a condividere la gioia del Signore e la grazia con tutti voi. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Oggi desidero iniziare lo studio del Vangelo di Luca leggendo il versetto 36 del capitolo 21. In questo versetto vedremo che il Signore esorta i credenti a vegliare e a pregare. Infatti così Gesù disse: «Vegliate dunque pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire dinanzi al Figliuol dell'uomo». In che modo saremo in grado di scampare a tutte queste cose? L'unica cosa che può sottrarci al giudizio di Dio è il nostro rapporto con Cristo. E dato che ho accettato Cristo Gesù come mio Salvatore, so che se sarò vivo al tempo del rapimento della Chiesa, andrò a incontrare il Signore nell'aria, per la grazia di Dio. Dal versetto 37 e 38 di Luca capitolo 21 si riprende poi la narrazione degli ultimi eventi prima dell'arresto e della morte di Gesù. Ora, di giorno, leggo in questi versetti, il Signore Gesù insegnava nel Tempio e la notte usciva e la passava sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo, la mattina di buon'ora, veniva da Gesù nel Tempio per udirlo. E qui, amici, con quest'ultimo versetto termina il capitolo 21 dell'Evangelo di Luca. Con il capitolo 22 siamo ormai vicinissimi agli ultimi avvenimenti della vita di Gesù sulla terra. Leggiamo quindi il primo versetto di questo capitolo. Ora la festa degli azimi, detta la Pasqua, si avvicinava. Gesù ormai si è stabilito a Gerusalemme. 6 mesi prima, a Cesarea di Filippo, aveva cominciato il suo viaggio verso la città, ben sapendo di andare incontro alla morte. Tutto ciò che fece in quei mesi puntava verso Gerusalemme e ai tragici fatti che in quella città avrebbero avuto luogo. Ormai il monte della Trasfigurazione e la cosiddetta entrata trionfale appartengono al passato. La Pasqua è vicina e Gesù, quale agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, deve essere immolato. Intanto, come dice Luca capitolo 22 versetto 2, i capi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di fare arrestare Gesù, di farlo morire, però lo facevano con attenzione perché temevano il popolo. I capi religiosi, in verità, lo avrebbero arrestato subito, Gesù è ucciso subito, se non avessero avuto paura del popolo. Si era infatti nel periodo della Pasqua e molti ebrei provenienti da ogni parte erano confluiti in città e tutti, o quasi, si erano schierati dalla parte di Gesù. Ma ecco che, come si legge nel versetto 3 di questo capitolo 22 dell'Evangelo di Luca, ecco che Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era del numero dei 12, cioè era uno dei discepoli. È possibile che un cristiano sia posseduto da un demonio? Ci si domanda. È possibile che Satana o un demonio entri in un cristiano? Rispondo subito e categoricamente di no. È però possibile che chi è soltanto un simpatizzante, come si suol dire, senza però avere ancora accettato senza riserve Cristo come Signore e Salvatore della propria vita, è possibile che questo tipo di persona venga posseduto da un demonio, perché sarebbe una persona che ancora non si è convertita a Cristo e che quindi non è ancora sotto il controllo dello Spirito Santo. Lo stesso si dica, e a maggior ragione, per coloro che sono membri di Chiesa solo di nome, senza essere veramente nati a vita nuova. E davvero non si spiega la condotta di alcuni cosiddetti cristiani se non si ammette che queste persone sono posseduti da un demonio, persone che, ripeto, sono cristiani solo di nome, ma non di fatto. Se infatti uno ascolta regolarmente la predicazione dell'Evangelo, senza però mai agire di conseguenza, ma cerca di farsi passare per cristiano frequentando il popolo di Dio, prima o poi Satana prenderà possesso della cosiddetta casa vuota, come abbiamo visto leggendo e commentando Luca capitolo 11 versetto 24 a 26. Almeno uno dei demoni di Satana si stabilirà in quella persona che è cristiana solo di nome. Questo è quanto avvenne a Giuda, che rinnegò Gesù.
Perciò, come è scritto nei versetti 4 e 5, Giuda andò a conferire con i capi sacerdoti e con i capitani sul come lo avrebbe consegnato nelle loro mani. Ed essi se ne rallegrarono e pattuirono di dargli del danaro. I capi religiosi si chiedevano come avrebbero potuto prendere Gesù, ed ecco che ora proprio uno dei suoi discepoli si fa avanti dicendosi disposto a tradirlo.

Ora, nel Vangelo di Luca, capitolo 22, versetto 6, è scritto che Giuda prese l'impegno e cercava l'opportunità di tradire Gesù, ma senza farne accorgere alla gente. Questo era il piano. Si doveva aspettare che la folla se ne andasse da Gerusalemme. Bisognava insomma cogliere Gesù quando era solo o quasi, in modo che la gente non capisse quello che stessero per fare a Gesù. Decisero quindi di evitare un arresto pubblico. Giuda doveva scegliere il tempo opportuno e comunicarlo ai capi religiosi. In realtà fu Gesù a forzare loro la mano e a farli agire immediatamente. Come è detto infatti nel Vangelo di Giovanni, Gesù durante l'ultima cena diede a Giuda un pezzo di pane intinto nella salsa e gli disse: «Quello che devi fare, fallo presto». E Giuda fece proprio così. Eccoci dunque, amici, alla cosiddetta ultima cena, alla cena pasquale, a cui presero parte Gesù e i discepoli. Leggiamo quindi dal versetto 7 al versetto 13 di Luca capitolo 22, dove è scritto che venne il giorno degli azimi nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. E Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a prepararci la Pasqua affinché la mangiamo». Ed essi gli dissero: «Dove vuoi che la prepariamo?». E Gesù disse loro: «Ecco, quando sarete entrati nella città, vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà. E dite al padrone di casa: il maestro ti manda a dire: dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà di sopra una grande sala ammobiliata. Lì apparecchiate». Ed essi andarono e trovarono come Gesù aveva loro detto e prepararono la Pasqua. Qui, amici, io non vedo nessun miracolo particolare. Il Signore Gesù era stato più volte a Gerusalemme ed evidentemente conosceva il proprietario di quella sala. Sono sicuro che questi gli avrà detto: «Quando sei a Gerusalemme, puoi usare la mia sala insieme ai tuoi discepoli». Probabilmente il Signore aveva già preso accordi con lui per l'uso di quella sala in questa occasione, e gli fece sapere che stava venendo. Difatti, come si legge nel versetto 14 di questo capitolo, quando l'ora fu giunta, Gesù si mise a tavola e gli apostoli insieme a lui. Questa, ripeto, è la famosa ultima cena, a cui era presente anche Giuda. E il Signore avrà iniziato la cena proprio con le parole riportate qui nei versetti 15 a 18 di Luca capitolo 22. Gesù disse: «Ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi, prima che io soffra, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio». E avendo preso un calice, Gesù rese grazie e disse: «Prendete questo e distribuitelo fra voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio». Durante la cena pasquale, il calice circolava più volte tra i partecipanti e io credo che il Signore beve come tutti gli altri dal calice che passava di mano in mano. E proprio nel contesto di questa cena Gesù istituì la cena del Signore, che in pratica sostituì la cena pasquale per i credenti del nuovo patto nel suo sangue. Infatti, a un certo momento, come è scritto nell'Evangelo di Luca al capitolo 22, versetto 19 e 20, Gesù, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Parimenti ancora, Gesù, dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi». Il Signore Gesù prese due dei più fragili elementi di questo mondo quali simboli del suo corpo e del suo sangue. Difatti il pane e il vino, una volta stappata la bottiglia per il vino, questi due elementi, dicevo, vanno a male in pochi giorni. Eppure questo monumento commemorativo eretto da Gesù non fu fatto di bronzo o di marmo, ma fu fatto di due elementi deperibili. In particolare Gesù affermò che il pane rappresentava il suo corpo rotto, nel senso che fu fatto peccato per noi Gesù, come ci dice la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Io credo infatti che Gesù
aveva ben poco di umano quando fu deposto nel sepolcro. Infatti il profeta Isaia disse di lui: tanto era disfatto il suo sembiante da non sembrare più un uomo. Al capitolo 52, versetto 14, è scritto così. E al capitolo 53, versetto 2, sempre di Isaia, è scritto: non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi. Il Signore Gesù si è lasciato arrestare, processare, flagellare, crocifiggere per la nostra salvezza, per la nostra redenzione, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. E io spero con tutto il cuore che anche tu credi in Gesù e ti lasci da Lui salvare.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

6 su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos 97 300 MHz, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti i telespettatori e buonasera a tutti i radioascoltatori. Benvenuti su Cristiani Online e benvenuti nel nome del Signore Gesù. Siamo insieme di nuovo questa sera per poter ascoltare la parola di Dio e questa sera lo facciamo attraverso Chris Zito, come ogni lunedì, tranne il secondo lunedì di ogni mese. Il titolo che Cristo ci propone questa sera è Il Re viene. Quanto vale Gesù? Siamo in Giovanni capitolo 12, leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 19. La nostra preghiera è che possiate stare tutti bene, che state potendo trascorrere questi momenti siamo al 17 agosto, momenti di ferie, quindi la maggior parte si è in ferie, un po' a trovare i familiari, un po' quasi la maggior parte tutto al sud per poter trascorrere del tempo con chi si conosce, con i familiari, anche visitando le chiese. E per noi è una grande gioia poter continuare a stare con voi anche nonostante questo periodo un po' particolare. Noi ci siamo, vogliamo stare insieme a tutti, anche molti ci seguono dai luoghi dove sono in vacanza. Sappiamo che ci seguite anche in secondo momento in differita e noi siamo felici per questo, ma vogliamo stare anche vicino a chi non riesce ad allontanarsi da casa o per motivo di salute o per motivo di lavoro, per altri motivi comunque. Siete lì, pronti a godervi comunque ogni giorno che Dio ci dà, che vi dà da vivere e poter così insieme ringraziare anche noi, ringraziamo il Signore perché possiamo stare qui e poterlo servire attraverso anche in questo programma. Gloria a Dio la gloria. Sarebbero tante le cose belle da poter condividere, ma ringraziamo il Signore. Comunque, perché anche se non abbiamo molto tempo, ci dà la possibilità di vederci e stasera la possibilità di aprire la sua parola. Come sapete, stiamo vivendo tempi molto, molto particolari. Se accendete il telegiornale, vedete guerre, non solo rumore di guerra, ma ci sono catastrofi, terremoti in vari luoghi, pestilenze, carestie, c'è tutto quello che la parola di Dio ci ha avvisato che doveva avvenire, sta accadendo, lo stiamo vivendo, è amplificato in un certo modo. È vero che i terremoti ci sono sempre stati, ma la notizia come ce l'abbiamo oggi non c'è mai stata. Di questo e di queste magnitudi, come quello che è appena accaduto, nuovo terremoto che c'è stato in Colombia, veramente disastroso. Stiamo aiutando, anzi, non abbiamo finito di aiutare in Venezuela che c'è un altro terremoto. In Colombia siamo stati anche presenti a Pozzuoli, nella nostra Italia, a portare aiuto e sembra che di aiuto ce ne vuole sempre di più. Per questo non dobbiamo mai stancarci di fare bene se il Signore ci dà la possibilità di farlo. E che dire? Innanzitutto preghiamo perché è la cosa più abbondante che possiamo fare, metterci da parte, pregare, ricordare con le nostre parole, intercedere verso il Signore affinché Dio dia discernimento, soprattutto protezione a coloro che si danno e si adoperano per queste emergenze, ripeto, da qualche giorno in Colombia, una forte scossa di terremoto. Già mi arrivano delle foto, dei video, dei credenti che si stanno da fare, si stanno da, si stando, si stanno dando da fare. La situazione è un po' particolare, effettivamente, e noi facciamo secondo le misure che abbiamo, vorremmo fare di più, ma lasciamo tutto nelle mani del Signore, e il Signore sa ogni cosa. Si è appena concluso un viaggio umanitario anche in Romania, ne stiamo organizzando un altro per la Moldavia,
e tra qualche settimana inizierà anche una tenda evangelistica a Sesto San Giovanni. Poi trasmetteremo da sotto la tenda e vi faremo vedere un po' l'opera che stiamo preparando e che andremo a svolgere, se piace al Signore, ovviamente. Quindi questo sarà all'inizio di settembre. Ma intanto concentriamoci alla serata di questa sera. Voglio salutare alcuni di voi che avete già scritto, come Sofì, Caterina, Franca, Patrizia, Lux, Giuseppe, Ciavarrella, Luigi Nea, caro Luigi, Antonio, Socio, buonasera a tutti, Michele Altino, buonasera a tutti quelli che scrivono, buonasera a quelli che ci seguono fedelmente anche dalla radio. Vi salutiamo, che Dio vi benedica. Questa è la nostra preghiera e che possiate avere un cuore risoluto, fermo, sotto la potente mano della grazia di Dio. I nostri numeri di telefono, ve li ricordiamo, sono il 350 152 20 21. Per quanto riguarda il numero di telefono, potete contattarci tramite WhatsApp al 350 152 20 21. Invece la nostra email è cristianionline@gmail.com. E voglio leggere con voi un verso abbastanza forte nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, dal versetto 31. Sono dei versi molto forti che comunque il Signore ci ha dato e noi vogliamo leggerli. Salutiamo anche a Radio Logos, ovviamente, e anche sia Eliseo che la cara Deborah. Matteo 12,31 dice: perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Mi fermo qui perché già questi due versetti abbracciano un discorso molto ampio e il Signore stesso dice che chi parla contro il Figlio sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questa vita né nel futuro. Quindi la bestemmia, parlare contro lo Spirito Santo, sappiamo nella parola che è rinunciare a quello che lo Spirito Santo di Dio vuole portare convinzione nella propria vita. E quando si rinuncia alla convinzione dello Spirito Santo, lo si sta dichiarando o falso, comunque lo si sta bestemmiando, lo si sta negando e questo non sarà assolutamente perdonato. Quindi l'esortazione da parte di Dio a chiunque abbia orecchie da udire e sta udendo è quello di sottometterci alla sua parola, alla parola che verrà predicata anche questa sera, affinché ne possiamo trarre benedizioni per la nostra vita. Vogliamo pregare un attimo, dicevo, questi due versetti sono, prendiamo solo uno spunto perché sono profondi in un modo incredibile, quindi non mi permetto di predicare, non tocca a me questa sera, ma volevo spunto di avere santo timore quando lo Spirito Santo di Dio parla e quando lui convince i nostri cuori. Preghiamo e chiediamo al Signore la guida per questo programma anche questa sera. Padre, ti ringraziamo per la tua presenza, diamo a te la gloria e l'onore. Chiediamo, Signore, che tu possa guidare il caro Chris nell'esposizione della tua parola, guidalo per lo Spirito Santo. Ti preghiamo anche per tutti coloro che sono in ascolto, sia tramite Cristiano Online che Radio Logos, e possono sentire da parte tua la chiamata, Signore, a sottomettersi alla tua parola e poterti seguire nella verità che tu ci mostri. Grazie per tutto, per ogni cosa. Veniamo a pregarti nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora adesso la regia ci farà ascoltare due canti, poi torneremo insieme. Vai regia.

0: אתם.
1: Amen, io mi arrendo a te. Grazie Sam per questi due canti. Allora, regia, andiamo ad aprire il collegamento con il caro Chris Zito, così gli diamo la linea e possiamo ascoltare il messaggio che il Signore gli ha messo nel cuore. Vai regia, apri il collegamento. Buonasera Chris.
2: Buonasera Corrado e a tutti.
1: Ecco, di nuovo insieme per la gloria di Dio e per ascoltare la parola del Signore. Il titolo che ci hai riservato questa sera è Il Re Viene. Quanto vale Gesù? Un interrogativo. Giovanni 12, da 1 a 19. Caro Chris, abbiamo anche pregato per te, molti sono in ascolto, sia tramite Cristian Online e Radio Logos, la linea è tua. Ci vediamo alla fine, vai.
2: Bene. Allora, buonasera a tutti, nel nome del Signore Gesù, che era morto ed è risuscitato, risorto, per non morire più. E questo è il Signore che noi adoriamo e così possiamo cantare di rendere tutto a Lui, perché era morto ed è stato risuscitato. E adesso vive per sempre e dà vita a tutti quelli che vengono a Lui con fede e una genuina umiltà. Allora, Giovanni 12 si apre pochi giorni prima della Pasqua sotto l'ombra di un evento sconvolgente avvenuto a Betania, alle porte di Gerusalemme. Lazzaro, il caro amico di Gesù, era morto. Da 4 giorni giaceva nella tomba, ma Gesù lo aveva chiamato fuori e Lazzaro era tornato in vita. Ed era il segno più grande del ministero pubblico di Gesù, era un gesto che sembrava impossibile ignorare. Eppure, proprio davanti alla morte sconfitta, le reazioni si divisero. Alcuni credettero, altri decisero che Gesù doveva morire. Ora Giovanni ci porta di nuovo a Betania, dopo un po' di tempo che è passato, e ci mostra diverse persone davanti allo stesso Gesù. C'è Maria, ancora, la sorella di Lazzaro, e Maria lo adora. Giuda, uno dei discepoli, fa i suoi calcoli. I capi religiosi complottano, mentre la folla acclama Gesù. Tutti, stranamente, però non veramente troppo strano, come vedremo, tutti vedono Gesù, ma non tutti vedono il suo vero valore. Ed è così anche oggi. Diverse persone vedono Gesù, ma non tutti reagiscono nella stessa maniera. E ecco il filo che tiene insieme la prima parte di questo capitolo. Giovanni, l'autore del Vangelo che stiamo studiando, non vuole soltanto raccontarci ciò che accade durante l'ultima settimana di Gesù. Vuole mostrarci qualcosa di molto interessante, che la presenza di Cristo porta alla luce ciò che amiamo veramente. Confrontati con Gesù, esce fuori quello che amiamo veramente. Davanti a Lui non basta essere vicini, religiosi o entusiasti. La domanda e più profonda. Chi è Gesù per noi? E quanto vale davvero? Giovanni 12, 1-3, leggiamo insieme. Giovanni 12, 1-3. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta, l'altra sorella di Lazzaro, serviva e Lazzaro, ormai in vita di nuovo, era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, l'altra sorella, presa una libra d'olio profumato di nardo puro di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli, e la casa fu piena del profumo dell'olio. La scena è piena di vita. Lazzaro, che era morto, siede a tavola a mangiare insieme con Gesù. Il morto mangia con colui che gli ha restituito la vita. Marta, attiva, serve. Maria, invece, prende un profumo costosissimo e lo versa sui piedi di Gesù. Non fa un gesto misurato, no? Un gocciola qui, una gocciola là. Non conserva una parte per sé. Probabilmente era la cosa di più grande valore che aveva. E la casa intera si riempie del profumo della devozione di questa donna. Maria ha compreso qualcosa che gli altri ancora non vedono. Gesù sta andando verso la morte, no? Gesù l'aveva detto più volte: devo andare a Gerusalemme per morire. Ma per qualche motivo gli altri non riuscivano a comprendere, ad afferrarlo. Lei sì, invece. Probabilmente lei non comprende tutto ciò che il suo gesto significa, ma Gesù lo interpreta alla luce della sua sepoltura. Infatti, come stiamo per leggere, versetto 7, lui dice: lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. Allora, all'inizio del capitolo, la gloria del re è già legata alla sua morte. Il Messia che entrerà trionfante a Gerusalemme è lo stesso Messia che pochi giorni dopo sarà condotto fuori dalla città per essere crocifisso e sepolto. Che paradosso! Che il Figlio di Dio vince morendo sulla croce. Poi leggiamo versetti 4-8. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse, no, quando vede Maria ungere i piedi di Gesù con questo olio molto costoso, lui dice: perché non si è venduto questo olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, non si importava nulla, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Non è strano che quello che avrebbe tradito Gesù era un ladro, era un criminale. Fin dall'inizio. Gesù dunque, versetto 7, Gesù dunque disse: lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura. poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Allora, cosa fa Giovanni qui? Giovanni mette Maria e Giuda uno accanto all'altro perché rappresentano due modi opposti di stare davanti a Gesù. Tutti noi stiamo davanti a Gesù, se ne siamo consapevoli o no. E qui vediamo due modi opposti di stare davanti a Lui. Maria vede in Lui un valore così grande che nessun dono le sembra eccessivo. Giuda, dall'altra parte, valuta Gesù come? Secondo ciò che può ricavarne. Per Maria il profumo trova il suo uso più alto quando viene versato su Cristo. Per Giuda questo è uno spreco. La differenza non riguarda soltanto il denaro, però, ma chi occupa il centro del cuore. E questa storia sottolinea questo aspetto. Scusate. Giuda ascolta gli stessi insegnamenti, vede gli stessi segni e cammina accanto a Gesù. Era uno dei dodici. Parla perfino il linguaggio della compassione per i poveri. Esteriormente è vicino a Cristo. Interiormente appartiene a un altro padrone. Il denaro è diventato il criterio con cui misura ogni cosa, perfino Gesù. E per questo la sua obiezione è così grave. I poveri contano davvero. E Gesù è l'ultimo che possa essere accusato di dimenticarli. Anzi, rubando dalla cassa comune, Giuda deruba indirettamente anche i poveri ai quali Gesù e i discepoli erano soliti dare. La sua preoccupazione sociale è quindi una maschera. Quanti cristiani fanno proprio così, anche forse nelle nostre chiese? Esteriormente sono vicini al Signore, parlano di Dio, hanno tante conoscenze, ma è una maschera. Giovanni mostra che anche una causa giusta, come dare ai poveri, può diventare strumento dell'incredulità quando serve a svalutare Cristo. Attenzione, fratelli e sorelle, e anche quelli che stanno cercando il Signore, Cristo vede dentro, vede le motivazioni dei nostri cuori. Le parole di Gesù nei versetti 7 e 8 non oppongono l'amore per lui alla cura dei poveri, come alcuni possono pensare. Non sta dicendo che l'adorazione giustifica l'indifferenza verso chi soffre. No, non dice tu devi adorare a me e dammi, come alcune chiese storiche fanno un po'. Se amate Cristo, donaci tutti i tuoi soldi. Alcuni predicatori, anche oggigiorno, insegnano questa dottrina. Se amate Cristo, dateci il vostro denaro. Ma Giovanni qui nel brano non sta dicendo che l'adorazione giustifica l'indifferenza verso chi soffre. Sta dicendo che insegnano questa dottrina. Se amate Cristo, dateci il vostro denaro. Ma Giovanni qui nel brano non sta dicendo che l'adorazione giustifica l'individuo.

volta il Messia sta andando verso la morte e Maria, forse senza comprenderne tutta la portata, lo onora proprio mentre si avvicina alla croce. E questo evita due estremi. Da una parte, non dobbiamo ridurre tutto a un utilitarismo povero di spirito, come se ogni espressione costosa di bellezza, arte, generosità o adorazioni offerta a Cristo fosse un spreco, perché non è così. Se qualcuno vuole dare i soldi per l'opera, per il regno di Dio, va benissimo. Perché dove Gesù è realmente onorato, i poveri non verranno dimenticati. Dall'altra, non possiamo usare il culto, la bellezza, grandi opere per Gesù come scusa per ignorare i poveri. Scusate. L'onore dato a Cristo e l'amore concreto per il prossimo non sono rivali. Giuda assomiglia quindi alla persona che vuole Gesù vicino, purché non diventi il tesoro che ridefinisce tutto il resto. Lui vuole che Gesù sta attorno, basta che Gesù non diventa il punto centrale della propria vita. Può essere religiosa, può essere impegnata, può essere sensibile e attiva nel servizio, ma continua a chiedere che cosa posso ottenere io. E non deve essere solo soldi che cerchiamo di ottenere da Gesù. Noi non vogliamo mai usare Gesù per ottenere le cose per noi. Non dobbiamo mai fare la domanda, quando stiamo parlando delle cose di Dio, che cosa mi conviene? Quanto mi costa? Maria fa un'altra domanda a se stessa. Ma quanto vale lui? E la sua risposta? Vale tutto. E quindi ha dato tutto per onorarlo, per adorarlo. Oggigiorno, parlando così, sembra una cosa esagerata. Perché? Perché nei nostri cuori è entrato l'amore di noi stessi. Amiamo noi stessi più che amiamo Cristo. Ed è così. E io non sto accusando gli altri, perché sta anche nel mio cuore. Però io dico questo, si deve combattere contro questo. Si deve combattere nella potenza dello Spirito Santo, perché nei nostri cuori non c'è niente di buono. Noi amiamo noi stessi, per natura, più che possiamo amare Cristo. Quindi, giorno dopo giorno, camminiamo con il Signore e Lui modella il nostro cuore, la parola di Dio, lo Spirito di Dio, modellano i nostri cuori, modificano i nostri cuori, in modo che con Giovanni Battista possiamo sempre dire ogni giorno: io devo diminuire e lui deve aumentare. Qui Giovanni prepara anche il contrasto con la croce. Maria perde qualcosa di prezioso per Cristo, perde qualcosa di prezioso. Giuda, invece, cosa farà? Perderà Cristo per qualcosa che considera di più valore. Di più valore, l'argento, 30 pezzi di argento. Maria dona
qualcosa di valore.

0: perché pensa che Cristo ha più valore di qualsiasi altra cosa. Giuda tradisce Cristo per ottenere il denaro che lui pensa abbia più valore rispetto a Gesù. La vera fede non consiste semplicemente nell'avere Gesù nella propria vita, ma nel riconoscere che egli vale più di tutto ciò che la vita può offrire. Lo ripeto, riconoscere che Gesù Cristo vale più di tutto ciò che la vita può offrire. Perché? Perché è Dio, è il tuo creatore, è il mio creatore, è il Signore, e ha dato se stesso per noi, in modo che noi potessimo ricevere il perdono dei peccati e una nuova eterna vita. Lui vale più di tutto ciò che la vita può offrire, e non basta ripetere le parole, dobbiamo ogni giorno combattere contro la nostra carne e il diavolo e il mondo che vuole convincerci che ci sono altre cose di più valore. La Chiesa di oggi sta andando in questa direzione. Sempre meno ci sono le persone pronte a donare cose per Cristo, per il regno, per l'opera. Perché? Perché non la vedono come la cosa come la persona che ha più valore di ogni altra cosa. È l'unico motivo per non dare, per non donare, per non rinunciare per Cristo. Non rinunciamo a quello che pensiamo sia di più valore. Se pensassimo che Cristo avesse il più grande valore, poi saremmo pronti a donare tutto. Una fede che non giunge a questa convinzione, non sono sicuro che ci salva. È una fede dimezzata. E proprio perché Cristo diventa il nostro bene supremo, diventiamo più liberi di amare i poveri senza ipocrisia, senza calcolo e senza usare la loro causa per coprire altri nostri idoli. Versetti 9 e 11. Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì a Betania, no, a mangiare con Lazzaro, e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Chi non vorrebbe andare a vedere un uomo morto 4 giorni e adesso risuscitato? Ma, e questo è straordinario nel senso negativo, ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù e non lo volevano. Giovanni inserisce questi versetti come ponte tra l'unzione di Betania da parte di Maria e l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Lazzaro non dice nulla e non fa nulla. La sua stessa presenza è una testimonianza fortissima. L'uomo che era nel sepolcro ora siede accanto a Gesù, e per questo molti vengono, vedono e credono. Quindi la reazione dei capi dei sacerdoti rivela quanto sia profonda la loro incredulità. E loro parlavano sempre di Dio. Pensiamoci sopra, davanti a un uomo risuscitato non mettono in discussione il segno, cosa significa rispetto a Gesù che lui fece questo. Non fanno così. Decidono invece di eliminare colui che ne è la prova. vogliono far morire Lazzaro, perché proprio attraverso la vita che Gesù gli ha dato, molti giudei credevano in Gesù. E la società, le scuole, i media, i film, la musica, no? Vogliono mettere a morto la testimonianza di Cristo sulla terra, perché vedono in Gesù una grande concorrenza. L'incredulità è arrivata al punto di voler uccidere la vita pur di non riconoscere colui che dà la vita. In questo modo Giovanni vuole dimostrare che i segni di per sé non costringono nessuno a credere. Se ci sono persone che parlano dei segni, se dobbiamo avere segni in modo che le persone possano credere, ma qui c'è il segno più grande e tante persone non credevano, perché i segni non ti fanno credere, ti mostrano quello che hai già nel cuore. La stessa risurrezione di Lazzaro conduce alcuni alla fede e altri a un'opposizione ancora più radicale. La luce rivela Cristo, ma nello stesso tempo rivela anche il cuore di chi la vede. Chi viene a sentire di Gesù viene svelato. Se crede, si vede quello che ha nel cuore. Se non crede, vedi che è in ribellione contro Dio. Quindi, qual è il giudizio? Il giudizio è che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre, perché amavano i loro peccati che commettevano nelle tenebre. Non volevano venire alla luce per avere la vita. C'è anche una forte ironia narrativa in tutto questo, no? I capi vogliono mettere a morte Lazzaro perché la sua risurrezione porta persone a Gesù. Strano, no? Che gli uomini vogliono impedire le persone a venire a Gesù. Ma proprio questa crescente opposizione condurrà alla morte di Gesù, e sarà attraverso quella morte che egli darà vita a molti. Dio prende la morte, grande l'ultimo nemico dell'uomo, e la conquista, perché tramite la morte di Gesù molti avranno la vita. Lazzaro diventa così una piccola anticipazione del movimento centrale del Vangelo di Giovanni: la vita che Cristo dona dall'amore provoca la sua condanna, ma la sua condanna diventerà il mezzo attraverso cui Cristo dona la vita al mondo. Versetti 12 e 15 a 15. Il giorno seguente la gran folla era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme. Prese dei rami di palme e uscì a incontrarlo e gridava: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: Non temere, figlia di Zion, Gerusalemme, no? Ecco, il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina. Giovanni presenta l'ingresso a Gerusalemme come una vera manifestazione regale. Gesù entra come re. La folla acclama Gesù con il Salmo 118 e lo chiama addirittura Re di Israele. Quindi la folla dice qualcosa di vero, ma non comprende ancora che tipo di re sia, perché loro vedevano con gli occhi del mondo, loro vedevano il re entrare nella città vittorioso, conquistatore, non quello che deve essere crocifisso. Gesù allora monta su un asinello, compiendo Zaccaria, la profezia di Zaccaria 9:9, non rifiuta il titolo di re, no, non dice con una falsa umiltà, ma non sono re, perché è il re, ma lo interpreta attraverso la scrittura. Gesù, no? Lui viene con umiltà e pace, non con la spada, non secondo il modello dei dominatori di questo mondo. Il mondo non riesce a comprendere come Gesù può essere il re, ma non è un re come i dominatori di questo mondo. Nel contesto di Giovanni 12, però, la scena è già sotto l'ombra della croce. Maria lo ha unto per la sepoltura e presto Gesù dirà: l'ora è venuta. Il re che entra acclamato a Gerusalemme sta entrando nella sua morte. Giovanni vuole quindi ridefinire, e dobbiamo lasciare che la parola di Dio ridefinisce la nostra idea di regalità e di gloria. Gesù non smette di essere il re sulla croce. Proprio lì rivela che tipo di re è, vincendo, non togliendo la vita ai nemici, ma dando la propria vita per salvarli. Ed ecco perché il mondo non va a correre verso Gesù, perché non riesce a comprendere questa logica, la logica di Dio. Quando sono debole, sono forte. È così che Dio ha voluto vergognare quelli del mondo con queste idee di potenza. La domanda allora non è soltanto: riconosci Gesù come re? Ma sei disposto a riceverlo come il re crocifisso? Perché nel momento in cui riceviamo Cristo come il re crocifisso, anche noi siamo messi su una via stretta dove dobbiamo portare anche noi la nostra croce. Giovanni 12:16. I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. Giovanni, come scrittore, è molto realistico anche nei confronti dei discepoli. Essi, almeno 11 di quelli, sono sinceramente con Gesù, ma non comprendono ancora, perché è troppo radicale l'idea della croce. Solo dopo la croce e la risurrezione vedranno come la scrittura e gli eventi convergono tutti in lui, in Gesù. E la fede può essere autentica e tuttavia aver bisogno di crescere. Seguire Gesù significa anche permettergli di correggere continuamente le immagini troppo piccole che abbiamo di lui. Poi versetti 17 a 19. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che egli aveva fatto questo segno miracoloso. Quindi la folla, le persone volevano vedere lui dopo questo grande miracolo. Perciò i farisei, che erano in concorrenza con Gesù, che vedevano Gesù come una minaccia al loro potere, dicevano tra di loro: vedete che non guadagnate nulla, vedete che non guadagnate nulla, ecco, il mondo gli corre dietro. Loro perdevano il controllo della situazione. E così iniziamo a capire perché dovevano fare quello che l'hanno fatto con l'aiuto dei romani e metterlo a morte. Giovanni collega direttamente l'ingresso di Gesù a Gerusalemme come re alla risurrezione di Lazzaro. Portare in vita la persona morta 4 giorni e dimostrazioni che è il re, e Gesù è entrato a Gerusalemme come re. La folla che aveva visto Gesù chiamarlo fuori dal sepolcro continua a renderne testimonianza, e proprio questa testimonianza spinge altri ad andare incontro a Gesù. Il segno di Lazzaro non è quindi un episodio concluso, continua a produrre i suoi effetti e conduce le persone verso colui che è la risurrezione e la vita. La reazione dei farisei è carica dell'ironia che si trova dappertutto nel Vangelo di Giovanni. Versetto 19 dicono: ecco, il mondo gli va dietro. Per loro è un'esagerazione frustrata. Stanno perdendo il controllo della situazione, ma il lettore, noi, sa che stanno dicendo più di quanto comprendono. Infatti, subito dopo, Giovanni scrive, al versetto 20, or tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni greci, non giudei, ma anche greci, probabilmente giudei che abitavano in altri paesi, i quali chiedono, dicono: vorremmo vedere Gesù. Versetto 21. Il mondo, notate cosa sta succedendo qui, perché fino adesso abbiamo avuto a che fare con i giudei, ma adesso il mondo comincia letteralmente a venire a Gesù. E proprio l'arrivo dei greci porta Gesù ad annunciare, al versetto 23, l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Giovanni vuole quindi portarci dalla risurrezione di Lazzaro alla croce di Gesù. Lazzaro attira Israele verso Cristo, la folla. L'arrivo dei greci anticipa un'attrazione molto più larga. Ma perché il mondo possa veramente andare dietro a lui, Gesù deve morire. Se il granello di frumento muore, produce molto frutto. E quando sarà innalzato dalla terra, attirerò tutti a me, dice Gesù. Allora, in conclusione, Giovanni ci ha mostrato 4 eventuali reazioni di fronte a Gesù, di fronte al suo più grande segno. Maria adora, Giuda calcola, i capi religiosi cercano di eliminare ciò che minaccia il loro mondo, la folla acclama Gesù ma ancora non comprende il suo regno. E la domanda non è semplicemente quale personaggio ci assomigli di più, la domanda è che cosa, e questa è la domanda, vi lascio con questo, la domanda è che cosa la presenza di Gesù porta alla luce nel tuo cuore, nel mio cuore. Possiamo volere Gesù perché ci aiuti, perché ci protegga, perché dà successo ai nostri progetti o perché confermi le nostre speranze. Possiamo perfino lodarlo con parole corrette e tuttavia non volerlo veramente come il re che egli è, perché come re dà tutto, ma dall'altra parte richiede tutto. E stasera possiamo chiederci, ma io voglio solo una parte di Gesù, cioè quella parte che mi dona tutto, senza volerlo come il re che richiede tutto? Maria ci indica la via migliore. Vede in Cristo un valore e domandiamoci questo. Ma io vedo in Cristo un valore che supera ciò che possiedo e ciò che voglio conservare, che supera ogni altra cosa? Perché è troppo facile volere Gesù per quello che lo fa. Ma questo, quando siamo così, significa che non abbiamo capito la croce, la logica della croce. Dio ci ha dato il suo figlio, Gesù ha donato la propria vita. Solo dopo il rinuncio viene la risurrezione e la gloria. E nella tua vita e nella mia vita, finché non abbracciamo la nostra croce e seguiamo Gesù là dove ci guidi, non conosceremo il Re della Gloria, perché senza la croce non c'è nessuna gloria, perché la gloria di Dio in questo mondo caduto peccaminoso è il frutto della croce. Quanto, e torno al canto che abbiamo cantato prima, mi arrendo tutto a Cristo. Mi arrendo tutto a Cristo. Non vogliamo solo ripetere le parole, vogliamo lasciare che quelle parole ci mettano alla prova. Ma mi arrendo veramente tutto a Cristo? Perché non mi costa nulla dire le parole, però nella mia vita dimostrerò se mi sono veramente arreso, da quanto valore do a Cristo. E se c'è qualcosa nella tua vita stasera che sta facendo concorrenza con Cristo come di grandi valori nella tua vita, devi metterti davanti al Signore, devi riconoscere, oh Dio, ci sono idoli nella mia vita ancora. Aiutami. Aiutami, liberami per rendermi totalmente a Cristo, di più ogni giorno. Signore, benedici la tua parola ai nostri cuori. Amen.
1: Amen e amen. E a me non aggiungo nulla perché sei stato molto chiaro ed incoraggiamento esortativo, e faccio mio tutto questo finché possiamo prendere la nostra croce ogni giorno e seguire Cristo così come abbiamo confessato. Chris, siamo arrivati alla fine di questo programma, noi ti ringraziamo, ringraziamo prima il Signore e poi anche a te del tempo che dedichi a questi studi, a questi messaggi. Sappiamo che sei molto impegnato nell'opera di Dio, anche nella conduzione sia della Chiesa che anche alcuni temi della scuola biblica e la nostra preghiera è che Dio continui a benedirti e usarti potentemente.
0: Grazie.
1: Abbracciamo, Chris. Dio ti benedica.
0: Ok. Anche voi, anche te. Ciao, buona
1: Ciao,
0: serata.
1: ciao Chris, buona serata. Allora, ci siamo salutati con Chris, non c'è da aggiungere nulla, tutti noi abbiamo ascoltato il messaggio che il Signore ci ha dato questa sera a non guardare indietro, a prendere la nostra croce, insieme al Signore riconosciamo quello chi Lui è attraverso ciò che operiamo. Come ha detto Chris, le parole sono facili a essere pronunciate, ma i fatti bisogna farli. Non siate solo uditori, dice la parola, ma facitori. Atteniamoci a questo, ricordiamo che il Signore è con noi tutti i giorni, vede e sente quello che facciamo. Dio vi benedica, se qualcuno vuole connettersi con noi oppure vuole contattarci, vedete il numero di sovraimpressione, lo citiamo per chi ci segue dalla radio, il numero è 350-152-2021, l'email cristianoonline @gmail.com. Se piace al Signore, saremo di nuovo insieme domani sera alle 19:30. Dio vi benedica.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Buon lunedì con Maria ed Enzo ed eccoci insieme col libro più letto e un nuovo argomento. E il libro di cui inizierà a parlare oggi Enzo è Tito, un nome strano, un nome particolare. Introdurrà questo libro, ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: E eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta. E anche quest'oggi iniziamo lo studio di una nuova lettera dell'Apostolo Paolo, la lettera a Tito. Iniziamo con una introduzione. Paolo e Tito, a quanto pare, hanno svolto insieme un ministero sull'isola di Creta, come si deduce dal versetto 5 del capitolo 1, che dice: "Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare." Non si sa per quanto tempo siano stati lì. Mentre scorreremo l'epistola impareremo qualcosa sulla gente che viveva su quest'isola, che evidentemente Paolo lasciò per andare altrove. Scrisse poi questa epistola a Tito, dandogli istruzioni su cosa avrebbe dovuto fare come giovane predicatore mentre soggiornava a Creta. La data in cui la scrisse fu attorno al 64-67 d.C. Il fatto che il ministero di Paolo e di Tito sull'isola di Creta non sia menzionato negli Atti significa solo che questo libro non contiene tutte le documentazioni della Chiesa primitiva. È difatti una documentazione molto breve e vengono messi in evidenza soltanto i ministeri di due degli apostoli: Pietro nella prima parte del libro e Paolo nella seconda parte. Neppure dei ministeri di questi due uomini possediamo una documentazione completa. L'enfasi di Paolo nelle due epistole ai Tessalonicesi è sulla venuta di Cristo. Per lui rappresenta una splendida e meravigliosa speranza. I critici di Paolo dicono che questa fu la sua posizione all'inizio del suo ministero, ma che più tardi non ne parlava più tanto. Non sembra così perché la lettera a Tito fu scritta nello stesso periodo di Prima Timoteo, proprio alla fine del ministero dell'Apostolo Paolo, che scrive in Tito, secondo capitolo, versetto 13: "Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù." Amico, amica, Paolo non aveva affatto perso la speranza benedetta della Chiesa. Penso che splendesse persino più luminosa, come scrive l'Apostolo Pietro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Così è riferito in Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 19. Timoteo e Tito erano due giovani predicatori che Paolo ebbe il privilegio di condurre al Signore. Egli li definisce entrambi i suoi figli sinceri, che condusse entrambi a una conoscenza di Cristo che salva. Paolo scrisse delle lettere a entrambi questi due fratelli e abbiamo due epistole a Timoteo ed una a Tito. Queste lettere vengono chiamate epistole pastorali, perché in queste Paolo fornisce a questi giovani predicatori delle istruzioni concernenti la Chiesa locale. Queste lettere si rivelano molto proficue, anche per noi, oggi. Abbiamo così tante altre istruzioni relative alla Chiesa locale e suppongo che con i libri scritti su come condurre una Chiesa locale si possa riempire un'intera biblioteca. Nella Sacra Scrittura troviamo soltanto queste tre epistole, e sono anche molto brevi, eppure ci forniscono il modo di agire essenziale per la Chiesa. Ciò che evidenziano è che se in una chiesa c'è una mancanza, un bisogno, non si tratta di un problema di organizzazione o di sistema che viene usato. Piuttosto, se in una chiesa c'è un bisogno, è un bisogno spirituale.

0: Francamente sappiamo pochissimo su entrambi i due predicatori, Timoteo e Tito. Tito comunque sembra che sia stato un uomo più forte di Timoteo, sia fisicamente che spiritualmente. Paolo ha dato meno consigli a Tito circa il benessere fisico rispetto a quanto dato a Timoteo. Tito era probabilmente più maturo e possedeva una personalità virile. Timoteo era un giudeo che venne circonciso da Paolo, ma Tito era un gentile e Paolo si rifiutò di circonciderlo. Nell'epistola ai Galati, capitolo 2, leggiamo che Paolo portò Tito con sé a Gerusalemme e dato che era un gentile, Paolo non permise che venisse circonciso. Ma quando portò con sé Timoteo, Paolo lo circoncise. Lo leggiamo in Atti 16, nei primi tre versetti. Paolo circoncise un giovane predicatore e rifiutò di circoncidere l'altro. Se vuoi trarre una regola da questi fatti, non può che essere questa. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Così ci dice proprio Paolo in Galati 6, al versetto 15. Paolo, l'apostolo, per portare delle persone a Cristo, avrebbe voluto identificarsi con loro. Con i giudei voleva essere un giudeo e con i gentili voleva essere come un gentile. Aveva circonciso Timoteo perché sarebbero andati nelle sinagoghe, ma in quel grande consiglio di chiesa a Gerusalemme era in gioco il Vangelo e Paolo non avrebbe permesso che ci si fosse infiltrata una punta di legalismo. Dunque rifiutò di far circoncidere Tito. È una cosa pericolosa proporre una serie di piccole regole che nel mondo non sono altro che un rito e tentare con esse di vivere la vita cristiana. Amico, se tu non hai una relazione personale con Cristo Gesù, tutto il resto non porta assolutamente a nulla. In questa epistola scritta a Tito troviamo un'immagine della Chiesa del Nuovo Testamento nella sua completa realizzazione di comunità, come organizzazione. Si sente parlare in termine vago di Chiesa neotestamentaria, ma molte delle cose che successero allora non succedono più. Quando è stata l'ultima volta che qualcuno è morto di colpo per aver mentito, come successe ad Anania e Saffira, per esempio? Secondo questa epistola, la Chiesa ideale dispone di un'organizzazione ordinata, di una sana dottrina, e vive una vita pura, pronta a ogni opera buona. Questa è l'immagine della Chiesa neotestamentaria che ci presenta l'Epistola a Tito. In Timoteo l'enfasi era sulla necessità di un sano insegnamento nella Chiesa. In Tito, invece, l'enfasi è posta sull'importanza delle disposizioni di Dio per la conduzione delle Chiese. Tito 1, versetto 5, che abbiamo già letto, è infatti la chiave all'intera Epistola. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. A Creta, Tito doveva mettere in ordine le cose nella Chiesa. Paolo dice nel primo capitolo che la Chiesa deve essere un'organizzazione ordinata. Nel secondo capitolo mette in evidenza che la Chiesa è chiamata a insegnare, predicare la parola di Dio. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Tito 2, versetto 1. Dice che la Chiesa deve essere dottrinalmente sana nella fede. E poi vediamo nel capitolo 3 che la Chiesa è chiamata a compiere opere buone. Ricorda loro che siano sottomessi ai magistrati e alle autorità, che siano obbedienti, pronti a fare ogni opera buona. Tito 3, versetto 1. In altre parole, la Chiesa è salvata per grazia, è chiamata a vivere attraverso la grazia ed è chiamata a dimostrare la sua fede al mondo attraverso le sue opere buone. Forse è difficile trovare una Chiesa che usa e mette in evidenza tutti e tre questi punti. Alcuni ne mettono in risalto uno, mentre altri ne evidenziano degli altri. Ma esaminiamo ognuno di questi punti un po' più da vicino. Per prima cosa, la Chiesa deve essere una Chiesa ordinata. Tutto ciò che Paolo scrisse ai credenti di Corinto dovrebbe essere svolto in maniera decorosa, ordinata. Prima Corinzi 14, versetto 40. In una chiesa a volte non trovi molto ordine e spesso il motivo è che ci sono poche persone con le giuste capacità per dirigere l'intera cosa e la chiesa si trova in difficoltà. Secondo fatto, in alcune chiese non c'è l'enfasi sulla sana dottrina e per questo bisogna insegnare ai giovani che non devono puntare in nessun modo sulla costruzione di una chiesa come se fosse un impero. Devono insegnare e annunciare la parola di Dio. Così, semplicemente, invece di organizzare edifici, possono costruire nelle vite degli uomini e delle donne. Infine, la Chiesa dovrebbe essere pronta a ogni opera buona. Alle volte poniamo un'enfasi così grande sulla dottrina al punto di sminuire le buone opere. Una Chiesa dovrebbe essere occupata a fare buone opere. Tanta gente ha bisogno d'aiuto, non soltanto aiuto spirituale, ma anche aiuto pratico. Abbiamo bisogno di fare delle cose per la gente, di aiutarla nei suoi bisogni pratici. Questo è soltanto un breve riassunto di questa epistola a Tito. Se una chiesa possiede tutti e tre gli aspetti che Paolo ha qui descritto a grandi linee, può essere chiamata una chiesa neotestamentaria. Abbiamo quindi visto che la chiesa è una organizzazione e che una chiesa ordinata deve disporre di anziani che adempiono i requisiti prescritti. La chiesa è chiamata a insegnare e a predicare la parola di Dio, deve insegnare una sana dottrina, deve predicare la grazia di Dio. Infine, la Chiesa è chiamata a compiere opere buone che sono una testimonianza della salvezza e sono proficue per il presente e per il futuro.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Affrontiamo ora l'argomento del capitolo 1. La Chiesa è un'organizzazione. Come sempre, nel primo versetto troviamo una introduzione. Quella a Tito è caratteristica delle epistole pastorali, ma non di altre epistole di Paolo. Leggiamola. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità, che è conforme alla pietà. Servo di Dio, abbiamo letto. La parola servitore qui in realtà significa schiavo volontario, quindi legato per sempre a Dio. Sappiamo dal Vecchio Testamento che uno schiavo volontario era uno che sceglieva di rimanere schiavo del suo padrone per tutta la vita. Apostolo di Gesù Cristo. Paolo sta difendendo il suo apostolato. Il motivo per il quale lo fa è che darà delle istruzioni alla Chiesa organizzata. Queste istruzioni provengono da un apostolo designato dal Signore Gesù, che ora stava comunicando con la sua Chiesa attraverso i suoi apostoli. L'epistola a Tito è però una comunicazione da parte del Signore Gesù, rivolta anche a noi, per promuovere la fede degli eletti di Dio. Prosegue il versetto 1. Paolo non dice per la fede, bensì dice per promuovere la fede. In altre parole, per promuovere la norma e lo standard della fede che è data agli eletti di Dio anche oggi. Se sei salvato oppure no, è determinato da cosa credi. Dimmi ciò che pensi di Gesù Cristo. Raccontami cosa credi della sua morte sulla croce, cosa significa per te. Dimmi cosa credi della sua resurrezione e cosa significa per te. Dimmi se credi che la Bibbia sia la parola di Dio. Con queste informazioni penso di poter dedurre se sei un figlio di Dio oppure no. Vedi, questo è il compito: promuovere la fede degli eletti di Dio. Gli eletti di Dio. Questo è il modo in cui Paolo parla della gente salvata. Promuovere anche la conoscenza della verità, che è conforme alla pietà. Potrebbe essere tradotto anche con la conoscenza della verità che va d'accordo con la pietà. Amica, amico, se la verità che hai non conduce a una vita pia, allora nella tua fede c'è qualcosa di sbagliato. La verità condurrà alla pietà, e se non conduce alla pietà, allora, amico, non è la verità. Paolo si soffermerà su questo tema. E questo perché la gente, su quest'isola di Creta, stava abusando della grazia di Dio. Dicevano che se erano stati salvati per grazia, quindi se lo volevano, sarebbero stati liberi di vivere nel peccato. Paolo risponde a questo proprio qui, in questo primo versetto, dicendo che quando la verità di Dio viene creduta, condurrà alla pietà. La grazia ci salva, ma depone anche certe discipline per le nostre vite e ci chiama a vivere su un alto livello. Non puoi usare la dottrina della grazia per scusare o giustificare il peccato. Se pensi che puoi essere salvato mediante la grazia e vivere nel peccato, ti stai sbagliando. La salvezza mediante la grazia conduce a una vita pia, devota a Dio.

0: L'introduzione completa arriva fino al versetto 4 di Tito capitolo 1. Nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola, mediante la predicazione che è stata affidata a me, per ordine di Dio, nostro Salvatore. A Tito, mio figlio legittimo secondo la fede, che ci è comune. Grazie e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. Nella speranza della vita eterna. Questa idea è espressa nel versetto 2 e si poggia sulla speranza della vita eterna. In Tito li vediamo tutti e tre. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Questo è passato e ci insegna. Questo è presente e aspettando la beata speranza. Questo è futuro. Questa è la speranza di cui parla Paolo e dice che è su questa speranza che dobbiamo appoggiarci. Promessa da Dio che non può mentire. Quello che speriamo viene promesso da un Dio che non può mentire. Paolo scrive in Romani 3, al versetto 4. Dio si è riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Alle volte noi credenti, con la vita che viviamo, facciamo sembrare Dio quasi un bugiardo. Diciamo di credere a qualcosa, ma in realtà non ci crediamo veramente. O agiamo come se non credessimo. Paolo dice che Dio non può mentire. Una persona una volta ha predicato un sermone sulle cose che Dio non può fare. Questa è una. Dio non può mentire. Inoltre, sai che tu ogni giorno vedi qualcosa di particolare che Dio non ha mai visto. Vedi il tuo simile, come te. Ogni uomo è bugiardo. Dio non può mentire. Mentre noi, in questo caso, possiamo fare qualcosa che Dio non può. Dio deve essere sincero, fedele a se stesso. È santo ed è giusto. Questa è la sua natura. Non è perché gli sia impossibile farlo. Non lo può fare, perché Dio è fatto così. Lui è giusto, è imparziale e non inganna mai. È uno sul quale possiamo contare. Promessa prima di tutti i secoli. Prosegue il versetto 2. Questa promessa fu fatta fin dall'eternità passata. La rivelazione di queste cose fu fatta nei tempi stabiliti da Lui. Nelle cose che fa, Dio si muove in un modo molto ordinato. Dio ha fatto sì che il pesco germogli in primavera. Non metterà fuori di quelle gemme stupende quando cadrà la prima neve. Aspetterà fino a primavera. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola, mediante la predicazione. La parola che qui viene tradotta con predicazione proviene dalla parola greca che significa araldo oppure squillo di tromba. Per fare una proclamazione in quei giorni veniva usata appunto una tromba. Se un governatore doveva fare una proclamazione, usciva un trombettiere e suonava una tromba. Poi veniva fatto l'annuncio. È questa l'idea qui. Paolo sta dicendo che Dio ha manifestato la sua parola nel momento giusto, attraverso una proclamazione. Aggiunge poi che sta proclamando la parola per ordine di Dio, nostro Salvatore. Tutte queste cose le dice a Tito, mio figlio legittimo, oppure mio figlio sincero, vero? Paolo aveva condotto Tito a una conoscenza che salva, cioè quella del Signore Gesù. Tito era il figlio spirituale di Paolo. Secondo la fede che ci è comune. La fede è comune è la fede che viene condivisa da tutti. La fede che tutti i fedeli devono avere è una fede vivente nel Signore Gesù. Grazia e misericordia. E pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. La grazia di Dio è apparsa e oggi Dio ha esteso la sua misericordia su di noi e questo ci porta alla pace. Sono riconoscente che Lui sia così buono con me e che non mi tratta secondo la cocciutaggine che a volte ho nella mia disubbidienza. È stato buono con me. Grazia, misericordia, pace. La pace è ciò che possiede al presente un credente, ma c'è anche una pace che verrà quando ritornerà il principe della pace. E tutto questo proviene da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. E concludiamo qui le nostre considerazioni attorno alla lettera che Paolo scrisse a Tito. Domani entreremo nella tematica vera e propria proprio di questo primo capitolo di questa epistola. Allora, appuntamento a domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 7 minuti.
4: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Cari amici che siete in ascolto e che con costanza seguite le nostre meditazioni sul Vangelo di Giovanni, Patrizia e io vi ringraziamo e vi rivolgiamo il nostro più caro saluto. Dal capitolo 14 di questo Vangelo ci verranno letti da Patrizia i primi 5 versetti. Prego, Patrizia.

il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via?

0: Signore Gesù dichiarò chiaramente ai suoi discepoli dove era diretto: alla casa del Padre. Disse che andava a preparare un luogo per loro e per tutti i suoi. Poi sarebbe ritornato a prendere la sua chiesa. Gesù fu estremamente chiaro, ma Tommaso, uno dei dodici, non capì o rimase in dubbio di avere ben compreso ciò che il Signore aveva detto. Così manifestò il suo carattere dubitativo e sospettoso, il suo bisogno di essere continuamente confermato nel suo pensiero e nelle sue attese. Dubitando di conoscere dove Gesù era diretto, Tommaso si interrogava naturalmente sulla via da seguire. Da qui la sua domanda al Signore, domanda che egli rivolse a nome di tutti, come se tutti gli altri discepoli condividessero le sue incertezze ed i suoi dubbi. Come vedremo, per Gesù fu un'occasione per approfondire quanto stava dicendo. Ma soffermandoci sul nostro testo, viene spontanea una considerazione. Attraverso le nostre parole riveliamo chi siamo. Facciamo capire cosa pensiamo, quali virtù o quali viltà abbiamo dentro di noi, che cosa si nasconde nel nostro animo. Ci facciamo conoscere, e non solo agli altri, ma anche a noi stessi. Infatti, la stessa cura che abbiamo per mostrarci agli altri, secondo una certa immagine, con una determinata maschera, sotto un aspetto che riteniamo piacevole, la stessa cura, dicevo, l'applichiamo a noi stessi, illudendoci così di conoscerci sotto l'immagine che ci piace, sotto la figura che ci soddisfa maggiormente. È celebre il detto di Gesù che troviamo in Matteo 12:34: dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Abbiamo dunque nelle nostre parole una preziosa indicazione di cosa è nascosto nella profondità del nostro intimo, di cosa trabocca dal nostro cuore. È dunque importante analizzare la natura, i contenuti, la forma delle nostre parole, specie di quelle che sgorgano spontaneamente, impetuosamente dalla nostra bocca, senza molta o senza troppa riflessione, senza ponderazione o attenzione. Perché? Perché queste possono stabilire il livello della nostra salute spirituale, della nostra religiosità, della nostra maturità, della nostra sensibilità e anche della nostra profondità. Con le sue parole, Tommaso mise in evidenza i propri timori, le proprie incertezze, le proprie paure, le indecisioni del suo animo. E noi cosa riveliamo di noi stessi con il nostro parlare? È necessario che ci ascoltiamo per conoscerci, come è necessario parlare per farci conoscere. Voglia il cielo, voglia il Signore che ciò che esprimiamo manifesti la presenza e il costante e profondo intervento di Dio nel nostro cuore. Così egli sarà veramente onorato nella nostra vita e attraverso le nostre parole.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao. Come dicevano anticamente Socrate e Cartesio, ciascuno desidera la felicità e si adopera per ottenerla, per pervenire a uno stato di benessere, di contentezza, di soddisfazione. Quindi la conoscenza del bene mi farà desiderare e praticare il bene, concludevano questi due grandi pensatori del passato. Solo che apparentemente il passaggio fra conoscere il bene e fare il bene sembra non porre il minimo problema a Socrate e a Cartesio. E allora uno si chiede, ma come mai esiste il male? Si risponderà, a causa dell'ignoranza, non si conosce il bene, quindi si fa il male. Beh, certamente nessuno dubita che l'ignoranza possa costringere, fra virgolette, in qualche modo a fare il male. Ma che cosa dire del male che effettivamente si compie? Dobbiamo dire che chiunque fa il male lo fa perché effettivamente non sa di agire male? Ma ci sono delle ignoranze colpevoli, quando si avrebbero per esempio i mezzi per sapere e per evitare di fare il male. E soprattutto succede, e ognuno ne ha fatto l'esperienza nella propria vita, che noi scegliamo deliberatamente il male, con piena cognizione di causa, perché ci sono delle situazioni in cui ci fa comodo. Tu che cosa ne pensi? Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.
2: Radio Logos, Foggia.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Speciale Salute. Programma curato e condotto da Carmen Zammataro.
2: Bentrovati a un altro appuntamento di Speciale Salute. Abbiamo oggi al telefono Roberta Amadeo, consigliere nazionale dell'AISM. Buongiorno Roberta Amadeo.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, con AISM intendiamo Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
3: Sì. Che dal 68 si occupa di persone con SM, quindi sclerosi multipla.
2: Sì.
3: Le fasce giovanili sono quelle fasce di popolazione che vivono specifiche realtà e quindi anche l'AISM in qualche modo deve riuscire ad entrare in queste realtà e nei loro specifici problemi per essere sempre presente, sempre attiva come è stata fino ad oggi. Il giovane rappresenta per l'AISM, ma anche per tutti noi, il futuro. Quindi cercare di avvicinarci al giovane diventa fondamentale.
2: Come reagisce un giovane di fronte a una diagnosi di questo tipo?
3: Ma sicuramente il momento della diagnosi è il momento più difficile e più importante nella storia di una persona. Non dimentichiamo che la sclerosi multipla principalmente colpisce persone di età compresa tra i 20 e i 40 anni, con un picco tra i 20 e i 30, quindi è proprio il periodo in cui il ragazzo abbandona quelli che sono così gli stili di vita adolescenziali e comincia a partire con una serie di progetti più a lungo termine.
2: Certo.
3: E si trova di fronte ad una diagnosi, quindi ad una malattia che lo molto oscura e bizzarra, che quindi gli taglia un po' le gambe, diciamo così. Perché meglio è vissuto il momento della diagnosi, quindi meglio è comunicata la diagnosi, prima si supera questo grosso scoglio e prima si arriva a raggiungere quella determinazione che ti dà la possibilità di portare avanti la tua vita non in funzione dell'ASM.
2: Quindi la reazione dipende anche poi dal supporto che ha la persona che riceve questa comunicazione. L'AISM offre un supporto di
3: certo,
2: questo tipo ai neodiagnosticati?
3: Sì, l'AISM offre un supporto in diverse forme, nel senso abbiamo un numero verde al quale è possibile chiamare per avere le informazioni riguardo alla neurologia, al psicologi, assistenti sociali, consulenti legali e del lavoro, perché non dimentichiamo che anche il lavoro
2: certo.
3: È una parte fondamentale, una persona occupata, quindi con un lavoro, quindi con delle ore dedicate in qualche modo alla produzione, sicuramente è meno concentrata su se stessa e sulla malattia. Il numero verde posso anche dirlo,
2: sì, prego, certo.
3: 880 30 28 e sono disponibili appunto, ripeto, neurologi, psicologi, assistenti sociali, consulenti legali del lavoro.
2: Quindi 880 30 28.
3: Sì.
2: Quindi a chi risponde a questo numero?
3: Appunto questi a turno, questi operatori del settore che sono psicologi, neurologi, assistenti sociali e consulenti legali del lavoro.
2: Bene. Allora, una persona, un giovane che ha questa diagnosi, come vede la sua vita futura? Quale possibilità ha di condurre una vita più o meno normale, fra virgolette?
3: Ma sicuramente una diagnosi precoce, quindi è quello per la quale si batte anche l'AISM, no? Riuscire a trovare le formule giuste per una diagnosi precoce, quindi un attacco alla malattia in tempi brevi. Sicuramente dà una garanzia di non arrivare a disabilità grave, perché sentivo anche, poi ne spiegherà meglio il professore dopo di me, che comunque negli ultimi 10 anni molti passi sono stati fatti e un dato che mi sembra molto importante e interessante, si diceva quando si esordisce con una neurite ottica, quindi un problema ottico, la disabilità grave stenta ad arrivare, quindi credo che sia un ottimo risultato. Quindi per quanto un giovane che si trova di fronte ad una diagnosi di sclerosi multipla rischi, perché il rischio è quello di tutti, di vedere un futuro nero, ecco, c'è da dire che oggi possiamo anche, non dico tirare un sospiro di sollievo, ma essere un attimino più sereni da questo punto di vista.
2: Più sereni. E poi vedremo, appunto, come lei già diceva nella seconda parte con un professore, nella media più specifica, che appunto è la ricerca, e quindi quali sono le speranze da questo punto di vista. Invece, ancora parlando dei servizi che offre l'associazione, cosa possiamo consigliare a una persona con sclerosi multipla? Come può usufruire dei servizi che l'associazione offre?
3: Ma sicuramente avvicinandosi alle sezioni, perché non dimentichiamo che AISM è un'associazione nazionale che ha sede legale a Roma, sede nazionale a Genova, ma che però ha comunque sul territorio una serie di sezioni a livello provinciale che si occupano appunto di dare questi servizi di assistenza, informazione, comunicazione e anche aiuti, diciamo così, a livello di trasporto e di consulenza ai vari livelli.
2: Quindi ci sono anche dei gruppi di autoaiuto?
3: Sì,
2: di sostegno?
3: Sì, questi diciamo che si attuano nelle sezioni provinciali. Per esempio, io sono della sezione provinciale di Como. E noi abbiamo dei gruppi di autoaiuto, diciamo un po' differenziati, per giovani, quindi junior, noi ci chiamiamo così, junior senior. Durante il cammino, il percorso di questo gruppo di autoaiuto, piano piano ne abbiamo così recuperati, diciamo così, tra virgolette, per strada, chi l'ha trovato in ospedale durante un ricovero, piuttosto che amici di vecchia data. Ecco, il gruppo è talmente aumentato che ne abbiamo fatti due. Quindi anche in questo caso il gruppo di autoaiuto è fondamentale perché per due ragioni sostanzialmente. Perché magari vedere qualcuno che magari non sta esattamente quanto te, magari sta anche un po' peggio, ti dà la forza di riuscire a vederti nella tua reale dimensione. Perché tante volte si rischia un po' di piangersi addosso e di vedere unicamente il proprio problema. Quindi si acquista un po' più di obiettività rispetto alla propria situazione. E poi io sono passata da questo problema, non è detto che tu ci passerai domani, però ti dico come l'ho risolto oppure come mi sono posta.
2: Quindi il gruppo di autoaiuto è formato da persone con sclerosi multipla?
3: Sì, da persone con sclerosi multipla che si trovano a cadenza, almeno nel nostro caso quindicinale, e optano per un argomento piuttosto per una situazione e parlano e discutono su quell'argomento.
2: Bene.
3: Può essere qualsiasi, non necessariamente
2: certo.
3: Della malattia.
2: Quali sono i rapporti che i malati di sclerosi multipla hanno con la società? Perché dicevamo poco fa, no? Una malattia che arriva in un momento della vita in cui si fanno progetti, eccetera, e poi all'inizio ci si sente un po' spaesati, non si sa come andrà a finire. Allora, i rapporti cambiano con gli altri? Ci dica qualcosa lei che ha esperienza in questo settore.
3: Sì, sicuramente i rapporti cambiano, nel senso che si ha un'altra visione della salute, un'altra visione quindi anche della malattia per contrasto, un'altra visione di quelli che sono i rapporti con le persone, che forse oserei dire tendono a diventare sempre più profondi, sempre più sinceri.
2: Quindi cambiano in meglio?
3: Cambiano in meglio, sicuramente, perché si ha veramente un'altra visione della vita, meno frivola, chiamiamola così, non perché chi non è ammalato è frivolo, per carità, però ecco, una volta metabolizzata, diciamo così, la situazione, ti porta a vedere veramente una dimensione diversa delle cose.
2: Quindi anche si riscoprono i valori fondamentali.
3: Certo, i valori fondamentali dell'onestà, della sensibilità, della solidarietà. E anche i rapporti stessi con le persone hanno comunque un grado di profondità diverso, perché si va oltre al fare, si passa all'essere, credo che sia la cosa fondamentale.
2: Fondamentale, quindi lei diceva una settimana anche per avvicinare i giovani, quindi come, con un servizio di volontariato, con un servizio civile, in che senso?
3: Sì, allora AISM comunque è un ente di prima classe nel servizio civile volontario e siamo molto soddisfatti di questa cosa. Avere una settimana nazionale AISM sui giovani vuol dire coinvolgere giovani con SM, ma anche giovani che possono dare il loro contributo come giovani da servizio civile volontario o come volontari anche dopo.
2: Certo.
3: Quindi una sfera giovanile sotto tutti gli aspetti diventa quindi fondamentale. Non a caso proprio per cercare di entrare in questa dimensione giovanile, per cercare di andare a approfondirla sempre più, AISUME con il Censis hanno portato avanti, e sono arrivate proprio in questi giorni le conclusioni, un'indagine sui giovani, come vivono i giovani sia con SM sia senza.
2: Ma in che cosa consiste questa ricerca e a quali risultati si è giunti?
3: Ma la ricerca secondo me è stata molto interessante per i contenuti delle domande, quindi, ma la cosa più importante è che è stata condotta sui due campioni,
2: sì,
3: giovani con SM tra i 20 e i 40 anni e giovani senza SM tra i 20 e i 40 anni, quindi si poteva fare una sovrapposizione, un parallelo,
2: certo,
3: tra questi due modelli, chiamiamoli,
2: sì,
3: così,
2: sì, bene,
3: campioni, insomma.
2: Sì.
3: La cosa molto interessante che è emersa è che poco si discostano le risposte tra i due campioni, quindi si tende, diciamo così, ad una normalità sempre più pressante, alla ricerca di valori sempre, come si diceva prima, sempre più
2: autentici.
3: Così, autentici e nobili,
2: sì,
3: diciamo così.
2: Bene.
3: Sono abbastanza soddisfatti della vita. E c'è da dire che i giovani neodiagnosticati, quindi chi raggiunge, chi ha una diagnosi di recente, reagiscono sempre con meno determinazione rispetto a chi invece vive già da tempo la malattia.
2: Mm.
3: Però si è visto che nel momento in cui il tutto è stato metabolizzato, a questo punto cresce sempre di più quella determinazione che ti porta a voler vincere su ciò che ti stava quasi soffocando.
2: Scorrendo un po' le pagine di questa ricerca che ho trovato su internet, vedo che viene puntualizzata molto la forza di volontà.
3: Sì, la forza di volontà credo che sia la componente fondamentale e imprescindibile per una persona che vuole decidere e continuare la sua vita, il corso della sua vita per come l'aveva impostato anche prima. Lo dico perché è successo questo anche a me,
2: ecco.
3: Io sono un po' più di vecchia data, nel senso che...
2: Allora, adesso le chiederò la sua testimonianza, solo per concludere il discorso della ricerca. Io dicevo, l'ho letta su internet, dove si possono trovare ancora i risultati di questa ricerca?
3: Ma su internet, poi ci sarà una pubblicazione, poi AISM ha pubblicato un libro bianco, nel quale ci sono anche a livello grafico i risultati pubblicati. Sicuramente questa ricerca merita approfondimenti, quindi si è già pensato ad una nuova pubblicazione, per essere sempre più esaurienti su questo argomento, ma soprattutto credo che sia fondamentale da portare come AISM nelle sezioni, riuscire a capire e approfondire sempre più questo argomento giovani, che è uno degli obiettivi principali che l'AISM, come Associazione Italiana Sclerosi Multipla, si è prefissa in questi da un paio d'anni a questa parte.
2: Perfetto, quindi ci si può collegare al sito www.aisme.it,
3: sì,
2: e questi già adesso si può avere una prima visione e poi magari contattare l'AISM per avere ulteriori informazioni. E quindi lei mi diceva che voleva raccontarci brevemente, nei minuti che ci restano, la sua esperienza, e siamo ben lieti di poterla ascoltare. Prego, Roberta.
3: Niente, io attualmente ho 35 anni, la mia diagnosi risale al 92, io mi sono trovata, a differenza di molte altre situazioni, quindi è un po' particolare la mia, e dalla sera alla mattina senza poter muovere le gambe, quindi è stato un po' un trauma, direi abbastanza forte, dal quale devo dire che fortunatamente sono riuscita ad uscirne abbastanza presto, nel senso che io ho sempre avuto uno spirito un po' di lottatrice, facevo judo quando ero ragazzina,
2: bene,
3: a livello agonistico, quindi
2: addirittura, quindi
3: ho sempre
2: questo forse l'avrà aiutata,
3: sì, questo probabilmente mi ha aiutato, ma soprattutto la voglia sempre di andare oltre, di superarmi in qualsiasi situazione, nel bene e nel male, questa cosa, giustamente, perché quindi in una frazione di secondo, si può dire, mi sono vista una serie di fotogrammi in quei momenti, no? Nei quali mi sono vista correre per riuscire a prendere il pullman che mi stava scappando dalla fermata, mi sono vista in una palestra durante una gara di judo, mi sono vista pedalare sulla mia bicicletta per cercare di battere il mio record personale. E quindi, però, nel giro di poco poi i contesti sono cambiati e mi sono vista invece spingere la mia sedia sul controvento piuttosto che salire sull'auto caricando la mia sedia, eccetera eccetera. E poi mi sono vista al tavolo con i miei amici e lì mi sono accorta che forse non c'era questa differenza così incolmabile. A quel punto io ero studentessa di architettura, mi sono trovata un bivio. Allora, cosa faccio? Decido di continuare, quindi di portare avanti la mia vita per come l'avevo impostata, certo, in modo un po' diverso, magari con qualche difficoltà in più, oppure decido di lasciarmi vivere, o meglio ancora
2: di mollare tutto, sì, di smettere
3: e mollare tutto.
2: Sì.
3: Devo dire che alla fine, e questo è così il mio motto, quantomeno il consiglio che do agli altri, è non abbassare mai la mira, casomai cambiare bersaglio, obiettivi, però quello che è fondamentale è non abbassare mai la mira.
2: Quindi lei ha continuato i suoi studi?
3: Ho continuato.
2: Si è laureata?
3: Sono laureata, adesso lavoro in un ufficio d'architettura, mi trovo benissimo. È vero, io ho dovuto rinunciare al cantiere perché con la sedia a rotelle è impraticabile, ma tante volte anche a piedi, quindi non è un problema. Ho cercato di specializzarmi in altre cose. Io ho sempre odiato il computer perché lo ritenevo un oggetto impersonale, un oggetto troppo rigido. In realtà adesso è lo strumento che uso di più, per più ore al giorno, quindi ecco, cercare di cambiare un attimino e vedere laddove si può essere ugualmente produttivi e così rendersi utili il più possibile. Ecco.
2: Credo che sia una bella esperienza, perché ci sono ancora tante persone che al momento della diagnosi addirittura si licenziano dal lavoro, smettono di studiare, smettono di vivere, forse, no?
3: Questa cosa qui è assolutamente da evitare, perché poi riprendersi diventa veramente difficile, perché più si cade in basso, diciamo così, più ci si affonda, più è difficile riprendersi. Certo, anch'io ho le mie difficoltà, però il mio motto è dura guerra che io resisto, per cui qualsiasi cosa possa succedere, sicuramente ho anch'io i miei momenti di sconforto, ma non mi fermo davanti a questi. E un altro mio segreto è quello di dire via tutto quello che non è, tra virgolette, produttivo, nel senso che tutto quello che genera sentimenti ed emozioni negative non mi deve far cadere nel nulla, quindi deve essere sempre qualche cosa che passa e se ne va, perché di me deve solo rimanere, e in me, per me e anche un po' per gli altri, deve rimanere solo quello che è, tra virgolette, più produttivo e che genera sicuramente emozioni e pensieri positivi.
2: Bene, grazie Roberta Amadeo per questa esperienza, per questo incoraggiamento anche per gli altri, perché nonostante le difficoltà, lei voleva dirci, è comunque possibile sempre una vita piena e soddisfacente.
3: Sì. Sì,
2: bene.
3: Sì, senza ripieghi.
2: Bene, grazie Roberta, a risentirla e auguri per la sua salute.
3: Grazie a tutti.
2: Grazie a lei. Bene, avremo adesso una pausa musicale e poi riprenderemo con la seconda parte del programma. Avremo al telefono il professor Antonio Uccelli, che è segretario del comitato scientifico dell'AISM.

0: Riprendiamo con il secondo segmento del programma speciale Salute. Abbiamo al telefono il professor Antonio Uccelli. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Buongiorno.
0: Allora, il professor Uccelli è dirigente medico di primo livello presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Genova, è segretario dell'Associazione Italiana di Neuroimmunologia ed è segretario del Comitato Scientifico dell'ASM. Professore, che cos'è la sclerosi multipla, intanto per farci capire?
1: Beh, la sclerosi multipla è una malattia autoimmunitaria che colpisce il sistema nervoso centrale e in particolare colpisce la mielina, che è la guaina che riveste i nervi che sono presenti nel nostro organismo. Cosa intendiamo per malattia autoimmunitaria? Intendiamo una malattia che è causata da una disfunzione del nostro sistema immunitario. Il sistema immunitario è l'organo, è il sistema preposto a difenderci dagli agenti, diciamo, invasori, dai microrganismi, i virus, i batteri, tanto per intenderci, e che il nostro sistema immunitario deve combattere per evitare che ci ammaliamo. Purtroppo in talune circostanze succede che il sistema immunitario, per motivi che ancora non conosciamo, ma che sono ragionevolmente collegati ad un erroneo controllo della funzione del sistema immunitario, si sbaglia e colpisce strutture del nostro stesso organismo. Questo è un concetto generale, questo vale per l'autoimmunità, che può colpire diversi organi. Uh-huh. Laddove colpisce il sistema nervoso centrale, in particolare, come dicevo prima, la mielina, cioè la guaina che riveste i nostri nervi, allora causa la sclerosi multipla.
0: Allora, credo che ci sono sintomi abbastanza vari che poi da persona a persona sono diversi, ma in generale.
1: Sì, assolutamente vero. Questa è una malattia cronica e colpisce i giovani prevalentemente, infatti l'esordio compare tra i 15 e i 50 anni, ma nella maggior parte dei casi ha un picco tra i 25 e i 30 anni, un pochino più frequente nelle donne con un rapporto di circa 2-1 e si caratterizza per disturbi poco specifici ma purtroppo molto frequenti, che possono interessare i movimenti, possono interessare la sensibilità, possono interessare la vista e altre funzioni più raramente, quali l'udito, anche l'olfatto, ma certamente la vista la più comune, possono anche coinvolgere la sfera sfinterica, quindi problemi urinari, talora problemi sessuali, e un problema spesso poco considerato ma molto frequente è quello della fatica. Quindi dei disturbi che ovviamente adesso non vorrei allarmare i nostri ascoltatori, perché evidentemente sono sintomi così frequenti che possono essere presenti in molteplici situazioni, e che naturalmente non devono far pensare all'ascoltatore a come un possibile non devono far pensare i nostri ascoltatori che possono essere colpiti da sclerosi multipla laddove sentono magari una volta un pochino di formicolio o la fatica.
0: Fatto bene a precisare.
1: Beh, perché evidentemente sono sintomi così, le dico, comuni, che necessariamente uno, insomma, li deve prendere con una certa, le mie parole devono essere prese con una certa così cautela e anche con il beneficio di inventario. Certamente però sono sintomi molto frequenti che devono, laddove perdurano nel tempo, devono comunque far pensare ad un problema per il quale è necessario consultare
0: medico. Quindi poi non facciamo noi le diagnosi, lasciamolo fare al medico. E questo è quello che lei voleva dire. Infatti, anche per quanto riguarda il sintomo della fatica, importante in questa malattia di cui lei parlava prima, questo sintomo è presente anche in tante altre malattie, oppure nella depressione, anche o in persone particolarmente stressate. Ci dica lei.
1: Sì, dice una cosa assolutamente importantissima. La fatica è un sintomo molto subdolo, perché nel corso della malattia ormai studi hanno verificato che all'incirca l'85% delle persone con sclerosi multipla in qualche modo soffrono di tale sintomo. Tuttavia noi stessi sappiamo nella nostra vita quotidiana che la fatica è un segnale che può voler dire abbiamo lavorato troppo, siamo stressati, abbiamo un po' di influenza, quindi voglio dire, io stesso sono il primo che avverte sulla propria pelle la fatica e sono sicuro che lei, per lei è la stessa cosa, certo, e quindi è chiaro che nel contesto di un, cioè mettiamola così, l'ascoltatore che si sente affaticato non deve per nessun motivo pensare di avere la sclerosi multipla. Tuttavia un soggetto che, a cui è stata posta diagnosi di sclerosi multipla, può avvertire più frequentemente di un soggetto normale invece la fatica come sintomo, che chiaramente rende un pochino più complicata la quotidianità.
0: Bene, professore, le terapie, per quanto riguarda gli anni passati, diciamo che c'era ben poco, negli ultimi anni invece molte speranze vengono date dalla ricerca, cosa ci può dire lei?
1: Ma questo è sicuramente vero, diciamo che la sclerosi multipla ha vissuto fino all'inizio degli anni 90 un periodo di difficoltà legato al fatto che sostanzialmente il medico aveva realmente poche carte cui affidarsi nel trattamento dei pazienti, e sostanzialmente questo significava affidarsi così alla buona sorte, nel senso che naturalmente la malattia per fortuna ha un decorso estremamente variabile, per cui ci sono dei soggetti la cui storia naturale di malattia è comunque benigna, ci sono pochi per fortuna pazienti invece che hanno un decorso estremamente grave, rapidamente progressivo, e poi invece la stragrande maggioranza dei pazienti che ha un decorso tipicamente a ricadute e remissioni, quindi caratterizzate da episodi di disfunzione neurologica che poi per fortuna ne regrediscono e poi possono riverificarsi magari a distanza di qualche mese, spesso a distanza di qualche anno, spesso anche a distanza di molti anni. Nella maggior parte dei casi, fino le dico una decina di anni fa, sostanzialmente si sperava di essere, cioè noi medici speravamo di trovarci di fronte a qualcuno che avesse un decorso spontaneamente benigno, perché avevamo poco.
0: Cosa si intende per decorso benigno?
1: Beh, un decorso che permette al paziente di continuare ad avere una vita sostanzialmente completamente normale, che dopo un certo numero di anni, che noi in maniera un po' arbitraria consideriamo circa 15, continuano ad avere pochissima disabilità, quindi, o addirittura nessuna disabilità. Quindi chiaramente è una valutazione che si fa posteriori, noi nel follow up, quindi nel continuare a seguire il paziente, ci rendiamo conto che passano gli anni e il paziente continua a non avere nuove ricadute, continua a stare bene, conduce una vita normale, gioca a tennis, fa l'ingegnere piuttosto che l'operaio, fa il padre di famiglia, e alla fine ci troviamo che 15 anni dopo questo paziente è più o meno uguale a come l'abbiamo visto la prima volta.
0: Nelle stesse condizioni di prima. Quindi quando si parla di sclerosi multipla non necessariamente si deve pensare alla sedia a rotelle. Questo
1: assolutissimamente, ma non soltanto. E questo è per rifarmi un pochino alla domanda dalla quale io ho un pochino sviato, perché
0: sì,
1: ho preso la lontana.
0: Abbiamo fatto bene anche a precisare, adesso rientriamo, professore.
1: Nella realtà dei fatti credo che possiamo, proprio per quello che dicevamo prima, cioè per il fatto che finalmente abbiamo a disposizione delle terapie, credo che sia ragionevole guardare al futuro di una persona neodiagnosticata con molta fiducia, perché appunto la ricerca scientifica ha permesso nell'arco degli ultimi 10-15 anni di avere a disposizione già adesso un certo numero di farmaci che sono diciamo già stati approvati per il trattamento e che sono stati sicuramente dimostrati essere in grado di ridurre il numero delle ricadute e questo in maniera un pochino meno chiara, ma probabilmente corretta, anche in un periodo di osservazione piuttosto lungo, anche di ridurre nel tempo la progressione della malattia.
0: Questi farmaci, precisiamo, non c'è ancora la cura della malattia,
1: però
0: questi farmaci che, come diceva bene lei, possono ridurre le ricadute, questo che
1: assolutamente,
0: è la loro funzione.
1: Assolutamente, sì. Questi farmaci che noi tecnicamente chiamiamo immunomodulanti, e questo ci rifacciamo un pochino al concetto che avevo espresso all'inizio, perché si tratta di una malattia che è causata da una disfunzione del sistema immunitario, allora sulla base di questo noi utilizziamo dei farmaci che sono in grado di modulare la risposta immunitaria al fine di renderla meno autoaggressiva, quindi meno violenta nel colpire la mielina. Tra questi farmaci immunomodulanti ci sono farmaci che tutti gli ascoltatori conoscono perché sono sostanzialmente gli interferoni e un altro farmaco che si chiama copolimero 1 o ha anche un altro nome adesso tecnicamente, farmacologicamente si chiama glatiramero acetato, che sono approvati dal sistema, dal Servizio Sanitario Nazionale, ma non soltanto a livello italiano, ma in tutta Europa e nella maggior parte dei paesi occidentali. Questi farmaci, come diceva lei, sono dei farmaci che non curano la malattia, ma sono sicuramente molto efficaci o parzialmente efficaci nel ridurre la gravità e la frequenza degli attacchi e probabilmente sono anche in grado di rallentare la progressione.
0: In che percentuale, se c'è?
1: Sì, diciamo, questi farmaci sono bravissimi, se mi è concesso questo termine poco scientifico, nello spegnere la risposta infiammatoria che noi possiamo osservare attraverso la risonanza magnetica. Sono a seconda del tipo di farmaco, anche perché esistono diversi tipi di interferone, però possiamo arrivare anche a una riduzione della infiammazione che si osserva in risonanza magnetica fino al 70%. Per quanto riguarda il numero di ricadute, all'incirca grossolanamente parliamo di una riduzione della frequenza di ricadute che è all'incirca sul 30%, a seconda della dose, un pochino di più, un pochino di meno, ma all'incirca grossolanamente sono sul 30% della riduzione della frequenza di ricadute. Tuttavia, io credo che sia importante sottolineare che questo tipo di farmaco ha una importante azione laddove venga utilizzato in maniera precoce. Questo perché? Perché nel momento in cui noi siamo in grado di interferire con la risposta autoimmunitaria, quindi in qualche modo, come dicevo prima, rifacendoci agli studi di risonanza magnetica, a spegnere almeno parzialmente l'attività infiammatoria dentro il cervello, noi siamo in grado di prevenire la formazione del danno. Purtroppo in questa fase storica siamo certamente molto più in difficoltà nel riparare il danno che è già stato fatto e questo ci pone ovviamente un pochino più in difficoltà nei confronti di quei pazienti che sono già con una disabilità piuttosto rilevante, perché purtroppo a questi pazienti possiamo in parte offrire un trattamento, diciamo, immunomodulante, immunosoppressivo che blocca la malattia, ma spesso ci troviamo di fronte a dei pazienti che per esempio sono già sulla sedia a rotelle o che camminano col bastone e che quindi vengono da noi con la speranza di avere qualche cosa che li faccia stare meglio e noi purtroppo da questo punto di vista siamo ancora carenti. Certamente, come dicevo prima, siamo molto più in una situazione molto più rosea e veramente io quando poi vedo in ambulatorio i pazienti con questa malattia mi sento realmente di essere ottimista nel dir loro: guardate, noi abbiamo già adesso numerosi farmaci che ci possono far pensare di essere capaci di bloccare o di rallentare significativamente la vostra malattia. Non soltanto, ma sempre a proposito della ricerca, certamente la sensibilizzazione che è stata promossa a livello da parte delle associazioni laiche, per esempio come dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sui giornali e sui mass media, come lei gentilmente ci dimostra offrendo così la sua disponibilità
0: a
1: dare voce al nostro, diciamo, alle nostre attività. Ecco, tutto questo ha fatto sì che sono aumentati, è aumentato l'interesse, è aumentati gli investimenti nella ricerca, che purtroppo tuttavia non sono ancora sufficienti, ma nonostante tutto questo ha portato e ha fatto sì che ci siano non soltanto i farmaci già attualmente a disposizione, ma ci siano numerosi altri farmaci che sono già in fase di sperimentazione clinica, che ragionevolmente nell'arco di difficile poter, perché il paziente poi è qui che ci ascolta e vorrebbe, e poi domani ci chiederà: ma allora il farmaco di cui ha parlato ieri quando ci sarà? In realtà io non faccio nomi perché non avrebbe senso, certo. Ma voglio dire che in generale ci sono decine di sostanze, di farmaci che sono già in fase di sperimentazione. Se anche saremo sfortunati e soltanto il 5% di queste decine diventerà un qualche cosa, un nuovo farmaco che potremo offrire al paziente con sclerosi multipla, questo farà sì che nell'arco di qualche anno, 2, 3, 5, non avremo più soltanto 3-4 farmaci per trattare la sclerosi multipla, ma ne avremo magari 10, questo ci permetterà di poterne utilizzare diversi a seconda del paziente, o addirittura ci permetterà di poterli utilizzare, come spesso succede in molte altre malattie, in maniera diciamo in associazione, quindi si potrà usare il farmaco A magari in associazione col farmaco B per poter ottenere un maggiore beneficio.
0: Bene. Professore, un'ultima domanda perché il nostro tempo è quasi finito. Oggi si parla tanto di cellule staminali, di trapianto di staminali. Lei so che segue questo campo pure, cosa ci può dire a proposito?
1: Ma questo, la ringrazio per la domanda, che è una domanda importante e un pochino si riallaccia a quello che aveva accennato prima. Le nostre conoscenze sui meccanismi della malattia ci hanno portato a studiare negli anni passati prevalentemente i meccanismi del danno. Finalmente negli ultimi 4, 5, 6 anni abbiamo iniziato a interessarci anche ai meccanismi che ragionevolmente potrebbero provocare la riparazione del danno. In questo senso le cellule staminali sono un qualche cosa di estremamente allettante e interessante per tutti noi, per i ricercatori, a maggior ragione per il paziente, per i suoi familiari che sono così in attesa di questa speranza. Le cellule staminali hanno dato già degli risultati veramente, vorrei dire, strabilianti, tra l'altro anche da, diciamo, attraverso il lavoro di gruppi italiani, in particolare del gruppo del San Raffaele di Milano, ma anche del nostro gruppo qui di Genova, attraverso studi finanziati dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e hanno dato risultati strabilianti, però soprattutto, e questo è necessario sottolineare, a livello di modellistica sperimentale, cioè quindi di studi fatti su dei modelli sperimentali di malattia. Per modelli sperimentali intendiamo dei modelli fatti sull'animale in cui si riesce a ottenere una malattia che è simile alla sclerosi multipla, ma non è la sclerosi multipla, in animali che evidentemente sono animali e quindi sono ben lontani dalla nostra realtà. Tuttavia in questi modelli le cellule staminali, in studi veramente ad altissimo livello scientifico, è stato dimostrato essere in grado di imparzialmente di riparare e di bloccare l'evoluzione della malattia sperimentale, facendoci sperare che sia possibile in un futuro non troppo lontano arrivare a poter da una parte prevenire l'insorgenza del danno attraverso dei farmaci immunomodulanti, immunosoppressori, come le dicevo prima, e in un secondo momento o contemporaneamente poter intervenire con cellule staminali o comunque con cellule in grado di provvedere o fornire dei fattori che possano permettere la riparazione del danno, cioè del nervo che è stato danneggiato e dalla mielina che riveste il nervo che è stata danneggiata. Quindi io credo che i pazienti debbano da una parte avere pazienza, perché queste ricerche sono lunghe, costose e purtroppo richiedono chiaramente, lei può immaginare, una tale così verifica sperimentale prima di poter proporla sull'uomo, che quindi ci vuole molta attenzione, molta cautela. Contemporaneamente sapere che comunque questi tipi di ricerche sono comunque già una realtà e non stiamo parlando di un qualche cosa irrealistico o irrealizzabile. È realizzabile, è già in parte realizzato su modelli animali, bisogna soltanto verificare sempre di più, sempre con maggiore attenzione, la reale portata di questi risultati e naturalmente poi pian pianino arrivare ad avvicinarsi alla sperimentazione sull'uomo.
0: Bene, professor Antonio Uccelli, la ringraziamo per la sua qualificata partecipazione al nostro programma speciale Salute e a risentirla.
1: La ringrazio tantissimo e saluto tutti gli ascoltatori, grazie ancora per l'opportunità.
0: Grazie a lei, professore.
2: Speciale Salute, programma curato e condotto da Carmen Zammataro.

0: chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
2: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
3: Siamo, come ricordava Abramo, arrivati al nostro ultimo giorno di campo. Ho scritto nella copertina della dispensa che avete ricevuto breve sintesi della storia della salvezza. Una storia della salvezza che ha percorso migliaia di anni. Sarebbe stato presuntuoso pensare di poterla presentare in modo completo in una settimana, in un periodo così breve. Il mio augurio è che i concetti dei quali abbiamo parlato, che non abbiamo avuto il tempo di approfondire insieme, da ogni studio potremmo ricavare materiale per un intero campo, ma il mio auspicio è che questi concetti possano diventare oggetto da domani in poi di un ulteriore approfondimento da parte vostra. Abbiamo già messo ben in evidenza nel corso di questa settimana che l'opera di salvezza compiuta da Dio porta colui che affida la propria vita a Cristo ad una piena certezza della propria salvezza, ad una piena certezza per sempre. Lo abbiamo visto in modo particolare quando abbiamo parlato del compimento, della piena realizzazione, o per ricordare una parola di Paolo, della piena redenzione che noi godremo e di cui la presenza dello Spirito Santo è pegno, è anticipo, è caparra. Tutta la storia della salvezza, quindi, ci presenta il dono che Dio offre all'uomo come un dono che Dio non ritirerà, come un dono per sempre. Purtroppo però ci sono movimenti, soprattutto i movimenti di ispirazione pentecostale carismatica, che hanno fra i principi della loro confessione di fede questo principio: si può scadere dalla grazia. Cosa significa si può scadere dalla grazia? Che una persona che è stata salvata può perdere la salvezza, può cadere, scadere dalla grazia di Dio. Sarebbe assurdo, dopo tutto quello che abbiamo detto relativamente alla grazia di Dio, se noi ci ponessimo questa domanda. So bene, lo abbiamo visto ieri pomeriggio, che la salvezza è un dono immeritato, è un favore, è una grazia che Dio mi fa nella sua misericordia, ma con la mia vita e con la mia perseveranza meriterò ancora questo dono? Ecco, l'errore grosso da cui partono coloro che credono nello scadimento dalla grazia, cioè nella perdita della salvezza, è proprio quello che inevitabilmente questo concetto introduce. Che cosa? Introduce accanto alla grazia il merito, la perseveranza. Perseveranza significa, lo vedremo poi più avanti, esaminando due frasi dette dal Signore Gesù. Perseveranza significa continuare con costanza nello stesso atteggiamento. Cioè, non è possibile accostare il concetto di meriti, di perseveranza, se il nostro rapporto con Dio ed il dono della salvezza ci viene presentato soltanto per la grazia. Cioè, se noi consideriamo la nostra perseveranza come una causa, come uno strumento che ci consente di permanere nella grazia, questo ci farebbe cadere in una evidente contraddizione. Così come la fede non è un'opera che realizza in noi la grazia, ma semplicemente l'atto di ubbidienza, l'atto con il quale noi accettiamo il dono di Dio, allo stesso modo non possiamo considerare la perseveranza del credente nel cammino con Cristo, nella preghiera, nello studio della parola del Signore, nel vivere la sua comunione con Dio, come un'opera da aggiungere alla grazia. Noi siamo salvati per grazia, noi serviamo Dio per grazia, ed è sempre per grazia, scusatemi il bisticcio di parole, che possiamo rimanere nella grazia. È vero che ci sono alcuni testi della parola del Signore che, se noi li leggiamo al di fuori del loro contesto, del contesto immediato e del contesto più ampio di tutta la Scrittura, possono far pensare alla possibilità di perdere la salvezza. In realtà, come avremo modo di vedere questa mattina ed oggi pomeriggio, questi testi hanno lo scopo di ricordarci che la scelta che noi compiamo di accettare la grazia per noi immeritata di Dio, questa scelta di fede è un atto che dobbiamo compiere con un senso di profonda responsabilità. È un atto quindi da cui devono essere escluse la finzione, la superficialità, la leggerezza. Vedremo anche che quando ci troviamo davanti a persone che si sono allontanate dalla grazia di Dio, in realtà questo loro allontanamento è apparente, perché la situazione vera è che la grazia di Dio non è mai realmente penetrata nella loro vita. Sicuramente vi sarà capitato anche a voi, e so che per dei giovani questo è motivo spesso di grande frustrazione, delusione, scoraggiamento. Vi sarà capitato di vedere delle persone, anche mature, che dopo aver frequentato l'assemblea, dopo essere entrati a far parte della Chiesa attraverso la confessione della loro fede, attraverso il loro battesimo, poi si sono allontanate, sono ritornate a fare la vita di prima. E uno si interroga: cosa sarà successo di questa persona? Ecco, questa mattina lo vedremo. Cosa sarà successo di questa persona? Era salvata ed ora è nuovamente perduta? No, in realtà queste persone non sono mai state salvate. Non c'è nulla di più tragico e di più drammatico che la superficialità, la leggerezza e soprattutto la finzione nella religione, nel rapporto con il Signore. Al tempo in cui Gesù ha vissuto, vi erano dei grandi attori della religione. Questi grandi attori erano i farisei. E il Signore Gesù smaschera il vero sentimento che era nel loro cuore. Il Signore Gesù li chiama ipocriti. Cosa vuol dire ipocrita? È una persona che dentro ha delle convinzioni, dei pensieri, e questi pensieri e queste convinzioni non corrispondono alla loro vita. Dicono e non fanno, pretendono dagli altri ma non pretendono da se stessi. Direi che il quadro che il Signore Gesù ci fa dei farisei è quello dei grandi attori, dei grandi recitatori della religione. Nel nostro rapporto con il Signore ogni recita è esclusa. Le recite possiamo farle molto belle e divertenti, come abbiamo fatto ieri sera davanti al Signore. Non possiamo recitare, non possiamo essere superficiali, leggeri, irresponsabili. Vedremo allora questi testi, fra virgolette io ho scritto sospetti, non che ci siano dei testi sospetti nella parola del Signore, ma sospetti significa testi che sembrano farci pensare alla possibilità di perdere la salvezza. Li esamineremo uno ad uno in questa giornata e alla fine, oggi pomeriggio, vedremo come dalle affermazioni del Signore Gesù e dalla testimonianza degli Apostoli possiamo ricavare la convinzione che la salvezza è una certezza per sempre. Cominciamo. Non c'è un ordine logico nella presentazione di questi testi. L'unico principio che può aver motivato l'ordine nel quale questi testi vi sono presentati nelle mie note è la dimensione del loro uso, cioè il primo testo è quello che viene di più usato per insegnare che la salvezza si può perdere, l'ultimo testo è quello che viene meno usato. Partiamo da Seconda Pietro, capitolo 2, versetti 20 e 22. Allora, Seconda Pietro, capitolo 2, dal versetto 20. Pietro sta denunciando qui la presenza non di falsi credenti, ma addirittura di falsi dottori, di persone che si erano presentate all'interno della Chiesa, alle quali era stato riconosciuto un dono di insegnamento. Si può recitare non soltanto la fede, si può recitare anche il servizio. Ed è questo che deve incoraggiare un atteggiamento serio, responsabile da parte nostra quando abbiamo a che fare con le cose del Signore. E Pietro conclude questa riflessione su questi falsi dottori. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. In questo testo si parla di persone che sono fuggite dalle corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, di persone che hanno conosciuto la via della giustizia, ma che hanno poi voltato le spalle al Santo Comandamento e che si sono comportati, questa è una metafora estremamente significativa, come vedremo fra poco, si sono comportati come una scrofa lavata che è tornata a rotolarsi nel fango. Alcune considerazioni importanti. Non si parla mai di fede relativamente a queste persone, cioè non c'è nessuna parola utilizzata da Pietro in cui si dica che queste persone hanno creduto. Credo in modo voluto e pensato, guidato dallo Spirito Santo, Pietro parla esclusivamente di che cosa? Di conoscenza. Persone che hanno avuto conoscenza, persone che hanno avuto conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, persone che hanno conosciuto la via della giustizia. Ma si parla di persone che hanno avuto conoscenza, ma manca qualsiasi riferimento alla loro fede. Si parla di persone che hanno conosciuto la via della giustizia, la via che porta ad essere dichiarati giusti, ma non si dice che si tratti di persone che si sono incamminate seriamente sulla via della giustizia. È difficile quindi sostenere che in questo testo si stia parlando di persone realmente giustificate e rigenerate. Si sta parlando di persone che sono state attratte dalla conoscenza del Signore Gesù, che sono state attratte dalla conoscenza della via della giustizia, che forse le hanno utilizzate per i loro interessi personali. Con grande tristezza devo dirvi che nel corso della mia esperienza, delle mie relazioni, non solo all'interno della mia Chiesa, ma anche nelle relazioni attraverso i campi, quando si ampliano le conoscenze di fratelli e sorelle, anche di altre assemblee, ho conosciuto persone che si erano date al servizio per il Signore anche per esclusivo interesse, erano senza lavoro e poi quando hanno intravisto la possibilità di una posizione economica migliore hanno abbandonato servizio, hanno abbandonato chiesa. È possibile che accada questo, che si utilizzi la conoscenza del Signore Gesù per i propri interessi personali, ma Pietro non sta chiaramente parlando di persone giustificate e rigenerate. Quando noi sentiamo utilizzare un termine che è presente nel Nuovo Testamento, in un testo che fra poco leggeremo, il termine apostasia, normalmente si pensa che una persona apostata sia una persona che ha rifiutato la fede, una persona cioè che dopo aver conosciuto il Signore Gesù e dopo aver creduto è scaduta dalla grazia, ha rifiutato la salvezza, la fede che prima aveva testimoniato di aver avuto. In realtà l'apostasia, secondo un testo che fra poco andremo a leggere insieme, non consiste nella rinuncia alla fede. L'apostasia consiste piuttosto nell'allontanamento dalla fede. Cioè ci sono persone che hanno conosciuto il Signore Gesù, non hanno mai creduto in realtà, hanno solo fatto finta di credere, ma poi sono tornate indietro, si sono allontanate dalla fede. Giovanni ha scritto la sua prima lettera in modo particolare per persone giovani di età e giovani nella fede. Più volte nella sua prima lettera troviamo l'espressione giovani, fanciulli, carissimi. E Giovanni, proprio per evitare lo scoraggiamento determinato dalla vista di persone che si allontanavano dalla Chiesa, che cosa ha scritto? Capitolo 2, versetto 19 della prima lettera, che potete leggere sia negli appunti che un paio di pagine di fogli più avanti nella vostra Bibbia. Guardate, versetto 18, negli appunti non è riportato questo versetto. Ragazzi, sembra che stia parlando a voi, sembra che Giovanni sia a un campo di ragazzi, di giovani. Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Apro una parentesi. Anticristo non significa contro Cristo. Anticristo significa colui che scimmiotta Cristo, che si presenta come Cristo. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Dalle parole di Giovanni è evidente che chi si allontana da Cristo e di conseguenza chi si allontana dalla Chiesa non è mai realmente appartenuto a Cristo e non ha mai fatto realmente parte della Chiesa. La loro partenza, il loro uscire dalla Chiesa, non è il segno che hanno perso la salvezza, che sono scaduti dalla grazia, ma piuttosto è il segno che sono stati finalmente smascherati, che è stata smascherata la loro recita della fede. Non si tratta di credenti salvati e poi perduti, ma di credenti, fra virgolette, che hanno fatto credere di essere salvati, ma che in realtà non lo sono mai stati. La descrizione di Giovanni fa, la descrizione che Giovanni fa dell'apostasia giustifica la distinzione che si fa fra chiesa visibile e chiesa invisibile. L'altro giorno, quando abbiamo parlato di cattolicesimo, non mi sono soffermato su questo punto, che è importante. Per il cattolicesimo, attraverso i sacramenti, tutti i cattolici che lo vogliano o che non lo vogliano, che rimangano nella Chiesa o che la abbandonino, tutti fanno parte della Chiesa. Quindi esiste una sola Chiesa, la Chiesa visibile. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, ci ricorda una realtà diversa. Quando evidentemente Timoteo aveva espresso a Paolo la sua tristezza ed i suoi dubbi davanti a persone che si erano allontanate dalla fede, l'Apostolo Paolo lo incoraggia, secondo Timoteo, versetto 2,19, dicendogli: rimane fermo il sigillo, il principio di Dio, il Signore conosce quelli che sono suoi. Cioè, noi possiamo conoscere sulla base di quello che un fratello e una sorella che cammina con noi ci dichiara di aver creduto. Non possiamo sapere se il suo cuore è sincero, se la sua mente è sincera. Noi dobbiamo prendere atto di quello che egli ci dice. Quello che noi possiamo comprendere della fede degli altri è solo sulla base di quello che gli altri ci dicono, ma non possiamo leggere nel cuore. E quando Timoteo era rimasto deluso perché aveva visto delle persone allontanarsi dalla Chiesa, Paolo gli dice: è il Signore che conosce quelli che sono suoi. Cioè, la Chiesa visibile, quella che noi vediamo, la nostra assemblea o l'assemblea più ampia dei fratelli e delle sorelle che il Signore ci permette di conoscere, la Chiesa visibile non sempre corrisponde alla Chiesa invisibile, invisibile a noi perché visibile soltanto dal Signore. Certo, sarebbe auspicabile ed è quello che il Signore desidera, che i membri della Chiesa visibile siano anche membri della Chiesa invisibile. Ma può succedere, Giovanni lo dice, succedeva già nel primo secolo, che alcuni sono con noi, ma non sono dei nostri, che alcuni hanno camminato con noi, cantato con noi, pregato con noi, letto la Bibbia con noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ci sono situazioni nelle quali la fede che recita viene già smascherata qui sulla terra. Ci sono situazioni in cui la fede che recita verrà smascherata al momento del ritorno del Signore. Vi ricordate la parabola delle zizzanie? Il Signore dice di lasciare le zizzanie crescere insieme al grano buono, perché strappando via le zizzanie si corre il rischio a volte di strappare anche il grano buono. Ma verrà il giorno in cui le zizzanie saranno separate dal grano. Nella sua metafora finale, quella della scrofa, Pietro paragona, come abbiamo letto, gli apostati a questo animale. Penso che sappiate tutti cos'è una scrofa, è la femmina del maiale. A questo animale che dopo essere stato lavato torna a rotolarsi nel fango. Si tratta di una metafora molto significativa. Infatti, se voi provate a lavare una scrofa, è inevitabile che la scrofa torni a rotolarsi nel fango, perché fa parte del suo istinto naturale. Per impedire ad una scrofa di rotolarsi di nuovo nel fango, non è sufficiente lavarla, ma occorre cambiare totalmente, radicalmente il suo istinto naturale. Soltanto se a questo animale modificate il suo istinto, non si rotolerà più nel fango. Ma voi potete provare a lavarla, profumarla, insaponarla, tutto quello che volete fare, ma appena ne avrà l'occasione si rotolerà di nuovo nel fango. Anche da questa metafora quindi è evidente che Pietro non sta parlando di persone nate di nuovo, ma di persone che hanno avuto forme di religiosità, apparendo esteriormente lavate, ma senza mai essere state cambiate nella loro natura dall'opera rigeneratrice dello Spirito Santo. Una persona che è stata davvero cambiata nella propria natura non torna a rotolarsi nel fango, ma una persona che è stata soltanto superficialmente lavata, ma non radicalmente cambiata, tornerà a rotolarsi nel fango. Un secondo testo, Matteo capitolo 25, versetti 1 a 13, la parabola delle vergini.

Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini: «Per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze,

0: questa parabola ha l'obiettivo di esortare i credenti, i discepoli di Cristo, a farsi trovare pronti al momento del suo ritorno. Credo che sappiate che l'immagine dello sposo è un'immagine che è utilizzata spesso nella parola di Dio quando si parla del ritorno del Signore Gesù, così come l'incontro del Signore Gesù con la sua Chiesa è paragonato più volte ad una festa di nozze.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te, e con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci di nuovo insieme per un'altra meditazione biblica. Infatti questo programma ha per titolo Meditazioni Bibliche Giornaliere. E chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Le fondamenta della fede evangelica. Desidero leggere dal libro Gli Atti degli Apostoli, nel capitolo 24, al verso 24. Dice: dopo alcuni giorni il procuratore romano Felice, venuto con sua moglie Drusilla, che era ebrea, e mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Per iniziare questa meditazione desidero citare Martin Lutero, il quale dopo la sua conversione al Signore Gesù e alla Sacra Scrittura riuscì a sintetizzare in 5 punti, chiamati i solismi, dicevo in 5 punti il Vangelo. E i 5 punti sono questi: sola scrittura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. Tradotto dal latino vuol dire che la salvezza che dona il Signore Gesù Cristo è soltanto attraverso la scrittura, solo per la grazia di Dio, solo per la fede in Lui, solo attraverso Cristo e solo a Dio la gloria. Infatti, in base agli Evangeli e ai scritti apostolici, le fondamenta della fede evangelica è soltanto la Bibbia, la sola autorità in materia di fede, appunto. E infatti, come abbiamo letto, il primo punto di Martin Lutero fu sola scrittura. Sapete, amici, le istituzioni umane, quindi le religioni, non possono stare al di sopra della parola di Dio. Al centro della Bibbia c'è l'Evangelo di Gesù Cristo, che funge proprio da chiave interpretativa e la cui piena essenza si scopre nella distinzione che l'Evangelo fa tra la legge dell'Antico Patto e il Vangelo, appunto, che è grazia. Poi il secondo di questi 5 punti di Martin Lutero è solo per la grazia. Quindi come possiamo essere giustificati davanti a Dio? Cosa dà alla nostra vita un senso e un valore ultimo? Beh, la risposta è che l'essere umano non ha alcuna possibilità di superare il suo egocentrismo e di elevarsi a Dio, che è giustizia, e quindi senso e valore gli possiamo acquisire soltanto da Lui, soltanto per la sua grazia, e quindi essere conferiti soltanto, tutto questo vengono appunto come dono da parte di Dio verso di noi. Dio stesso è diventato uomo in Gesù Cristo, suo Figlio, e sulla croce ha sconfitto il peccato, ha sconfitto la morte, affinché chiunque crede in Lui sia salvato. Dio salva l'essere umano non in base ad eventuali meriti, ma perché lo ama e lo ha fatto gratuitamente. Sola fede è il terzo punto. Cosa può aggiungere l'essere umano
all'opera che Dio ha già compiuto, all'opera salvifica di Dio. Niente, amici. Egli può solo affidarsi all'opera di Dio, e quindi la fede unisce il credente a Cristo e rende questo partecipe del suo amore, della sua giustizia e della vita eterna. Il quarto punto è solo Cristo. E infatti Martin Lutero lo aveva capito molto bene, perché nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, al verso 16, è scritto in un modo molto chiaro. Infatti viene chiamato questo verso il Vangelo in miniatura. E infatti dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisce, ma ha vita eterna. Gesù Cristo è l'unico mediatore tra l'essere umano e Dio, e per mezzo di lui ogni credente ha un rapporto diretto con lui, senza più bisogno di caste sacerdotali come era invece indispensabile nell'antico patto. L'ultimo punto di Martin Lutero è: solo a Dio la gloria. Ma questo, sapete, nel doppio senso del significato, perché il primo significato riferito a Dio è proprio la gloria di Dio, in quanto Lui è il creatore di ogni cosa. È un Dio santo, è un Dio di amore, è un Dio giusto, misericordioso e così via. E poi il secondo motivo per dare a Dio la gloria è perché nel piano della salvezza noi uomini non abbiamo nessun merito. È Lui che ha agito in nostro soccorso, mandando il suo figlio Gesù a morire sulla croce per pagare al nostro posto la condanna causante del peccato. E poi la resurrezione del Signore Gesù è la prova lampante della nostra salvezza. Dice nel Salmo 79, al verso 9: soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Allora, amici, al termine di questa meditazione possiamo confermare che le fondamenta della fede evangelica non è una religione, qualsiasi essa sia, piccola o grande. Ma le fondamenta, come abbiamo visto e voglio ripeterle, è la sola scrittura, la sola grazia, la sola fede, solo Cristo e solo a Dio la gloria. Bene, amici, allora a risentirci domani, grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Anche quest'oggi continuiamo col Vangelo secondo Luca, capitolo 12, versetti 22 al versetto 48. Poi Gesù, rivolgendosi ai discepoli, aggiunse: «Perciò io vi dico, non preoccupatevi di ciò che mangerete, né dei vestiti che indosserete, perché la vita è molto più importante del cibo e il corpo vale più dei vestiti. Date un'occhiata ai corvi, non seminano, non raccolgono e non hanno neppure granai per immagazzinare il loro cibo, eppure vivono bene, perché Dio li nutre. E voi, per il Signore, siete ben più importanti degli uccelli. Inoltre, a che serve preoccuparsi? Che ci si guadagna? Aggiungerà forse un solo giorno alla vostra vita? Certo che no. Quindi, se la vostra preoccupazione non serve nemmeno per queste piccole cose, a che serve stare in ansia per quelle più importanti? Guardate i gigli, non s'affaticano e non filano, eppure nemmeno Salomone, con tutta la sua ricchezza, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio provvede a rivestire i fiori che sono qui oggi e domani non ci saranno più, a maggior ragione provvederà anche ai vostri vestiti, gente di poca fede. E anche per il cibo, non preoccupatevi di ciò che mangerete o berrete, non preoccupatevene affatto. Tutta l'umanità si affanna ogni giorno per queste cose, ma il vostro Padre che è in cielo sa che ne avete bisogno. Se farete in modo che il regno di Dio sia il vostro primo interesse, Dio vi darà tutto il resto. Perciò non temete, piccolo gregge, perché è stata una gran gioia per il Padre vostro darvi il suo regno. Vendete ciò che possedete e date a quelli che ne hanno bisogno. Questo riempirà il vostro portafoglio in cielo. E i portafogli del cielo non hanno strappi né buchi. I tesori che avete là non scompariranno, nessun ladro può rubarveli e le tarme non possono rovinarli. Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore e i vostri pensieri. Siate pronti per servire e tenere accese le vostre lampade. Siate come coloro che aspettano il padrone che deve tornare da una festa di nozze per essere pronti ad aprirgli subito appena arriva e bussa. Beati quelli che al suo ritorno il Signore troverà pronti. Egli stesso li farà accomodare a tavola e si preparerà per servirli mentre siedono e mangiano. Egli potrebbe tornare alle 9 di sera oppure a mezzanotte, ma in qualsiasi momento arrivi ci sarà una grande gioia per i suoi servi che sono pronti. Tutti si terrebbero pronti per riceverlo, se conoscessero il momento esatto del suo ritorno, proprio come starebbero allerta per un ladro sapendo quando arriva. Perciò state pronti ogni momento, perché io, il Messia, arriverò quando meno ve lo aspettate. Allora Pietro chiese: «Signore, stai parlando solo per noi o per tutti?» E il Signore rispose: «Le mie parole sono dirette a qualsiasi uomo fedele e saggio, a cui il padrone ha affidato il compito di distribuire il cibo agli altri servi. Se il padrone torna e trova che ha fatto un buon lavoro, per lui ci sarà una grande ricompensa. Il padrone gli affiderà tutti i suoi beni. Ma se quell'uomo comincia a pensare: ci vorrà molto prima che torni il mio padrone, e si mette a frustrare i servi di cui è responsabile, a passare il suo tempo in divertimenti e a gozzovigliare, ebbene il suo padrone tornerà quando meno se l'aspetta, lo licenzierà e gli farà fare la fine che meritano gli infedeli. Quel servo sarà punito severamente perché, pur sapendo qual era il suo dovere, non ha voluto farlo. Ma tutti quelli che non si rendono conto di agire male riceveranno una punizione meno severa. Si pretende molto da quelli a cui è stato dato molto, perché la loro responsabilità è maggiore». Interessante come il Signore qui parli dei corvi. Non so quanti di voi vivono con corvi nel vostro giardino. Qui dove siamo noi ci sono diversi corvi, anzi l'altro giorno ho preso un accidente perché ho visto forse una cinquantina, una sessantina di loro che giravano proprio sopra la casa del vicino. Ho detto: cosa è successo? Hanno ammazzato qualcuno? C'è qualcosa di morto in giro? Però volevo dire che tanti di questi corvi, anche quando si mettono a camminare in giardino, hanno un pelo fantastico, veramente. Sono molto intelligenti, tra l'altro. Comunque hanno un pelo bellissimo, che dà idea di quanto siano sani.
per cui il Signore provvede decisamente per loro, e qui dava quell'esempio anche ai suoi discepoli. Ma la cosa più bella sono state le parole che diceva subito dopo l'esempio dei corvi, degli uccelli. Diceva: a che serve preoccuparsi? Che cosa si guadagna? Aggiungerà forse un giorno alla tua vita? E quanti di noi incominciano la giornata proprio con quel modo di pensare? Oh, oggi ho... Oh, incominciamo a fremere. Ancora non è iniziato quasi il giorno e stiamo già preoccupandoci. E quella preoccupazione effettivamente dimostra la nostra mancanza di fede. Preoccupazione, paura, tutti e due sintomi di un qualcosa di molto più profondo che abbiamo in noi. Allora, anche qui l'esame di coscienza è proprio quello di dire: ma di che cosa mi sto preoccupando giornalmente? Perché sappiamo che queste preoccupazioni portano ad ansia, non portano necessariamente a una soluzione o risoluzione dei nostri problemi. Allora vediamo di portare appunto le nostre ansie, preoccupazioni, paure, tutti questi sentimenti negativi ai piedi della sua croce. Perché la vera fede è l'antitesi di questi sentimenti. Ok ragazzi, dobbiamo rimboccarci un attimino le maniche, eh? Padre, sovente preghiamo venga il tuo regno e poi non ci rendiamo conto esattamente di che cosa stiamo parlando. Non sappiamo che cosa stiamo invocando. Tu chiaramente continui a ripetere che è più importante focalizzarsi sul tuo regno, di seguire prima il tuo regno e tutto il resto andrà a posto. Però tanti di noi non conoscono neanche cosa voglia dire seguire il tuo regno. Fai sì che il tuo Spirito Santo ce lo riveli. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao.

0: Bene, stiamo noi meditando l'Evangelo di Matteo, al brano che mediteremo. Diamo un titolo che è La solennità della cena del Signore. E vogliamo leggere nel capitolo 26 di Matteo, dai versetti 20 a 30, che dice così: E quando fu sera si mise a tavola con i 12 discepoli, e mentre mangiavano disse: In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, grandemente attristati, cominciarono a dirgli ad uno: Sono io quello, Signore? Ma egli rispondendo disse: Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per questo uomo se non fosse mai nato. E Giuda che lo tradiva prese a dire: Sono io quello, maestro? E Gesù a lui l'hai detto. Or mentre mangiavano, Gesù prese del pane e fatta la benedizione, lo ruppe e dandolo ai suoi discepoli disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Vediamo che questa è l'ultima Pasqua, è l'ultima Pasqua che il Signore celebra con i suoi discepoli. Vediamo che la Pasqua era la prima delle sette feste giudaiche. E proprio cadeva nel periodo fra marzo e aprile. Per Gesù, ripeto, era l'ultima festa giudaica. Perché in quell'anno, in quell'occasione, pochi giorni dopo, Gesù sarebbe stato l'agnello di Dio, cioè l'agnello pasquale per eccellenza, che avrebbe dato la sua vita per ognuno di noi. Vediamo che con l'ultima Pasqua e che Gesù istituiva quello che è il nuovo patto nel suo sangue, finiva il periodo della legge. Vediamo che durante i secoli sono stati sacrificati animali, agnelli, tori. Vediamo che ormai avevano avuto un termine. Erano una figura di che cosa? Dell'unico perfetto sacrificio di Cristo. Il sacrificio di Cristo è unico, perfetto e irrepetibile. Infatti voglio leggere alcuni passi nella lettera agli Ebrei dove mette proprio l'enfasi sul sacrificio e sull'opera unica di Cristo Gesù. In Ebrei capitolo 7, versetto 23, l'autore della lettera agli Ebrei scrive queste testuali parole. Dice: Inoltre quelli che sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché per la morte erano impediti di durare, ma questi, cioè Cristo, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire dei sacrifici, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli l'ha fatto una volta per sempre, quanto ha offerto se stesso. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a infermità, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figliuolo che è stato reso perfetto per sempre. Ancora in Ebrei capitolo 9, versetto 24, che dicono: Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una volta sola, ha alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. E come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che lo aspettano per la loro salvezza. Vedete qui quante volte l'autore alla lettera agli Ebrei dice proprio offerto una volta sola, una volta e per sempre. Quindi da questo noi possiamo imparare che non esistono più e non si devono fare più quelle che sono i sacrifici cruenti. Che cosa sono i sacrifici cruenti? I sacrifici cruenti venivano fatti nell'Antico Testamento. C'è che degli animali, agnelli, tori, becchi, venivano uccisi. Sacrificio cruento vuol dire sacrificio con il sangue, versamento del sangue. Quindi con la venuta di Cristo questo è stato abolito. Non ci sono più questi sacrifici levitici. E come anche non ci sono più i sacrifici non cruenti. Che cosa vuol dire non cruenti? Senza spargimento di sangue. E qui vediamo che quello che è il sacrificio non cruento viene celebrato, questo rito, nella Chiesa Cattolica. Sapete voi, no? Che cos'è la messa? La messa non è altro che un rinnovare il sacrificio della croce, cosa che il Signore non ci ha insegnato. Non esistono più sacrifici né cruenti né non cruenti. Per cui la messa, diciamo, questo rinnovare il sacrificio di Cristo è una grande offesa all'opera che Cristo ha compiuto una volta e per sempre su Golgota. Le persone non lo sanno questo. Vado alla messa e non sanno che è un'offesa grave all'opera che Cristo ha compiuto. In quella sera, quando Gesù istituì la Santa Cena, Paolo la chiama la Cena del Signore, che fece un patto, quindi la messa è una cosa blasfema agli occhi di Dio, cosa che è un'istituzione umana e non divina. Vediamo che con il sacrificio di Cristo termina l'era della legge e inizia l'era della grazia. Ha finito questo. E Gesù istituisce questo nuovo patto sul suo sangue. Questo è il nuovo patto nel mio sangue. E quindi quando Gesù dice questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, nei simboli del pane e del vino, esse soltanto rappresentano quello che è il suo corpo e il suo sangue. Il vero cristiano non celebra la Pasqua giudaica in quanto Cristo è la nostra Pasqua. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 5 versetto 7 dice così. Ripeto, 1 Corinzi 5:7, purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, perché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Cristo è la nostra Pasqua. Quindi per noi credenti che crediamo nella parola di Dio, celebrare annualmente la Pasqua, sia quella giudaica che non c'è più, non esiste più, ma anche la Pasqua che ricorda la morte e la risurrezione di Cristo, anche questa non è una festa comandata. Nel Nuovo Testamento non troviamo che annualmente il credente deve festeggiare la Pasqua. Perché? Perché l'Apostolo Paolo ha detto, Cristo è la nostra Pasqua. Ogni volta che noi prendiamo il pane, che rappresenta il corpo di Cristo, e prendiamo il vino, che rappresenta il sangue di Cristo, ogni qualvolta, questo è celebrare il ricordo di quello che Cristo ha fatto per noi. Quindi ormai nel Nuovo Testamento non troviamo nessuna festa comandata. Il Signore ci ha lasciato due istituzioni. Quali sono queste? Il battesimo e la cena del Signore. Basta. Per essere biblici, per essere secondo la parola di Dio, abbiamo solo questi. E questo lo possiamo fare tutti i giorni, riguardanti il pane e il vino. Perché i primi cristiani lo facevano tutti i giorni. Ma poi più avanti troviamo la lettera ai Corinzi che i credenti lo facevano ogni primo giorno della settimana, che sarebbe la domenica. Quindi noi vogliamo, in modo proprio preciso, possibile, attenerci a quella che è la parola, l'insegnamento di Cristo. Quindi tornando al nostro passo biblico, notiamo che dopo che il Signore celebrò la Pasqua giudaica, e poi dopo che cosa è avvenuto? Ricordate? In questo frangente fra la celebrazione della Pasqua e l'istituzione del pane e del vino è avvenuto un qualche cosa che abbiamo letto nell'Evangelo di Giovanni. Quando Gesù dice che lui intinge un boccone e lo dà a Giuda, Satana entra in Giuda, Giuda esce fuori, fuori era buio, dopo che Giuda è andato via, dopo che Giuda ormai non c'era più, lui ha istituito questa cena del Signore. Dopo Giuda non c'era più. Questo lo troviamo nell'Evangelo di Giovanni. Cose che qui non troviamo, sempre che la cosa sia continua, ma non è così. Perché dobbiamo giustamente collegare i versetti per darci un quadro completo di quello che è avvenuto quella sera. E voglio ancora precisare una cosa, che il pane rimane pane e il vino rimane vino. Non è avvenuto un cambiamento di materia neanche di sostanza. Noi credenti nella parola di Dio non accettiamo e non crediamo che sia avvenuta la transustanziazione, cioè che il pane diventa carne e che il vino diventa sangue. Non è fondata sulla parola di Dio. Questa è un'istituzione puramente umana. Non c'è stato nessun cambiamento. Perché? Su quale base noi diciamo questo? Perché alla fine del suo dire, Gesù dice queste parole che le abbiamo lette e le ripeto. In Matteo capitolo 26, versetto 29, cosa dice Gesù? Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. È avvenuto qualche cambiamento? Se quel pane sarebbe diventato corpo, Gesù avrebbe avuto due corpi, giusto? Perché lui parlava in un corpo, ancora Gesù era presente. Il pane è rimasto pane e il vino è rimasto vino. Quindi accettare la transustanziazione come predica la Chiesa Romana, questo è inaccettabile perché non è fondato sulla parola di Dio. Vogliamo considerare 8 punti su che cosa è la cena del Signore. Che cosa è la cena del Signore? Primo, la cena del Signore è una festa di liberazione. Il popolo di Israele celebrò la Pasqua. Che cosa era questa festa? Era la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto. Liberazione, la redenzione, uscire fuori da quello stato di schiavitù. Gesù è l'agnello che è stato sacrificato per noi e che ci libera. Da che cosa ci libera Gesù? Da qualcuno più forte, più potente del faraone. Ci libera dalla schiavitù del diavolo, dalla potenza del peccato, in quanto lui è morto ed è risuscitato per noi. C'è un versetto in Efesini 1,7, è un bellissimo versetto. Efesini 1,7 dice così: poiché in lui, cioè in Gesù, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Un versetto meraviglioso. Abbiamo la remissione dei peccati, la redenzione, gloria al Signore. Secondo punto, la cena del Signore è una festa di ricordanza. Vediamo che il Signore aveva dato l'ordine che di anno in anno, di generazione in generazione, questa festa si doveva celebrare come ricordo. Voi direte questo ai vostri figlioli, che in quella notte il Signore ha liberato Israele dopo secoli di schiavitù dall'Egitto e che Dio aveva detto: io vi farò uscire e vi darò la terra promessa. E quell'agnello, che era stato immolato e cui sangue era stato spruzzato sull'architrave, sugli stupi delle porte, ricordavano che il sangue dell'agnello aveva risparmiato la vita a tutti i primogeniti. E quindi era una cosa memoriale, un qualcosa che non si poteva dimenticare. E noi cosa ci ricordiamo nella cena del Signore? E voglio leggere un versetto. In quanto Gesù dice questo, in Luca 22:19, poi avendo preso del pane, rese grazie, lo ruppe e lo diede loro dicendo, questo è il mio corpo, il quale è dato per voi, fate questo in memoria di me. Quindi ogni volta che noi prendiamo del pane, beviamo del vino, noi ci ricordiamo quello che il Signore ha fatto per noi. Non solo quello che Gesù ha fatto per noi, ma una cosa molto bella, che cosa Gesù ci ha fatti. In Apocalisse capitolo 1, versetto 5, dice queste parole l'Apostolo Giovanni. E da Gesù Cristo, il fedele testimone, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. E ci ha fatti essere un regno e sacerdoti alle Dio e Padre suo. A Lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Noi siamo re e sacerdoti. Non stiamo fantasticando. Ma agli occhi di Dio noi siamo re, perché regneremo con Cristo, i sacerdoti, perché possiamo offrire il nostro culto, la nostra adorazione a Dio per mezzo di Cristo. Terzo punto, la cena del Signore è una confessione di fede dei partecipanti. I discepoli avevano creduto in Gesù e lo seguirono. Nell'Antico Testamento chi poteva partecipare alla Pasqua? Chi poteva partecipare alla Pasqua? Coloro che erano stati circoncisi. Nessun incirconciso poteva accostarsi alla Pasqua giudaica. Nessuno, perché era chiamato come impuro. Ebbene, nel Nuovo Testamento notiamo, che nessuna persona che non è nata di nuovo e non è battezzata secondo l'insegnamento biblico può partecipare alla cena del Signore. Partecipare ai simboli del pane e del vino vuol dire che il credente è unito a Cristo mediante il suo spirito. Questo pane e questo vino rappresentano il corpo del Signore e il sangue del Signore. Cade il giudizio su quella persona che non ha avuto discernimento nel prendere il pane e il vino. Quarto punto, la cena del Signore è una festa di comunione fraterna. La Pasqua giudaica si doveva celebrare da soli? No, si doveva celebrare sempre insieme con altri. Si radunavano in casa, si radunavano in un luogo molto più grande. C'è un versetto nel libro dei Numeri, Numeri capitolo 9, versetto 13, dice così: ma colui che è puro e che non è in viaggio, se s'astiene dal celebrare la Pasqua, quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo, siccome non ha presentato l'offerta all'Eterno nel tempo stabilito, quel tale porterà la pena del suo peccato. Quindi il credente nato di nuovo e che è battezzato secondo l'insegnamento della parola di Dio è chiamato a partecipare alla cena del Signore e non astenersi per futili motivi. È una cosa seria, è una cosa sacra. Perché l'Apostolo Paolo dice che la Chiesa del Signore è come un corpo che è composto da molte membra e non può distaccarsi dal corpo senza che rechi danno a se stesso e agli altri. Cioè, in qualche modo, non è facoltativa, la prendo o non la prendo, beh, non ho voglia. Ma ci deve essere un valido motivo per non prendere la cena del Signore. Deve studiarsi, la persona deve esaminarsi, dire, posso io accostarmi al pane e al vino? Sono in comunione con il Signore e con gli altri? Altrimenti il Signore conosce il cuore. Il quinto punto, la cena del Signore è una festa di ubbidienza. Il Signore ordinò dicendo, fate questo in memoria di me. Fate, mi sembra che è un imperativo, no? Fate, fate questo in memoria di me. Quindi è il suo grande desiderio che noi ubbidiamo ai suoi comandamenti. E Gesù lo dice in Giovanni 14, 23, 24, dice, Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non ama, non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Quindi chi comprende profondamente il significato della cena del Signore, non solo partecipa, ma lo annuncia agli altri la morte e la resurrezione di Cristo. È un messaggio che noi mandiamo. Il fatto che noi ci accostiamo al pane e al vino e lo associo al battesimo che noi facciamo, che cosa sono queste? Sono testimonianze, testimonianze al mondo visibile che noi crediamo in Gesù, crediamo alla sua morte, crediamo alla sua resurrezione. Sono messaggi indiretti, ma sono messaggi. Sesto punto, la cena del Signore è una festa di adorazione. Vediamo che il credente nei simboli del pane e del vino ricordano quanto siamo costati al Signore. Noi prendiamo il pane e prendiamo il vino. Siamo salvati per grazia e per noi è un dono. Ma chi ce l'ha fatto ha dovuto pagare questo dono, non è così? Ce l'ha dovuto pagare. E l'Apostolo Pietro dice versetti molto toccanti. In 1 Pietro 1, 18 a 20 dice così, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come l'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Tutto l'oro del mondo, o tutto l'argento, o tutto il denaro, non avrebbe mai e poi mai potuto riscattare una sola anima. Solo il sangue prezioso, dico preziosissimo, di Gesù, del figliolo di Dio, può salvare tutte le anime. Chiunque crede è salvato per tutta l'eternità. Quindi vediamo che il cuore e la bocca non possono rimanere chiuse dopo tutto l'amore che Egli ci ha dimostrato. Ha dato la sua vita, ha dato il meglio. Quando tu dai la vita, non puoi dare di più, non è così? Dice, finché do denaro, do oro o do argento, ma dare la vita è il massimo. E questo Gesù l'ha fatto. E quindi, come dice la lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 15, per mezzo di Lui, cioè di Cristo, dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessando il suo nome. Il sacrificio che noi diamo al Signore non è un sacrificio cruento e non cruento, ma è la lode che scaturisce dal cuore per adorarlo e per ringraziarlo. Un settimo punto, la cena del Signore è il nuovo patto che il Signore ha fatto con i Suoi. Il Signore ha istituito un nuovo patto, ha fatto un nuovo patto con i Suoi, fondato sul suo sangue. Nell'Antico Testamento, il Dio ha fatto un patto con chi? E ha fatto un patto con Abramo, dicendo ogni maschio all'ottavo giorno deve essere circonciso. Questo era il segno del patto che Dio ha fatto con Abramo e con il suo popolo Israele. Nella scrittura abbiamo che Dio ha fatto nel corso dei secoli sette patti. Sette patti. Questo è il patto che Dio ha fatto in Gesù e che Gesù ha fatto con l'uomo, è il settimo patto, e il settimo è il numero di perfezione. Dio non farà più nessun altro patto con l'uomo, è un patto eterno, non ci sarà posto per un altro patto. Chi si attiene a questo patto, che crede che Gesù è morto e risuscitato, è salvato per tutta l'eternità. Il patto che Dio fece con Abramo, che avrebbe dato la terra promessa alla sua discendenza, e quelli che credettero entrarono nella terra promessa. Quelli che non credettero, dice la scrittura, sono stati atterrati nel deserto. Non sono entrati perché non hanno creduto. Nel patto che Gesù ha istituito con la sua Chiesa, È un patto che se noi crediamo in Gesù e lo accettiamo, Dio ci ha promesso che cosa? Tre cose molto belle. Abbiamo letto la remissione dei peccati, la vita eterna e un posto lassù nel cielo per tutta l'eternità. Quindi noi credenti abbiamo molto, ma molto di più del popolo di Israele. L'ottavo punto, la cena del Signore è una festa di speranza. Perché il Signore Gesù disse: fate questo in memoria di me finché io venga. Ogni domenica noi facciamo questa istituzione che il Signore ci ha lasciato e vediamo che cosa è avvenuto quando noi abbiamo accettato Gesù. Che cosa è avvenuto nella nostra vita? Dice l'Apostolo Paolo: egli, voi che eravate morti nei falli, egli ci ha vivificati. C'è in noi c'è la vita eterna, perché Dio ci ha dato a noi lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci ha vivificati, il nostro spirito era morto. E non solo questo, Dio ha redento la nostra anima, siamo salvati. Che cosa c'è ancora da redimere nel nostro essere? Il nostro corpo. Noi ancora siamo nel nostro corpo naturale, portiamo l'immagine del terreno. Il nostro corpo ancora è soggetto alla malattia, alla sofferenza, alla morte, alle tentazioni. Ma noi abbiamo detto che siamo salvati in speranza. E che quando Gesù ritornerà, quando lui disse fate questo in memoria di me finché io venga, quando Gesù ritornerà, egli redimerà, risusciterà, trasformerà i nostri corpi. E questo può avvenire da un giorno all'altro. Un paio di versetti che voglio leggere. Come sarà il nostro corpo celeste? Come sarà il nostro corpo celeste? In Prima Corinzi, questi sono versetti troppo belli, in Prima Corinzi capitolo 15, versetto 42 e 44, dice l'Apostolo Paolo, parlando della risurrezione dei giusti o della risurrezione dei credenti. Ripeto, Prima Corinzi 15, 42, così pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Questo è quello che noi aspettiamo. Quando il Signore tornerà e ci porterà con Lui, noi avremo un corpo incorruttibile, dice qui, glorioso, potente, spirituale. Cosa leggiamo? Che il Signore Gesù, dopo che ha istituito questo patto con i Suoi, dice, hanno cantato un inno. Che inno avranno cantato? Noi ne abbiamo centinaia. Sapete, i salmi non solo furono scritti e venivano letti, ma erano anche inneggiati, cantati. Dicono gli studiosi che l'inno che il Signore ha cantato o ha inneggiato era il Salmo 118. Ho visto che è lungo, però voglio leggere solo quattro versetti. Salmo 118, versetto da 1 a 4, dice così. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Si dica Israele, la sua benignità dura in eterno. Si dica la casa d'Aaron, la sua benignità dura in eterno. Si dicono quelli che temono l'Eterno, la sua benignità dura in eterno. Dopo leggiamo che il Signore Gesù uscì con i suoi undici e andò nell'orto degli ulivi e dopo sarebbe andato alla croce, incontro al dolore, all'angoscia e alla morte. Tutto questo perché Egli ci ha amati. Perché Egli ci ha amati. Quindi vogliamo lodarlo, vogliamo glorificarlo con tutto il nostro cuore. Per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto e per quello che Lui ci ha promesso e quello che Lui ci ha fatti nella Sua grazia. Amen.
1: Amen.

0: A Radio Logos. Sono le ore 1 e 6 minuti.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Radici di Rispetto. L'argomento di oggi è l'ascolto, ascoltare per capire. Come sempre con noi Vera Squatrito, presidente dell'associazione Io sono Giordana. Benvenuta Vera.
2: Ciao Daniela.
1: E l'ospite di oggi è la professoressa Daniela Fisichella, docente di musica e life coach umanista professionista. Benvenuta Daniela.
3: Ciao.
1: Nel corso degli anni, Daniela, abbiamo affrontato gli argomenti che hanno a che fare con la comunicazione. Ricordo che tu mi hai sempre detto che per saper ben comunicare bisogna prima sapere ascoltare. Non esiste una comunicazione efficace senza un ascolto attento che sia anche attivo. Quindi, Daniela, quali indicazioni possiamo dare per quelle che sono tutte le relazioni, non solo relazioni amorose, ma in ogni relazione è importante la comunicazione?
2: Hai detto molto bene, il pilastro fondante della comunicazione è l'ascolto. Sembra quasi un processo al contrario, come io per comunicare devo prima saper ascoltare? Sì, quindi questo significa che è più importante ascoltare che parlare. Dopotutto ci capita spesso di avere sentito per esempio queste frasi e chissà quante volte noi stesse le abbiamo detto: non mi ascolta, non mi capisce, gliel'ho detto mille volte. Queste sono frasi che sicuramente ognuno di noi ha detto o che si è sentito ripetere. Questo sta ad evidenziare che il problema non è tanto la mancanza di parole, ma quanto la mancanza di ascolto. E intanto è proprio l'ascolto il terreno in cui cresce ogni tipo di relazione, relazione di coppia, oppure la relazione tra genitori e figli, amici, colleghi e anche persino noi stessi. Ma a questo punto noi ci dobbiamo chiedere che cos'è davvero ascoltare, anche perché tutti pensiamo che sappiamo ascoltare, ma non è così scontato come pensiamo. Ascoltare è, come hai detto tu nella presentazione, un'arte che si coltiva, si affina e si impara nel tempo e che non si finisce mai di imparare. Questo te lo dico per esperienza proprio personale su di me. Perché ascoltare non significa semplicemente stare in silenzio, ma ascoltare significa lasciare all'altro uno spazio, significa sospendere per qualche minuto quelli che sono i quattro bisogni fondamentali che caratterizzano il modo di ascoltare di qualsiasi essere umano. Devi sapere, Daniela, che noi abbiamo quattro bisogni che sono quasi quattro bisogni impellenti, che spesso ci impediscono di ascoltare veramente, che abbiamo veramente tutti e che ognuno può riconoscere. Quali sono questi bisogni che ci impediscono di ascoltare veramente, di lasciare spazio all'altro? Il primo bisogno è il bisogno di avere ragione. Tutti noi abbiamo bisogno, quando parliamo, di avere ragione. Questo ci impedisce di ascoltare l'altro. Il bisogno di rispondere, abbiamo questa urgenza di dire la nostra, di non sapere attendere il momento giusto, ma avere bisogno di rispondere subito. Il bisogno di aggiustare tutto, e questo si manifesta per esempio con la voglia di dare subito consigli, subito soluzioni. Anche questo è un bisogno che ci caratterizza. E il quarto bisogno è il bisogno di difendersi, perché molto spesso noi ci sentiamo attaccati, anche se non lo siamo, ma se percepiamo una parola, un tono, un qualcosa che ci mette subito in allarme, ecco che sentiamo subito il bisogno di difenderci. Questi quattro bisogni, che sono assolutamente quattro bisogni umani e che tutti abbiamo sperimentato, sono come quattro piccole barriere al vero ascolto. Invece noi dovremmo riuscire a superare queste quattro barriere, e questo è già un lavoro, perché per alcuni minuti dobbiamo essere capaci di dire a noi stessi e all'altro: in questo momento il protagonista sei tu, ecco, io sono qui e ti ascolto.
1: All'ascolto bisogna anche aggiungere, Daniela, lo sguardo e quindi anche il vedere, perché quando la persona parla, se noi la guardiamo, ci comunica altro attraverso il movimento, attraverso, diciamo, lo sguardo, attraverso alcune movenze. Quindi andare oltre le parole può esserci utile per avere un ascolto più attivo e anche più efficace, più veritiero?
2: Assolutamente sì. Tra l'altro, questo è un elemento molto interessante, che riguarda la lettura delle emozioni, perché noi non quando parliamo, siamo più qua sulla comunicazione, no? Quando parliamo, no, noi quello che vogliamo, dire, non lo stiamo dicendo soltanto con le parole, lo diciamo molto spesso con il corpo, lo diciamo con i gesti, lo diciamo con l'espressione degli occhi, lo diciamo con lo sguardo. Quindi tu giustamente stai mettendo in evidenza come sia importante non soltanto ascoltare le parole, ma ascoltare la persona nella sua interezza, quindi anche leggendo il linguaggio non verbale, cioè tutto quello che le parole non dicono, spesso lo dice il corpo. Lo dicono le espressioni del volto, lo dice il modo di approcciarsi alla conversazione. Assolutamente sì. Questo anzi è un elemento di grandissimo aiuto, perché a volte le parole non dicono quello che veramente la persona vuole dire, invece il corpo dice sempre quello che vuole esprimere.
1: Quindi volevo chiedere a Vera, che va nelle scuole, si confronta con i ragazzi, con le ragazze, portando appunto lì le radici di rispetto, quindi portando le sue esperienze, quanto sia importante avere la considerazione giusta per l'altro sesso, ma soprattutto per tutti. Vera, in questi tuoi incontri, quanto è importante questo ascolto attivo? Cosa vedi? Cosa ti dicono i ragazzi al di là di quello che dicono?
3: Andare nelle scuole a volte è molto difficile. Io devo dire, se la platea è tanta, è difficile catturare l'attenzione. La, è anche vero che io porto un argomento sociale, un argomento che porta curiosità. Quindi diciamo che la morte di Giordana, quando dici che sei una mamma di una vittima di femminicidio e che sei lì a raccontare la storia, diciamo che non hai tante altre parole, non sono necessarie tante parole per catturare la loro attenzione, perché subentra la curiosità, curiosità che credo che sia umana. Quindi diciamo che non ho la difficoltà di essere ascoltata, ecco, proprio perché l'argomento è forte ed è molto curioso. Però noto chiaramente poi, man mano che racconti, che non tutti hanno la capacità di ascoltare fino alla fine. Cioè, poi c'è un momento di dissociazione sia maschile che femminile, o perché l'argomento ti porta ad avere una sorta di quasi condivisione, cioè lo hai vissuto e ti vuoi staccare, o perché magari ti sembra tutto così scontato e naturale che magari giustifichi persino il gesto. Diciamo che ho diverse reazioni. Quando la dottoressa diceva il fisico, no? È vero. E io porto, credo che questo può essere anche un modo, uno spunto per poi la dottoressa darmi una conferma. Io, per esempio, l'assassino di Giordana non ho avuto evidenti azioni, ma era il suo atteggiamento, il suo sguardo che mi inquietava, che diceva più di 1.000 parole. Mi venivano i brividi, mi sentivo quasi soffocata, no? Da quello sguardo che non era uno sguardo, ma era un modo di nascondersi perché io magari lo osservavo e mi sentivo osservato. Aveva uno sguardo non limpido. Ecco, è vero, oggi posso dire che il corpo parla più di 1.000 parole. E così con i ragazzi. Infatti, poi alla fine, quando io vado nelle scuole, cioè quando si avvicinano, significa che quel racconto, quell'ascoltare è servito a qualcosa, che può essere ad un'esperienza personale, che può essere il sentimento dell'empatia, condividere il dolore con me o raccontare anche un episodio che è accaduto a qualcuno vicino a loro. Quindi è importante, ma è tanto difficile farsi ascoltare e anche ascoltare, devo dire.
1: Riprendiamo a comunicare e comunichiamo cercando di imparare ad ascoltare, imparare a comunicare. Quindi la professoressa Fisichella diceva quanto sia importante l'ascolto e Vera ci diceva quanto è importante anche lo sguardo, quindi vedere e poter andare oltre le parole. Daniela, abbiamo tante cose importanti da dire. Cosa vogliamo aggiungere ancora in questa nostra puntata?
2: Allora, io mi volevo riallacciare a quello che ha detto Vera, quando dice è bello quando alla fine di un incontro i ragazzi vengono e vengono per condividere, non so, un pensiero, vengono anche per empatia, no? Per portare la loro vicinanza, oppure per portare un messaggio. Allora, quella è la prova, proprio la prova, che il messaggio è passato. Perché la difficoltà fondamentale nella comunicazione, nell'ascolto, quindi chi comunica e chi ascolta, è pa far passare il messaggio. Vera l'ha detto molto bene, all'inizio è molto facile catturare la loro attenzione. È vero che all'inizio, a un certo momento, la curiosità li prende. E quindi all'inizio subito vengono attirati dalla curiosità, però poi mantenere questo contatto non è sempre facile, non è sempre così scontato, soprattutto il messaggio non arriva a tutti, ma c'è chi lo coglie. E quindi mi ha colpito proprio questo: nella comunicazione ciò che è importante è quando il messaggio passa. Ed è importante che il messaggio passi, perché comunicare non significa soltanto io questa cosa l'ho detta. L'ho detta. La cosa importante è che quella cosa che tu hai detto arrivi al destinatario. Naturalmente, quando si parla, come nel caso di Vera, una persona con una grande platea, la certezza che il messaggio è arrivato a tutti non si può mai avere. Però poi, attraverso questo riscontro, cioè il fatto che alcune persone ritornano a contatto con lei e le restituiscono un feedback, quella è proprio la prova che il messaggio è arrivato esattamente come voleva arrivare. Quando invece siamo in una interazione a due, per esempio madre figlio, piuttosto che all'interno della coppia, è molto importante questo concetto, perché molto spesso si pensa che basti dirla la cosa che è stata comunicata. In realtà non è così che funziona, perché l'altro potrebbe non averla colta, non averla capita, non averla percepita, non averla interiorizzata. Possono accadere tantissime cose. E in questo noi non ci sentiamo responsabili, cioè molto spesso noi diciamo: ah, non è un problema mio se lui non ha capito, non è un problema mio se non l'ha colto, e invece no, è un problema nostro. Cioè, nel senso che se noi vogliamo comunicare in modo efficace, dobbiamo avere la certezza che quel messaggio sia arrivato. Quindi dobbiamo, in un certo senso, chiedere dei feedback, delle domande per capire effettivamente se siamo riusciti a passare quel messaggio. Perché se quel messaggio non è passato, noi possiamo avere parlato anche per 2 ore, ma non abbiamo comunicato. Abbiamo solo parlato, ma non comunicato. Comunicare significa che siamo entrati sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo attraversato lo stesso flusso energetico, quindi siamo entrati veramente in connessione. E in questo entrare in connessione, la responsabilità di chi comunica e di chi riceve è importante. E la responsabilità di chi comunica, anche se non ci sembra, è molto importante. Cioè, chi comunica ha la grandissima responsabilità comunque di farsi capire. Cioè, se l'altro non capisce, il problema è di chi ha comunicato. Cioè, è vero che l'altro può essere distratto, ma anche se l'altro è distratto e io non me ne sono accorta, è chiaro che mi devo rimettere di nuovo al centro per riportare la comunicazione e per creare questo flusso, perché altrimenti non è comunicazione. Abbiamo parlato. Ma non è, parlare non è comunicare, comunicare è un livello più alto. E quindi quando poi l'altro, e il caso di Vera è perfetto in questo senso, quando la persona poi torna e gli dice: ho capito questo, ho sentito questo, ho imparato questo, questo centro, bingo, cioè il messaggio è arrivato, è arrivato, quelle persone è arrivato, e allora noi abbiamo davvero comunicato.
1: Ci fermiamo qui e ci salutiamo per un prossimo incontro. Grazie Vera e grazie Daniela.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?